0: se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan, il mio amico, è un leader molto forte, dice Donald Trump, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla Premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La Premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
1: I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
0: Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Venezuela è salito a 3.685 il bilancio delle vittime del terremoto, 16.740 i feriti, quasi 6.500 le persone salvate, 26.000 quelle assistite dal punto di vista sanitario, 18.000 persone hanno perso la casa, 850 gli edifici danneggiati, di cui 190 crollati. La cronaca: vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti.
3: Dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti, segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tale, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
2: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Siegfried Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavitola non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere. Si dice stordito lo stesso Ranucci, sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter, le parole del conduttore. Fermato per omicidio volontario aggravato il 20enne Filippo Oldani, accusato di aver ucciso la madre nella casa delle vacanze di Sanremo. Secondo gli investigatori avrebbe inscenato un falso allarme dopo il delitto. A incastrarlo le telecamere, le contraddizioni del racconto e i segni di colluttazione sul suo corpo. Sport, calcio, mondiale americani, ai quarti Svizzera e Argentina. Gli elvetici battono ai rigori la Colombia. L'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 2-0 a 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia a Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic. Oggi in campo Cobolli e Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
4: Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Qasem, vicino al porto di Sirik. Lo fa sapere il Pentagono. Presi di mira siti militari come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Axios fa sapere che questi raid di Washington sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Sotto attacco anche Kiev. Nella notte missili russi sono stati lanciati sulla capitale ucraina, almeno 2 i feriti. Il sindaco ha sollecitato la popolazione a restare nei rifugi. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit, accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa. Oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ancora contro gli alleati e la premier italiana. Ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato. La presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni, di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan alla premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà da un lato l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che,

0: Come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: In Italia, con la cronaca, arrestati due ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici. Indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola ha indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
2: Walter Lavitola incontrerà oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che legge su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
3: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
2: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
3: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
2: Secondo chi indaga, Lavitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
1: Altra giornata di disagi e ritardi per chi viaggia in treno con l'Italia spaccata in due per la sostituzione dell'ottocentesco Ponte Alpino a Firenze. Le parole di Andrea Esposito, responsabile della pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana.
4: I lavori sono stati conclusi nelle scorse ore e successivamente ci saranno le predisposizioni dei nuovi alloggi che accoglierà il nuovo ponte, che sarà varato in corrispondenza della seconda interruzione nell'ultima parte del mese di luglio, che comincerà la sera del 26 luglio per arrivare fino alla mattina del 30 luglio.
1: Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore in Italia, previsto un aumento delle temperature soprattutto nel centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi, oggi 10 città con bollino arancione. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti, dove affronterà l'Argentina che ha vinto in rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sarà il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince, vola in semifinale dove affronterà Djokovic, oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpite le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Geshm. Si tratta di una rappresaglia raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. Poi le accuse reciproche. Per Washington l'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessate il fuoco. Gli attacchi violano il memorandum d'intesa concordato. La risposta di Teheran, che aggiunge, ci saranno ritorsioni. Passiamo alla fronte russo-ucraino. Nella notte attacco russo su Kiev, a fuoco alcuni edifici. Il sindaco della capitale ucraina, Klitschko, ha parlato di raid missilistico, chiedendo ai cittadini di rimanere nei rifugi. Missili anche su Kharkiv, dove sono state danneggiate più di 20 case. E la ripresa degli attacchi è avvenuta proprio mentre ad Ankara era in corso la cena di gala del vertice NATO. Trump ha attaccato gli alleati europei sui fondi per le armi e ha parlato di nuovo di Giorgia Meloni. Brava persona, ma non ci ha aiutato con l'Iran, le parole del presidente americano. Dalla Premier al tavolo proprio con il capo della Casa Bianca, una sintetica puntualizzazione. Con lui rapporti cordiali. Oggi l'incontro Trump-Zelensky. La cronaca: arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti in servizio al Ministero della Difesa. Sono accusati di aver passato informazioni sensibili alla Russia. Secondo l'inchiesta della Procura, condotta dai carabinieri del Rossi, due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero ceduto notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Indagati altri quattro militari. La cronaca con l'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. Oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Raggiunto da un cronista davanti casa, Lavitola non ha commentato. Ora non parlo, ci possiamo vedere quando esco dal carcere, ha detto. Si dice assordito lo stesso Ranucci. Sono convinto finché non vedrò ovviamente le prove dell'innocenza di Walter, le parole del conduttore. Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'inchiesta sul dissesto del Baricalcio.
2: Chiariremo tutto davanti all'autorità giudiziaria. Così, in una nota alle società calcistiche di Bari e Napoli e ai loro rispettivi presidenti, Luigi e Aurelio De Laurentiis, entrambi indagati, commentano l'inchiesta della Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Ai De Laurentiis sono contestate le modalità di cessione nel 2020.

0: 23 del portiere Caprile, allora in forza al Bari. La società biancorossa avrebbe rinunciato a una percentuale sulla futura rivendita, generando un profitto ingiusto a favore del club partenopeo e accrescendo la propria situazione di dissesto. Per la procura, la società del Bari avrebbe infatti accumulato in 6 anni debiti per circa 30 milioni, da qui la richiesta di liquidazione giudiziale della società biancorossa per insolvenza. A riguardo, il comune di Bari ha chiesto chiarimenti al club per verificare se sussistono cause che impedirebbero alla società di restare in gara per la concessione dello stadio San Nicola. Se venisse dichiarato il fallimento, spetterebbe al comune di Bari assegnare un nuovo titolo a una società che ripartirebbe dall'eccellenza. Per il GR1, Gianluca Veneziani.
1: Il Parlamento europeo, con 646 voti favorevoli, ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei.
2: Tra le misure più attese, l'obbligo per le compagnie di indicare fin dall'inizio il prezzo finale del biglietto, comprensivo anche del bagaglio a mano, per evitare costi aggiuntivi nelle ultime fasi della prenotazione. Più semplice anche la procedura per ottenere rimborsi e compensazioni. I passeggeri avranno fino a 9 mesi di tempo per presentare la richiesta, mentre le compagnie saranno tenute a rispondere oppure a effettuare il pagamento entro 30 giorni. Novità anche per chi viaggia coi bambini. Sarà garantita l'assegnazione di posti vicino ai genitori, senza costi supplementari. Con queste nuove regole, Bruxelles si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela dei viaggiatori e rendere più chiari e uniformi i diritti dei passeggeri in tutti i paesi dell'Unione. Le regole saranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Lorenzo Opice, GR1.
1: Sport, calcio, i mondiali americani, Svizzera e Argentina vanno ai quarti, gli elvetici battono ai rigori la Colombia, l'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 0-2, 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia-Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon, Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic. Oggi in campo Cobolli e Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo. Nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran. Esplosioni sono state udite sull'isola di Keshem, vicino al porto di Sirik e a Bandar Abbas. Colpiti 80 obiettivi, tra cui sistemi di difesa aerea come risposta all'aggressione di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha fatto sapere il Pentagono. Secondo Axios, questi raid sono stati fino a 5 volte più potenti di quelli di fine giugno. Il Ministero degli Esteri iraniano hanno annunciato ritorsioni, a sua volta accusato gli Stati Uniti di non aver rispettato il memorandum d'intesa ripristinando le sanzioni. I media dei Pasdaran parlano di diversi feriti nel porto di Sirik. Poco fa le sirene sono suonate anche in Bahrain. Il prezzo del petrolio torna a salire all'apertura dei mercati. Il WTI ha guadagnato il 2,6%, attestandosi a oltre $72 al barile. Nella notte missili russi su Kiev, almeno 2 i feriti, esplosioni anche a Kharkiv, oltre 20 le case danneggiate, mentre droni ucraini hanno colpito la raffineria russa di Saratov. Il vertice NATO ad Ankara, al centro del summit accordi e commesse per 50 miliardi sulla difesa, oggi il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano ancora contro gli alleati e la premier italiana, ci hanno deluso sull'Iran, Meloni una brava persona ma non ci ha appoggiato, la presidente del Consiglio ha partecipato alla cena dei leader, quindi incontrando i giornalisti ha risposto a chi le chiedeva di Trump, l'inviata.
3: Rapporti cordiali.
4: Li definisce così, rapporti cordiali. Giorgia Meloni di rientro dalla cena dei leader, passo svelto davanti ai cronisti, nessun commento sulle ultime parole di Donald Trump contro l'Italia, che non ha aiutato a Hormuz nella visione del tycoon, e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan la premier siede col padrone di casa, il segretario generale della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Vertice che toccherà da un lato l'impegno dell'alleanza in Ucraina, dall'altro l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche la cybersicurezza, la sicurezza energetica, la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud tanto quanto quello orientale. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: In Italia con la cronaca, arrestati 2 ex agenti dei servizi segreti italiani accusati di aver venduto informazioni riservate alla Russia in cambio di soldi. I reati contestati sono spionaggio e accesso a sistemi informatici. Indagati anche 4 militari impiegati in incarichi top secret. Sarà interrogato nelle prossime ore Walter Lavitola, l'ex giornalista e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. Lavitola è indagato per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso.
5: Walter Lavitola incontrerà

0: oggi gli inquirenti che lo indicano come il presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'interrogativo che legge su tutto è il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Una svolta che sorprende lo stesso giornalista e conduttore di Report.
1: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
0: E tuttavia Ranucci si dice incredulo.
1: Sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia.
0: Secondo chi indaga, la Vitola avrebbe chiesto a un suo dipendente di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. Con lui avrebbe inoltre fatto un sopralluogo preventivo davanti a casa di Ranucci e subito dopo l'attentato lo avrebbe aiutato a rientrare in Camerun, suo paese d'origine. Claudio Vigolo, GR1.
2: In Pakistan, ricerche in corso di un aereo cargo di cui non si hanno notizie dalla tarda serata. Il velivolo con a bordo 5 persone era partito dagli Emirati Arabi ed è scomparso dai radar mentre sorvolava il mare a largo di Karachi, città in cui era diretto. Poco prima della sparizione l'equipaggio aveva segnalato un problema al sistema di navigazione. Torniamo in Italia, altra giornata di disagi e ritardi per chi viaggia in treno con il paese spaccato in due per la sostituzione dell'ottocentesco ponte alpino a Firenze. Sentiamo Andrea Esposito, responsabile della pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana.
3: I lavori sono stati conclusi nelle scorse ore e successivamente ci saranno le predisposizioni dei nuovi alloggi che accoglierà il nuovo ponte, che sarà varato in corrispondenza della seconda interruzione nell'ultima parte del mese di luglio, che comincerà la sera del 26 luglio per arrivare fino alla mattina del 30 luglio.
2: Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore, è previsto un aumento delle temperature soprattutto al centro e nella pianura padana con picchi di 38 gradi, oggi 10 città con bollino arancione. I mondiali di calcio, la Svizzera supera la Colombia ai rigori e si qualifica ai quarti dove affronterà l'Argentina che ha vinto in rimonta contro l'Egitto da 0-2 a 3-2. Oggi giornata di pausa, domani sera il primo quarto alle 22 Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon Sinner vince e vola in semifinale dove affronterà Djokovic, oggi in campo Cobolli alla caccia dell'altra semifinale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro infrastrutture militari iraniane, colpiti 80 obiettivi, tra cui le città portuali di Bandar Abbas e Sirik, dove secondo i media iraniani ci sono diversi feriti, e l'isola di Kashm. Si tratta di una rappresaglia raid di Teheran contro tre mercantili che stavano attraversando lo stretto di Hormuz. Poi le accuse reciproche. Per Washington l'aggressione dell'Iran è stata ingiustificata, pericolosa e una chiara violazione del cessato il fuoco. Gravi violazioni del memorandum d'intesa, accusa il capo dei negoziatori iraniani Gharibaf, che aggiunge: noi non ci arrendiamo. Poco fa difesa aerea di Kuwait e Bahrain in funzione contro droni e missili. E il fronte russo-ucraino: nella notte attacco missilistico su Kiev, a fuoco alcuni edifici, raid anche su Kharkiv, dove sono state danneggiate più di 20 case. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nell'area russa di Saratov. Gli attacchi nel giorno del vertice NATO di Ankara in Turchia. In mattinata il summit entra nel vivo, i leader a colloquio sull'aumento delle spese per la difesa. Ci sarà anche Zelensky, che avrà un bilaterale con Trump, presidente americano che ha dominato la scena della prima giornata con le critiche all'Europa. L'inviata:
3: sono rimasto molto deluso dalla NATO, e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove Erdogan, il mio amico, è un leader molto forte, dice Donald Trump, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
4: I think she's a nice person, actually. We've had a good, we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
3: Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Mariu Lucrezio, GR1.
2: Venezuela è salito a 3.685 il bilancio delle vittime del terremoto, 16.740 feriti, quasi 6.500 le persone salvate, 26.000 quelle assistite dal punto di vista sanitario, 18.000 persone hanno perso la casa, 850 gli edifici danneggiati, di cui 190 crollati. Nella notte italiana la terra ha tremato in Cina, una scossa di magnitudo 5 è stata registrata nella regione di Sichuan, al centro del paese, epicentro vicino alla città di Hebin. Non si hanno notizie di vittime o danni ad edifici, invece sono 21 i morti della frana che ha colpito la provincia di Gansu nel nord-ovest cinese. La cronaca: vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti.
5: Dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti, segreti di Stato tenuti in pizzini, passati al banco.

0: bar o al parco in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati, la mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa Crosetto. Tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato dello scorso ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci, oggi l'interrogatorio dell'imprenditore Walter Lavitola, indagato a Roma per strage e associazione per delinquere di tipo mafioso. Gli inquirenti lo ritengono il mandante dell'azione dinamitarda. Fermato per omicidio volontario aggravato il ventenne Filippo Oldani, accusato di aver ucciso la madre nella casa delle vacanze di Sanremo. Secondo gli investigatori avrebbe inscenato un falso allarme dopo il delitto. Ad incastrarlo le telecamere, le contraddizioni nel racconto e i segni di colluttazione sul suo corpo. Sport, calcio, mondiali americani ai quarti Svizzera ed Argentina. Gli elvetici battono ai rigori la Colombia. L'Albi Celeste rimonta l'Egitto da 0-2 a 3-2 con il gol vincente segnato nei minuti di recupero. Oggi pausa, si riprende domani con Francia a Marocco. Tennis, il torneo di Wimbledon. Sinner sconfigge il tedesco Struff e va in semifinale dove incontrerà Djokovic. Oggi in campo Cobolli e Jasmine Paolini. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
2: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Cari figlioli, senza le vostre voci,
4: il cantante, anzi il cantattore.
5: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
6: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: che fa Patrizia Cavalieri tra le canne e palustri?
1: Sto qua, sì, aspetto.
0: Ma guardate che dorme.
1: Non è una novità.
2: No, non sto dormendo.
0: Ah, ecco, maestro.
1: È arrivato.
2: Non sto dormendo, no. Ero andato a portare dei pezzettini di pane a Frank.
0: A Frank?
2: A Frank, sì, me li ha chiesti.
0: Frank Sinutria,
2: la nutria che ci fa compagnia ogni tanto con
0: sull'ansa del Tevere.
2: Famigliola, ieri mi ha detto: ma scusate, voi venite qua la mattina,
0: sì,
2: mettete le sedie con la radio,
0: sì,
2: con tutte le cose, e non portate, come dire, vi presentate sempre a casa mia
1: a mani vuote,
2: diciamo, senza bussare, cioè, coi piedi, come si dice.
0: La nutria ha detto: dovete bussare coi piedi, giustamente.
2: Sì, dite, qui a Roma si usa così. Dovete bussare, ha detto, ha fatto anche l'elisione.
0: L'elisione, certo, la
2: dovete
0: classe.
2: Bussare coi piedi. E quindi ho preso del pane raffermo, l'ho balneato nelle acque del Tevere,
1: pulitissime,
2: strizzato,
0: ci ho messo un po' di pomodoro,
2: guardi, aveva anche un bel aspetto, devo dire.
0: Tutto questo quando il sole sta sorgendo alle 5:39 e la luna invece
1: è ultimo quarto
0: di vino. Giustamente, vogliamo dare un senso, maestro Benatini.
2: Allora diamo un senso. Oggi ascoltiamo la puntata del 24 febbraio,
0: sì,
2: il 24 febbraio di Successo, come stiamo facendo qui.
1: Tra l'altro questa è una puntata bellissima.
0: Cioè?
1: Nel senso che ricordiamo Alberto Sordi, ricordiamo la scomparsa di Maurizio Costanzo.
0: Ecco.
1: E quindi Maurizio Costanzo amava molto Marcello Marchesi. Due brevissime citazioni da Sancta Publicitas. Palestra maschile, mens sauna in corpore fauno. Palestra femminile, matura non facit saltus.
0: Però maestro, non c'è male, che facciamo? Beh, riascoltiamo?
2: Io riascolterei addirittura queste due frasi.
1: No, riascoltiamo la puntata, che è meglio.

0: Caterina, chiamala Canio. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccherone. Io me ne magno. Sei in chiuma la macchina, ma non fuma il servizio. La polizia di Kansas City non fuma. Grazie dell'intenzione.
1: Thank you very much, please.
0: Sei in chiuma la macchina. Ok, amore. Attenta, non a destra, c'è il buone della Maranella.
2: Lavoratori. Lavoratori della macchina.
3: Io non ho fatto niente, ci deve essere un errore. Perché mi deve interrogare il giudice?
4: Questo noi non lo sappiamo.
3: Voi non lo sapete? E non c'è qualcuno che lo sa? Ma dico io, ho il diritto di sapere perché mi avete portato qui.
5: Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo.

Già, quella 27 febbraio del 2003, il 24 se n'era andato, tutta Roma si svegliò prestissimo, come se avesse un appuntamento importante, aria fredda, però la città aveva un'energia diversa, non era un giorno qualunque, era il giorno in cui i romani avrebbero salutato Albertone, uno di famiglia. E beh, tutti si erano mossi già la mattina presto, le code incredibili per la camera ardente, fino a notte fonda, non chiudeva mai. Alle 3 del mattino ancora c'era gente in fila per vedere e dare l'ultimo saluto ad Alberto Sordi. È una cosa del tutto personale, ricordo fin troppo bene quando io, impantanato in un traffico incredibile a via dell'Ambaradam, che era la strada che in discesa va verso le terme di Caracalla, e sulla sinistra c'è casa di Alberto Sordi in via Druso, ancora oggi è casa lì ed è un museo dedicato a lui. Io ricordo come se fossi ieri, in questo traffico infernale, un autista dell'ATAC, che è l'azienda tranviaria, filotranviaria e degli autobus di Roma, guardando da lontano si affaccia al finestrino e fa: sta passando Albertone. Dalla casa di via Druso si sta muovendo il feretro che sarebbe andato in Campidoglio, tutta via dell'Ambaradam fuori dalle macchine a battere le mani. E poi la cerimonia sì, San Giovanni Laterano con tutte le autorità, ma era una cerimonia di popolo, la vera cerimonia religiosa fu fatta dentro. Fuori ci fu questo incontro con questo aereo, un piccolo Piper, un piccolo, mi pare, monomotore, ma insomma non è questo il dettaglio, con uno striscione che mi ricordava tanto quelle pubblicità che passavano lungo il mare. In questa volta così lo striscione recitava testualmente: stavolta ci hai fatto piagne. Si affaccia Verdone, c'era Ciampi, c'era Veltroni, c'era Gianni Letta,

0: certo punto sale sul palcoscenico Proietti. La mattina aveva preparato all'alba un sonetto che ha fatto obiettivamente il giro del mondo.
1: Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone. Starai dicendo: ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione, tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi.

0: pomeriggio da Dina Luce.
1: E buon pomeriggio da Maurizio Costanzo.
2: Ve l'avevo detto, oggi è una giornata malinconica, malinconica, non me ne voglia gli ascoltatori che dicono, mi scrivono, io accolgo le loro osservazioni, io non ci posso far niente, ho avuto questa fortuna, ho avuto un padre che ha lavorato in questo ambiente e i miei primi ricordi datati 1957, visto che sono nato 3 anni prima, si riferiscono a tutto il mondo dello spettacolo e quindi oggi è una giornata per me molto triste, perché ricordo Alberto Sordi, ricordo Gigi Proietti e ricordo questo signore che se ne va oggi nel 2023, Maurizio Costanzo. E questa era la sigla di Buon Pomeriggio, una trasmissione storica alla quale non posso farci nulla, ho collaborato, facevo l'assistente dell'assistente dell'assistente dell'assistente dei portatori di caffè, perché Maurizio Costanzo aveva guardato, ero giovanissimo, aveva guardato questo ragazzo che studiava al Tasso, che così che aveva una voglia di fare la radio, lui che alla stessa età che io avevo allora, con un portasaponette, avete presente quel portasaponette per evitare che il sapone si sciolga, lui faceva finta di fare la radio, quindi parlava alla radio e io avevo raccontato a Costanzo che anch'io facevo la stessa cosa, la differenza è che lui aveva un portasapone in mano e io invece avevo un registratore geloso, quindi registravo delle trasmissioni radiofoniche assieme al mio amico storico di sempre Claudio, le registravamo così e le lasciavamo sul nastro. Poi è arrivato Buon Pomeriggio. Costanzo e la radio hanno un rapporto strettissimo, lui comincia a carta stampata, TV Sorrisi e Canzoni, il Corriere Mercantile, scrive, perché Maurizio Costanzo, non, vi prego di non ricordare la parte finale dove era più un uomo di televisione, uomo, ha scritto tantissimo, ha prodotto una valanga di commedie musicali, di trasmissioni radiofoniche, di trasmissioni televisive, di libri, di sceneggiature. Vi faccio un esempio, Una giornata particolare, per esempio, di quello di Ettore Scola, ha collaborato lì, ha inventato anche il personaggio di Fracchia, ha valorizzato, perché l'aveva scoperto, ha scoperto Villaggio in un cabaret di Costanzo. Però nel 63, Canzoni e Nuvole, presentato da Nunzio Filogamo, con un altro grande

0: protagonista di cui si parla sempre troppo poco. Sto parlando di Luciano Rispoli, che elegante anche lui, se non ricordo male calabrese, aveva uno stile, un aplomb, e inventa il suo primo talk show, Rispoli, che era l'ospite delle due. E Costanzo, che era memore del fatto, siamo nel 72, Costanzo che tra 70 e 72 ha fatto Buon Pomeriggio, porta questa esperienza del talk show, la porta in televisione e inventa Bontà Loro. È stato nel 76 la prima volta nella storia della televisione che un presidente del Consiglio, in quel caso Giulio Andreotti, si affaccia alla televisione. Da quel momento in poi, la politica ha fatto un po' di tutto. E noi siamo andati a prendere un ricordo di Maurizio Costanzo. Era, guarda un po' che stranezza, 4 settembre 1996, su Radio 2, il Buongiorno di Radio 2, parlano Dina Luce e Costanzo, che hanno fatto coppia radiofonica per 2 anni soltanto, eppure questo Buon Pomeriggio ha lasciato una traccia infinita nella storia della radio, perché è stato veramente il primo grande talk show radiofonico. Costanzo sempre più disincantato, se vogliamo, no? Però in realtà qui con Dina Luce, che scherza su questi personaggi che proprio Dina Luce è molto più romantica di Maurizio Costanzo, molto più con la C maiuscola, cinico, se vogliamo, che erano questi due, Calicantus e Ciclamino, che riprendevano un po' quelli che erano Eleuterio e Sempre Tu e In Gran Varietà, no? Uomo e donna che si corteggiano, litigano, scherzano, eccetera eccetera. Sentiamo.
1: Allora, ricordo che lei e Maurizio eravate Calicantus e Ciclamino.
2: Sì, questa è vera, ed è una cosa che mi dispiace che la signora ricordi, perché non è una delle pagine migliori di Buon Pomeriggio, però...
1: Ma dai, che era carino.
2: Era una cosa molto tenera. Va detto che Dina Luce e io avevamo 26 anni di meno, ma insomma era una scemenza, però tenera.
1: No, era una piccola posta.
2: Era
1: che
2: tenera,
1: tu
2: era però tenera.
1: Avevi trovato sulla Tribuna Illustrata di tanti anni prima.
2: Se Calicantus e Ciclamino.

0: Nunzia De Girolamo ha messo in piazza anche con le mie passioni musicali, quindi la ringrazio tanto. E Se telefonando, sì, è la mia canzone preferita, non da sempre, oltretutto è avanti, perché siamo nel 66. È una donna che dopo una storia di una notte con un uomo, è lei che dice: io ti mando a quel paese, non mi interessi più, sono stato bene. Pensate, questo nel 66, questo fa vedere come quanto Costanzo, assieme a Gigo De Chiara e a Ennio Morricone, la musica di Morricone, fosse avanti nel tempo. Pensate che questo era poi era l'inizio della sigla di un altro programma televisivo che si chiamava Aria Condizionata del 66, che sostituiva d'estate Studio 1. Vabbè, insomma, potrei parlare ore. Volevo sentire da tanto che cosa ha fatto, anche per interrompere un po' questa vena malinconica che mi ha preso stamattina. Claudio Urbani, chi sei andata a svegliare stamattina? Va.
1: Camilla Costanzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Giornalista, scrittrice, è la figlia di Maurizio Costanzo, uomo di talento e di successo. Ma che papà è stato Maurizio Costanzo?
2: È una domanda semplice e complessa al tempo stesso. Fisicamente eravamo noi che dovevamo andare dove lui era, quindi poteva essere un teatro, uno studio televisivo. Quando eravamo più piccoli abbiamo fatto anche qualche tournée con lui, quando aveva da andare in giro, sia col Costanzo Show ma anche prima. E poi dopo, invece, quando si è trasferito con l'ufficio a Via Boeccio, avevamo questo pranzo del giovedì, che era il modo per vederci con assoluta certezza perlomeno una volta alla settimana. Quindi fisicamente non è stato presentissimo, però in realtà c'è sempre stato, non abbiamo mai avuto l'impressione di non avere un padre.
1: Carta stampata, televisione, cinema, teatro, autore di canzoni. Quante anime artistiche convivevano in Maurizio Costanzo?
2: Lui diceva sempre che era la noia, che il grande motore della sua vita, la grande spinta è stata data dalla noia. Noia che lui ha imparato a conoscere da bambino, che era figlio unico e l'unico ragazzino dentro casa, e si intratteneva da solo facendo le telecronache delle corse di ciclismo. Usava un portasaponetta come sapone e faceva, tirava i tappini da solo con le dita e faceva la telecronaca.
1: Con Acquario e Bontallora ha inventato un nuovo genere televisivo, il talk show, che poi ha avuto molti imitatori, non sempre di qualità. Era consapevole di questa sua intuizione?
2: Sì, ne era consapevole, ma lui era già avanti con l'età. Ho capito che gli era rimasta l'umiltà del ragazzo di 17 anni che girava per le redazioni alla ricerca di un lavoro, appunto, da giornalista.

0: perché quando gli proposero di collaborare con l'Espresso, stiamo parlando di pochi anni fa, poco prima che lui morisse, lui ce lo raccontava come per dire: ma vi rendete conto che l'Espresso mi ha chiesto una collaborazione? E lì ho capito che lui era rimasto quel ragazzo lì.
1: C'è qualcosa di non detto fra di voi? Qualcosa che avrebbe voluto dire a suo padre e non lo ha fatto per distrazione, per pudore?
0: Quello che mi piacerebbe dirgli oggi è un po' quello che lui diceva a suo padre per le persone detenute, per le persone che hanno meno diritti, eccetera, e la sto portando avanti in tuo nome. E questo, anche se io penso che lui lo sappia e che in qualche modo mi guidi in questa cosa che sto facendo, ma se ce lo avessi davanti vorrei proprio dirgli questo.
2: Camilla Costanzo, grazie.
0: Grazie mille a lei.

0: Bella, bella intervista, impreziosisce questo programma. Bello anche sentire la voce di Camilla che ricorda il padre con questa sua iniziativa, di lei iniziativa, con i detenuti, un'iniziativa che porta avanti ogni anno, mi ha invitato ogni anno e anche quest'anno, se mi invita, certamente andrò. Mi dà il pretesto risentire la voce di Maurizio Costanzo, risentire prima la sceneggiatura, le sceneggiature di Alberto Sordi, questo modo di ridere, questo sorriso, che noi non dovremmo mai perdere l'abitudine al sorriso, non perché non me ne voglia nessuno, ma stiamo perdendo la capacità di sorridere, di divertirci. Insieme in gruppo sempre più spesso vedo facce imbronciate o infastidite. Sempre più spesso con una voglia poco sana di divertimento, un divertimento generato dalla noia, non è quella di Maurizio Costanzo, è un'altra noia, è la noia che ti porta a fare stupidaggini, per cui ci si diverte a prendere in giro per esempio il debole del gruppo, il diverso, o a parlare male degli assenti. Questa è una cosa che fantastica, secondo me, che bel divertimento, Lo dicevo anche ieri, nei cinematografi e nei teatri si rideva a crepapelle, la gente partecipava, scoppiava da ridere con Aldo Fabrizi, Walter Chiari, Alberto Sordi, Renato Rasci, il Totò, e di sabato sera si aspettavano quei comici alla televisione, se quei comici erano annunciati alla televisione, e partecipavano tutti, e si rideva anche da casa, di cuore, con dispiacere quando si sentiva che il pezzo andava a morire, che si era arrivati alla fine della scenetta, dello sketch, delle battute. E già, si faceva spettacolo e si rideva. Alle lacrime, si rideva alle lacrime, mentre oggi con le lacrime si tenta di fare spettacolo. Beh, ogni epoca ha gli spettacoli che si merita.
1: One more kiss, dear.
0: E inevitabilmente quella frase di Camilla Costanzo che dice quando il papà, e me lo ricordo personalmente, dice: ma hanno chiamato all'espresso, si stupiva, ma era Costanzo, e si stupiva. Allora per questo chiudiamo anche proprio con Maurizio Costanzo, scrittore, che parla soprattutto di questo amore che io ho cercato di raccontare, ma preferisco che lo faccia lui con parole sue, questo amore profondo che Maurizio aveva per la radio.
2: A me piace molto, l'ho sempre detto, cioè a me piace moltissimo, perché la radio è suscitatrice di rapporti più intimi, più fantasiosi. Io poi faccio una televisione radiofonica, insomma, diciamo la verità, per cui rispettando il dettato del povero McLuhan, da tutti citato, da nessuno letto, che qua diceva appunto che
3: mezzo
2: la televisione,
3: mezzo caldo.
2: No, la televisione è figlia della radio, cioè figlia della parola e non figlia dell'immagine. L'immagine è una cosa aggiuntiva e quindi ecco, io sono ben felice di fare una televisione radiofonica.
0: E questa era Sotto Tiro, Radio 1, la nostra rete, 3 gennaio 1998, Lilli Stracca che parlava con Maurizio Costanzo. E noi ce ne andiamo con il maestro Bernardini qui al pianoforte e con una frase, una delle tante frasi, io ne ricordo diverse, ne ricordo Il resto è vita, che era, mi ricordo, a un bar fuori via Asiago, quando gli chiedevano dottore, le devo del resto, e lui lasciava poi in mancia dicendo il resto è vita. Vabbè, queste sono cose personali. Maestro, prego, se no qui oggi va finito.

0: Venire male, va. Non ho mai avuto un piano. Ho sempre seguito ciò che mi incuriosiva.
1: Oh,

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. È ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte nuovi attacchi americani contro l'Iran. Teheran denuncia la violazione dell'intesa e bersaglia di nuovo gli alleati di Washington. Il punto in studio con Claudia Stamerra.
4: Sì, ancora una notte di fuoco sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid contro l'Iran. Abbiamo colpito 80 obiettivi iraniani, ha dichiarato il comando americano. Centrati i sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, una sessantina di imbarcazioni dei Pasdaran che si trovavano nello stretto, ha annunciato l'esercito degli Stati Uniti su un social. Numerose le esplosioni intorno ad Hormuz, a Kashm-Sirik del porto di Bandar Abbas. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. I governi degli Emirati invitano i cittadini alla calma e a trovare rifugio. Per Washington si è trattata della risposta agli attacchi iraniani contro alcune navi commerciali, ma l'Iran grida alla violazione del memorandum di fine giugno. È finita l'era del bullismo, ha tuonato il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf nelle trattative con gli Stati Uniti. Negoziati che avevano visto un momento di stabilità con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, secondo Teheran, potrebbero fallire.
3: In questo contesto di tensione crescente continua il vertice NATO ad Ankara. Nel forum sulla difesa annunciati investimenti militari per 50 miliardi di dollari. Oggi al centro l'Ucraina con il faccia a faccia Trump-Zelensky. Ieri il presidente americano ha elogiato il leader turco Erdogan. Nuova stoccata invece ai paesi europei. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna, ha detto, non ci hanno aiutato sull'Iran. Su Giorgia Meloni ha dichiarato, è una brava persona ma non c'è stata per noi. La premier, uscendo dalla cena di gala ieri sera, ha parlato di un rapporto cordiale con il capo della Casa Bianca. Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa. Altre 5 le persone indagate. Secondo l'inchiesta della Procura di Roma, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. A Sanremo è stato sottoposto a fermo per omicidio il figlio della donna 59enne ritrovata morta nella sua casa ieri sera. La decisione degli investigatori dopo un lungo interrogatorio del ragazzo. Era stato proprio il 21enne a chiamare il 112 perché, aveva detto, la porta della casa era chiusa dall'interno. Secondo i primi esami la donna è stata strangolata. La sentenza del Tribunale di Alessandria sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato, nel quale morirono l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol, 6 anni all'ex BR Laura Azzolini, che ha ammesso di essere stata presente quel giorno, prescrizione per i due leader storici delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Mario Moretti.
5: Ai giudici sono servite 4 ore di camera di consiglio per Lauro Azzolini, che quel 5 giugno del 75 era alla Cascina Spiotta nel Monferrato, 6 anni di carcere inflitti in continuazione con una condanna precedente. Azzolini, oggi quasi 83enne, lo ha ammesso nel processo. Era accanto a Mara Cagol, morta nello scontro a fuoco con i carabinieri che stavano facendo un controllo in quello che in realtà era il covo dove era stato portato l'industriale Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato il giorno prima. Nella sparatoria venne colpito a morte anche l'appuntato Giovanni D'Alfonso, mentre il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. Per i capi delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo per concorso morale. Secondo i giudici, invece, il loro fu un concorso solo nel sequestro e per questo reato è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
6: Sono soddisfatto.

0: soddisfatto e siamo soddisfatti che almeno ci fosse un sigillo all'epilogo di questa storia.
1: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire le temperature soprattutto al centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione, domani per Firenze invece bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. E siamo allo sport, tennis e calcio in evidenza, partiamo proprio dai mondiali.
3: Al 79esimo minuto il mondiale dell'Argentina sembrava finito. L'albiceleste era ad un passo dall'abdicare con l'Egitto in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Ibrahim al quarto d'ora del primo tempo e di Zico al 22esimo della ripresa. In mezzo un gol annullato dall'arbitro francese Letizia allo stesso Zico. Episodio contestato dal commissario tecnico egiziano Hassan. Poi ci ha pensato Messi a rianimare l'Argentina. Dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo ha servito l'assist a Romero e ha segnato il gol del 2-2. Al 93esimo la rete decisiva di Enzo Fernandez su assist di Lautaro Martinez. Argentina che affronterà la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia dopo che regolamentari e supplementari si sono chiusi sullo 0-0, decisivo dal dischetto Vargas dopo due errori dei Cafeteros per il 4-3 finale. Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Oggi primo giorno di riposo, da domani scattano i quarti con Francia-Marocco. Tennis, per la terza volta in carriera Jannik Sinner approda alle semifinali del torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e venerdì affronterà un immenso Novak Djokovic che ha sconfitto il canadese Ogier Aliassim al termine di una battaglia durata 5 ore e 15 minuti e decisa al quinto set al super tie break. Oggi tocca a Flavio Cobolli che se la vedrà con il britannico Ferri. Massimo Barchesi, GR1.
2: Le 6-6, ci fermiamo qui, linea all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. In primo piano sui quotidiani di oggi la politica internazionale. Trump, la NATO, Meloni, Erdogan, poi c'è la cronaca con la vicenda dei due ex 007 italiani arrestati con l'accusa di aver venduto segreti a Mosca, poi c'è il caso Le Pen, ancora cronaca con l'attentato a Ranucci, poi la morte di Anastasia, la killer di Monaco. Partiamo subito dal Messaggero. Il Messaggero apre così: NATO, Trump contro tutti, segnali di Donald a Meloni. Giorgia mi piace, è una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi e minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa. La Premier taglia corto, rapporti cordiali, resta il gelo. Il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei. C'è un editoriale di Luca Diotallevi, il ruolo di Roma al tavolo per la pace. Di spalla abbiamo maxi operazione del ROS a Roma, 4 militari indagati, segreti venduti ai russi, arrestati 2 ex 007 italiani. Ancora intervista al ministro della difesa, infiltrati ovunque. Crosetto, patto tra tutti i partiti contro le interferenze di Mosca. In basso la cronaca, la svolta, attentato a Ranucci, le sue inchieste TV non c'entrano. È un servizio di Valentina Errante. Passiamo alla Stampa. Le Pen, corro per l'Eliseo. Questa è l'apertura della Stampa. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi. Ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage. Lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Dalla Francia alla Gran Bretagna, la sfida dei leader nazionalisti. Un commento di Cesare Martinetti. Le estreme in marcia su Parigi. In basso, il bastone di Trump si abbatte sugli alleati. Vertice ad Ankara, Meloni a tavola con Donald. E a centro pagina due servizi paralleli. Roma, le spie di Putin, arrestati 2 ex 007, Kiev, morta la tentatrice di Monte Carlo, appunto Anastasia giustiziata. In basso servizio interessante, insulti, commenti e post razzisti. Il mondiale prenda a calci le parole, è un servizio di Giulia Zonca, leggiamo le prime righe. Il mondiale non sa parlare, gioca assai bene, segna tantissimo, mescola il talento e scompiglia le gerarchie, ma proprio non gli riesce riesce di dire la cosa giusta. C'è un rapporto strettissimo tra gli 89.000 post razzisti bloccati dalla FIFA e gli insulti che volano tra commenti in televisione, reazioni e smentite politiche, eccessi, accuse a casaccio. Un servizio interessante. Vediamo il giornale. Ecce bomba, questa è l'apertura del giornale, svolta nell'inchiesta. La Vitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto, è un amico. Il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia, ci incolpava, chieda scusa. Il titolone invece è questo, il vertice di Ankara, Trump sfida alla NATO, ma Meloni mi piace. Alla cena ufficiale la Premier è al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. A centropagina abbiamo anche qui una fotonotizia, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. E poi, sempre a centropagina, arresti al Ministero della Difesa, gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto, sono ovunque. Vediamo il domani. NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle. Al vertice di Ankara il presidente USA va a testa bassa contro Roma, Berlino, Parigi e Londra. Continua il bullismo verso Meloni, il nostro rapporto è peggiorato, non mi ha aiutato sull'Iran. Marine Le Pen condannata, ma può candidarsi, correrò io per la presidenza nel 2027, questo è l'occhiello. In basso, sempre sulla prima pagina del domani, le spie di Putin puntavano alla difesa, arrestati a Roma due ex agenti italiani, vendevano segreti al Cremlino a 4.000 euro. E poi la politica, il campo largo e il rischio del Prodi 2006, vincere ma per fare che, punto di domanda, si interroga così Gianfranco Pasquino. Andiamo al manifesto. Alla fiera dell'Est, questa è l'apertura del manifesto. Il vertice NATO in Turchia è un mercato delle armi. Per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica, non basta. Il presidente USA è deluso dall'Europa. In alto, Francia, Le Pen condannata e candidata, correrà per le presidenziali francesi del 2027, contentino a Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Andiamo a Libero, una bomba per Amico, questa è l'apertura di Libero. Attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante, la Vitola. Il conduttore di Report, c'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante. Ora verità, scrive Libero. A centropagina, Conte rispunta il salva suocero, in commissione Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Così scrive Libero in prima pagina. Vediamo l'Avvenire, affari e minacce, questa è l'apertura. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa, una brava persona ma per noi non c'è stata. Oggi l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky, e Erdogan ha già vinto. C'è un editoriale di Agostino Giovagnoli, il diritto e la morale, quale argine all'estrema destra. Poi a centropagina, condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo, e ancora a centropagina, nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR. In Liguria e Lombardia le situazioni più gravi, mancano 1.500 insegnanti. E poi c'è un richiamo a un servizio pubblicato a pagina 4, il giallo, spie per Mosca per denaro, arrestati due italiani ex agenti dei servizi. Vediamo il Fatto Quotidiano. L'apertura è questa. Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. NATO ad Ankara. I leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. In alto troviamo killer di Monaco, uccisa dal collega dei servizi di Kiev. Poi la gente confessa. E ancora in alto, bomba anti-Ranucci, l'amico La Vitola e il giallo di Corrado. Il giornalista contro Report e la mia reputazione. Vediamo il Tempo, l'apertura è questa. I finti tonti, i grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la Commissione, un editoriale di Daniele Capezzone contro la Le Pen, solito meccanismo demonizzare e umiliare, ma i correttori della democrazia non avevano previsto la sana, tra parentesi, ribellione del popolo. Di spalla la cronaca, Ranucci e la strana pista della bomba amica, ma Sigfrido accusava a Bambera, scrive così Il Tempo in prima pagina. Passiamo alla Sicilia, ricordiamo che intorno alle 6.35 dovremo avere il direttore della Sicilia collegato con noi per commentare le notizie del giorno.

Trump gela la NATO e incalza Meloni. Lei mi piace ma non sull'Iran. Il vertice, premier fredda alla cena coi leader, il presidente USA punto interrogativo, con lui rapporti cordiali. C'è un editoriale, un'America forte e la lezione di Epicuro. Questa è la prima pagina della Verità, della Sicilia. Scusate, passiamo alla Verità. Ombre sull'attentato a Ranucci. La Vitola è accusato di tentata strage con metodo mafioso, eppure è amico del giornalista che conferma: lo sento dal 2019, vado spesso a mangiare da lui. Agli inquirenti qualcosa non torna, gli esecutori tirano in ballo un Corrado come il famoso conduttore. Spuntano amicizie pericolose e possibili piste sentimentali. Di spalla, Conte piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia per non parlare di sé, altri dettagli sulle mascherine difettose. Un commento del direttore Maurizio Belpietro: ci vorrebbe un'inchiesta stile report sulla bomba, chi gira intorno, punto interrogativo. A centropagina, il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi, a Verona un marocchino lo imita. E poi sempre a centropagina, la Meloni, brava persona, Trump non sa più cosa dire, Donald al vertice NATO in Turchia elogia Erdogan, Europa lontana. Andiamo al Sole 24 Ore. Difesa, la NATO accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi, il vertice dell'alleanza ad Ankara. E ancora in alto, Trump attacca gli alleati, nessun aiuto, potremmo ritirare tutte le truppe. Meloni, punto interrogativo, simpatica ma ha commesso un errore. Il titolone invece è questo: Panetta no a maxi rialzi dei tassi. E ancora, affitti dal 2018 al 2024, costi cresciuti in media del 22,6%. Passiamo al Foglio. La NATO non è più una tigre di carta, scrive il Foglio. Nonostante gli sforzi di Trump per aggredire gli alleati, la NATO, che non è la FIFA, è infinitamente più forte rispetto a come viene descritta. C'entra Kiev, c'entra l'Europa, ma c'entra anche un'altra scommessa persa da Putin. E poi c'è un'altra notizia interessante: i tradizionalisti non scismatici chiedono un segnale al Papa. I gruppi fedeli a Roma che celebrano la messa antica non vogliono essere confusi con i lefebriani. E Leone che farà, si interroga il Foglio. Andiamo a Repubblica. Trump, Meloni sbaglia. Questa è l'apertura. Al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca. Mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO. Poi annuncia: lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. C'è un'intervista a De Blasio: a Donald vanno bene solo alleati sottomessi. Poi il caso, il CIO riammette gli atleti di Mosca, Kiev protesta. A centropagina, spionaggio per la Russia. Arrestati due ex 007, Crosetto che dice: in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. E di spalla, la politica, ancora la politica internazionale. Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. E allora sfogliamo i giornali, andiamo a pagina 2 di Repubblica. Trump deluso dagli alleati, Meloni brava ma non ci aiuta e rivendica la Groenlandia. Il presidente al vertice NATO, qui per Erdogan, e sulla leader italiana, con lei relazione inasprita. Poi rinnova la minaccia di ritirare le truppe dall'Europa. In tarda serata le forze USA tornano a bombardare l'Iran. Andiamo avanti, vediamo il Corriere della Sera. Trump scuote il vertice della NATO, il leader USA, deluso dagli alleati. Meloni mi piace però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola, il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino. Londra e Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa affari per 50 miliardi. Il rebus delle cifre, Giuseppe Sarcina, è un commento. Poi a centro pagina abbiamo bracciale elettronico, ma Le Pen dice mi candido. Il verdetto in Francia, lei farò ricorso. E di spalla, uccisa Kiev, la donna dell'attentato di Monaco, confessa la spia ucraina. Pagina 2 del Corriere della Sera. Trump attenua i toni, Meloni brava persona ma sbaglia. Il tycoon deluso dalla NATO, poi rivendica la Groenlandia e l'America attacca ancora in Iran. Andiamo a pagina 3 del Corriere della Sera. L'arrivo in ritardo, il posto a tavola centrale con l'ex amico USA, e lei dice rapporti cordiali. La premier al palazzo quando i portoni stavano per chiudersi. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, accordi per 50 miliardi sulle armi, boom dei budget per la difesa. E in basso Monica Ricci Sargentini che scrive giornalisti silenziati, arresti e proteste vietate, il pugno duro del sultano.

0: andiamo alla pagina successiva, pagina 6, Zelensky, apparteniamo all'alleanza. Kiev offre droni e chiede difese aeree. L'accordo per le forniture a diversi paesi europei, il monito all'Unione Europea, servono ordigni intercettori. Andiamo alla stampa, pagina 7. Giorgia e Donald allo stesso tavolo, la premier fredda, rapporti cordiali. La leader arriva in ritardo per evitare il faccia a faccia con il tycoon e trova il palazzo già chiuso. Allora sentiamo proprio le parole di Trump da una parte e di Zelensky dall'altra.
1: Io penso che lei sia una brava persona, in realtà. Il nostro rapporto è diventato un po' cattivo. Ha rifiutato di aiutarci. Io non le ho messo nessuna pressione. Ha rifiutato di essere coinvolta sullo stretto di Hormuz, sull'Iran. Ha guastato i miei rapporti con lei. Ma lei mi piace, è una brava persona. Ma penso che abbia fatto un errore. Gli Stati Uniti hanno tanto petrolio, più di chiunque altro. Non ci serve Hormuz, lo facciamo perché pensiamo sia importante. Lei non c'era per noi e questo non mi ha reso felice, ve lo potete immaginare. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante per gli Stati Uniti.
2: Right to live outside NATO, a country and a people with this level of defensive capability.
3: I sistemi di difesa contro i droni. In questo siamo i primi al mondo, per questo noi meritiamo la NATO di avere i missili per contrastare appunto gli attacchi dei russi. Anche per questo noi vogliamo e siamo già pronti per la NATO.
2: Security community.

0: Era la voce di Sombra. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 8 di Repubblica, l'altro tema importante pubblicato oggi dai quotidiani. Segreti venduti a Mosca, arrestati due ex 007 al soldo del Cremlino, operazione di controspionaggio dell'AISI, indagati altri 4 carabinieri. Tra il materiale classificato c'erano anche i piani per l'Ucraina. Vediamo cosa scrive il Corriere della Sera, pagina 12. Vendevano informazioni a Mosca, arrestati due ex agenti segreti, l'indagine dei ROS, i documenti riservati su intelligence e armamenti ceduti al parco o al bar. Ancora Repubblica, siamo a pagina 9. Quei nomi sotto copertura nei file rubati dalle spie. Cosa vuoi? Basta pagare. Le intercettazioni dei militari italiani. Vedi questa foto? È lei che ti sta addosso. In vendita anche i progetti della NATO. La stampa a pagina 4, sullo stesso argomento. La retata degli spioni al soldo di Mosca. Arrestati due ex 007. Gli indagati vendevano informazioni sensibili riguardanti l'Italia. A ingaggiarli un diplomatico dell'ambasciata russa di Roma. Ancora sullo stesso tema il messaggero, siamo a pagina 6. Segreti italiani venduti a Mosca, arrestati due ex 007, altri 5 indagati, l'indagine del ROS e della Procura di Roma. I russi pagavano 5.000 euro per ogni informazione riservata su intelligence, difesa e armamenti. Il tramite era un diplomatico. Ne parleremo fra poco con il nostro ospite. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sulla viabilità alle 6:28 minuti. Partiamo dal nord, andiamo sulla statale 45 Gardesana Occidentale per segnalare traffico rallentato per lavori a incrocio Villanuova sul Clisi in entrambe le direzioni. Code a tratti in A4 nel tratto Milano-Brescia, tra la barriera di Milano Est e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo al centro in A14, lavori e possibili disagi tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione di Ancona. In A1, diramazione Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione del centro città. Sul raccordo Siciliano Potenza, traffico rallentato allo svincolo Balvano in direzione del raccordo Siciliano. Continuando a scendere in A2, l'autostrada del Mediterraneo, lavori e disagi tra Pizzo Calabro e Lamezia Terme in direzione Fisciano. Infine in Sardegna, sulla Carlo Felice, traffico rallentato per lavori tra

0: Croccio Abbasanta e Macomer in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. A tutti voi ancora un caro saluto da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo questa volta dal Corriere della Sera. Trump scuote il vertice della NATO. Il leader USA deluso dagli alleati. Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino. Londra e Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. Il rebus delle cifre è il titolo di un editoriale di Giuseppe Sarcina. A centropagina abbiamo notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007, Roma 5 indagati al Ministero della Difesa, e abbiamo l'altro caso presente su quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, bracciale elettronico ma Le Pen mi candido, il verdetto in Francia, lei farò ricorso. È ancora di spalla, uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco. Così il Corriere. Siamo alla stampa, Le Pen corro per l'Eliseo. Questa è l'apertura. Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi e ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. Dalla Francia alla Gran Bretagna, la sfida dei leader nazionalisti. C'è un commento, le estreme in marcia su Parigi di Cesare Martinetti, e ancora a centropagina il bastone di Trump si abbatte sugli alleati, vertice ad Ankara, Meloni a tavola con Donald, e poi sempre a centropagina gli altri due grandi temi, Roma, le spie di Putin e Anastasia giustiziata. Vediamo il giornale. Ecce bomba, questa è l'apertura, svolta nell'inchiesta. La Vitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto, è un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia ci incolpava, chieda scusa. Il titolone invece è questo, il vertice di Ankara, Trump sfida alla NATO ma Meloni mi piace. Alla cena ufficiale la premier è al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. A centropagina la Francia, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. E poi gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto, sono ovunque, arresti al Ministero della Difesa. Libero invece apre così, una bomba per amico, attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante La Vitola, il conduttore di Report, c'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora la verità. A centropagina la politica, Conte rispunta il salva suocero. In commissione Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Affari e minacce, questa è l'apertura. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa. Una brava persona ma per noi non c'è stata. Oggi l'atteso incontro tra il presidente americano e l'ucraino Zelensky ed Erdogan ha già vinto. A centropagina, condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo, in campo alle presidenziali 2027, poi sempre a centropagina, nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR. In Liguria e Lombardia le situazioni più gravi, mancano 1500 insegnanti. Vediamo il Fatto Quotidiano. Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. NATO ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. In alto, killer di Monaco uccisa dal collega dei servizi di Kiev, poi l'agente confessa. E ancora la cronaca, bomba anti-Ranucci, l'amico La Vitola e il giallo di Corrado, il giornalista contro Report e la mia reputazione. Così scrive il Fatto Quotidiano. La Verità invece apre così, ombre sull'attentato a Ranucci. La Vitola è accusato di tentata strage con metodo mafioso, eppure è amico del giornalista che conferma, lo sento dal 2019, vado spesso a mangiare da lui, agli inquirenti qualcosa non torna, gli esecutori tirano in ballo un Corrado come il famoso conduttore. Un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, ci vorrebbe un'inchiesta stile Report sulla bomba, chi gira intorno, punto interrogativo. A centropagina, il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi, a Verona un marocchino lo imita. Vediamo Repubblica, Trump, Meloni sbaglia, questa è l'apertura. Al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca, mi piace, ma non ci aiuta, deluso dalla NATO. Poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. C'è un'intervista a De Blasio che dice a Donald vanno bene solo alleati sottomessi, poi il caso, il CIO riammette gli atleti di Mosca.

Kiev protesta, a centropagina spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007 e ancora Crosetto che dice in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. Chiudiamo con la Sicilia e ricordiamo che fra poco avremo in linea con noi Antonello Piraneo, direttore della Sicilia, per commentare le notizie del giorno. Trump gela la NATO e incalza Meloni, lei mi piace ma non sull'Iran, questo è il titolo di apertura della Sicilia, un editoriale intitolato così, un'America forte e la lezione di Epicuro. Noi ci fermiamo qualche minuto, restate

0: Era la voce di Nicolò Fabi, Lasciarsi un giorno a Roma. Noi diamo subito il buongiorno ad Antonello Piraneo, direttore della Sicilia. Ciao direttore, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno in studio, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Eccoci qua. Allora, partiamo dall'apertura del tuo giornale. Trump gela la NATO e incalza Meloni, lei mi piace ma non sull'Iran, scrivi così, e c'è un editoriale interessante, un'America forte e la lezione di

0: di Epicuro. Qual è questa lezione, direttore?
1: Il testo è dell'editore del giornale con il privilegio di dirigere, che è un giovane imprenditore che da una quindicina d'anni vive in America. La premessa è doverosa perché parla della convenienza per l'Italia avere un'America forte, quindi prescinde dalle tensioni ultime e ci invita, rileggendo Epicuro, rileggendo una lettera di 2000 e passa anni fa, la lettera a Meneceo, in cui si parla, si rivendica l'identità e si rivendica il diritto a non avere paura per di un interlocutore forte per guardare al proprio futuro. L'identità sarebbe quella italiana oggi, la riscoperta di un'identità forte per contrapporsi da forti a un'America forte, che poi, dice Palella, appunto, conviene anche all'Italia e all'Occidente tutto. Questo è il senso della lezione di Epicuro: recuperare un'identità forte per presentarsi a un interlocutore forte, dalla personalità forte, non con il cappello in mano, ma rivendicando un'altrettanta forza.
0: Quale sarà secondo te il futuro di questa NATO e soprattutto di questa Europa, di questo nostro mondo? Che cosa accadrà nei prossimi anni?
1: Ma ormai è un termine abusato quello di disordine mondiale, però è quello che effettivamente si vive. La NATO nacque in un contesto fa, in un mondo fa, un mondo che rischia di non esistere più, o meglio rischia, che di fatto non esiste già più, e bisogna attrezzarsi di conseguenza. Ambizione americana che si vuole smarcare da certi schemi consolidati da 50 anni e quindi ci impone delle scelte diverse, scelte molto delicate. Al vertice ad Ankara si parla inevitabilmente di Ucraina, di armi all'Ucraina, ma si parla, e questo credo sia il nervo scoperto, dell'ingresso dell'Ucraina, di Zelensky, all'interno della NATO, che porrebbe fine a qualsiasi ipotesi di trattativa con Mosca. E quindi è una NATO dai confini indefiniti, ma è definito, che credo sia già definito, che non sarà più quella che abbiamo conosciuto, quella con cui siamo cresciuti.
0: Allora, siamo all'altro tema centrale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, questa storia della guerra delle spie. Messaggero, a pagina 6. Segreti italiani venduti a Mosca, arrestati due ex 007 e altri 5 indagati. L'indagine del ROS e della Procura di Roma: i russi pagavano 5.000 euro per ogni informazione riservata su intelligence, difesa e armamenti. Il tramite era un diplomatico. Ovviamente c'è un'inchiesta in corso, quindi lasciamo che i magistrati facciano giustamente tranquillamente il loro lavoro. Ma che storia è secondo te questa?
1: Ma è una spy story che non so, che Follett ci avrebbe scritto di tutto e di più. È fantastica, perché voglio dire, è una vicenda che fa paura, perché basta due ex agenti infedeli ritratti al parco mentre intascono le mazzette, mentre si passano i pizzini, scusate il termine di memoria siciliana, diciamo, pizzini sì. con le informazioni segrete in cambio di, come dire, banali soldi. Non c'è nessun complotto se non quello del proprio portafogli che si vuole riempire. È una vicenda che giustamente il ministro Crosetto ha dato l'allarme: non siamo impenetrabili. Ma non siamo impenetrabili perché due agenti infedeli è un'altra cricca. C'è anche un siciliano tra i coinvolti. Basta mettere a rischio la sicurezza nazionale, venivano forniti mettendoli in pericolo di vita agenti del controspionaggio italiano, e tutto questo avveniva per il tramite, appunto, di un agente del GRU, l'intelligenza militare di Mosca. E quindi desta parecchio allarme, perché, ripeto, non occorre inventarsi chissà quale spettre. Due ex agenti infedeli spalleggiati da altri che erano più o meno consapevoli di fornire a loro delle informazioni riservate, riservatissime, anche piani militari, oltre che i nomi di agenti impegnati sul campo.
0: Ma Crosetto dice anche un'altra cosa, e dice: in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. Questa è una dichiarazione, come scrive Repubblica in prima pagina, una dichiarazione forte questa.
1: Sì, si è parlato anche più o meno

0: apertamente anche di forze politiche in qualche maniera influenzate o comunque vicine al mondo enorme di Mosca. Stiamo parlando della Russia, della grande Russia, quindi in un momento di sovraesposizione, appunto di disordine mondiale. Questo deve fare riflettere un po' di più e anche trasversale anche nel mondo dell'informazione. Si è parlato di persone infiltrate o comunque sensibili ai richiami di Mosca, e questo rende ancora più, come dire, più diffusa, più pericolosamente diffuso questa possibilità che ci siano delle notizie riservate, e ci sia anche la possibilità che altre notizie vengano veicolate in maniera distorto, perché non è soltanto la cessione di un dato sensibile, qui c'è anche il problema di vedere cosa ci arriva e cosa ci viene raccontato.
1: Spie e criminalità, non potevamo che andare, passare a pagina 18 del Corriere della Sera. Kiev, uccisa l'attentatrice di Monaco. Fermato uno 007, ha confessato, arrestato anche un ex poliziotto, le avevano versato soldi, scoperta una camera di tortura. C'è ancora un retroscena dipinto da Guido Olimpio. I travestimenti, i video, l'auto in sosta vietata, i misteri e gli errori di un colpo maldestro, la donna si è presentata dai vigili per la multa. Insomma, pure questa. Che storia è? Come la vedi?
0: Ma questa è una vicenda, ricorderai quando venne fuori la notizia dell'attentato a Monaco, si guardò inevitabilmente ancora più a est, si guardò a Mosca, si immaginò chissà nell'immediatezza della notizia dell'attentato all'oligarca ucraino, si pensò inevitabilmente a qualche segnale che arrivava da là. Adesso bisogna vedere, una vicenda veramente oscura. Ci ricolleghiamo un po' sempre al disordine mondiale e giustamente l'intreccio anche con tutt'altre vicende, per carità, con gli ex 007 nostri che fornivano delle notizie, ci dà il senso di questo mondo magmatico e impenetrabile per certi versi.
1: Un paginone su Repubblica, pagina 21, addio a Miti Simonetto, che trasformò in icona l'immagine di Berlusconi, ha contribuito a cambiare la politica puntando su apparenza e comunicazione. Che personaggio era? Abbiamo veramente poco meno di un minuto.
0: Un personaggio molto riservato, è cresciuto proprio questa riservatezza, ne ha cresciuto, come dire, la leggenda con un po' di virgolette. È stata dietro il video che ha cambiato il modo di fare comunicazione politica. Ricordiamo tutti la discesa in campo e quelle parole, l'incipit del discorso di Silvio Berlusconi, l'Italia è il paese che amo, la libreria bianca alle spalle, le foto della famiglia. Nulla lasciato al caso, e dietro c'era una grande regista che era appunto Mitzi Simonetto. Pochissime interviste, pochissime fotografie, ma un lavoro dietro le quinte che si interruppe non
1: Siamo
0: a
1: in chiusura.
0: caso,
1: Sì,
0: quando
1: sì, sì.
0: si cominciò a parlare del cavaliere in altra maniera,
1: Grazie.
0: anzi lei lo chiamava il dottore.
1: Grazie Antonello Piraneo, direttore della Sicilia, per essere stato con noi. L'edicola di Radio 1 si chiude qui. Grazie da Mauro Convertito in regia, Elena Zabeo in redazione, alla parte tecnica, Emanuele Di Cavio. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
4: Siti! Che è un altro camion?
5: Rino!
4: Italiano?
5: Rino, rinoceronte, abbassate qua, se ne incontra ogni qualvolta.
4: Rinoceronte?
5: Amore,
4: ma come se ne incontra ogni qualvolta? Tu lo sapevi e sei passato di qua.
5: Sto amore, scusa.
4: Dov'è la giardina?
5: Ecco il signorino.
4: Ma è vero.
5: Basta andare a zigazzare e la bestia si disorienta.
6: E se non si disorienta?
4: Eccolo.
3: La scena di Alberto Sordi e Bernard

0: alle prese con un rinoceronte, il film è quello di Ettore Scola, riusciranno i nostri eroi, ci accompagna nell'assurdo, giusto a teatro più che nella savana, e il libro del giorno è appunto Il rinoceronte, il capolavoro di Eugène Ionesco, una delle drammaturgie più rappresentate al mondo. È il racconto di una epidemia immaginaria, la rinocerontite, che trasforma tutti, uomini e donne, in rinoceronti. E la fantasia corre subito a una delle... Non siate maliziosi. La fantasia corre subito a una delle prime repliche teatrali di questo testo, con Laurence Olivier e Orson Welles nei panni dei rinoceronti. L'epidemia inizia in una cittadina di provincia francese. Le metamorfosi da uomo a rinoceronte, per ricordare anche Ovidio, di cui ci siamo occupati, finiscono per travolgere l'intero paese, che in breve diventa abitato solo da rinoceronti. Ma questo, cari ascoltatori, non è il libro della giungla. Dietro l'assurdo c'è una forte allegoria politica e sociale, e cioè il cedimento progressivo dell'individuo al conformismo, alla omologazione sociale, quella, per dirla con Giorgio Gaber, dei polli d'allevamento. Il primo atto si apre in modo straniante. Una donna attraversa il palcoscenico con una sporta vuota e un gatto in braccio. Poi il vuoto. Siamo in un caffè e lì troviamo seduti i due protagonisti, Béranger e Jeanne, amici molto diversi. Il primo è stanco, disordinato, incline all'alcol. Il secondo è sicuro di sé ed è un moralista aggressivo. Iniziano a discutere animatamente, ma all'improvviso nella piazza irrompe un rinoceronte. I presenti filosofeggiano e litigano. Il filosofo fa sillogismi per cui chiunque abbia quattro zampe è un gatto, mentre Béranger, irritando l'amico, propone spiegazioni assurde. Dice che l'animale può essere scappato da un circo, che lo hanno portato gli zingari, e alla fine così conclude. Ascoltate. D'accordo, non dovrebbe esistere, anzi, è un fatto pazzesco. Bene, ma non c'è nessuna ragione perché lei se la prenda con me a causa di quel pachiderma. Che diavolo ci posso fare io se un qualsiasi perissodattilo si diverte a passare per caso davanti a noi? Uno stupido quadrupede, poi, che non vale neanche la pena di... è feroce per giunta, e che è sparito, e che non c'è più. Non vogliamo mica preoccuparci di un animale che non esiste, ma le pare? Parliamo d'altro, caro Jean, parliamo d'altro. Gli argomenti di conversazione non mancano. Appena finisce di pronunziare questa frase, ecco un secondo rinoceronte che travolge il gatto della donna, quello dell'inizio. A questo punto la tragedia è reale. Nell'ufficio dove lavora Béranger si discute animatamente dell'accaduto. C'è chi ammette l'esistenza dei rinoceronti e chi li liquida come invenzioni dei giornali, ma l'arrivo di una donna, inseguita dal marito, ormai trasformato in rinoceronte, sconvolge tutti. Le scale crollano, i pompieri accorrono da ogni parte della città, la metamorfosi è diventata collettiva. Béranger allora va a scusarsi con l'amico filosofo per la sua iniziale superficialità e lo trova irriconoscibile. Ed è nel pieno della trasformazione, infatti, perché Jeanne si muta in rinoceronte davanti ai suoi occhi. Ma proprio lui, che all'inizio era il più preoccupato di questa epidemia, ora la pensa così. Le ripeto, dice Jeanne, che può anche essere piacevole. Dopotutto, i rinoceronti sono delle creature come noi, hanno il diritto di vivere esattamente quanto noi. Sì, risponde Béranger, a patto che lascino vivere chi il rinoceronte non è. Ma si rende conto delle differenze di mentalità? Perché? Risponde Jeanne. Crede che la nostra sia meglio? Béranger replica, ma noi abbiamo una morale umana che ritengo incompatibile con quella... degli animali. La morale, risponde indispettito Jeanne, gliela raccomando la morale, ne ho abbastanza della morale, bella roba, dobbiamo andare oltre la morale. E Béranger domanda, e con che cosa vuole sostituirla? Ecco la risposta, con la natura.
1: Compagnia, musica!
2: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare, non sappiamo perché ma ci dicono che...
1: È un segreto militar,
2: è un segreto militar.
1: Un,
2: un, un,
1: un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un

I rinoceronti sono ormai la maggioranza. Béranger è sempre più solo. Per un attimo aveva sperato che la fidanzata Daisy fosse al suo fianco per far ripartire la vita umana, ma anche lei cede. E così dice. Eppure ci si abitua. Più nessuno fa caso ai branchi di rinoceronti che passano per le strade a gran carriera, i passanti si scansano, poi riprendono la loro passeggiata, e più ci si rende conto che fanno gli affari loro, come se niente fosse. Rimasto solo, Béranger vacilla, dubita di sé, arriva a pensare di essere lui l'anomalia, poi prende una decisione. Non diventerò mai più un rinoceronte, mai, mai, mai, non posso più cambiare. Vorrei tanto, ma non posso, non posso. Guai a colui che vuole conservare la sua originalità. E allora, tanto peggio, mi difenderò contro tutti. La mia carabina, contro tutti quanti mi difenderò, contro tutti quanti. Sono l'ultimo uomo e lo resterò fino alla fine. Io non mi arrendo, non mi arrendo.

Berenger resterà umano anche da solo, non si trasformerà. È l'atto finale questo di un no disperato, fragile sì, ma irriducibile. E il lupus in fabula di oggi è la rivolta, che non è intesa nel senso militare di lotta, ma il rifiutarsi di pensare come il branco, di correre tutti nella stessa direzione solo perché lo fanno gli altri. È, insomma, il negarsi al gruppo quando il prezzo è la perdita della coscienza individuale. Il rinoceronte Ionesco mette in scena l'uomo qualunque che si ferma mentre tutti accelerano. E diventare rinoceronti significa godere del sollievo rassicurante della normalità. E in questa metamorfosi collettiva si riconosce una critica durissima al mondo intellettuale che è spesso incapace di opporsi al pensiero della massa. Berenger, insomma, cari ascoltatori, non combatte un'idea con un'idea, non fabbrica ideologie. Mentre i rinoceronti conquistano le strade, il protagonista della commedia, che è un uomo qualunque, pieno di difetti, difende invece l'individuo contro il branco. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il rinoceronte di Ionesco per non ritrovarvi con un corno lungo lungo al posto del naso. Ed evitate, giusto in tema di parallelismi, di essere maliziosi. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva

0: e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi,

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran, si riaccende il conflitto. Teheran colpisce alcune navi a Hormuz. Gli americani bombardano le postazioni dei Pasdaran. Lancio di missili e droni iraniani contro Kuwait, Bahrain ed Emirati. Più lavoro ma meno guadagni. Il nuovo rapporto dell'OCSE registra un'occupazione record al 62,8%. Scende invece di quasi un punto percentuale il potere di acquisto dei salari. Tregua finita, torna il grande caldo. La terza e non ultima ondata arriva sull'Italia. Oggi temperature fino a 38 gradi su Pianura Padana, Sardegna e Centro-Sud. Messi rianima l'Argentina. Ai mondiali l'albiceleste sotto di 2 gol ribalta l'Egitto nel finale. Ai quarti anche la Svizzera che ai rigori elimina la Colombia. Tennis, Sinner, terza semifinale a Wimbledon. Buongiorno da Luana Cremasco. Si riapre lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Dal vertice NATO in Turchia il presidente americano Trump ordina una serie di attacchi contro obiettivi iraniani e ripristina le sanzioni dopo i raid contro le navi nello stretto di Hormuz. Pronta la risposta di Teheran con missili e droni sui paesi del Golfo. Il punto su queste ultime ore di tensione con Claudia Stamerra che è qui in studio.
2: Sì, una notte di fuoco su Sirik, Bandarbash, Kesm, porti iraniani che si affacciano sullo stretto di Hormuz tornati nel mirino delle forze americane. Abbiamo colpito 80 obiettivi, centrati sistemi di difesa, postazioni radar costiere, lanciamissili, imbarcazioni dei Pasdaran che navigavano nello stretto, ha annunciato il comando americano su un social, chiarendo di aver lanciato la nuova operazione contro l'Iran per imporre costi alti a Teheran, che aveva attaccato alcune navi commerciali. Allo stesso tempo reintrodotte le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano, una miccia che ha innescato la reazione di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain che hanno attivato le difese aeree. La gestione dello stretto è nostra, dichiarano i Pasdaran. L'Iran grida la violazione del memorandum. È finita l'era del bullismo, ha tuonato Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo delegazione nei negoziati con gli Stati Uniti, che sembravano essere usciti dallo stallo con la firma di un accordo quadro per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso. Trattative che ora, secondo Teheran, sono a rischio.
1: E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche in Ucraina. Esplosioni a Kiev colpita dalla Russia con missili balistici. 2 feriti, alcuni magazzini, un altro edificio non residenziale in fiamme, annuncia il sindaco. Raid di Mosca pure su Kharkiv, anche qui si contano 2 feriti. In Russia, droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov provocando un incendio. Ucraina che oggi sarà al centro del vertice NATO ad Ankara con il bilaterale tra Zelensky e Trump, che torna a criticare i paesi europei per il mancato impegno in Iran. Sfuma però i toni contro la presidente del Consiglio Meloni. Nell'apertura del vertice annunciati investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari più altri 40 miliardi in 5 anni per uno scudo antidrone. Sentiamo l'inviata.
3: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Poi Trump fa ancora un riferimento alla premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice ancora una volta Trump, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran.
4: I think she's a nice person, actually. We've had a good we had a bad relationship, it became a little bad because she refused to help us.
3: Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Da parte sua, Giorgia Meloni, intercettata dai giornalisti ad Ankara, ha risposto a chi le chiedeva di Donald Trump.
5: Rapporti cordiali.
6: È l'unico commento di Giorgia Meloni dopo le ultime parole di Donald Trump contro l'Italia e soprattutto contro di lei. Al tavolo della cena offerta da Erdogan, la premier siede col padrone di casa, il segretario della NATO Rutte, poi ci sono Macron, Merz e Starmer e il numero uno della Casa Bianca. Antipasto, è il caso di dirlo, della discussione del vertice che toccherà l'impegno dell'alleanza in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Sul primo dossier l'Italia conferma il sostegno a Kiev, più sulle infrastrutture energetiche che con le dotazioni militari. Quanto alla difesa, l'Italia è impegnata in un percorso di crescita.

0: della spesa che, come concordato un anno fa al vertice NATO dell'AIA, non riguarderà solo le spese militari intese in senso tradizionale, ma anche quelle per la cybersicurezza, la sicurezza energetica e la difesa dei confini. Tema questo caro a Giorgia Meloni, che guarda con favore alle conclusioni del summit nella parte che appunto accoglie l'istanza italiana di proteggere il fianco sud. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
1: Vendevano ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO. Arrestati a Roma due ex agenti dei servizi segreti. Altre cinque persone risultano indagate. Dalle indagini dei carabinieri del ROS emergono le tecniche di spionaggio.
2: Segreti di Stato contenuti in pizzini passati al bar o al parco, in micro schede di memoria digitale nascoste nei muri, dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, pagati per gli inquirenti con buste da 4.000 euro in contanti. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex carabiniere ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune tappe, tra cui quattro militari del mondo cyber e della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro in possesso di uno degli indagati, la mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi, è la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto, tolleranza zero con i traditori. Elena Baiocco, GR1.
1: L'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, si dice incredulo riguardo all'indagine che accusa l'ex giornalista Walter Lavitola come presunto mandante. Strage, associazione per delinquere di tipo mafioso sono i reati contestati in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. Tra le prove del coinvolgimento di Lavitola, un sopralluogo fatto prima dell'attentato nei pressi dell'abitazione di Ranucci. Siamo amici, è stata una mia fonte, ha raccontato il giornalista. Lavoro, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha pubblicato i nuovi dati sull'occupazione in Italia.
3: È un paese in chiaroscuro quello che emerge dai dati OCSE, disoccupazione ferma al 5% ed è il valore più basso mai registrato e un tasso di occupazione che raggiunge il 62,8%, però i salari diminuiranno dello 0,9 nell'anno in corso per poi crescere nel 2027 dello 0,2. In Italia nell'ultimo anno la disoccupazione è scesa di 1,5 punti rispetto a gran parte dei paesi OCSE, dove invece è tornata a salire. Il rapporto mette anche in risalto alcune discrepanze del mercato del lavoro italiano, dove nonostante numeri in crescita rimangono ampi divari tra donne e giovani, con le regioni del Mezzogiorno che arrancano. La sfida ora è recuperare circa 9 punti percentuali per arrivare alla media OCSE della 72,1% di occupati. L'organizzazione mette in risalto anche il calo demografico nel nostro paese. Nel 2060 la popolazione in età lavorativa potrebbe diminuire del 34% e questo comporterebbe ripercussioni sulla crescita economica. Lorenzo Opice, GR1.
1: E le analisi dell'OCSE animano il confronto tra maggioranza e opposizioni. Sentiamo.
4: I dati sono come il classico bicchiere, più che mezzo pieno per la maggioranza che con Fratelli d'Italia mette l'accento sul record di occupati. Merito spiega dello stop all'assistenzialismo, leggi il reddito di cittadinanza. La Lega cita la norma sul distacco dei dipendenti delle imprese in crisi. Forza Italia il taglio della burocrazia. Stefania Craxi.
5: Si sono ridotti i tempi di pagamento della pubblica amministrazione ai fornitori. Continueremo a lavorare per una burocrazia più snella.
4: Stesso bicchiere. Diversa lettura per le opposizioni che citano il calo dei salari reali. È ormai difficile anche solo fare la spesa, denuncia il PD. Di vero tracollo degli stipendi parlano i 5 Stelle che come AVS lanciano l'allarme sull'aumento della spesa militare. Francesco Silvestri.
6: Definanziare determinati investimenti e rilanciare la nostra economia, non l'economia di qualche industria della difesa.
4: Nelle stesse ore i presidenti delle Camere chiedono ai partiti di indicare i nuovi componenti della vigilanza RAI e il centrodestra denuncia un tentativo di paralizzare le istituzioni di fronte al rifiuto delle opposizioni, Azione inclusa, che accusano il governo di aver occupato l'azienda. Lucio Bondi, GR1.
1: In Francia Marine Le Pen ha manifestato l'intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027. L'annuncio della leader

0: del Rassemblement National, arrivato dopo la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell'Europarlamento. Le resta da scontare un anno con il braccialetto elettronico, ma il ricorso in Cassazione sospende la pena. Nel Regno Unito la sfida di Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, sostenitore della Brexit, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato per ricandidarsi nelle suppletive. «Voglio che siano gli elettori a giudicare le mie azioni», ha spiegato, dopo le accuse della stampa, sulle donazioni ricevute da due finanzieri delle criptovalute, di cui uno condannato per frode negli Stati Uniti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova normativa sui diritti dei passeggeri degli aerei. Previsti risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito, posti garantiti vicino ai bambini. Le compagnie dovranno mostrare il prezzo finale del biglietto comprensivo di bagaglio a mano già in fase di prenotazione. Semplificata poi la procedura dei rimborsi. Grande caldo, la nuova ondata che attanaglia l'Europa è in arrivo anche in Italia.
1: La tregua dell'afa è finita. Da oggi cominciano a risalire le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana. 10 le città a bollino arancione, domani per Firenze bollino rosso. È la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. Sempre più regioni emanano provvedimenti per proteggere i lavoratori più esposti alle temperature elevate, misure che, rileva per la prima volta uno studio del CNR, possono ridurre gli infortuni fino al 40%. Così a Milano arriva l'ordinanza per allentare le consegne dei riders nelle ore più calde. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate, lo scenario al quale il cambiamento climatico ci ha abituati. Le previsioni del primo luogotenente dell'aeronautica militare Fausto De Santa.
2: Nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nord-orientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Un capolavoro di Vermeer a Palazzo Barberini. Dopo essere stata esposta a Torino, La donna in blu che legge una lettera è in mostra fino all'11 ottobre a Roma. La nostra intervista alla curatrice della mostra.
3: Come si fa a esprimere nello stesso quadro serenità e malinconia insieme? Come dire, una meravigliosa tristezza. Paola Nicita, curatrice della mostra.
4: La donna in blu che legge una lettera di Vermeer è un capolavoro assoluto. Vermeer mette al centro una figura femminile, non è interessato a raccontare una storia, ma a trasmetterci l'intensità luminosa di un istante. Come lo fa? Lo fa attraverso una luce. È la luce che crea le forme, una luce impalpabile, una luce quotidiana, ma nello stesso tempo intellettuale, senza chiaroscuri netti.
3: Potrebbe essere una luce del tardo pomeriggio o del primo mattino, sicuramente è una luce viva ma senza il calore del sole.
4: La luce viene da una finestra che non vediamo, lui non la dipinge, quindi questo rende ancora di più lo spazio astratto, metafisico. Ricordiamoci che lui è un pittore del silenzio.
3: E che cosa vuole trasmetterci Vermeer attraverso questa figura femminile vestita di blu, di profilo, che legge in piedi una lettera in una stanza spoglia?
4: Raccontando un giorno, un momento come un altro nella vita quotidiana di una donna, vuole trasmetterci un frammento di eternità.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: E siamo allo sport con il tennis e i mondiali di calcio.
5: Mondiali di calcio in primo piano, l'Argentina ha rischiato seriamente di abdicare, ma grazie a una clamorosa rimonta nel finale è riuscita a qualificarsi ai quarti battendo l'Egitto 3-2. I campioni del mondo in carica erano sotto 0-2 al 79esimo per le reti, una per tempo di Ibrahim e Zico, ma poi è salito in cattedra Leo Messi che dopo aver fallito un rigore nella prima frazione ha servito l'assist per la rete di Romero e ha realizzato il gol del pareggio. Al 93esimo è stato Enzo Fernandez a segnare la rete decisiva su assist di Lautaro Martinez. Vibranti proteste da parte dell'Egitto e in particolare del commissario tecnico Hassan nei confronti dell'arbitro francese Letizia, che sul 1-0 ha annullato un gol apparentemente regolare di Zico. Argentina che ai quarti sfiderà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia 4-3 dopo che regolamentari e supplementari si sono chiusi sullo 0-0. Svizzera ai quarti dopo 72 anni. Oggi primo giorno di riposo al Mondiale, si ripartirà domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. Tennis, Jannik Sinner si è qualificato per la terza volta in carriera alle semifinali del torneo di Wimbledon, battendo in 3 set il tedesco Struff con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3. Il numero 1 del mondo affronterà venerdì uno straordinario Novak Djokovic, che a 39 anni ha domato, dopo una maratona durata 5 euro e un quarto, il canadese Ogier Aliassim al super tie break del quinto set. Oggi tocca a Flavio Cobolli, che se la vedrà con il britannico Ferri, e a Jasmine Paolini contro l'Ucraina Kostiuk. Massimo Barchesi, GR1.
0: Sono le 7:14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi il vertice NATO di Ankara, ma anche il riaccendersi della guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella seconda parte si parlerà invece della condanna in Francia della leader del Rassemblement National, Marie

0: In Le Pen, delle sue conseguenze di cui abbiamo in parte parlato oggi con Giorgio Zanchini. Questo è Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: Cinque giorni ad aspettare i soccorsi bevendo l'acqua di un torrente, l'avventura dei due escursionisti recuperati sulle Dolomiti friulane.
12: Morto a 22 anni per un incidente sul lavoro a Maniago, quei macchinari andavano messi in sicurezza, dice una perizia.
11: Startec Trieste, stallo nelle trattative, i nuovi soci non si sono presentati, rinviato a data da destinarsi il tavolo al Ministero.
12: Pordenone legge i big della letteratura e del pensiero e il presidente Mattarella all'ultima giornata presentata alla 27esima edizione.
11: L'Università di Udine, nuovo anno accademico, sempre più stretti i rapporti con l'estero, link diretto con il Giappone.
12: L'allevamento intensivo da 850.000 polli a Bertiolo, un incontro sull'impatto con l'ambiente organizzato dal comitato che si oppone.
11: La grande atletica leggera a Lignano Sabbiadoro, stasera il meeting Sport e Solidarietà.
12: 7:19 minuti, buongiorno da Giampaolo Mauro e Daniele Letti. Una giornata che si apre con cielo nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 24 gradi, il mare è calmo, ha una temperatura di 27 gradi. A Udine e a Gorizia 20 gradi, a Pordenone 21. Nell'area montana, a Tolmezzo 17, così come a Tarvisio. A Sappada 11 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 15 e mezzo, sul Piancavallo 14, in quota abbiamo sull'Ussari 16 gradi, sullo Zoncolan 15, sulla costa a Grado e a Lignano 24, temperatura del mare 28 gradi in entrambe le località.
11: Le previsioni per oggi, il cielo sarà in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature, più consistenti nella prima parte della giornata. Venti di brezza, di giorno, caldo moderato in pianura e nelle valli, con temperature massime poco sopra la norma del periodo.
12: Erano finiti in una zona impervia.

0: Via su un sentiero dismesso delle Dolomiti friulane, anche per colpa di una carta non aggiornata, e sono stati trovati dai soccorritori dopo 5 giorni all'addiaccio e senza cibo i 2 escursionisti marchigiani per i quali si era temuto il peggio dopo l'allarme dei familiari. Ascoltiamo la loro testimonianza.
1: Adesso siamo esausti assolutamente, ma estremamente sollevati.
2: Escono dalla caserma dei carabinieri di Cimolais sfiniti ma grati per essere vivi, sopravvissuti a 5 notti a 1700 metri di quota in un passaggio impervio sulle Dolomiti friulane, zona Colcadorin, tra le province di Pordenone e Belluno, senza cibo, accampati vicino a un torrente in attesa dei soccorsi.
3: Avevamo le borracce di acqua, non abbiamo mangiato nulla, ci siamo costruiti una piccola rifugio, diciamo,
1: e siamo vivi
3: sotto un albero.
1: Perché il ruscello che c'era vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere e ci ha dato lo stimolo a continuare a crederci, e abbiamo creduto in noi stessi e in chi ci ha aiutato.
2: I 2 coniugi marchigiani, Davide Cesaroni, 41 anni, e Chiara Pesaresi, 38, entrambi sportivi, erano in Friuli per un trekking sulle Dolomiti. Dal rifugio Pordenone hanno raggiunto il Padova in Cadore, ma lungo la via del ritorno, stremati e con l'approssimarsi della sera, hanno deciso di fermarsi. Troppo critiche le condizioni del sentiero Marini, attualmente dismesso. Silvio Martini è capostazione del soccorso alpino Valcellina.
4: Loro purtroppo avevano delle mappe che davano il sentiero che hanno fatto, e anche si erano consultati in delle mappe esposte in cui c'era segnato questo sentiero, e convinti di prendere un sentiero battuto hanno fatto questo sentiero, che purtroppo è dismesso ed è molto difficile da seguire se non hai la mappa adeguata.
2: Sono stati avvistati all'alba del 6° giorno da uno degli elicotteri in sorvolo, li cercavano da lunedì da Veneto e Friuli, soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, guardia di finanza, forestale, carabinieri. Visitati in ospedale per accertamenti, rientreranno a Osimo. Clout, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Era prevedibile ed evitabile l'incidente costato la vita a un giovanissimo addetto poco meno di 1 anno e mezzo fa in uno stabilimento di Maniago. Lo sostiene la perizia di 2 consulenti della procura di Pordenone. Daniel Tafa, 22enne di Vaillant, era stato trafitto da 2 schegge di metallo. Nella fabbrica erano già accaduti episodi che potevano suonare come allarme.
6: Arrivano i primi risultati degli accertamenti tecnici sull'infortunio sul lavoro costato la vita al 22enne Daniel Tafa il 25 marzo dello scorso anno alla STM SRL di Maniago. È stata infatti depositata la consulenza richiesta dalla Procura di Pordenone per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dell'accaduto. Il giovane di Vaillant era stato trafitto da 2 schegge di metallo mentre lavorava a una stampopressa. Il documento individua una serie di criticità nelle misure di prevenzione, nell'organizzazione della sicurezza e nelle procedure adottate nello stabilimento, con responsabilità a carico di tutti e 5 gli indagati. Secondo la perizia firmata dai consulenti Federico Lui e Manuel Forchiassin, l'incidente era oggettivamente prevedibile e tecnicamente evitabile, anche alla luce di un episodio analogo meno grave verificatosi qualche mese prima. Un eventuale errore da parte del giovane lavoratore inoltre non sarebbe rilevante, perché rientrerebbe tra i rischi neutralizzabili con l'applicazione delle norme violate. L'aspetto che fa più male, commenta l'avvocato Fabiano Filippin, che rappresenta la famiglia, sottolineando come il documento rappresenti comunque un atto tecnico e non una sentenza, è sicuramente quello sulla prevedibilità dell'evento. Sapere che l'infortunio si sarebbe potuto evitare aggiunge dolore su dolore in una famiglia che ancora oggi è alla ricerca di un perché esistenziale. Eravamo a conoscenza di pregressi incidenti con dinamiche del tutto simili a quello occorso a Daniel, e li abbiamo segnalati noi stessi agli inquirenti sin dalle primissime fasi dell'inchiesta. Perché non si è intervenuti prima, scongiurando l'irreparabile? La vera domanda che ci poniamo da quel tragico 25 marzo di un anno fa è questa e sempre questa. Fra i legali dei 5 indagati, 2 si riservano di prendere visione della consulenza, mentre un 3° ha scelto al momento di non rilasciare dichiarazioni. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La polizia, con il suo centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha individuato un gruppo social sul quale erano state condivise il mattino stesso della seconda prova le soluzioni ai quesiti dell'esame di maturità. Ad amministrare la chat, una 22enne di Messina. Gli iscritti erano quasi 2.800, alcuni avrebbero eluso il divieto di uso dei telefonini durante la prova. La chat è stata bloccata, la studentessa sottoposta a perquisizione e indagata rischia fino a 1 anno di reclusione. Stessa pena per i maturandi che dovessero venire individuati, che rischiano anche di veder annullato il diploma conseguito.
5: Sei persone hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, tre intossicate dal fumo per l'incendio che ieri mattina ha interessato una palazzina di Opicina, frazione carsica di Trieste, in via del Biancospino. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, 12 persone sono state evacuate prima che i vigili del fuoco lo spegnessero. Ascoltiamo la testimonianza di uno degli inquilini al microfono di Giulia Magro.
7: Bussato alla porta il campanello e io stavo facendomi le terapie ai piedi, ho detto mia moglie va ad aprire. È andata ad aprire e ha detto c'è fumo, ora sono andato di corsa, ho bussato alla porta in fianco, non apriva perché era chiusa, poi ho battuto forte, è venuto fuori la signora. E come è venuto fuori? È venuto fuori un fumo, non si vede più niente.
0: I temi dell'economia e del lavoro, Fincantieri ha annunciato di aver firmato un contratto con Mark Henry Cruise Holdings per la costruzione di una terza nave da crociera ultralusso, rafforzando così la partnership di lunga data fra le due società. Il valore dell'accordo è compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro, la consegna è prevista nel 2031.
5: Brusco stop ai colloqui sulla vertenza StarTech. L'incontro di ieri a Ministero è stato rinviato a data da destinarsi. Il piano industriale è fermo, ha fatto sapere la Regione, e non si è concretizzato l'arrivo dei nuovi soci, che era stato annunciato dall'amministratore delegato dell'azienda triestina, Merdovic Vianello. Nel frattempo è tornata l'incertezza sul pagamento degli stipendi dei 320 dipendenti.
0: Uno stanziamento di oltre 71 milioni di euro è stato destinato al Friuli Venezia Giulia da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si tratta, precisa il deputato Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, di fondi per interventi attesi dal territorio. Si va dai quasi 37 milioni e mezzo per la riduzione delle perdite delle reti idriche tra Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale ai 19 per la connessione nord-sud tra l'acquedotto Destra Tagliamento e la dorsale ovest.
5: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla giornata conclusiva di Pordenone Legge il 20 settembre. La 27esima edizione del festival è stata presentata ieri a Milano. Tra i protagonisti ci saranno Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Andrew Sean Greer e l'israeliano Eshkol Nevo, che riceverà il premio La storia in un romanzo. Torna a Pordenone anche Kader Abdollah, già protagonista del festival Dedica. Tra gli scrittori italiani, Stefania Auci ed Eraldo Affinati.
8: C'è un legame indissolubile tra la libertà, la scrittura, la lettura e la democrazia. A testimoniarlo Pordenone Legge 2026, un'edizione speciale che si apre nel segno del diritto all'espressione, con Salman Rushdie, autore dei versi satanici, icona della resistenza culturale e letteraria e per questo obiettivo di attentati e continue minacce di morte. Una rassegna che chiude poi con un messaggio di libertà del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 20 settembre sarà a Pordenone per ribadire che la lettura sollecita lo spirito critico contro l'indifferenza. Il direttore artistico Gianmario Villalta.
9: C'è una libertà che si coltiva giorno per giorno attraverso le azioni quotidiane e attraverso una cosa molto banale che si chiama cultura, e la cultura si alimenta di libri. Noi speriamo in vari modi, durante Pordenone Legge, di poter alimentare un dibattito, una pluralità di punti di vista. Se vi ricordate, ci ricordiamo noi comunque, il Presidente della Repubblica batte spesso sul termine pluralismo, e questo credo sia molto importante, e questo credo che sia quello che rappresenta Pordenone Legge.
8: Tra le novità di quest'anno, la Dissensio Arena, dedicata agli autori e pensatori perseguitati dai regimi.
9: Esperienze di scrittura che sono passate attraverso un discorso sulla libertà, che vuol dire libertà di pensiero, libertà di comportamento, laddove queste libertà non sono permesse o sono conculcate.
8: 650 voci della letteratura in 5 giorni, 350 eventi in 50 sedi della città e del Friuli Venezia Giulia. Fra i grandi protagonisti internazionali, l'israeliano Eshkol Nevo, vincitore del premio Crédit Agricole, La storia di un romanzo. Ma la letteratura è anche roba da ragazzi. Valentina Gasparet.
10: Sono più di 70 gli appuntamenti in programma e riguardano proprio gli studenti e le studentesse di tutte le scuole di ogni ordine e grado, che si ritroveranno anche quest'anno proprio dalle prime ore del primo giorno del festival a festeggiare l'inizio del nuovo anno scolastico con i libri e con gli autori.
8: Trieste, Vaciucci, GR, Friuli Venezia Giulia.
0: Rapporti sempre più stretti con l'estremo oriente, in generale con l'estero, per l'Università di Udine, che ieri ha presentato il nuovo anno accademico. Novità nella didattica, il DAMS non avrà più sede a Gorizia.
11: Un ateneo autorevole di

0: prestigio e sempre più nelle prime posizioni delle classifiche internazionali. È così che il rettore Angelo Montanari descrive l'Università di Udine nel giorno della presentazione del programma del nuovo anno accademico. Tante le novità, come il Giappone. Grazie a un accordo con l'Istituto di Tecnologia di Kyoto, gli studenti del corso di Ingegneria Industriale per la Manifattura Sostenibile potranno avere il doppio titolo di laurea congiunto. Il rettore dell'Università di Udine, Angelo Montanari.
1: Abbiamo collaborazioni anche con l'Indonesia, con la Malesia, con Sud Corea, stiamo ragionando su un'iniziativa anche con la Cina. Dopo c'è tutto il mondo anche dell'America Latina, dell'America Centrale, del Nord America, del Canada.
0: Per attirare studenti con titolo di studio straniero si pensa a una sperimentazione come la traduzione simultanea per iscritto della lezione. Sarà applicata ad alcuni corsi con alta frequentazione di studenti internazionali, ma l'innovazione riguarda tutta la didattica.
1: Stiamo andando verso un modello di didattica diverso da quello tradizionale, in cui la dimensione esperienziale è sempre più forte, ci sarà una coesistenza di strumenti digitali e didattica in classe, ma anche la didattica in classe sarà sempre più una didattica interattiva, con lavori di gruppo, laboratori.
0: Uno dei laboratori principali sarà quello dedicato ai media. Da quest'anno il DAMS, il corso in discipline audiovisive, lascia Gorizia e si trasferisce a Udine. Sul tema intelligenza artificiale sarà introdotta nell'ambito di scienze agrarie per potenziare il fronte agritech e ci saranno novità anche per la facoltà di medicina, in particolare per l'esame d'ingresso.
1: Una serie di misure per aiutare gli studenti, per aiutare a colmare i gap in ingresso, per assistere nei loro percorsi gli studenti, nel fornire loro set di domande che li aiutano a capire quali possono essere gli argomenti d'esame.
0: Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Appuntamenti politici di oggi a Trieste. Questa sera il segretario di Azione Carlo Calenda sarà al Ridotto del Teatro Verdi alle 18.30 per presentare il suo libro Difendere la Libertà e dialogherà con il presidente della regione Massimiliano Fedriga tra i temi politica internazionale e costruzione dell'unità europea.
3: Sempre a Trieste, Italia Viva raccoglie le firme per la reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale. Si potrà firmare la petizione davanti al Famila di Valmaura tra le 18 e le 20.
2: La questione del tram di Opicina sarà al centro della seduta congiunta di due commissioni consiliari questa mattina al Comune di Trieste. Interverranno in audizione il presidente di Trieste Trasporti, l'amministratore delegato e il direttore di esercizio della Trenovia.
3: Un mega allevamento intensivo da 850.000 polli all'anno è quello che potrebbe nascere nel comune di Bertiolo e a cui si oppone il comitato Terra Libera, che ha avviato una raccolta di firme per opporsi all'impianto e stasera alle 20.30 all'auditorium di Bertiolo organizza un incontro dedicato agli allevamenti intensivi e al loro impatto sull'ambiente, con interventi tra gli altri di Angelo Floramo e dell'avvocato Giampaolo Fabbro. Sentiamo il presidente del comitato Terra Libera, Guido Iemmi.
4: Il progetto prevede la costruzione di un impianto di allevamento intensivo per polli broiler, quindi da carne, i quali numericamente saranno suddivisi in 5 cicli da 150.000 polli a ciclo. Quindi nell'arco dell'anno saranno circa 850.000 polli. Una superficie di 18.000 metri quadri nella frazione di Pozzecco e la collocazione dell'impianto è a 600 metri dall'ultima casa, diciamo, di Pozzecco.
3: Quali sono gli effetti negativi che voi temete dalla possibile realizzazione di questo impianto?
4: Come tutti gli impianti ad alta densità di animali, notevole produzione di inquinamento ambientale, tanti animali, tanta sofferenza animale, animali che vengono allevati in 42 giorni per raggiungere il peso di 2,5 kg, quindi è uno sfruttamento animale molto spinto. L'impianto chiaramente, oltre all'inquinamento aereo, comporta anche un inquinamento del terreno e delle falde. Non dimentichiamo il fatto che a 500 metri c'è lo Stella, il fiume Stella, e nella zona proprio di Bertiolo, diciamo nella parte ovest, ci sono notevole presenza di risorgive, di polle e c'è anche una zona di biotopo.
3: A quanto vi risulta al momento a che punto è l'iter per la realizzazione di questo impianto?
4: Attualmente il comune ha chiesto la VAS, che sarebbe la valutazione ambientale, ai comuni limitrofi. Si è costituito questo comitato, il quale ha lanciato una raccolta di firme che hanno raggiunto una quota intorno a 1500.

0: Inoltre la LAV, Lega Antivivisezione, sta intraprendendo un'azione legale per cercare di fermarlo.
1: La comunità energetica regionale Friuli Venezia Giulia presenterà questa mattina a Trieste i risultati del percorso di coprogettazione con il supporto di Enea e gli ultimi passi verso la firma dell'atto costitutivo della CER. Della comunità energetica regionale fanno parte tra gli altri le università di Trieste e Udine, tre consorzi di bonifica, l'ANCI e l'autorità portuale.
2: A Trieste il comune illustrerà stamattina la riqualificazione della pubblica illuminazione. Il progetto comprende oltre 21.600 corpi illuminanti sull'intero territorio comunale. Sono previsti un risparmio energetico annuo e una riduzione annua delle emissioni di CO2 pari a circa il 70%. I lavori partiranno dalle periferie e riguarderanno anche l'illuminazione di 14 siti monumentali del centro storico. Durata prevista dei lavori, un anno e mezzo.
1: Proseguiranno oggi tra Spilimbergo, Pinzano e Clauzzetto per concludersi domani a Barcis gli incontri del Racconto dell'Italia Rurale, laboratorio nazionale della rete PAC, Politica Agricola Europea, che ha preso il via ieri a Udine. L'iniziativa punta a trasmettere agli operatori e all'intera cittadinanza i bandi e le risorse disponibili, ma anche territori, imprese e buone pratiche in ambito agricolo, forestale e agroalimentare. L'evento finale si svolgerà a novembre a Roma.
2: Si inaugura a Udine il punto vendita Signor Vino nello storico caffè Contarena. L'apertura al pubblico è prevista invece per domani. Signor Vino conta oggi 43 punti vendita in Italia e 2 all'estero. Entro la fine dell'anno la rete supererà i 50. Il format unisce un'offerta di oltre 2.000 etichette di vini italiani a una cucina di qualità.
1: Parliamo di sanità, continuano le operazioni di trasferimento dei diversi reparti dell'ospedale di Pordenone nella nuova sede. Oggi sarà la volta delle degenze di chirurgia vascolare e ginecologia che si sposteranno nel terzo piano del corpo D e di urologia, nefrologia e pneumologia trasferite invece al terzo piano del corpo B. Tra le 12 e le 14 le visite ai degenti saranno sospese per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
2: E a Trieste saranno presentate, sempre oggi alle 16 alla stampa, nella sede della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, le nuove case di comunità realizzate in città. All'incontro interverranno tra gli altri il direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, il direttore sanitario Daniele Pittioni e l'assessore regionale alla salute, Riccardi.
1: Austria e Friuli Venezia Giulia unite per rivoluzionare la diagnosi, lo studio e il trattamento dei gliomi, tumori rari e aggressivi del cervello, sfruttando l'intelligenza artificiale.
3: Sono poco frequenti ma altamente maligni. I gliomi, gruppo di tumori del cervello, hanno un'incidenza di circa 5 casi ogni 100.000 persone all'anno. Sono difficili da trattare e la loro scarsità non aiuta a capire come si comportano. Ai ricercatori occorre analizzare migliaia di casi, ma un singolo ospedale ne vede troppo pochi. Per questo l'azienda sanitaria del Friuli Centrale ha deciso di mettere in comune la sua biobanca, sorta di archivio dei campioni dei tumori con i dati clinici dei pazienti, creando una rete con il CRO di Aviano e la biobanca di Innsbruck. Il progetto si chiama iBrain, durerà 3 anni ed è finanziato con quasi 800.000 euro dal programma europeo Interreg Italia-Austria. Centrale è l'impiego dell'intelligenza artificiale, dovrà prima di tutto estrapolare e strutturare i dati nel rispetto della privacy. Il responsabile scientifico del progetto è il professor Antonio Paolo Beltrami.
4: Il problema principale che vogliamo risolvere è che molte informazioni cliniche in questo momento sono, diciamo, intrappolate dentro a dei lettere di dimissioni, dei file clinici che sono poco fruibili dal punto di vista statistico.
3: Seguirà lo studio stesso dei campioni con il sequenziamento del DNA e delle sue modificazioni, oltre all'analisi delle proteine per trovare biomarcatori che rispondano alle terapie. L'obiettivo finale è arrivare a cure su misura usando anche il machine learning.
4: Per trovare associazioni fra, ad esempio, dati e andamento clinico del paziente. Quindi in questo modo, diciamo, le analisi saranno più approfondite e ci sarà appunto il machine learning che ci aiuterà a mettere insieme tutte queste numerose informazioni.
3: Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 400 posti auto a disposizione di cittadini e turisti che in futuro saranno estesi anche ai bus turistici e ad altri mezzi. Sono quelli disponibili da oggi nel nuovo Park ConfCom di Confcommercio Trieste, situato nell'area dell'ex Silos. L'inaugurazione è questa mattina alle 10.
1: Restiamo a Trieste per il cantiere in Viale Miramare che aggiungerà un tassello al nuovo volto della zona tra Roiano e Barcola e servizio.
5: Dureranno fino a metà ottobre i cantieri di riqualificazione urbana che interessano il rione di Barcola Roiano. I lavori si focalizzano in particolare su un tratto di Viale Miramare all'altezza del civico 47, rimasto a lungo in condizioni di degrado. L'obiettivo della municipalità è chiaro: restituire decoro, sicurezza e funzionalità alla zona, tutelare le alberature e garantire un numero adeguato di parcheggi, come richiesto dai residenti. L'assessore alle politiche del territorio, Michele Babuder.
6: Intervento che mira a tutelare quello che è il patrimonio arboreo del retro del giardino Ieralla, quindi in Viale Miramare, e a consentire ovviamente anche ai residenti di poter parcheggiare le proprie autovetture in spazi che siano più adeguati. Lo facciamo adesso in estate per cercare di creare meno disagi possibili e auspichiamo anche magari di finire qualche giorno prima.
5: I lavori sono partiti il 22 giugno, gli interventi saranno importanti. Sul fronte pedonale si procederà al rifacimento del marciapiede e al riallineamento dei cordoli in pietra. Verranno poi spostati 3 pali dell'illuminazione pubblica per agevolare l'accesso ai passi carrabili e saranno rifatte le conche degli alberi che verranno ricoperte con un materiale drenante anziché con il cemento. 4 mesi di lavori dunque per riqualificare il rione sotto il segno della sostenibilità. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 7:42 minuti, siamo alla pagina degli spettacoli. L'epicentro della musica è Udine e la sera di Noemi. La cantante romana arriva in Castello per una tappa del suo Live 2026. Nella scaletta le hit della carriera, che vanta 8 partecipazioni al Festival di Sanremo, e di certo il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera? Porte aperte alle 19:30, unico accesso quello di Piazza Libertà, inizio del concerto alle 21.
2: Ma Udine è anche more than jazz. Alla rassegna arriva il batterista Antonio Sanchez. Pochi giorni dopo Pat Metheny, con il quale ha suonato per 20 anni, il musicista messicano sarà alla Cavallerizza, all'ex caserma Osoppo, con la sua Migration Band, che alla voce schiera Tana Alexa.
1: Trieste Love Jazz propone invece un doppio appuntamento nel giardino del Museo Sartorio alle 21 di scena Ivory Collective, quintetto capitanato dal tastierista croato Ivor Lakic, e alle 22 la cantautrice Now al secolo Nusha Hauser, voce e pianoforte con altri 4 musicisti.
2: Altri spettacoli di oggi: a Pordenone al Teatro Verdi lo scrittore Fabio Genovesi porta in scena Tutti i primi sul traguardo del mio cuore, racconto che trasforma il Giro d'Italia nella metafora di una vita.
1: A Gorizia, magia, ventriloquismo e pupazzi in scena per raccontare con leggerezza e comicità la storia di un artista che deve ritrovare creatività e nuove energie. Nel giardino di Palazzo De Grazia, Verdi d'estate propone Il Gran Ventriloquini con Max Pederzoli, nuovo appuntamento della rassegna dedicata a bambini e famiglie.
2: Ronchi dei Legionari, in Piazza Concordia, Fulvio Dose dirige l'orchestra Valisonzo in Musica delle Sfere Celesti, note e videoproiezioni dello spazio profondo, alle 21:15.
1: Fisarmonica e sax al tramonto a Castelreggio, dalle 20:30, tango passionale e composizioni moderne del duo Alexander Ipavez, Tomasz Nedoch.
2: Lo sport: si disputa questa sera dalle 20 a Lignano allo stadio Tegil la 37esima edizione del meeting di atletica leggera Sport e Solidarietà, con 15 gare di livello internazionale che andranno dai lanci alla velocità al mezzofondo e come ospiti d'eccezione alcune stelle dell'atletica italiana del passato come Fabrizio Mori, oro ai mondiali 1999 nei 400 metri ostacoli, e Gelindo Bordin, campione olimpico nella maratona nel 1988. I dettagli delle gare e i nomi degli atleti più attesi in pista dalla voce del direttore del meeting, Stefano Scaini.
7: Il via inizia alle 16 con quelli che sono il pre-meeting con tutte le categorie giovanili e promozionali, per poi alle 19:45 iniziare con quella che è la gara del giavellotto. Abbiamo i 3 migliori rappresentanti italiani appunto del giavellotto, Fina, Orlando e Frattini, capaci di lanciare a scagliarla a 80 rotti metri, 83 metri di 61 per Frattini, campione italiano.
2: Quali saranno poi le altre gare, gli ospiti internazionali più attesi?
7: Beh, sui 100 metri maschili, nomi importanti come Kareem Abdul-Rahman, che è un ragazzo sudafricano da 10.06, un inglese, Louis Highsmith, che è capace di 9.95, e un Rowan Watson, ormai noto alle cronache, con 9.91, giamaicano di base in Lignano. Nel femminile possiamo rispondere con altrettanta performance con McCoy Maya, già vincitrice lo scorso anno, capace di correre 10.96, e Slav Dracon Slowly Crystal.

0: giamaicana, che comunque si allena qui col team giamaicano, con 10,99. Poi quando cominciamo a allungare le distanze andiamo nel mezzo fondo, una bellissima gara di 800 metri per quello che è appunto atleti italiani come Tricca piuttosto che Gelimi, un tecuceano e un ritorno di uno dei migliori appunto atleti italiani, che è il tecuceano, che era prossimo al record italiano. I 1500 maschili sono un pochettino il nostro obiettivo per quello che è il raggiungimento del MIT record, con quello che è il campione del mondo di 800 metri Barroso, che appunto proverà a percorrere la distanza su 3:32, ragazzo spagnolo che appunto detiene, ha dei ottimi risultati negli 800 metri, sta allungando la distanza. Poi passiamo ai 100 metri ostacoli con quello che è la nostra massima rappresentante in questo periodo, la Giada Carmassi, capace di correre 12:69 i 100 ostacoli, che dovrà giocarsela un pochettino con atlete, la giamaicana Hill da 12:54 e Rihanna Jones, l'americana, da 12:59.
1: L'associazione dilettantistica Moraro Volley festeggia i suoi 40 anni di attività con una serata che vedrà protagonista la CDA Volley Thelma Sons, per raccontare attraverso le voci dei diretti protagonisti l'ascesa nel gota del volley nazionale del club friulano. L'appuntamento è alle 20:30 all'ex agriturismo La Privanda di Moraro.
2: Rassegna stampa.
3: 7:46 e 40 secondi, partiamo dal Messaggero Veneto. Università di Udine, ponte con il Giappone, questo è il titolo di oggi dell'edizione di Udine del Messaggero Veneto. Corso a Kyoto nel percorso magistrale, creato un polo DAMS per l'audiovisivo, l'intelligenza artificiale sbarca in agraria. Il rettore Montanari, più internazionali e più forti. Nella fotonotizia, il Contarena, lo storico caffè sotto la sede del comune di Udine, riaccende il centro. Curiosità per l'odierna riapertura dell'enoteca con il marchio Signor Vino. Poi il tema dei trasporti. Corse annullate e ritardi, tre indagati, la sede di arriva perquisita. Ancora la cronaca a Palmanova, rifiuti abbandonati, multe e presto nuove telecamere nei punti più sensibili. Infine, a Gemona, inaugurato il Museo della Rinascita a 50 anni dal terremoto. I temi dell'università anche nell'apertura dell'edizione pordenonese del Messaggero Veneto. Corso di infermieristica, fondi per le matricole, agli iscritti a Udine e Pordenone 3.300 euro con l'impegno di lavorare in Friuli Venezia Giulia. Nella fotonotizia, salvati a Cimolais i coniugi dispersi per 5 giorni sui monti, sono sopravvissuti abbeverandosi ai ruscelli. Tra i richiami di cronaca parla la donna aggredita a Pordenone, un ricercato. A Sacile invece grondaia crolla in stazione e c'entra un taxi. Infine la cultura con la presentazione di Pordenone Legge, un'edizione super, apertura con Salman Rushdie, chiuderà il presidente Mattarella.
1: Siamo al piccolo che fa il punto sulle opere del Patto Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, in regione assegno il 74,5% degli obiettivi. Questo è il titolo di apertura di entrambe le edizioni. Tra politica e cronaca, altri titoli in prima pagina, la Giunta Fedriga rinnova in blocco i contratti di tutti i dirigenti e ancora l'ex presidente Marina Monassi fa causa all'autorità portuale, punta a incassare il TFR da 58.000 euro, un caso che potrebbe fare giurisprudenza, scrive il piccolo, perché i presidenti delle authority non avrebbero diritto al trattamento di fine rapporto, non essendo dipendenti. Nella cronaca cittadina anche l'incendio di Opicina e nella fotonotizia l'interno dell'auditorium Torbandena, chiuso dal 1985. Qualcosa si muove, enti e finanziatori sono d'accordo sul recupero. Edizione di Gorizia e Monfalcone, la fotonotizia è per il polo universitario ridimensionato, l'Ateneo di Udine conferma l'addio del DAMS a Gorizia. A Monfalcone cominceranno dopo l'estate le operazioni per la demolizione della ciminiera della centrale A2A, si comincerà dalle canne fumarie e poi il cammino da 150 metri sarà fatto a fette, l'impianto a idrogeno entrerà in funzione tra un anno.
3: Libri e libertà, Mattarella a Pordenone Legge, questo è il titolo scelto dal dorso di Pordenone del Gazzettino. Il capo dello Stato parteciperà all'evento finale del 20 settembre, è la prima volta nella storia del festival che ospiterà 650 autori. Nella fotonotizia, la fine dell'incubo per i due escursionisti dispersi, salvati sono stati perfetti. Poi la morte del ragazzo che un anno fa fu trafitto in azienda, i periti una morte che si poteva evitare, Daniel Tafa morì alla STM a 22 anni, sono 5 gli indagati. In un richiamo un altro incidente è avvenuto ieri a Casarsa, sbalzato in aria, cade sui binari, operaio grave. Sul dorso di Udine del Gazzettino la fotonotizia per il calcio, Udinese Zaniolo

0: È fatta, al calciatore 1.800.000 euro, trovato un punto di contro sullo stipendio. Poi la cronaca, Far West Urbano a Borgo Stazione, la lite parte sul bus ed è genera a terra. Fratelli d'Italia chiede un intervento urgente dell'amministrazione comunale sulla sicurezza.
1: Fin qui la rassegna stampa, torniamo al notiziario. In occasione della Notte Bianca alle scuderie Coronine a Gorizia, Palazzo Coronini aprirà questa sera le sue porte al pubblico per una serie di visite guidate, un'occasione per scoprire gli ambienti della dimora storica che rappresenta uno dei luoghi più preziosi del patrimonio osontino. Visite guidate in lingua italiana alle 18, alle 19 e alle 20.
0: E ora andiamo a conoscere un giardiniere etico, cioè uno di quegli esperti che entrano in azione quando un albero minacciato da patologie o ferito dal maltempo deve essere salvato. Un lavoro sempre più pressante e prezioso.
2: Lo troviamo con corda e imbracatura sulla cima di un pioppo ferito dal vento dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Friuli. Daniele Locatelli, 41 anni, friulano, arboricoltore tree climber, specializzato negli interventi in quota sugli alberi, rimuove i rami rimasti pericolosamente in bilico, mettendo in sicurezza la pianta. Interventi che ormai sono diventati quasi routine. Col cambiamento climatico e l'aumento degli eventi estremi, le richieste di soccorso per alberi schiantati o pericolanti sono in costante crescita, ma accanto all'emergenza lancia anche un appello.
3: Sempre più schianti, sempre più ribaltamenti di alberi, ma allo stesso tempo una sorta di isteria collettiva per abbattere alberi che nella maggior parte dei casi non sono assolutamente pericolosi e per i quali noi non siamo disponibili.
2: Per evitare rischi, spiega, servono competenze e manutenzioni corrette. Molti cedimenti, secondo lui, sono il risultato di errori accumulati negli anni, dalla scelta di specie non autoctone e poco adatte al clima di oggi, fino alle potature troppo drastiche che indeboliscono gli alberi invece di renderli più sicuri. Oggi quella del manutentore del verde è una professione regolamentata. Per legge è obbligatorio seguire un percorso formativo di 180 ore. È un mestiere che non si improvvisa più, sottolinea. Lui fa parte di una rete spontanea di giardinieri che si definiscono etici e che in regione promuovono un cambiamento prima ancora che tecnico, culturale.
3: Le buone pratiche di giardinaggio e cerchiamo per quanto possibile di arginare gli abbattimenti di alberi.
2: Non tagliare ma salvare e piantare, la filosofia resta la stessa anche con le sempre più frequenti ondate di calore perché gli alberi, ricorda, sono climatizzatori naturali, una filosofia che presto diventerà anche un podcast.
3: L'ostacolo culturale principale è il negazionismo climatico, che è un fenomeno trasversale perché se si nega la causa del problema è difficilissimo trovare le soluzioni.
4: Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La città di Udine conferirà questa mattina la cittadinanza onoraria al 3° Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito. La cerimonia prenderà il via alle 10 in Piazza Libertà.
1: Si svolgerà stasera in Piazza Verdi, nell'ambito del cartellone di Trieste Estate, la prima tombola sociale di Trieste, un evento all'insegna dello svago, della convivialità e dell'allegria, organizzata dal Leo Club Trieste con la conduzione affidata ai Domace con Maxino e Flavio Furian. 1 euro il costo della cartella, 2.500 euro montepremi finale, una parte del ricavato sarà donato all'associazione Io Tifo Sveva, all'inizio alle 19.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Dopo il programma in friulano, che si occuperà della prossima Gran Fondo Dolomiti Friulane di ciclismo, alle 11.20 andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. Tra i temi, un progetto nel magazzino delle arti a Giavons e il format creativo Maravè Projects. Poi sarà la volta della filosofia con la seconda puntata de La costruzione dell'essere umano del futuro. Infine la rubrica Se bastassero le panchine, che oggi ospiterà il libraio udinese Remo Politeo.
1: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Viola Romanese, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. 7.54 in punto, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. Grazie per l'ascolto, buona mattinata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato ancora da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va intensificando sulla principale rete viaria e già sostenuto sulla A4 Trieste-Venezia, dove si registrano code tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza per traffico intenso in direzione Trieste. Si sono appena riassorbiti i rallentamenti alla barriera dell'Isert in direzione Trieste, e poi ricordiamo tra San Donà di Piave e Portogruaro si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, quindi si possono formare ulteriori rallentamenti a tratti. Sulla A23 Alpe Adria segnaliamo invece lavori notturni che si ripeteranno anche questa sera dalle 22 alle 6 e verrà chiuso appunto il tratto tra Carnia e Pontebba con traffico deviato sulla statale 52 e la statale 13. Segnaliamo poi sul raccordo RA14 la diramazione Piccina Fernetti, un cantiere che comporta la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste, mentre sull'RA13 abbiamo una chiusura, quella della galleria Carso in direzione Venezia, esattamente tra Cattinara e Padriciano, con uscita obbligatoria a Basovizza per rientrare poi a Padriciano sul raccordo. Segnaliamo tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria sulla strada regionale 251 della Valcellina. Ci sono lavori in più punti, con una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais, ma anche riduzione di carreggiata nel comune di Barcis e transito a senso unico alternato tra Montereale e Barcis all'interno delle gallerie Fara, Frappiero e Dint. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
8: Infine ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, 4 km di coda per incidente tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione Capodichino. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
9: In collaborazione con il CIS. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnanza. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
17: Info su suzuki.it.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
21: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì,
11: e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di attacchi americani in Iran, colpiti 80 obiettivi. Teheran, intesa, violata la rappresaglia con una controffensiva su Kuwait e Bahrain. Vertice NATO.

0: e la Premier, rapporti cordiali. Arrestati a Roma due ex 007, l'accusa: vendevano informazioni a Mosca, indagate altre 5 persone. Ritardi aerei e bagagli a mano, arrivano le nuove norme europee per chi vola. Rimborsi più rapidi e niente costi aggiuntivi per borse o zaini in cabina. La terza ondata, finita la tregua, torna il grande caldo sull'Italia. Temperature fino a 38 gradi e notti tropicali. Allarme dell'OMS, sarà emergenza fino all'autunno. 4 arene, 40 concerti e il tour di Biagio Antonacci, partito dal Teatro Greco di Tindari, in attesa di Mustang, il nuovo album in uscita il 25 settembre. Argentina avanti al photo finish, sotto di 2 gol, ribalta l'Egitto nel finale e vola ai quarti, dove affronterà la Svizzera, che ha superato ai rigori la Colombia. Inarrestabile Sinner, batte in 3 set anche il tedesco Struff, venerdì sfiderà Djokovic nella semifinale del torneo di Wimbledon. Oggi in campo Cobolli e Paolini. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito i nuovi attacchi americani sull'Iran, la risposta di Teheran contro i paesi del Golfo. Donald Trump ha lanciato l'ordine di colpire dal vertice NATO di Ankara dopo i raid della Repubblica Islamica contro le navi nello stretto di Hormuz. Sentiamo il corrispondente.
1: Il presidente Trump ha lasciato la cena dei leader NATO ad Ankara da nemmeno un paio d'ore, quando le forze armate americane nella notte lanciano contro l'Iran una serie di potenti attacchi, così li definisce il comando centrale degli Stati Uniti. Obiettivo dichiarato: imporre un costo pesante in risposta alle azioni ostili in acque internazionali contro navi commerciali con equipaggi di civili innocenti. Il riferimento è a 3 navi commerciali colpite nelle 24 ore precedenti da forze della Repubblica Islamica mentre transitavano nelle acque dello stretto di Hormuz. Un'aggressione ingiustificata, la definiscono i militari a stelle e strisce, e una chiara violazione del cessate il fuoco in essere tra Washington e Teheran. L'amministrazione Trump, sempre in risposta alle azioni ostili iraniane, poco prima aveva deciso anche di revocare la licenza che permetteva alla Repubblica Islamica di esportare petrolio sul mercato internazionale, uno dei principali vantaggi previsti dall'intesa preliminare firmata lo scorso 17 giugno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E non si è fatta dunque attendere la risposta iraniana agli attacchi americani con la denuncia di violazione del memorandum sul cessate il fuoco.
2: Abbiamo centrato decine di obiettivi americani in Bahrain e Kuwait, annunciano i Pasdaran, che affermano di aver distrutto installazioni militari a Port Salman in Bahrain, nella base aerea di Ali Salem in Kuwait. Abbattuto anche un drone americano, mentre Kuwait e Bahrain hanno immediatamente attivato la contraerea. Non si è fatta attendere la reazione di Teheran ai raid notturni delle forze di Washington contro i porti iraniani affacciati sullo strategico stretto di Hormuz. Il presidente Pezeshkian è rientrato precipitosamente dall'Iraq, dove proseguono i funerali della guida suprema Khamenei. I Pasdaran, in un comunicato, hanno ancora una volta rivendicato il controllo dello stretto, minacciando di aggredire chiunque interferisca. Teheran intanto tuona: violato il memorandum d'intesa, grida al presidente del Parlamento Ghalibaf. È finita l'era del bullismo americano, non cediamo. Ghalibaf è anche a capo della delegazione dei negoziati con gli Stati Uniti, negoziati che avevano subito un'accelerazione dopo la firma di un accordo per il proseguimento delle trattative a fine giugno scorso, ma che ora, avvertono gli iraniani, possono fallire. Claudia Stamerra, GR1.
0: E la nuova escalation tra Stati Uniti e Iran influisce immediatamente sui mercati finanziari. Contrastate le borse asiatiche, in altalena quelle cinesi, mentre Tokyo perde più di un punto, Seul affonda a meno 5%. Il rialzo di circa il 3% le quotazioni del petrolio, sale anche il prezzo del gas, fra poco l'apertura dei listini europei, che seguiremo insieme. Si accennava al vertice NATO di Ankara, poco fa le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani della notte contro l'Iran. Sono necessari, ha detto. Teheran deve riaprire lo stretto di Hormuz e tra poco la riunione entra nel vivo.
3: Giornata decisiva del vertice NATO ad Ankara, con l'atteso incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump. Al centro del colloquio la richiesta di Kiev di ottenere nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot. La vigilia è stata segnata dalla cena ufficiale. Trump ha elogiato la Turchia. È stata molto più leale di tanti altri paesi, ha detto. Ha poi criticato Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna per non aver sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Questo è il messaggio di Trump. Tornato a parlare della premier Giorgia Meloni: mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi. L'Ucraina, dossier principale. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha indicato il rafforzamento della difesa aerea come la priorità assoluta del sostegno a Kiev. La 2 giorni si è aperta con il forum dell'industria della difesa.

0: diretta. Il messaggio che arriva da Ankara è chiaro: gli alleati europei si preparano ad aumentare gli investimenti nella difesa, rispondendo alle richieste degli Stati Uniti di assumersi una quota maggiore della sicurezza del continente. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Investimenti nella difesa per 50 miliardi di dollari, lo sentivamo, più altri 40 miliardi di 5 anni per uno scudo antidrone. Queste le decisioni all'apertura del vertice. A proposito della Groenlandia, Trump ha ribadito: gli Stati Uniti dovrebbero controllare l'isola, vogliamo acquistarla. In questi istanti la replica del premier danese Mette Frederiksen non è in vendita. L'articolo 5 sulla difesa reciproca vale anche per i territori della Danimarca. Ma torniamo alle critiche di Trump nei confronti dei leader europei, tra i quali, lo dicevamo, Giorgia Meloni. Intercettata dai giornalisti, la premier parla di cordialità. In diretta abbiamo l'inviata ad Ankara, Federica Ionta.
2: E sì, questa cena a porte chiuse di cui sentivamo parlare, le ultime immagini delle telecamere a circuito chiuso si sono soffermate sul tavolo a cui è stata fatta accomodare Giorgia Meloni, tavolo con i leader europei del G7, il padrone di casa Erdogan e Donald Trump. È stato questo il primo momento di incontro fra i due dopo gli ultimi attacchi del tycoon all'Italia e soprattutto attacchi personali alla Presidente del Consiglio, che rientrando allo Sheraton in hotel ha commentato con noi giornalisti in modo veramente molto secco. Sentiamola.
3: Rapporti cordiali.
2: Rapporti cordiali, ha detto così Giorgia Meloni. Oggi la discussione qui ad Ankara sull'impegno NATO in Ucraina, quello dell'Italia sarà concentrato sulla protezione delle infrastrutture energetiche e sugli investimenti per l'industria della difesa. L'Italia è al 2,8% verso l'obiettivo del 5% sul PIL nel 2035. La Premier confermerà l'impegno italiano a proseguire nell'aumento della spesa, che includerà investimenti anche in sicurezza energetica, cybersicurezza e tutela dei confini. Da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
1: Dicevamo dell'Ucraina sul tavolo del vertice, nelle stesse ore in cui continuano gli attacchi incrociati con la Russia. Un morto nei raid sulla capitale. Sentiamo l'inviata.
4: Potenti esplosioni a Kiev, nel buio fiamme rosse e fumo si alzano dalle zone colpite dai missili balistici russi. Attaccata anche Kharkiv, droni ucraini centrano la raffineria di petrolio russa di Saratov. Intanto tiene ancora banco il ritrovamento nei pressi di Kiev del corpo di Anastasia Berezovska, uccisa con colpi d'arma da fuoco alla testa. Su di lei, sospettata per l'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca ucraino Yermolayev, pendeva un mandato di arresto internazionale. Fermati due uomini accusati dell'omicidio di Berezovska. Uno dei due, un funzionario dei servizi segreti ucraini, ha confessato. Ammette ripetuti versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di aver agito di sua iniziativa e senza informare i superiori. Trovata anche una camera di tortura nella cantina della casa di uno dei due uomini. Tutto fa pensare che Berezovska sia stata uccisa per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto Battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che, scappati dalla guerra, fanno vita da nababbi in Costa Azzurra. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sono le 8:09, siamo alla cronaca con l'arresto a Roma di due ex agenti dei servizi segreti. Vendevano ai russi informazioni riservate su armamenti italiani e della NATO. Altre 5 persone risultano indagate.
5: Nelle mani di Mosca per gli inquirenti sono finiti dati su armamenti italiani e della NATO, aiuti all'Ucraina, nomi di appartenenti ai servizi italiani, in cambio di buste da 4.000 euro in contanti. Una guerra ibrida che passa anche dai pizzini girati al bar o al parco, dalle schede di memoria digitale nascoste nei muri, come documentato dai carabinieri del ROS. Una spy story ambientata a Roma, protagonista Gavino Raul Piras, 59 anni, ex sottufficiale dell'arma ed ex agente dell'intelligence, che avrebbe fornito ad un agente russo informazioni riservate ottenute attraverso alcune talpe, tra cui 4 militari del mondo cyber della difesa, tutti indagati. Con Piras ai domiciliari per la perdurante attività di spionaggio, scrive il GIP, è finito Vincenzo Di Pasquale, anche lui agente dei servizi in congedo, sequestrati i 20.000 euro. È la punta di un iceberg gigantesco, commenta il ministro della difesa a Crosetto. Tolleranza zero coi traditori. La mente corre a Walter Biot, ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati ad un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Elena Baiocco, GR1.
1: Sarà interrogato oggi Walter Lavitola, l'ex giornalista, imprenditore, accusato di essere il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso davanti alla

0: casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che si dice incredulo.
1: Con Walter abbiamo un rapporto di amicizia dal 2019, dopo che è stato oggetto di alcune nostre inchieste, è stata anche una fonte, ha un rapporto di amicizia anche con moltissimi giornalisti anche più autorevoli di me, non nascondo un certo stordimento.
2: Sigfrido Ranucci commenta così la svolta improvvisa nelle indagini dell'attentato dinamitardo contro di lui ad ottobre. Per i magistrati della Procura di Roma, Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista, già in passato coinvolto in diverse vicende giudiziarie, è il mandante, accusato di associazione mafiosa e strage. Per gli inquirenti, Lavitola un mese prima dell'attentato avrebbe effettuato un sopralluogo davanti all'abitazione di Ranucci. Insieme a lui un complice, un cittadino camerunense di 47 anni, considerato un tuttofare dell'imprenditore che in questo frangente sarebbe stato l'intermediario coi presunti esecutori materiali, arrestati la scorsa settimana tra Napoli e Avellino. È tuttavia ancora un mistero il movente. Ranucci ha una sua tesi. Credo si sia trattato di un messaggio da inviare a qualcuno tramite me, probabilmente per farlo stare zitto e non farmi arrivare certe notizie. Claudio Vigolo, GR1.
0: Lavoro, dati in chiaroscuro quelli del rapporto annuale sull'Italia dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tasso di occupazione record, disoccupazione mai così bassa, scesa al 5%, ma i salari reali sono diminuiti negli ultimi 5 anni e dopo una risalita nel biennio 2024-2025 continueranno a calare anche quest'anno di quasi un punto percentuale. Numeri su cui si confronta la politica, sentiamo.
3: Stessi dati, letture opposte tra maggioranza e opposizioni. Fratelli d'Italia rivendica livelli record dell'occupazione. Augusta Montaruli.
4: La disoccupazione è ai minimi storici e l'occupazione a livelli record. Merito di politiche che investono sul lavoro e non sull'assistenzialismo.
3: Forza Italia sottolinea la semplificazione burocratica e la Lega le nuove norme del decreto lavoro a sostegno di imprese in crisi e occupazione. Ma per le opposizioni l'Italia è al collasso e l'OCSE, dicono, certifica che il potere di acquisto è sceso del 6,1%. Arturo Scotto, PD.
5: Ultimi in Europa. Significa non poter fare letteralmente la spesa, ma per Meloni la priorità è la legge elettorale.
3: Il Movimento 5 Stelle chiama in causa il governo, soprattutto sulla sanità, dove bisogna investire, chiedono, e non sulle armi. Sulla vigilanza Rai i presidenti delle Camere hanno chiesto entro oggi le nuove nomine, ma le opposizioni non intendono farlo, scatenando le proteste della maggioranza. Colpa dell'occupazione dell'azienda da parte del governo, la risposta della minoranza. Carla Macrellino, GR1.
0: Risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito. Sono queste le principali novità della nuova normativa sui diritti dei passeggeri in aereo, approvata in via definitiva dal Parlamento europeo.
6: Dopo lunghe e complesse trattative, il nuovo regolamento aggiorna le norme in vigore dal 2004 e porta a termine una riforma sul tavolo dal 2013. C'è un anno di tempo per adeguarsi. Prima novità importante, le compagnie sono obbligate a mostrare online il prezzo definitivo dei biglietti, evitando sovrapprezzi dopo la prenotazione. Ogni passeggero inoltre avrà diritto a portare il bagaglio a mano in cabina, senza supplementi, anche se potranno esserci sconti per chi viaggia senza. I genitori non dovranno più pagare per sedere vicino ai figli e minori di 14 anni. Maggiore protezione e assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. Una parte di rilievo delle nuove regole riguarda i rimborsi, se ne ha diritto in caso di ritardo del volo di oltre 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di preavviso e in caso di imbarco negato. L'importo varia da 250 fino a 600 euro a seconda della tratta. La richiesta può essere presentata entro 9 mesi e le compagnie devono risarcire in 30 giorni, salvo situazioni particolari come maltempo o scioperi negli aeroporti. Fabio Comini, GR1.
0: In Francia, dopo la condanna in appello per appropriazione indebita di fondi europei, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, annuncia: correrò per l'Eliseo. La corrispondente.
7: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
8: Marine Le Pen correrà per la quarta volta per l'Eliseo. La leader del Rassemblement National, al termine di una giornata dove i colpi di scena non sono mancati, ha dichiarato la sua innocenza in diretta TV, dove ha detto che ricorrerà in Cassazione, il che le permetterebbe di godere di una riduzione della pena relativa al tempo in cui dovrà indossare il braccialetto elettronico, non più un anno, ma probabilmente solo per 5 o 6 mesi.
7: Je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
8: E nel suo delfino Jordan Bardella ha identificato già il prossimo primo ministro. La Corte d'Appello l'ha condannata a 3 anni di carcere, 2 dei quali con la condizionale e 1 ai domiciliari con l'ausilio del controllo elettronico. La sua ineleggibilità è passata da 5 anni a 15 mesi, in gran parte già scontati. E sulle prime indiscrezioni sulle motivazioni della Corte d'Appello, sui giudici avrebbe pesato l'aver riconosciuto quale principale colpevole di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo suo padre Jean-Marie, allora presidente del Front National. Per lei, dopo il tribunale, 4 ore di riunione con i suoi collaboratori nel quartier generale parigino del

0: Rassemblement National, dove è stato deciso che Marine Le Pen rappresenterà il partito alle prossime elezioni. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E nel Regno Unito annuncia di volersi candidare alle suppletive Nigel Farage, il leader del partito di destra Reform UK, campione della Brexit, sotto attacco per alcune donazioni milionarie, annuncia a sorpresa le dimissioni da deputato in vista di questa nuova sfida. L'inviata.
2: I have done nothing wrong.
3: Non c'è niente di male nel fare soldi, guadagnare denaro non è un crimine, non ho violato la legge in alcun modo, dice Nigel Farage, ex tribuno della Brexit, attuale leader del partito anti-immigrazione, amico di Trump, e con uno dei suoi colpi di teatro lascia il Parlamento per candidarsi alle elezioni suppletive anticipate, dopo settimane di tensioni e polemiche sulle sue finanze. Da più di un anno in vetta ai sondaggi nazionali, pronto a sfidare i laburisti alle prossime elezioni, ma un'inchiesta del giornale britannico Sunday Times ha complicato tutto. Donazioni cripto milionarie e 5 immobili dopo la Brexit, un fiume di denaro da George Cottrell, detto Posh George, 32enne finanziere aristocratico britannico già condannato negli Stati Uniti per truffa e riciclaggio di denaro sporco. Farage negli ultimi giorni ha perso la calma e il suo proverbiale buon umore, fino al colpo di scena e alla sfida. Saranno i cittadini a giudicare le mie azioni, ha detto Farage, una scommessa ad alto rischio. Monia Venturini per il GR1.
1: Tra i Radio 1 parliamo del grande caldo, è infatti in arrivo in Italia, ma non solo, una terza ondata e potrebbe non essere l'ultima.
4: L'allarme arriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli episodi di caldo estremo potrebbero arrivare fino all'inizio dell'autunno e devono essere affrontati come una minaccia strutturale per la salute pubblica. Anche in Italia, infatti, non siamo ancora a metà luglio, ma già alle prese con la terza ondata di caldo africano della stagione. Temperatura in salita da oggi, come spiega il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: I valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese. Ore serali e notturne con cielo sgombro ovunque e temperature che scenderanno un po'.
4: Cosa succederà, colonnello, nei prossimi giorni?
5: I picchi di temperature che avremo oggi scenderanno già domani, ma nel weekend i valori torneranno a salire sul paese, in particolare sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni più interne del centro e del sud, e potremmo arrivare anche a 38-39 gradi.
4: Federico Mello, GR1.
1: E per proteggersi dalle ondate di calore in città deve aumentare la copertura arborea, lo rileva uno studio del CNR e della State University di New York.
6: Una formula matematica contro le ondate di calore, 3, 30, 300, principio di pianificazione urbana che gli esperti dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR indicano di seguire per proteggere la popolazione dal caldo estremo. Poter vedere 3 alberi dalla propria finestra, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovarsi a massimo 300 metri da uno spazio verde. Una teoria che i ricercatori hanno applicato a 10 città italiane, simulando gli effetti che avrebbe avuto un aumento della copertura arborea durante la storica ondata di calore del 2003. Se ogni quartiere avesse raggiunto almeno il 30% di verde alberato, l'eccesso di mortalità per caldo sarebbe potuto diminuire del 36%. Marco Ciolfi, CNR.
7: Più nelle città del nord che nelle città del sud.
6: A sud fa più caldo, ma a nord c'è più consumo di suolo.
7: Esatto, consumo di suolo galoppa, i materiali di cui sono costruite le città riemettono calore durante la notte.
6: Come intervenire?
7: Isolette spartitraffico possono ospitare una certa quantità di alberi. Si sono utilizzati corsie centrali di viali di scorrimento come parcheggi, o il parcheggio o l'albero.
6: Francesca Fornario, GR1.
1: Tempo d'estate, tempo di concerti. Tra i tour, quello di Biagio Antonacci, 40 live in 4 luoghi di bellezza in Italia, a partire dalla Sicilia.
8: Meravigliosi come questo spazio.
9: Lo spazio è quello del Teatro Greco di Tindari, dove Biagio Antonacci ha cominciato il suo tour estivo in acustico e con la formula della residenza. 10 concerti in ognuno dei 4 luoghi scelti.
10: Il fatto di essere residenti vuol dire conoscere veramente chi lavora in questi spazi e il popolo che occupa questi spazi.
11: Se ne ero
9: Perché un giro d'Italia con queste modalità?
10: È un lusso che mi sono permesso e devo ringraziare tutte le persone che sono venute qui e che verranno anche negli altri spazi. In questo momento della mia vita volevo cercare di essere più vicino al mio pubblico. Sembra un concerto in un club, in un locale, però quando togli i muri hai di fronte la bellezza.
9: A Tindari fino al 18 luglio, poi a Lucera, al Vittoriale, per chiudere dal 22 settembre al 4 ottobre a Pompei, nella settimana che vedrà anche l'uscita di Mustang, il nuovo album. Se
10: io... Io non ho mai cantato per me stesso, perché mi annoierei. Io canto perché voglio far stare bene gli altri. Se io...
9: Miriam Mauti, GR1.
1: Ancora musica questa sera a inaugurare il Festival Internazionale di La Spezia, un leggendario chitarrista e compositore statunitense. Pat Metheny, vincitore di 20 Grammy Awards, torna in Italia con il progetto Side Eye 3 Plus, una piattaforma musicale in continua evoluzione ideata per valorizzare anche nuovi talenti. Nel finale, This is not America, dedicata al presidente Trump. Dopo La Spezia, tappa a Milano e poi il tour internazionale proseguirà in Danimarca e nel Regno Unito. Sono le 8:21 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
11: A te Luana, che cito abbondantemente all'interno del giornale radio, la condanna nei confronti di Marine Le Pen, che però si candiderà, la questione Farage, la questione delle destre europee anche in seno al Parlamento, a Bruxelles, insomma, temi che crediamo importanti e interessanti, ne parliamo tra poco.
1: Restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi regia Alessandro Pazienza, Emanuele Rinnaudo, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
16: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
15: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
17: GR1 Sport.
11: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con i mondiali di calcio. Gli ultimi due ottavi di finale hanno premiato Argentina e Svizzera, che si affronteranno ai quarti. Merita la copertina l'impresa dell'Albiceleste, che ha battuto l'Egitto con una clamorosa rimonta nel finale. Rinviato.
18: Dall'inferno al paradiso nel giro di un quarto d'ora. L'Argentina, campione del mondo, ha rischiato seriamente di venire buttata fuori dai mondiali dall'Egitto, ma con l'Albiceleste evidentemente in questo campionato non ci si annoia. Da 0 a 2 a 3 a 2. A 11 minuti del novantesimo l'Egitto era avanti per 2 a 0, grazie ai gol del difensore Yasser nel primo tempo e dal raddoppio di Zico nella ripresa. Lo stesso Zico si era visto annullare pochi minuti prima un gol dal VAR. Decisione molto dubbia. Messi, che nel primo tempo si era visto parare un rigore da Shourir e aveva preso un palo su punizione, ha guidato la riscossa. Corcia Romero, pareggia Messi al 92esimo, Lautaro pennella per Enzo Fernandez che firma un clamoroso sorpasso. Lautaro a fine partita.
19: Sensazione incredibile.
20: Sensazioni incredibili, emozioni, una partita da ricordare, una partita in cui l'Argentina ha mostrato molto carattere, molta personalità e senza dubbio una partita incredibile che ci fa conquistare il passaggio al turno successivo.
18: L'Argentina rischia ma resta in corsa ed il vento soffia alle sue spalle con la collaborazione tecnica di Francesco Piona ieri, Giuseppe Bisantis e GR1.
11: Fa festa anche la Svizzera, che torna a giocare i quarti al mondiale dopo ben 72 anni contro la Colombia. Le vere emozioni sono arrivate alla fine. Dal dischetto, l'inviato.
19: La Svizzera supera se stessa e gli ottavi di finale, termine della corsa in quattro delle ultime cinque edizioni dei mondiali. Ai rigori, dopo una partita con poche occasioni, lenta, l'imperativo è stato non subire, la tecnica della Colombia in letargo. Luis Diaz è sembrato fumoso. La Svizzera ha dovuto rinunciare agli scatti dirompenti di Manzambi, una delle scoperte del mondiale, fermato da una contusione al ginocchio. Poco impegno per i portieri, fine supplementari, poi una traversa di Lucumi di testa su angolo. Kobel si è arrangiato su Campazza. Camilo Vargas è stato decisivo su Anduni. Ancora Campazza ha sprecato l'occasione migliore solo davanti a Kobel. Rigori, errore di Sanchez e grande volo del portiere della Svizzera su Hernandez. Ha sbagliato Akanji. È stato di Ruben Vargas il rigore della qualificazione. Il commissario tecnico della Svizzera, Jakin.
21: È servita un'incredibile lotta, anche astuzia, pazienza e alla fine anche i rigori. Finalmente siamo riusciti a toglierci questa maledizione.
19: Collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
22: Oggi giornata di riposo al Mondiale, si riparte domani con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. Passiamo al tennis. Jannik Sinner non conosce ostacoli al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo vola in semifinale, atteso da una sfida diventata ormai classica. L'inviato.
23: Ancora Sinner Djokovic in semifinale, come in Australia e a Wimbledon l'anno scorso, ci sarà tempo per parlarne. Il serbo, al termine di un'incredibile battaglia tennistica durata 5 ore e 15 minuti, batte 10-4 al super tie-break del quinto set a Felix Auger-Aliassime. Jannik invece senza patemi, 7-5, 7-6, 6-3 al tedesco Struff. Terza semifinale a Wimbledon, la decima in uno slam per il numero uno del mondo, consapevole che deve alzare il livello per la super sfida di venerdì.
24: Credo che se voglio avere una chance adesso in semifinale sicuramente devo alzare un po' il livello. Sto giocando abbastanza bene, credo che tutti i giorni vadano un po' meglio. Sto provando a servire molto bene, stare attento nei miei game di servizi.
23: E oggi Italian Day sul centrale con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
22: Ciclismo al Tour de France, cambia la maglia gialla al termine della quarta tappa. Oggi intanto è il giorno dei velocisti. In servizio.
25: È arrivato il momento della prima volata di questa edizione del Tour de France, quinta frazione da La Nemesana a Pau, dedicata alle ruote veloci e preludio per il tappone pirenaico di domani, con l'ascesa agli oltre 2000 metri del famoso e famigerato Tourmalet. Si riparte con una nuova maglia gialla, il norvegese Thorsten Train, protagonista della fuga che ha caratterizzato la tappa di ieri con arrivo a Foix, frazione che ha visto il successo di Mats Pedersen in uno sprint ristretto. Il danese, campione del mondo nel 2019, torna così a trionfare nella Gran Boucle dopo 3 anni di digiuno. Cambia dunque la generale con Pogacar e Vingegaard, che hanno preferito risparmiare le forze. I due favoriti al successo finale hanno lo stesso tempo e sono adesso in quarta posizione a poco meno di 8 minuti dal nuovo leader, ritardo che ovviamente non preoccupa in vista delle prossime salite, dove certamente Tadej e Jonas torneranno a sfidarsi e a risalire in classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Chiudiamo con l'importante decisione presa dal Comitato Olimpico Internazionale, che ha riammesso le squadre della Russia in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Resta il bando su bandiere e inno. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
27: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
28: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
27: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
29: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
30: Famila, con noi sei in famiglia.
31: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
32: Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas
33: dato che ho la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione, cosa che non era necessariamente prevista in altri casi, dato che il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico.
32: Donc ce soir je suis candidate à l'élection présidentielle.
33: Invito i francesi a partecipare attivamente alla campagna elettorale che sta per iniziare. È senza dubbio vincente la collaborazione con Jordan Bardella, che definirei equilibrato, coerente e solido.
32: Jordan Bardella e moi-même.
33: Credo che questo duo politico che formiamo possa davvero cambiare le cose. Può rappresentare una ventata di aria fresca per il nostro paese e cambiare la vita quotidiana dei francesi. Dopo la sentenza di oggi, sono stata felice che i giudici hanno reso ai francesi la libertà di votare e a me l'eleggibilità.
32: Que de bonnes décisions peuvent changer leur avenir.
0: È gravissimo che il futuro nazionale di Roberto Vannacci abbia scelto di aderire proprio a questa famiglia politica europea. Lo dico con rispetto, ma anche con profonda

0: Allora lo confesso, noi di Futuro Nazionale siamo incompatibili con il Green Deal, siamo incompatibili con l'immigrazione clandestina, siamo incompatibili con i soldi degli europei per Zelensky.
1: Chi sta nel Parlamento europeo non può tentare di sovvertirne i principi di democrazia, libertà, Stato di diritto, verificare anche eventuali influenze e infiltrazioni putiniane.
2: Ora, cercherò di fare un po' di chiarezza e spiegare un po' dei temi che proveremo a trattare. In questa seconda parte di Radio Anch'io sono le 8.31, 335-699-2949. Permettetemi soltanto di ricordarvi chi avete ascoltato in apertura, la voce di Marine Le Pen, che annunciava la sua candidatura, ma adesso Alessandra De Stefano, corrispondente della RAI da Parigi, ci spiegherà il senso della sentenza. Poi avete ascoltato Letizia Moratti, Rossano Sasso, Vanna Ciano e Riccardo Maggi, Più Europa, Letizia Moratti, Forza Italia, Partito Popolare Europeo, a proposito di una questione sulla quale vi spiegherò che cosa è accaduto ieri. Aggiungo solo tre messaggi che vi leggo appena arrivati sulla questione delle destre europee, ma soprattutto sul tema toccato dai tre europarlamentari, tre parlamentari che avete sentito adesso. La democrazia, scrive Andrea da Milano, in Europa, se un partito non è allineato e cresce nei consensi, lo si vieta. Vergogna. Qui si riferisce naturalmente a un Futuro Nazionale del generale Vannacci. Poi mi ero segnato un messaggio delle 7.55, vediamo se lo trovo. Ecco, Marine Le Pen come Nigel Farage hanno deciso di rimettersi alla volontà popolare, a prescindere dalla giustizia di parte. Questa è la democrazia, che non è valoriale, scrive Mario da Noceto. Non è valoriale, per una frase vuol dire tutto e nulla, ma insomma è anche molto ingombrante. E alle 7.40, se l'Unione Europea, scrive Igino da Parma, mette fuori legge partiti come Futuro Nazionale di Vannacci oppure AfD in Germania, sarebbe un'operazione di regime totalitario, sarebbe la conferma che siamo in una dittatura che vuole importi quelli che devo pensare. Di che parliamo adesso? Della sentenza francese che riguarda Marine Le Pen, della quale parleremo tra poco con Alessandra De Stefano e Jean-Pierre Darnier. Anche sfioreremo questione Nigel Farage, al giornale radio se ne è parlato. Nigel Farage ha deciso di dimettersi dopo le accuse sulla grande stampa di truffe varie, di dimettersi dal Parlamento e di ricandidarsi, perché dice sarà il lavacro popolare a decidere poi del mio futuro. Gli altri partiti hanno già detto che in quel seggio non presenteranno candidati per smascherare l'inganno. E infine, il tema forse che più anima almeno i nostri ascoltatori, che vi leggo, e la sintesi la riprendo dall'articolo di Gabriella Cerami da Repubblica: un'indagine per verificare se il partito politico Europa delle Nazioni Sovrane, che annovera anche l'eurodeputato Roberto Vannacci, sia conforme ai valori dell'Unione Europea contro le organizzazioni fasciste. Il Parlamento di Bruxelles, con voto a favore anche degli eurodeputati di Forza Italia, di qui la Moratti, ve l'abbiamo fatta ascoltare, ha ufficialmente richiesto all'autorità per i partiti politici europei di verificare il rispetto dei principi di democrazia, dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali richiesti per la registrazione e il finanziamento dei partiti. Secondo il regolamento, i soldi europei non possono infatti finire nelle casse di organizzazioni neofasciste. Vedremo come andrà. Partiamo però dalla notizia più importante, credo, la sentenza di ieri, che credo vada spiegata. Alessandra, buongiorno. Alessandra De Stefano.
3: Buongiorno a voi. Beh, intanto ieri è stata la giornata che doveva in qualche modo sancire la fine di Marine Le Pen, e di fatto ieri sera, esatto, ha sancito il rilancio di Marine Le Pen, perché questa è una cosa che va sottolineata, nel senso che lei questa corsa per la quarta volta all'Eliseo è probabilmente la sua vera corsa, perché Marine Le Pen ieri lo ha spiegato in diretta TV, una diretta seguitissima, oggi su tutte le prime pagine dei giornali la sentenza. Ma ricordiamo cosa c'è all'origine: c'è questa sottrazione di fondi da parte dell'allora Front National, che i giudici ieri hanno in qualche modo, alleggerendo la richiesta della sentenza, della richiesta della condanna del processo del 31 marzo del 2025, hanno in qualche modo alleggerito, perché hanno riconosciuto quale principale colpevole di appropriazione indebita dei fondi del Parlamento europeo, il padre Jean-Marie, che era presidente del Fonds National. Quindi questi fondi venivano utilizzati per pagare.
2: Però lei è stata condannata, questo va detto.
3: Lei è stata Sì, questo va detto, questo è vero, è stata condannata. Lei ieri, diciamo, la sua linea è stata coerente, Marine Le Pen, nel senso che ha detto sempre io sono innocente. Certo è che il braccialetto elettronico lei deve portarlo, certo è che questo anno con il braccialetto elettronico sarà, lei ha detto io adesso farò ricorso in Cassazione, non lo porterò neanche un giorno, farò una campagna senza braccialetto elettronico, ricorrerò in Cassazione.

0: Commissione ha già detto che Jordan Bardella sarà il suo primo ministro, cioè è stata condannata, questa è una realtà, ma bisogna fare i conti con la Francia. Io ieri sera, insomma tarda sera, è stata una giornata molto lunga, sono andata a guardare i commenti sui social delle persone, sì, normali, sono andata a guardare, ho parlato, poi bisogna parlare con la gente per rendersi conto, certo, di quello che è la Francia in questo momento. La Francia è un paese che ha una politica europea e una politica interna inesistente, perché comunque Macron, lo abbiamo visto, al più basso nel gradimento dei francesi. C'è una realtà reale, cioè non possiamo, un po' come per l'America, non si può tenere conto della Francia guardando
1: i grandi giornali,
0: Le Monde, guardando, esatto, leggendo solo Le Monde. Bisogna leggere Le Parisien, bisogna leggere Sud-Est, bisogna vedere il centro della Francia, bisogna studiare, capire che cos'è la Francia. La Francia non è soltanto quella delle capitali, ma c'è una grande forza dietro a Marine Le Pen, e lei ieri lo ha sottolineato più volte, perché lei ieri ha sottolineato sempre il rapporto con i francesi. È vero,
1: non a caso, Alessandra, scusami se ti interrompo, oggi il Sole 24 Ore ha un articolo di Riccardo Sorrentino di cui leggo solo il titolo: dopo la condanna il Rassemblement National non perde consensi.
0: E no, assolutamente, assolutamente, perché non bisogna dimenticare che nelle elezioni, nelle ultime elezioni, il Rassemblement National da 14 città è arrivato a prenderne 64. Questa è una realtà. È vero che non ha preso le grandi città, ma le grandi città non fanno sempre la differenza, la fanno poi nel momento in cui c'è il doppio turno, perché il secondo turno, perché poi quando Marine Le Pen è andata al secondo turno per due volte è stata battuta, è stata sconfitta, perché poi i francesi tecnicamente, cioè il nome Le Pen ha una storia in Francia, cioè il nome Le Pen è la sua condanna, certo, in qualche modo, no? Perché lei ha voluto affrancarsi a suo padre e lo ha in qualche modo allontanato dal partito, lo ha messo fuori dal partito, ha sempre preso le distanze, ma cioè l'estrema destra di Marine Le Pen è un'estrema destra reale, che è una realtà reale della Francia, cioè l'altra Francia, quella di cui si parla meno, è tutta con Marine Le Pen.
1: Molto interessante quello che ci ha detto la nostra corrispondente a Parigi, Alessandra De Stefano, che ringraziamo molto per questa cronaca iniziale. Prima di andare al professor Darny, che è già collegato con noi, volevo leggervi i messaggi, gli ultimi messaggi, così come arrivano, davvero, quindi prendeteli se volete con beneficio di inventario quando hanno dei toni piuttosto accesi. Grande generale, scrive Marco da Roma, il mio nemico non è la Russia, è l'Europa, quindi ora il nostro nemico è diventato l'Europa. Allora, buongiorno, continuate, aspettate, eccomi. Ricordiamo che la giustizia è al di sopra del voto popolare, un delinquente rimane tale anche se votato dal popolo. Ricordiamo sempre che il popolo libera Barabba e manda a morire Gesù. Questo in effetti non è sbagliatissimo, cioè diciamo il richiamo storico. Senza guardare destra o sinistra, avere un candidato e una campagna elettorale con o quasi con il braccialetto elettronico dice tutto sulla deriva politica nazionale, europea, continentale. Che poi non si capisce bene che cosa intenda Roberto, ma insomma, noi conservatori riconosciamo solo in Giorgia Meloni la leader di destra, e da uomo del sud spero la separazione dalla Lega, e il resto sono razzisti pericolosi. E Aldo da Napoli che aggiunge, chissà perché, di fede evangelica. Allora, Vannacci è un personaggio mediatico creato da voi giornalisti, prima non lo conosceva e non se lo filava nessuno. Pensate che Vannacci accusa la RAI di non dargli spazio, quindi figuriamoci un po'. Non crede che continuando a parlarne in ogni contesto gli si faccia solamente pubblicità? Di questo passo arriverà non solo al 5 ma anche al 10%. Noto con dispiacere, scrive Massimo Degliesi, che la vostra trasmissione sta sempre di più spostandosi verso la destra populista. Purtroppo, se questo è il sentimento popolare, credo che questo amaro calice ci toccherà berlo. Vabbè. La democrazia non si esaurisce col voto, ma chiunque vinca deve rispettare i principi della Costituzione, quindi garantire l'equilibrio tra i tre poteri. Non so se ce l'abbia con... Se bandiscono, scrive Roger, il partito Futuro Nazionale, allora possiamo pure uscire dall'Europa. Mi fermo. WhatsApp audio e vado dal professor Danilo.
2: Buongiorno, vi seguo tutte le mattine andando al lavoro. Per quanto riguarda la questione della candidatura della leader della destra alla presidenza francese, io faccio una considerazione più generale. Trovo sinceramente piuttosto folle, scandaloso e a mio avviso poco concepibile che chiunque, qualsiasi leader di partito politico, con una condanna al netto dei ricorsi in Cassazione eccetera, con una condanna pendente, ma anche solo con un'indagine pendente, possa solo pensare di candidarsi. Sara da Milano.
3: Buongiorno dottor Zanchini, potranno mettere in galera tutti i leader di destra del mondo, ma il mondo andrà a destra. La ragione è semplice, la politica fallimentare mondiale di questa sinistra.
4: Buongiorno Zanchini, Matteo Negrini da Milano. Una cosa hanno in comune tutte le estreme destre.

0: estere europee. Sono foraggiate dal Cremlino.
1: Sono Alberto Di Biella, ma mi chiedo, Zacchini, come mai si parla delle destre, perché è venuta fuori la sentenza della Le Pen che si candida a Farage e non si parla di Sanchez? Mi sembra che ci siano molti scandali in Spagna.
2: 8:41. Jean-Pierre Dernier insegna storia contemporanea a Roma, alla LUIS, storia delle relazioni italo-francesi all'Università della Costa Azzurra a Nizza. Poco fa, professor Dernier, grazie per essere con noi. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Poco fa Alessandra De Stefano ha rivolto una di quelle domande che voi francesi periodicamente, anche nella persona di grandi storici, vi ponete perché siete ossessionati dalla vostra identità e dalla vostra storia. Che cos'è la Francia? Perché lo diceva, professore? lei ride.
3: Tanto io sono occitano e per me la Francia è sempre stata un'entità imperialista, lei, che non mi corrisponde.
2: Lei è occitano, ma è guascone.
3: Quindi, con calma.
2: Professore, lei è guascone?
3: No, no, la Guascogna inizia qualche chilometro da casa mia, quindi tecnicamente non sono esattamente Guascogna.
2: No, ma perché glielo dico però e faccio notare la provenienza geografica del professor Dernier? Perché Alessandro De Stefano diceva: non facciamo l'errore di leggere la Francia, noi giornalisti, noi italiani, solo attraverso Le Monde, Libération o Parigi. La Francia è tutt'altra cosa, e la Francia in questo momento, nella sua provincia profonda, è con Marine Le Pen. Ora, forse anche questa è un'asserzione eccessiva.
3: Ma allora, io vabbè, che Marine Le Pen con questa mossa che è stata ampiamente compatta intorno a sé i suoi sostenitori, che sono numerosi, va bene, ok, d'accordo. Però c'è un elemento, non so se voi l'avete notato, ma è un elemento tattico e psicologico che è fondamentale, che Marine Le Pen ha tolto le chiavi della macchina a Bardella, che stava facendo,
2: esatto,
3: meglio di lei,
2: esatto.
3: C'è una mossa interna molto politica, molto da qualsiasi partito, di qualsiasi modo. C'è Bardella giovane, che era il delfino ma che la stava superando, e anche con una linea molto più aperta economicamente e quindi più capace di attrarre un consenso allargato necessario nel contesto delle elezioni a due turni o della costituzione a maggioranza, sta facendo meglio di lei, e lei ovviamente non lo supporta questo, anche se Bardella è una sua creazione, questo è una storia vecchia come il mondo, e quindi questa mossa ha anche questa componente di una Marine Le Pen che è detta in un partito verticalista, dove il capo è il capo e il nome di Le Pen conta, e lei ha ripreso questo. Però facendo questo, secondo me, ha preso un enorme rischio politico, anzi io direi che ha perso, se posso fare una previsione, perché lei farà un ottimo risultato al primo turno delle presidenziali se si riesce a presentare, cosa che sembra dalle varie decisioni di giustizia possibile ormai, anche se qualcuno fa un'altra interpretazione, ma tuttora molto minoritaria fra i giuristi. Però poi al secondo turno diventa l'ennesimo combattimento contro il Le Pen, rappresentanti di una Francia vecchia, anziana, post-fascista, se posso dirla così, post-Algeria francese, che non offre ai moderati la sponda che ci si aspettava di, va bene, non sono più il Le Pen.
2: Scusi professore, la interrompo e le rivolgo due domande che ci pongono gli ascoltatori. La prima è: in base a quello che lei stesso sta dicendo, Bardella sarebbe stato un candidato alla presidenza più forte di Marine Le Pen, la prima domanda. La seconda è, ci scrive un ascoltatore, allora Marine Le Pen perderà le elezioni perché ci sarà, come al solito, il rassemblement, diciamo, del centrosinistra, dei moderati, ma se il candidato avversario sarà Mélenchon, vincerà le elezioni?
3: Questo non è sicuro, nel senso, allora, si prevedeva un duello Bardella-Mélenchon, adesso questo cambia molto le prospettive, anche perché ad esempio la Le Pen rilancia il centro, cioè, perché rilancia gli oppositori, rilancia Edouard Philippe, che era un candidato in crescita e che adesso appare molto di più con un contraltare moderato, con delle politiche definite nei budget, perché Marine Le Pen è molto fantasiosa sulle spese, cioè, nel senso, abbiamo un grosso problema di deficit pubblico e di bilancio in Francia, ma Marine Le Pen non fa altro che far lista della spesa senza entrate corrispettive. Cioè, questo non regge in una campagna tosta al secondo turno. Quindi e certo Mélenchon è molto forte. Mélenchon ha giocato lui politicamente una partita dove ha coagulato molto bene la parte estrema di sinistra e adesso si impiega

0: spiegherà essere probabilmente tatticamente più motivato per federare una sinistra che rimane parcellata per, in vista di un secondo turno. Quindi non è un candidato spacciato, però Le Pen in qualche modo riapre i giochi, secondo me, in modo maggiore. Io parlo da un punto di vista tattico, eh.
1: Sì, possiamo
0: fare i commenti sulla giustizia, ma sono stati fatti ampiamente già, insomma, e via dicendo.
1: Molto chiaro e molto interessante a nostro avviso quello che ci ha detto Jean-Pierre Darnay, che insegna a Roma e a Nizza. Marine Le Pen, Nigel Farage, il generale Roberto Vannacci, le destre. Ora aggiungerei quella notizia che sta tanto facendo discutere i nostri ascoltatori, e cioè il Parlamento europeo ha dato il via libera all'indagine sull'ultradestra. Ora so che questa parola ultradestra fa molto discutere, lite tra Vannacci e Forza Italia, perché anche con il voto del Partito Popolare Europeo, del quale come sapete fa parte Forza Italia, si apriranno delle verifiche sul gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, al cui interno c'è il generale Vannacci, per capire se possa o meno ricevere finanziamenti europei. Non li potrebbe ricevere se viene considerata sostanzialmente un'organizzazione neofascista. Ieri Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, ha scritto un articolo, insomma, molto bello a mio avviso, in cui avanza delle tesi anche piuttosto chiare sulla destra e le scelte inevitabili, sul giornale sul quale scrive, del quale editorialista, cioè il Corriere della Sera. Antonio, benvenuto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
1: È con noi anche Annalisa Terranova, editorialista, collega di Libero. Annalisa, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno.
1: Antonio, allora, ora al di là di quello che sta accadendo, cioè Le Pen, Farage, che non sono notizie laterali, e il voto di ieri dell'Europarlamento, tu facevi nel tuo articolo di ieri una riflessione sul rapporto, in buona sostanza, fra Giorgia Meloni e il generale Vannacci, ma anche su l'auspicio della sinistra che dice bene Vannacci perché fa perdere il centrodestra.
2: Sì, questo mi sembra appunto un errore strategico, se non tattico. Magari fanno anche perdere il centrodestra, ma insomma, rafforzare ulteriormente un movimento con tratti chiaramente xenofobi, omofobi e anche misogini di recente, secondo me non fa bene al sistema democratico, quindi di conseguenza neanche alla sinistra. Io penso questo, in realtà, la sostanza, sì, di quell'articolo, anche un po' di tutto quello di cui stiamo parlando adesso, sì, a proposito della Francia. Io penso che le destre moderate, le destre costituzionali, le destre, diciamo così, liberali, le destre che non sono l'estrema destra, sono fondamentali per battere questo rischio, per battere questo pericolo, e quindi bisognerebbe continuare a lavorare per costruire alleanze contro questo rischio che in Europa c'è. Ricordiamoci che adesso la storia non si ripete mai se non come farsa, ma siamo ormai a 100 anni dagli anni 30 del Novecento, che sono stati l'incubo di questa, diciamo, l'incubatore di quella tragedia orribile che è stato appunto il nazismo e poi la guerra e così via. Ripeto, la storia non si ripete mai, però è meglio fare fronte unico nei confronti di quei valori che sono ormai riconosciuti comuni e sono anche dalla popolazione, anche dall'opinione pubblica, piuttosto che tentare di dividere il nemico e portandoselo in casa.
1: Tu, tra l'altro, aggiungevi, sto per andare da Annalisa, e lo dico alla luce anche dell'articolo, dei sondaggi che il tuo giornale ha pubblicato, quelli di Pagnoncelli, e sono sempre molto ben fatti, sull'elettorato del generale Vannacci, che è in crescita, che esprime delle istanze che tra l'altro i nostri ascoltatori raccontano anche. E tu nel tuo articolo aggiungi una preoccupazione, cioè un presidente della Repubblica il cui ruolo è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, e citi un bel libro di Castellani e Quagliariello, espresso anche da una maggioranza che ha dentro anche Vannacci e i voti di Vannacci. Perché ti preoccupa?
2: Beh, mi preoccupo perché sarebbe il modo sicuro di inoculare quei disvalori che elencavo prima, pericolosi per la convivenza comune, civile, democratica, addirittura dentro il punto di maggiore equilibrio che ormai si è costruito quasi spontaneamente in un sistema politico molto radicalizzato che è diventato il Quirinale. Quindi questo rischio c'è. E fra l'altro volevo aggiungere una cosa: il sondaggio di Pagnoncelli diceva una cosa molto interessante. Intanto che in Italia questa forza di estrema destra populista, che raggiungerebbe intorno al 6%, è molto minore che nei paesi

0: come la Germania, la Francia o la Gran Bretagna. Perché? Perché esiste una destra moderata e di governo, moderata, adesso poi non voglio dare un giudizio di valore, voglio dire non estrema. E la seconda cosa
1: però importante... scusami Antonio, qualcuno definisce la Lega, anche i politologi, estrema destra e pezzi di Fratelli d'Italia estrema destra.
0: Ma allora, la Lega intanto è spaccata a metà, come sappiamo, perché Salvini ha fatto l'errore di portarsi l'estrema destra in casa e adesso lo sta pagando anche in termini elettorali. E poi c'è tutta la Lega del Nord che governa, e francamente estrema destra Zaia mi fa un po' ridere. E lo stesso vale anche per Fratelli d'Italia, ci saranno certamente delle frange di estrema destra, ma le politiche del governo Meloni non sono apparentabili né alla remigrazione all'americana o anche a quella che propone l'AfD, e nemmeno apparentabili a posizioni filorusse come quella del generale Vannacci. Direi che anzi che il governo Meloni è stato nettamente e costantemente dalla parte dell'Ucraina. Fammi aggiungere solo una cosa, diciamo, sociologica, cioè il voto a Vannacci non è un voto ideologico, non è un voto di estrema destra, come ci ha spiegato Vannacci. Assomiglia molto a quel malessere di, in America li chiamano gli angry white men, cioè i giovani bianchi incazzati perché si sentono emarginati, messi da parte, non considerati anche socialmente ma anche culturalmente, no? Anche per le posizioni ideali, per il modo di intendere il rapporto appunto con gli altri, con i diversi, con le donne, con gli omosessuali e così via. E quindi è una questione più sociale che politologica, insomma, nel senso che non è questione di affrontarla con la destra o con la sinistra, è questione di affrontarla con un'efficienza della democrazia e la giustizia sociale.
1: Molto interessante, come sempre, quello che ci ha detto Antonio Polito. Come la pensi, Annalisa Terranova, collega di Libero?
2: Guarda, io penso che più si demonizza Vannacci, più il suo consenso è destinato a crescere. Quindi questa chiusura a riccio, diciamo, delle cosiddette democrazie vigilanti, che poi diciamo così tutelano poi alla fine quella che possiamo chiamare una oligarchia, nel senso che la democrazia significa dare ai popoli la possibilità di esprimere i propri rappresentanti. Vannacci è proprio il fascista creato dagli antifascisti, questo lo diceva anche il messaggio, uno dei messaggi che tu hai letto, che tu hai letto prima. E allora io sono invece favorevole ad un accordo tra il centrodestra e il partito di Vannacci per due ragioni. La prima, in questo modo Vannacci sarebbe costretto ad accettare un programma, a scoprire le sue carte, e cioè se vuole veramente essere fattore di destabilizzazione del sistema politico italiano o seppure vuole farne parte e contribuire al cambiamento attraverso i metodi democratici, leciti e costituzionali, e quindi accettare un programma. La seconda ragione ce la dice l'esperienza politica nella storia della destra in Italia, e cioè che ogni volta che una destra antisistema viene inglobata nelle fatiche, nelle responsabilità di governo, divenendo destra di governo, destra di responsabilità, questa destra spelle da sé gli elementi, diciamo così, impresentabili.
1: Annalisa, è quell'espressione secondo me non felice che si usava anche nei confronti dei 5 Stelle, cioè civilizzare i barbari, che sembra una cosa paternalistica.
2: Sì, questo guarda, è accaduto con Gianfranco Fini, che fece lo storico congresso di Fiuggi, ed è accaduto anche con Giorgia Meloni, che ha trasformato il sovranismo in conservatorismo, cambiando l'orizzonte culturale di quello di Fratelli d'Italia, che all'origine era un partito molto simile a quello che diceva Vannacci adesso, cioè l'orizzonte culturale di Fratelli d'Italia all'inizio era molto simile a quello che diceva oggi il generale Vannacci. Io credo che il punto, tra l'altro, non sia né il fascismo né la questione dell'immigrazione. Tra l'altro ricordo il brutto episodio accaduto a Milano pochi giorni fa, dove è stato oggetto di 20 coltellate un poveraccio che stava al bar a prendere il caffè, a parlare insomma stava per fatti suoi, e cioè, e l'aggressore, che è di origini germane, ha pure detto: quando esco lo rifaccio. Ecco, queste sono cose che non possono essere ignorate. Più si ignorano, più si normalizzano, più ci si rassegna, più le personalità come Vannacci, speculando su queste paure, prendono voti. Il tema vero del vannaccismo è la sua collocazione in politica estera,
1: perché è filo russo, lo dico in maniera molto brutale. Sì, perdonami Annalisa, torno da te tra pochissimo. Volevo sentire Antonio come la pensava su quanto appena ascoltato. Antonio.
0: Ma appunto, sono due modi diversi di immaginare come isolare l'uovo del serpente, perché che sia l'uovo del serpente c'è poco da fare. Le posizioni, gli ideali, le aspirazioni sono in contrasto con tutto, diciamo, la pedagogia costituzionale che in Italia si è fatta negli ultimi 80 anni e che ha giustamente, come diceva prima Annalisa, che ha anche riguardato la destra, perché io prima ho detto una destra costituzionale o costituzionalizzata, se così vogliamo. Ecco perché io poi mi arrabbio quando la sinistra dice che la destra è incostituzionale, non appartiene al fronte costituzionale, quindi diciamo così è un figlio di un minore. Questo è sbagliato, perché se la Costituzione serve a qualcosa, è appunto a quella, è quello di, diciamo così, di consentire a tutte le forze politiche, anche quelle nate con posizioni eversive, anche 5 Stelle sono nati con posizioni eversive, volevano trasformare il Parlamento in una scatoletta di tonno aperta, però invece adesso sono forze che comunque partecipano al gioco democratico, e questo è un gran bene.
1: Ed è quello, Antonio, se non sbaglio, che suggerisce Annalisa, no? Nei confronti di Vannacci, del suo elettorato.
0: Sì,
1: Annalisa.
0: Però il punto qual è? Il punto qual è? Allora, innanzitutto, dal punto di vista, diciamo, ritorniamo appunto costituzionale, una maggioranza presidenziale che comprenda Vannacci, secondo me, è impossibile, è improponibile, e non avrebbe neanche, tra l'altro ricordiamoci sempre che si vota voto segreto, non è che si vota per capo dello Stato,
1: siamo in chiusura.
0: Quindi questo sarebbe invece un modo per sdoganarlo, cioè accettarlo nella coalizione oggi vorrebbe dire che quelle idee sono accettabili, e questo secondo me è sbagliato, è pericoloso per la stessa destra di governo.
1: Perché il fascismo non è accettabile, Annalisa, questo è il punto che qualche ascoltatore sottolinea, e Vannacci ha quelle istanze lì, tu dici di no.
2: Ma Vannacci ci gioca, secondo me, della storia del fascismo conosce poco. Ha orecchiato qualche cosa e quindi replica qualche slogan.
1: Annalisa, vi richiamiamo perché a nostro avviso la conversazione fra te, Annalisa Terranova e Antonio Polito è stata molto interessante. Quindi grazie davvero. Tra l'altro, ansa di adesso, Meloni incontra Zelensky, prosegue l'assistenza alla popolazione ucraina. Massimo Vasciaveo, Emanuele Di Cavio stamane in console, Mauro Convertito in regia. Adesso la linea va a Giulia Nannini, anzi prima c'è il giornale radio, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Ada Marra, Federica Forni, Margherita Santo e Elena Zabeo hanno costruito questa trasmissione, che torna domattina alle 7:30.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Nel Golfo Persico si riaccende lo scontro Stati Uniti-Iran. Dal vertice NATO in Turchia, Trump ordina attacchi contro obiettivi iraniani sullo stretto di Hormuz e ripristina le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Centrati lanciamissili e radar costieri iraniani, dichiara il comando americano, comunicando che l'operazione è stata lanciata in risposta agli attacchi iraniani contro navi commerciali. L'Iran reagisce con missili e droni contro Kuwait e Bahrain e poi avverte: i negoziati potrebbero fallire. Si accennava al vertice NATO di Ankara poco fa, le prime dichiarazioni del segretario Rutte dopo gli attacchi americani di questa notte contro l'Iran. Sono necessarie, ha detto. Teheran deve riaprire lo stretto e tra poco entra nel vivo il summit. In primo piano l'Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky, la premier Meloni in

0: e il riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran ha immediatamente innescato rialzi sui mercati di petrolio e gas. E in questi minuti le aperture delle contrattazioni in Europa. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci con Milano e con Chiara Rancati.
1: Inesorabilmente, come dicevi, è arrivata la fiammata dei prezzi delle materie prime energetiche dopo il nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio, che già ieri era salito dopo la notizia dei primi colpi iraniani contro due navi commerciali nello stretto di Hormuz, oggi aumenta di un altro 3% e tocca i $76,50 al barile, 5 in più rispetto a una settimana fa. Il balzo è ancora più marcato per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i €48 al megawattora, aveva iniziato la settimana a quota 44. Tensioni che si ripercuotono inevitabilmente anche sui mercati azionari. Milano ha aperto a meno 0,3%, calano di oltre mezzo punto percentuale Parigi e Francoforte. In rosso anche i listini asiatici, con in particolare Seul che perde di nuovo oltre il 4%, un altro calo dell'appetito per il rischio e della fiducia nei ritorni sugli investimenti in intelligenza artificiale. In Asia c'è in controtendenza soltanto la borsa di Hong Kong, dove i titoli tech non perdono ma volano. Arriva al più 12% Alibaba, una mossa che alcuni leggono come una possibile rotazione all'interno del comparto. Linea a voi.
0: La cronaca, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi a domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La misura eseguita dalla Guardia di Finanza dopo l'inchiesta che ha scoperto un circuito di raccolta fondi da privati legati a scommesse sportive. Per la Procura di Roma il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Altri 400 mila sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Tregua dal caldo finita, da oggi cominciano a risalire per la terza volta le temperature, soprattutto al centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate sull'Appennino meridionale e, in forma più isolata, sulle Alpi nordorientali. Fausto De Santa, primo luogotenente aeronautica militare.
2: Nelle ore centrali della giornata qualche rovescio temporale sull'Appennino meridionale e anche sulle Alpi nord-orientali. Tempo più stabile e ben soleggiato su tutto il resto d'Italia. Da rimarcare le temperature con punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, Sardegna centro-orientale, regioni centro-meridionali.
0: A New York, grattacielo a rischio crollo, sgomberato il complesso di 37 piani sulla 42esima strada, ex quartier generale della Pfizer, dopo che due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti. Area transennata, traffico bloccato anche nelle vie adiacenti. Un funzionario dei Vigili del Fuoco ha definito la situazione molto grave. E siamo allo sport, a partire dalla decisione del Comitato Olimpico Internazionale di un graduale ritorno della Russia a pieno titolo nel mondo delle competizioni. La corrispondente da Mosca.
3: L'esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dall'ottobre 2023, poiché non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive delle regioni ucraine occupate. Gli atleti russi potranno dunque partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, non gareggeranno più come neutrali e saranno riammesse le competizioni di squadra. Per ora resta il bando per l'inno e la bandiera. Su questo il CIO si pronuncerà a tempo debito, lasciando che nel frattempo siano le federazioni internazionali a stabilire le proprie condizioni. Alcune di fatto hanno già revocato anche questi divieti. I russi dovranno però mostrare requisiti specifici in materia di controllo antidoping. Non saranno organizzati eventi in Russia né saranno invitati rappresentanti di Mosca. Soddisfatto il ministro dello sport russo Dektyaryov, resta ancora molto da fare, ha detto. Il segnale che lo sport deve restare al di fuori della politica. Il CIO ha comunque ricordato dato di essere solidale con la comunità olimpica ucraina, che continuerà a sostenere. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E per lo sport giocato, i mondiali di calcio con le vittorie di Argentina 3-2 rimonta sull'Egitto e Svizzera 4-3 ai rigori sulla Colombia, si sono definiti gli abbinamenti dei quarti di finale che scatteranno domani con Francia-Marocco, rivincita della semifinale di Qatar 2022. Per il tennis, al torneo di Wimbledon, dopo la qualificazione alle semifinali di Jannik Sinner, che se la vedrà con Novak Djokovic, oggi Flavio Cobolli e Jasmine Paolini in campo proveranno ad emulare il numero uno al mondo. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
4: Francesca Lollobrigida.

0: oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Radio 1 Musica.
9: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9.07, siamo in diretta con Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini e saremo insieme per la prossima ora fino alle 10. In regia lasciatemi salutare Danilo Gionta che è pronto a mettere fare tutte le sue cose e fanno i registi in regia. Cosa fanno i registi in regia, Danilo? Coordinano tutto e danno i tempi, ma voi non avete idea delle cose che fanno i registi in regia in radio. E alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio. Ci saranno anche i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi pensavo che mi piacerebbe che ci raccontaste qual è la canzone che vi risolleva il morale. Ieri camminavo sul Lungotevere e mi sono messa la mia canzone che mi risolleva il morale. Tra poco vi dico anche qual è. Vorrei sapere la vostra, quella che quando siete un po' giù di tono mettete quella e boom, insomma, le trovate una botta di energia. 335-699-2949. Ovviamente per la prossima musica ci sarà anche la buona musica di Radio 1 e allora iniziamo alla grande con Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è America Inc.

E lasciamoglielo finire questo piccolo solo finale, dai, le 9:12, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Stanno arrivando i vostri messaggi, che belle le canzoni che vi risollevano il morale, cari ascoltatori. Marco da Parma, Romagna mia, per me una scelta un po' insolita ma tutta assolutamente rispettabile. Giulio invece ci scrive Mango nella mia città, e Alessandro da Rimini, Life is Life, che se non sbaglio è degli Opus, metà degli anni 80 mi sembra, e The Troopers degli Iron Maiden, wow, ecco, sì, ecco, io me le immagino un po' così le canzoni che ti risollevano il morale, un po' energiche, diciamo. Sicuramente, per esempio, a me la canzone che andiamo ad ascoltare adesso mette di buon umore, sì, assolutamente, è una canzone che secondo me fotografa bene un'epoca, ovvero quella degli inizi degli anni 2000, siamo precisamente nel 2001, e la canzone in questione è Bootylicious delle Destiny's Child, ed è anche un brano che, diciamo, ha contribuito a consacrare definitivamente Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams come una delle girl band sicuramente più influenti, ma anche di sempre, possiamo dire. Allora, di questa canzone una cosa, fateci caso, che colpisce è questo riff di chitarra inconfondibile, e se vi suona familiare c'è un motivo, perché arriva direttamente da Edge of 17 della grandissima Stevie Nicks, insomma è uno dei grandi classici del rock. E pensate che questo campionamento è talmente centrale in Bootylicious che addirittura Stevie Nicks è accreditata tra gli autori del brano e compare anche nel videoclip, che se non l'avete mai visto o se non ve lo ricordate andatevelo a rivedere, era veramente sensazionale. Lei fa questo cameo diventato poi, insomma, abbastanza iconico. Un'altra curiosità è il titolo, perché Bootylicious è vero che esisteva già nello slang americano e indica una donna particolarmente formosa e attraente, che insomma, se pensiamo a Beyoncé, quella, beh sì, in regia confermano che effettivamente Beyoncé è molto attraente e formosa, e però questa parola con questa canzone diventa talmente famosa che nel 2004 addirittura questo termine, pensate, viene inserito all'interno dell'Oxford English Dictionary, proprio appunto con questo significato. Non capita tutti i giorni, direi, che una parola di una canzone poi finisca nel dizionario più prestigioso. E allora dai, ce la sentiamo, direi. Bello anche questo messaggio del brano, in cui già all'inizio del 2000 si iniziava a parlare di accettazione di se stessi, di vivere il corpo con la propria femminilità e sicurezza, tema che è quanto mai attuale nel 2026. Ma sentite come va Bootylicious, ma che gli volete dire? Ce l'ascoltiamo, le Destiny's Child.

Eh no, fino all'ultimo, perché io su Beyoncé non entro, non mi azzardo, per carità, una dea. 9:19, questa è Radio 1 Musica e stanno arrivando i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto qual è la canzone che vi risolleva il morale. E sono arrivati finalmente gli AC/DC nei vostri messaggi, perché ero un po' sorpresa che non erano stati menzionati fino adesso. Enzo da Cagliari ci dice Thunderstruck, caspita, io quella me la immagino come canzone forte, quando sei un po' giù ti metti anche un po' a ballare. E poi per me il brano che mi mette più energia in assoluto è Shoot to Thrill, appunto, degli AC/DC, nella versione video presa nello stadio River Plate in Argentina. Andate a guardare YouTube, è elettrizzante, ci scrive Giuseppe da Viareggio. Questo lo faccio perché non me lo ricordo questo video, caro Giuseppe, quindi andrò sicuramente a rivederlo. Pina dalla Sardegna, la mia canzone è un colpo all'anima del Grande Liga, mi dà una carica bestiale. Bello, bello vedere anche quante energie diverse, no? Cioè, come ci carichiamo tutti in maniera diversa. Non vi ho ancora detto la mia, tra pochissimo però ve la dico. Intanto continuiamo con la musica, perché c'è una hit estiva che quest'estate, insomma, la sentiremo nei bar, nel radio, ovunque, in discoteca, ovunque. Se andate in discoteca, io no, però se voi andate, tu Danilo Gionta vai in discoteca, il nostro regista, sì? Sì, e lui ci va, sì, è quasi tutte le sere, che non lo so. E questa la sentite sicuramente, sto parlando di Agitare, Coca-Cola di Tommaso Paradiso, l'ex frontman dei giornalisti, che adesso appunto si è reinventato in questa carriera solista, è stato uno dei protagonisti anche dell'ultimo festival di Sanremo. E perché questo titolo particolare? Penserete a uno spot pubblicitario? Assolutamente no, in realtà è ovviamente una metafora. L'idea è quella di raccontare un amore che, proprio come quando agiti questa bottiglia di questa famosa bevanda, accumula pressione, ma anche, ecco, nella metafora, emozioni, aspettative, e poi esplode all'improvviso, no? È il classico fuoco di paglia. Non so se vi sono mai capitati nella vita fuochi di paglia, a tutti credo. Anche a tutti. E ci sono anche tantissimi riferimenti alla vita contemporanea, una cosa che Tommaso Paradiso fa spesso nelle sue canzoni, quindi dalle sponsorizzate sui social alle notti passate davanti alla Champions League, le foto per esempio che riempiono il telefono. E c'è anche una cosa molto carina, in una strofa del brano viene citato il Como, la squadra del calcio del Como allenato da Fabregas, che la scorsa stagione ha sorpreso un po' tutti, quindi fateci caso a questi piccoli riferimenti mentre ce l'ascoltiamo su Radio 1 Musica, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E io aspetto i vostri messaggi al 335-699-2949 con la canzone che vi risolleva il morale.

Radio 1 Musica, i vostri messaggi al 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci la canzone che vi risolleva il morale. Viva la vida, ci scrive Giuseppe da Bisceglie, è il mio inno dal 2008. Viva la musica anche. Seven Nation Army, oh, finalmente qualcuno ha citato il brano del 2003 dei The White Stripes, lo fa Flavio da Vercelli. Ecco, devo dire che questa ascoltatrice che non si firma cita J-Lo, If You Had My Love, oppure anche Morricone con Metti una sera a cena. Ecco, questo incontra molto i miei gusti. J-Lo, anche a me mette buon umore J-Lo. Non vi ho detto la mia ancora, ve la dico, la mia è Nord Sud Ovest Est degli 883, a me proprio quella mi mette bene, come si dice.

0: Pensate, è stata la canzone che ho messo come prima canzone per quando andavo a correre, adesso poi faccio altri sport, adesso nulla, con uno strappo muscolare a 2 mesi, però è stata proprio quella canzone, mi dava proprio la carica, tanta carica, North Sud Ovest Est degli 883. E allora ci fermiamo un attimo perché andiamo a scoprire che tempo farà con le nostre previsioni del tempo, a occhio e croce direi caldo, vediamo se mi sbaglio.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Radio 1 Musica.

con Don't You Won't Forget About Me ci riportano a metà degli anni 80, era esattamente il 1985, qui su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. E allora i vostri messaggi al 335-699-2949 sono tantissimi. Grazie cari ascoltatori di Radio 1. Vi ho chiesto qual è la canzone che vi risolleva il morale. Massimo da Pescara ci dice Gloria Gaynor, I Will Survive, che mi sembra che mi sembra abbia il tono giusto quando sei giù per, ecco, darti un po' di carica. E la leva calcistica del 68 di Francesco Di Gregori, il mio mito, ci scrive Enrico da Roma, che pezzone. E invece la canzone che ci andiamo ad ascoltare adesso è la canzone che risolleva il morale al nostro regista Danilo Gionta, che ha proprio detto questa. Sto parlando di Human degli Human League. Un anno dopo i Simple Minds, siamo nel 1986, e venivano dal successo straordinario di Don't You Want Me, ve la ricordate? Don't you want me baby, ma non la canto, giuro. E per la prima volta loro affidano la produzione e la scrittura di un brano a due giganti della musica americana come Jimmy Jam e Terry Lewis, che in quel gli anni stavano costruendo il sound niente meno che di Janet Jackson, quindi diciamo stavano cercando di fare una cosa un po' diversa. Human racconta la storia di due persone che si ritrovano dopo essersi tradite a vicenda, anche una storia diciamo un po' particolare per essere una canzone pop. Nessuna dei due cerca di giustificarsi, anzi tutte e due ammettono i propri errori e si chiedono perdono, e proprio qui nasce il ritornello I'm only human born to make mistakes, cioè sono solo un essere umano nato per commettere errori, e che del resto succede anche a noi, sì. E il pubblico ha amato tantissimo questa canzone, dimostra a dimostrazione del fatto di quanto appunto gli Human League poi abbiano saputo anche reinventarsi, no? Nel corso degli anni. Da una parte hanno direi quasi proprio contribuito a definire il synth pop europeo nei primi anni 80, e poi però riescono anche a conquistare il pubblico non solo americano, ma direi veramente quello di tutto il mondo, con un suono completamente diverso, dimostrando che una grande canzone va oltre i generi musicali. E questa grande canzone quest'anno compie 40 anni. Ce l'ascoltiamo su Radio 1, qui Human degli Human League.

Le 9.39, questa è Radio 1 Musica e allora stanno arrivando tantissimi messaggi. Luca dalla Puglia ci scrive If I Ever Feel Better dei Phoenix, è la mia canzone che mi dà la carica quando sono giù. E ci scrive Maurizio, buongiorno Giulia, se ho bisogno di una carica, una bella spinta, per quanto datata, me la fornisce Jump de Van Halen. Oh, è questa sì, caspita, ma anche Smoke on the Water dei Deep Purple o Heroes di David Bowie, ci scrive Evita, che belle canzoni, grandi nostri ascoltatori di Radio 1, 335-699-2949, la canzone che vi risolleva il morale. E adesso cambiamo completamente atmosfera con una canzone che ha fatto conoscere al mondo una band che arriva, diciamo, da un luogo decisamente insolito per il pop internazionale, ovvero l'Islanda. Loro sono gli Of Monsters and Men e questa canzone che adesso ci andiamo ad ascoltare è Little Talks, il singolo che nel 2011 ha lanciato questa band in tutto il mondo. Come inizia la loro storia? Ovviamente, come nelle migliori storie, per caso, tutto per caso. Il gruppo vince un concorso musicale in Islanda e da lì il passaparola ha fatto tutto il resto, fino proprio a

direi trasformare Little Talks in un successo internazionale. Il testo di questa conversazione è particolare, ed il testo di questa canzone è particolare perché appunto racconta una conversazione tra una donna e il fantasma del suo compagno scomparso. E la cosa, diciamo, ancora più particolare è che questo tema malinconico viene raccontato in realtà con un'energia sorprendente, no? Tra trombe, cori, comunque c'è questo ritmo che invita comunque a cantare. E forse è anche uno dei segreti di questa canzone, proprio questo piccolo contrasto. E allora noi ci spostiamo in Islanda, adesso l'avete riconosciuta, perché secondo me mentre ne parlavo non avevate capito quale canzone fosse, e invece questi sono gli Of Monsters and Men, e su Radio 1 Musica questa è Little Talks.

Radio 1 Musica, che bella questa degli Of Monsters and Men, Little Talks. Tantissimi messaggi, ve ne leggo solo alcuni perché le vostre canzoni me le sono segnate tutte e oggi, quando sarò giù di morale, me le vado ad ascoltare.

ascoltare dalla prima all'ultima. Paolo da Varese ci scrive: la canzone che mi tira su, soprattutto nei momenti difficili, è Canzone contro la paura di Bruno Risas. E ancora Francesco da Roma: Frankie Goes to Hollywood, relax, una vera bomba. E come darti torto, caro Francesco da Roma. Ma anche Marco da Roma ci scrive: Mamma mia degli ABBA. Ah, questa pure un po' di fa ballare, sì, ti risolleva il morale gli ABBA, secondo me. 335-699-2949. E adesso su Radio 1 veniamo ad una hit del momento con un artista che riesce veramente, non stavo cercando le parole per parlare di Elisa, non ce l'ho, riesce a trasformare le emozioni più semplici forse davvero in canzoni che sembrano parlare sempre un po' a tutti, no? E questa sua ultima hit, Amore è, ne è proprio un bellissimo esempio. È uscito da pochissimo e l'ha prodotto insieme a Davide Preterella e Federico Nardelli, che sono due tra gli autori più importanti in questo momento della scena italiana contemporanea. Elisa ha spiegato che questo brano nasce dall'osservazione proprio delle relazioni reali, quelle fatte sì di momenti bellissimi, ma anche di dubbi, di silenzi e poi anche riconciliazioni. E il messaggio che lei voleva trasmettere è proprio che l'amore non è qualcosa di perfetto, è un percorso in continua evoluzione, possiamo dire, che richiede coraggio, anche verità, autenticità. Musicalmente qui ritroviamo uno degli elementi che per me, devo dire, ha sempre caratterizzato Elisa, è questa eleganza proprio negli arrangiamenti, questa voce capace di passare da una delicatezza sopraffina alla potenza poi nel giro di pochissime battute, non a caso da oltre 25 anni è una delle artiste italiane più apprezzata di sempre. Elisa su Radio 1 Musica.

0: scattare una foto.
1: Le 9:51 minuti, questa è Radio 1 Musica, io sono Giulia Nannini, staremo insieme ancora qualche minuto fino alle 10. Allora, ci sono canzoni, cari ascoltatori, che secondo me riescono veramente a mostrare un lato completamente diverso di una band o di un artista, e secondo me la canzone che ci ascoltiamo adesso rientra proprio in questo caso. Sto parlando di She's a Rainbow dei Rolling Stones e siamo nel 1967. Tanti rimasero sorpresi perché i Rolling Stones erano conosciuti per il loro rock ruvido e ribelle, con questa canzone si va da completamente da un'altra parte. Ancora oggi viene considerata una delle composizioni più eleganti e insolite, direi, scritte proprio dalla coppia Mick Jagger e Keith Richards, e negli anni è stata riscoperta sicuramente anche grazie a tante serie televisive e tantissimi film. Eccola!

bellissima questa canzone dei Rolling Stones, She's a Rainbow. E allora, da un grande artista come Rolling Stones a grande artista come Vasco Rossi, che si prepara a celebrare 50 anni di carriera l'anno prossimo, nel giugno del 2027, con una residency di 10 concerti allo Stadio Olimpico. Lui stesso l'ha definito il giubileo di Vasco, andrà in scena dal 6 al 25 giugno ed è veramente la più lunga residency mai realizzata in uno stadio italiano, con oltre 500.000 di spettatori attesi. E allora noi, nel fargli un grandissimo in bocca al lupo, ce l'ascoltiamo con Giocala.

0: Giocala Vasco Rossi, se esiste un'opportunità giocala, che bella questa canzone. Sono le 9:59 e noi siamo in chiusura, l'appuntamento adesso è con l'informazione, con il nostro GR1 e poi ci sarà l'Italia in diretta con Lucrezia Scardini e Noemi Serracini. Grazie alla nostra squadra, Danilo Gionta alla parte tecnica in regia e alla parte tecnica Emanuele Di Cavio. Lasciatemi fare anche un grandissimo in bocca al lupo a Flavio Covolli e Jasmine Paolini che oggi si giocano i quarti a Wimbledon, grandissimi ragazzi. Con Radio 1 Musica ci sentiamo domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In apertura la cronaca: i domiciliari, il giornalista e leader del Popolo, della famiglia Mario Adinolfi, truffa ed evasione dei reati contestati.
4: Al centro dell'inchiesta il meccanismo della cosiddetta scommessa collettiva, che avrebbe alimentato una truffa da 5 milioni di euro. Gli investigatori poi gli attribuiscono inoltre una presunta evasione fiscale di circa 400 mila euro. Truffa quindi ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista, politico, blogger, leader del Popolo e della famiglia Mario Adinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari. La Procura di Roma indaga su un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero però tradotte nella restituzione delle somme investite. Adinolfi prometteva rendimenti fino al 40% anno grazie a un team di esperti e a sofisticati algoritmi di scommessa. Dalla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie sui conti correnti di Adinolfi è stata accertata la raccolta di oltre 4,7 milioni di euro, ma solo una parte di queste somme sono correlate ad attività di scommesse sportive.

0: sportive, mentre la gran parte dei fondi sarebbero stati destinati a trasferimenti verso soggetti terzi, all'acquisto di beni di lusso, orologi, lingotti, monete straniere, quadri, imbarcazioni e viaggi. Elena Paba, GR1.
1: Non sono sorpreso, sono anni che metto in guardia dal rischio di penetrazione aumentato dai social. Il ministro della difesa Crosetto, da Ankara per il vertice NATO, torna sul caso dello spionaggio russo in Italia e propone un patto tra maggioranza e opposizioni

0: ai russi informazioni segrete su armamenti italiani e della NATO in cambio di somme di denaro. Siamo agli esteri, 4 morti nei raid russi di questa notte sull'Ucraina, particolarmente colpite Kiev e Kharkiv, seconda città del paese. Conflitto questo al centro dei lavori di oggi al vertice NATO di Ankara. Presente Zelensky, al quale la Premier Meloni stamattina ha ribadito il proprio sostegno e quello dell'Italia. In giornata anche il faccia a faccia con Trump, tornato a criticare ieri gli alleati per non averlo aiutato in Iran. E sempre dal vertice NATO in Turchia, Trump ha ordinato attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e ripristinato le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Centrati lanciamissili e radar costieri, dichiara il comando americano, comunicando che l'operazione è stata lanciata in risposta agli attacchi iraniani contro navi commerciali. La Repubblica Islamica ha reagito con missili e droni contro Kuwait e Bahrain e ha avvertito i negoziati potrebbero a questo punto fallire. Ed altissima la tensione anche a Gaza, dove non si sono mai interrotti i raid israeliani, l'ultimo in ordine di tempo questa mattina contro un'auto nella parte meridionale di Gaza City, ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario, ha detto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini. Grande caldo, finita la tregua, da oggi temperature di nuovo in salita, soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città con bollino arancione, domani per Firenze bollino rosso e la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà all'ultima, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E con il solleone estivo arriva sui social la tendenza abbronzatura estrema e il tan maxing, l'idea estremamente dannosa di esporsi al sole più cocente senza protezioni.
1: Tintarella di luna.
2: Altro che tintarella di luna, ora spinta dai social, tra giovani e giovanissimi va di moda la cosiddetta abbronzatura estrema. L'obiettivo è raggiungere la tonalità di pelle più scura nel minor tempo possibile. Su TikTok e Instagram sono virali i consigli dei cosiddetti tan influencer, gli influencer della tintarella che in molti casi propongono soluzioni pericolose come l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e senza la crema ad alta protezione. In alternativa suggeriscono l'uso di oli senza filtro, altri presunti elisir e accorgimenti per massimalizzare i risultati estetici. Dermatologi, esperti e associazioni per la lotta ai tumori della pelle sono insorti, esprimendo preoccupazione per questo fenomeno e ricordando che l'esposizione sconsiderata ai raggi ultravioletti aumenta il rischio di melanoma. Il messaggio è chiaro: abbronzatura sì, ma estrema deve essere solo l'attenzione alla propria salute. Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport, il tennis, al torneo di Wimbledon attesa per i match di oggi di Flavio Cobolli contro il britannico Ferry e Jasmine Paolini, che affronterà l'Ucraina Kostyuk. In palio la semifinale già centrata da Sinner, che ha sconfitto in 3 set il tedesco Struff. Venerdì la sfida Djokovic, diventata ormai una classica. Il numero uno del mondo fa il punto della situazione sul suo attuale livello di gioco. Sentiamo.
3: Credo che se voglio avere una chance adesso in semifinale sicuramente devo alzare un po' il livello. Sto giocando abbastanza bene, credo che tutti i giorni vadano un po' meglio. Sto provando a servire molto bene, stare attento ai miei game di servizi.
0: Sono le 10:05, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 11.
4: L'Italia in diretta.
5: Buon mercoledì 8 luglio, sono le ore 10:06 e 03 secondi da Emanuela Ronzitti e da
6: Noemi Serracini. Buongiorno Emanuela, ben trovata.
5: Bentornati all'Italia in diretta, Noemi. Allora, ringraziamo intanto la nostra squadra che ci farà compagnia per queste 3 ore di diretta.
6: Questo lungo viaggio sarà in compagnia di Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Graziana Vella in redazione. In regia invece chi abbiamo?
5: Abbiamo Massimo Mascioveo, il grande Massimo, grande, grazie per essere con noi. Oggi apriamo un'ampia pagina di attualità dedicata all'estate, alle tante ordinanze sfornate in questi giorni dalle amministrazioni locali per regolamentare le buone pratiche nelle località di villeggiatura. Partendo dall'ultimo caso che sta facendo tanto discutere in Puglia, sai Noemi, sul cibo in spiaggia portato da casa. Tu che fai, lo porti da casa a volte?
6: Devo perché dire no? Sì, ma perché no? Esatto. Io sono assolutamente pro schiscetta da casa in spiaggia,
5: e
6: ci
5: questo
6: sta
5: è un tema caldo, poi capiremo
6: tema
5: perché
6: tema caldo dell'estate.
5: Ma poi

0: bel viaggio con un grande fuori classe, Lino Banfi, che sarà nostro ospite perché compie gli anni, e noi nello spazio dedicato ai motori parleremo poi di pneumatici e sicurezza in giornate di partenza, e non solo, parleremo di cucina, di come l'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nelle cucine dei grandi chef, e poi non ultima la musica.
1: Assolutamente, due ospiti per quanto riguarda la musica, anche in questo caso c'è di mezzo un compleanno. Io non vorrei svelare troppo però di questa puntata, mi piacerebbe che all'ascolto piano piano ci seguissero.
0: Assolutamente, anche perché avremo una grande musicista e cantante. Allora, come partiamo?
1: Partiamo con Ultimo, che è uno degli artisti in questi giorni che sta facendo tra l'altro anche più discutere con il suo concerto dei record. Iniziamo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: anche romantica tra le oltre 40 canzoni del super concerto di Ultimo a Tor Vergata, concerto con non poche polemiche sulla gestione del deflusso delle 250.000 persone che hanno partecipato. Sarebbe stato però surreale, Emanuela, immaginare una gestione completamente liscia, no? Per fortuna non è successo però ovviamente niente di grave, e rimane il fatto che è stato veramente un concerto da record.
1: Beh sì, rimarrà nella storia, penso, della musica. Noi dobbiamo ringraziare anche la nostra regista che ci sta accompagnando in questo viaggio, vero?
0: Mimmi Micocci, la, come dire, la comandante.
1: È la nostra comandante.
0: La nostra ruota, ci dà la rotta lei, è così ogni mattina.
1: Assolutamente. E allora, con l'arrivo dell'estate arrivano regole, buone pratiche sul comportamento da tenere in spiaggia. Come abbiamo detto in apertura, quest'anno ad aprire la stagione a tenere banco è la polemica nata in Puglia sulla possibilità di consumare cibo e bevande portate da casa all'interno di lidi privati. Dalle coste del Gargano a quelle salentino non si parla d'altro, sai Noemi, l'invito dei gestori degli stabilimenti ai clienti sarebbe quello di consumare cibo esclusivamente comprato sul luogo, quindi nei bar e nei ristoranti del Lido. Sul tema è intervenuto anche con un videomessaggio social il governatore della Puglia, Antonio De Caro, che ha difeso i clienti, ha dichiarato che portare cibo e bevande da casa non è vietato. Eppure esiste, a me è capitato questa cosa, a te?
0: A me no, sinceramente, per fortuna, perché altrimenti avrei calorosamente discusso con chi mi vietava l'accesso di bevande o comunque di cibi, no, portati da casa. Anche perché penso, per esempio, se qualcuno ha delle intolleranze, delle particolari esigenze alimentari, non è detto, no, che tutti,
1: esatto,
0: poi trovino,
1: esatto,
0: ciò di cui hanno bisogno.
1: Piccoli, certo, come è capitato, insomma, a tante persone. Ne parliamo con Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, e Mauro Della Valle, rappresentante balneare del Salento e gestore di uno stabilimento balneare. Benvenuti all'Italia in Diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, una buona estate a tutti.
1: Grazie, grazie. Iniziamo con un'estate calda.
3: Un buon consumo a tutti.
0: Esatto.
1: Abbiamo messo queste due figure a confronto. Allora, presidente Melluso, qual è la posizione di Assoutenti sul tema più controverso finora dell'estate?
3: Guardi, quello che ci viene segnalato più spesso è il proliferare di divieti che non trovano un reale fondamento nella legge, ma derivano da regolamenti interni o interpretazioni molto restrittive. Noi non è che non vogliamo che ci siano queste interpretazioni o comunque questi regolamenti, perché ne va del decoro e anche della credibilità della gestione, di chi fa tanti sacrifici. Però dobbiamo dire anche che effettivamente, oltre ad osservare le regole della sicurezza, oltre a quella principale di non sporcare e di rispettare il luogo dove ci si trova, oggi potrebbero venirsi incontro proprio il balneare e le famiglie che stanno attraversando insieme un momento così particolare, e permettere, nei limiti della decoro, della decenza e anche di quello che ho detto prima, di non sporcare, la possibilità di far entrare. Poi ci sono dei regolamenti che a volte effettivamente sono molto restrittivi, e quelli andrebbero sicuramente andati, sì, riferiti e verificati, perché effettivamente a volte non vanno nel verso giusto e limitano e incidono sulla libertà scelta del consumatore, sul suo portafoglio in particolare.
1: Certo.
3: Quindi venirsi incontro e fare un patto tra gestione balneare e famiglie in questo momento storico, dove noi abbiamo fatto un'analisi che nel mese di giugno, luglio, agosto le famiglie andranno incontro ai rincari fino a 600 euro e proprio i costi del balneare incideranno tra 60 e 120 euro.
1: Beh, anche perché affittare insomma un ombrellone con due lettini nel Salento, in particolare nel Salento, un po' in tutta Italia, ma nel Salento insomma i prezzi sono lievitati negli ultimi anni, giusto, Della Valle?
2: Beh, guardi, io inizierei sull'aspetto principale. I prezzi sono lievitati adeguatamente al costo delle materie prime, al costo del personale. Pensate un poco che un paio di anni fa il gasolio costava 1,30 euro, adesso siamo quasi a 2 euro, quindi potete comprendere, così come il nostro personale ha dei costi per raggiungere il luogo di lavoro, così come i nostri fornitori che ogni mattina, giornalmente, ci portano, diciamo, le derrate, gli alimenti, quindi pensate un po' quanto incide questa catena anche della distribuzione.
1: Senta, ma lei che ne pensa del cibo in spiaggia? Perché appunto,
2: ecco,
1: insomma, sicuramente
2: questo
1: inciderà,
2: guarda,
1: no? Però chiaramente già uno deve affittare l'ombrellone, certo, i lettini, la spesa per una famiglia è pesante, e portarsi,
2: sì,
1: il panino,
2: sì,
1: insomma, potrebbe,
2: guardi,
1: essere una,
2: ecco,
1: soluzione.
2: Infatti lei ha fatto un passaggio abbastanza interessante, sia all'inizio che adesso definendo il panino. Nessuno vieta il panino, la bottiglietta d'acqua o qualsiasi cosa. Noi vietiamo assolutissimamente la sagra della parmigiana, la sagra della lasagna.
0: Anche perché è sconsigliato, fa troppo caldo, è meglio tenersi leggeri.
2: No, a parte sconsigliato, consideriamo una cosa che nessuno fa riferimento, a parte anche il populismo del presidente De Caro, che diciamo anche in qualche maniera è stato raggiunto dal sottoscritto, perché è inutile fare populismo quando le spiagge libere non funzionano anche per accogliere con delle aree dedicate, aree picnic, aree anche consumazione, perché sta gente, insomma, quello che fanno gli stabilimenti balneari, che viene tra virgolette vigilato, tipo non differenziare, tipo portare anche le bottiglie di vetro da casa. E sappiate che se io balneare dovessi portare una birra o un bicchiere di vetro sotto un ombrellone, sono punibile con 1032 euro di multa, perché la birra, cioè le bevande, sì, in vetro vanno consumate al bar. Ma pensate anche ad un altro aspetto che non è di meno. Allora Mauro Della Valle arriva al Lido Pinco Pallo, si porta il suo bel panino con la mozzarella, col prosciutto crudo, e lo tiene sotto l'ombrellone. Mauro Della Valle a Luna si mangia quel panino dopo 4 ore che è stato o nel frigo box a volte, o anche diciamo senza frigo box, e poi gli fa il male la pancia, va al pronto soccorso e ovviamente la gente o l'infermiere chiederà dove ha consumato quel cibo. Naturalmente uscirà il nome dello stabilimento balneare, perché poi magari qualcuno ha preso una bevanda, ha preso il gelato, piuttosto ha preso la frutta, eccetera eccetera. Quindi noi diamo anche questi consigli.
1: Però c'è anche da dire che uno può dire l'ho portato da casa il panino, no? Cioè, quindi insomma, c'è sempre un confine.
2: Ma tante volte non c'è la certezza che sia stato il panino che abbia fatto male, perché magari qualcuno ha consumato, non so, una coppa di frutta che ha preso da noi, piuttosto che ha consumato un gelato, e magari potrà dire che gli ha fatto male anche quel tipo di alimento. E poi quello che noi siamo tenuti a rispettare, l'ordinanza balneare. L'ordinanza balneare vieta l'uso della plastica in spiaggia. Noi compriamo posate e tutto quanto riguarda le stoviglie, tutto compostabile. Ecco, allora noi non abbiamo l'autorità per dire alla gente fammi vedere se stai portando la posata, certo, compostabile, piuttosto la posata in plastica. Tant'è vero, le posso assicurare che nelle mareggiate, che sono sempre più frequenti sia l'inverno e che anche l'estate, noi raccogliamo migliaia e migliaia di tappi di plastica, di bicchieri di plastica, che il mare poi ci riporta sulle spiagge.
1: Bene, e allora un'ultima domanda al presidente invece Belluso. Ci sono diverse restrizioni quest'estate, qual è quella che gli utenti lamentano di più, cioè che per loro è più complicata, no, da mettere in pratica?
3: Guardi, io mi rivolgo anche al dottor Della Valle, quindi diciamo se vuole noi possiamo oggi stesso fare nodo a fazzoletto e fare, diciamo, quello che si dice in latina, in medio stat virtus, cercare di fare chiarezza insieme, trasparenza, e avviare un patto tra consumatori e gestori balneari, ma sia a tutela degli operatori sia a tutela delle famiglie. Per quanto riguarda quello che più un cittadino che si trova, è proprio quello dell'assoluto divieto di portare qualsiasi tipo di bevanda o cibo con sé. Questo ci è stato più volte
1: segnalato. E quindi il tema centrale
3: il
1: di oggi.
3: Il tema è caldo. Okay. Noi condividiamo la questione del decoro, perché principalmente, certo, e per di più noi facciamo informazione ed educazione al consumatore, specialmente nell'utilizzo delle plastiche. Siamo i primi ad aver fatto nell'ambito della pesca il kill polistirene,
1: certo.
3: L'abrogazione e l'utilizzo delle plastiche, il recupero delle plastiche dal mare, per essere addirittura recuperare e farne di nuovo un materiale all'utilizzo.
1: Bene.
3: Però diciamo che bisogna venirsi incontro in questo
1: assolutamente
3: periodo.
1: Assolutamente, torneremo a parlare, tanto abbiamo l'estate davanti e torneremo a parlare di altri temi.
3: Sicuramente i costi delle concessioni per i balneari rispetto alla proporzione del costo del lettino, c'è sicuramente una disparità a favore del balneare.
1: Bene, grazie a Gabriele Melluso, presidente Assutenti, a Mauro Della Valle, rappresentante balneare del Salento e gestore di uno stabilimento. Grazie.

0: Un inno generazionale alla vita, ai cambiamenti, questo dei Green Day che ci riportano al 1997 con Good Riddance. Tornando invece all'attualità, parliamo di estate e dei temi appunto più caldi che la riguardano.
1: Eh sì, infatti sono tanti anche i messaggi che ci stanno arrivando, quindi il tema sta scaldando. Sono tante le ordinanze, dicevamo last minute in questi giorni, a far discutere, oltre al divieto per esempio di fumo in tantissime spiagge ormai italiane, al divieto di circolare nei borghi a torso nudo, in costume da bagno, a piedi scalzi. A Tropea per esempio addirittura sono stati vietati i massaggi abusivi sulle spiagge, realizzare treccine, acconciature senza autorizzazione. Insomma, ci sono tante norme per tutti i comportamenti che fino adesso sono stati tollerati. E tra i divieti ad Olbia, non è l'unica però città, è finita Olbia al centro del dibattito per lo stop, pensa un po', agli ombrelloni in raffia sintetica, i famosi ombrelloni havaiani,
0: perché prendono fuoco, perché ormai fa troppo caldo, si incendiano.
1: Anche, in realtà è anche per un'altra ragione. Abbiamo collegato Settimo Nizzi, il sindaco di Olbia, benvenuto.
0: Buongiorno sindaco.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, e con noi c'è anche Marco Ferraglioni, giornalista e blogger e opinionista televisivo, benvenuto.
3: Buongiorno Marco, a voi, grazie, buongiorno.
1: Allora, partiamo col sindaco di Olbia. Allora, sindaco, ci spiega esattamente cosa sta succedendo? Che male fanno questi ombrelloni? Raccontiamolo.
2: Ne fanno tantissimo, ma forse è il prodotto più dannoso per l'ambiente che abbiamo. Perché essendo un realizzato in raffia sintetica poliamide, col sole, con i raggi del sole, vetrifica e si fa... si frattura in mille pezzi la singola striscia, per cui è facile che vada sia nella sabbia sia nel mare, con l'ingestione poi nell'ingresso nella catena alimentare e quant'altro. È una cosa forse tra le più gravi. Noi abbiamo fatto l'ordinanza nel 2025 a settembre dell'anno scorso, proprio perché non si può più aspettare che qualcun altro faccia quello,
1: certo,
2: che dobbiamo fare.
1: E come l'hanno presa gli operatori balneari?
2: L'hanno alcuni poco gradevolmente, ma poi si sono immediatamente adeguati. Ormai nessuno parla più e nessuno dice più niente. Anche loro iniziano a capire che un prodotto che fa male a tutti, perciò fa male anche a loro.
1: Ecco, Ferraglioni, perché è necessario emettere tanti divieti secondo lei? Siamo diventati più maleducati o più esigenti?
3: Ma dovete pensare che ogni anno scendono le nostre spiagge 110 milioni di persone, quindi presenze nelle nostre coste, oltre 3.000 chilometri di costa abbiamo in Italia. Purtroppo io rispondo da una porta aperta, anche perché io abito al mare, ad Anzio, quindi stamattina ho fatto la mia classica corsa in spiaggia e mi sono reso conto che appena correndo c'era chi pescava le telline senza autorizzazione in spiaggia nel mare, chi magari aveva montato una tenda senza essere autorizzato, e cioè, alla fine qualche norma
1: non fa male, insomma,
3: ma a volte basta il buon senso, basta a tutti quanti. Anche sentivo prima quando sono intervenuti sia Melluso e Della Valle, sì, prima, e anche il sindaco di Olbia, e praticamente basta applicare un po' di buon senso nelle famiglie, un po' di rispetto per l'ambiente, per la sicurezza. Poi per quanto concerne le lasagne e anche le parmigiane vietate nel Salento, io sono d'accordo a vietarle, ma non tanto per il decoro, anche per quello, ma anche perché è una questione anche di sicurezza. Ogni anno in Italia affogano 300 persone e il 70% è per ingestione, quindi per problemi legati alla digestione, quindi poi succede di tutto. Quindi e basterebbe un po' di buon senso, rispettare le norme, e certo dall'altra parte sono anche le famiglie che devono contrastare questa crisi economica, che magari se si portano un panino o un'insalata di riso, magari non in plastica, se la portano in dei piatti di ceramica, possono farlo. Però c'è da dire che poi chi gestisce questi lidi privati non è che hanno poi il potere coercitivo di vietare oppure di sequestrare magari la borsa africa alle persone. Questo devo saperlo dagli ascoltatori.
1: Certo.
3: Ci sono,
1: certo,
3: delle regole comunali, però c'è il buon senso, sono degli inviti che possono essere rispettati o meno.
1: Ecco,
3: poi
1: lei...
3: sta il buon senso.
1: Certo, lei che pratica appunto tu quotidianamente i social, no? E ecco, quali sono i meme che girano rispetto a queste ordinanze? Qual è il tantam social del momento?
3: Ma il tantam Il tantam è questo, cioè i tantam sono questi qui, praticamente in certi luoghi, anche della Sardegna, anche dell'Italia, da una parte ci sono i gestori di questi magari stabilimenti che vietano magari di portare la lasagna o quant'altro, e poi dall'altra parte loro cucinano, magari che ne hanno neanche un'autorizzazione per poter cucinare, magari non hanno le cucine a norma, certo, come prevede, certo, le norme sanitarie,
0: anche
3: e
0: questo.
3: Quindi c'è anche questo il problema, quindi la gente è un po' indignata sui social su questa cosa qui, perché è un conto che possono vietare o invitare magari a fare questo o quest'altro, però poi anche tu essere a norma, quindi anche lì c'è da vedere. Poi naturalmente sono molti gestori che operano in legittimità, illecità, sono tranquillamente in regola, però qualcun altro magari no, ci sono anche delle spiagge abusive che molto spesso vengono chiuse dalle ordinanze comunali e dai, certo, dalla polizia municipale.
1: Sindaco, siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi. Dunque, sì, qual è, oltre a questa ordinanza, qual è l'ordinanza che proprio i bagnanti non hanno digerito?
2: Quella del divieto di fumo. Noi già dal 2019 abbiamo vietato il fumo nei primi 8 metri delle spiagge, e possono con il divieto di buttare le cicche sia nella spiaggia che in mare, come spesso accade per le persone poco educate che hanno poco rispetto dell'ambiente. Ma abbiamo anche disposto con un'altra ordinanza, sempre nel 19, il divieto di utilizzo dei bicchieri e di tutte le forchette, coltelli e piatti di plastica.
1: Beh, giusto.
2: Non si può, in luogo pubblico non si può,
1: no,
2: più usare.
1: Dipende,
2: così
1: comunque,
2: come il divieto di, ma soprattutto il divieto del fumo nei dehors.
1: Assolutamente, che
2: fumare,
1: sappiamo quanto ci vuole per far smaltire,
2: appunto,
1: una sigaretta,
2: appunto,
1: ecco, lo sappiamo,
2: appunto,
1: no?
2: Ma anche all'aperto, anche all'aperto, laddove si mangia, laddove ci sono bambini, ma anche senza che ci siano i bambini, non si può fumare nei ristoranti all'esterno. Questo, ma anche i palloncini, abbiamo vietato anche i palloncini di plastica,
1: certo,
2: quelli che molti usano per lanciare, così come i fuochi e le candele pirotecniche, così come
1: cerchiamo di preservare al massimo la natura. Grazie.
0: Sì, che l'ambiente, insomma, che è proprio prioritario. Mi sembra che il filo rosso, Emanuela, lo condivido anche appunto con i nostri ospiti, i nostri ascoltatori, di tutto questo discorso, di tutte queste ordinanze, sia proprio il buon senso, no? Quindi ripristinare anche forse l'educazione civica a partire dalle scuole, perché quello aiuterebbe molto a capire,
2: sì,
0: no, anche cosa è giusto fare, non fare.
2: Nelle nostre scuole è vietato, certo, l'utilizzo dei prodotti in plastica,
0: per esempio.
1: Bene, grazie.
0: grazie sindaco Settimo Nizzi, sindaco
2: giornata
0: di Olbia. Grazie Marco Ferraglioni, giornalista, blogger, per essere stati con noi. Andiamo all'onda,
2: grazie,
0: verde, Emanuela.
1: Andiamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
7: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10:31 minuti e 59 secondi. Mercoledì 8 luglio, caratterizzato da traffico intenso.

0: Penso trafficati i valichi di confine, abbiamo il traforo del Monte Bianco, code in direzione del confine di Stato con l'Italia verso Courmayeur, 30 minuti di attesa per varcare proprio il confine con l'Italia. Sulla 26 la Genoa Gravellona-Toce, un incidente tra la 4 da Torino-Trieste e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona. In area emiliana abbiamo innanzitutto un incidente che è avvenuto esattamente tra tre auto sulla corsia di marcia tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio della 22 Modena Brennero. A seguito di questo incidente, poco fa c'erano 7 chilometri di code, al momento sono in diminuzione, sono quantificate in 5 chilometri. Rimaniamo in area emiliana per segnalarvi sulla 14 un altro incidente tra Imola e Castel San Pietro, e qui ci sono 4 chilometri di code verso Bologna. Anche sulla tangenziale di Bologna un incidente tra San Vitale e la zona ospedaliera. Sulla 21 Torino-Brescia code per 3 chilometri tra Ponte Vigorobecco e Manerbio. Raggiungiamo in questo momento la Firenze-Roma per un incidente a Firenze-Scandicci, un altro sulla Roma-Teramo con code tra Tivoli e l'Autosole verso Roma, ma anche nel tratto della Roma-Napoli, sempre in Autosole, un incidente tra Ceprano e Pontecorvo, un ripristino in questo momento su questo incidente, poi tra Caglianello e Capua verso Napoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, buona giornata, e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Buona giornata e arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: bella la temperatura di questa On and On in Eugenea con Tom Misch, la collaborazione di questo cantante chitarrista inglese per questo Brit Funk britannico insieme alle melodie mediterranee, mi sembrano veramente perfette per una colonna sonora estiva. Il brano è il primo estratto dall'album People of the Moon ed è un pezzo che fa parte della mia playlist di quest'estate 2026. Emanuela, non so se ti è piaciuto.
1: Molto, direi molto, molto carino.
0: Sono contenta.
1: E allora, prima di presentare il nostro ospite misterioso, prosegue l'iniziativa Rai Coltiva il Futuro, il progetto che ha consentito a Rai di piantare nuovi arbusti in alcune delle città italiane in cui si trovano gli insediamenti del servizio pubblico, come gesto concreto di attenzione verso l'ambiente e le comunità locali. L'obiettivo è diffondere la cultura della sostenibilità e della cura del territorio, riaffermando l'importanza della salvaguardia del patrimonio naturale. L'iniziativa è stata promossa da Rai per la sostenibilità con il supporto dell'Arma dei Carabinieri, il raggruppamento Biodiversità, e oggi saranno messi a dimora gli arbusti presso gli insediamenti Rai a Torino e domani ad Aosta. Ebbene, adesso è il momento del nostro ospite misterioso. Lo scopriamo insieme con questa clip.
2: Meno bene, poteva andare peggio, nel senso.
3: Lui è la mia coscienza, Zaccaria, è quella che mi ha dato il DNA, giustamente.
4: Lino è sempre stato energia allo stato puro.
5: C'è una macicia, ma niente, c'è una macina a 13.
6: La televisione che ha fatto è televisione senza tempo.
7: Ovviamente, non sempre.
3: Ma non esageriamo adesso. Tu devi stare sempre presente, eh?
8: Lino d'Italia, storia di un italiano.
1: Ed ecco, benvenuto a Lino Banfi, lo avete riconosciuto, benvenuto all'Italia in Diretta.
0: Buongiorno Lino.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora Lino, abbiamo sentito un piccolo stralcio tratto, anzi è proprio il promo di Lino d'Italia, storia di un italiano, un documentario che racconta la tua vita, che andrà in onda in prima serata stasera su Rai 1. Allora, questo è un evento importantissimo perché arriva alla vigilia del tuo compleanno, giusto Lino?
9: Sì, infatti era stato scelto. Intanto dico grazie alla Rai, noi siamo tutti persone che lavoriamo in Rai, io ho lavorato tantissimi anni in Rai, ci siamo ricordati giorni fa di quando c'era il direttore generale Agnes che voleva farmi un'esclusiva di 3 anni, poi disse: a che serve l'esclusiva? Lino sta sempre a Rai, su Rai 1, quindi tanto vale che rimane lì. E quindi sapere che come premio al mio 90° anno, 90 e lode, pensate, fra due o tre, l'undici è quello preciso. Io all'anagrafe sono segnato l'11 luglio 1936.
0: Ma quando sei nato? Lino, il 9 o l'11?
1: Questo è un dramma di tante persone.
9: Io poi non so perché una decina d'anni fa mi venne di dire a un giornalista: ma sai che mi sto ricordando che io sono nato 2 giorni prima di quando poi sono stato segnato all'anagrafe, sono nato il 9. Non l'avessi mai detto. Combinai una puttaneta, perché da quel giorno c'è stata la confusione, però l'11 è proprio la data anagrafica.
1: Anagrafica.
9: No, voglio dire, è il premio che mi ha fatto la Rai, è molto bello, perché quando io sentii che volevano fare un docufilm sulla mia vita, stavano cercando l'attore che mi somigliava un po', eccetera, eccetera, io dico: ma come, sono io vivo e vegeto, nel pieno delle mie facoltà mentali e lavorative, la faccio io. E l'ho fatto io, con la regia di Marco Spagnoli, che è un bravissimo documentarista. Abbiamo fatto questo docufilm.
1: Ce l'avevamo tra pochissimo, poi ne torneremo a parlare in parte finale dell'intervista. E senti, ma come è nata questa voglia di raccontare la tua storia? Come ti è stata proposta?
9: No, io l'ho sempre pensata io. Noi, perché io parlo sempre a voce di Zaccaria Pasquale e di Lino Banfi, che sono due che sono in conflitto continuo da circa 60 anni, adesso si cominciano a stimare un po', a voler bene. Zaccaria è la coscienza che dice sempre a Banfi: oh, calma, conta fino a 10 prima di fare stronzette nella vita, fai questo, questo sì, questo no, devi limare bene il tuo linguaggio, devi farti capire da Bolzeno fino a fare a Canicattino. Tutto questo io l'ho sempre pensato e dicevo: questo un giorno lo scriverò, mettiamolo da parte. E mettevo i segni come i pizzini dei grandi capi mafia. Io scrivo sui tovaglioli, sui pezzi di carta, sulle ricevute, e mi scrivo, mi metto in tasca, poi vado a casa e faccio la bella copia per ricordarmi. E dissi: voglio fare un libro. Il libro si doveva chiamare, poi fatto con la Per Collis, che è una grande edizione importante, internazionale, perché conobbi questi signori al Vaticano da Papa Francesco, quando io ero già molto amico sì. di Papa Francesco, e gli stavo chiedendo: Santità, se io scrivo un libro che si chiama Ho fatto ridere tre papi, e lui subito mi fa: compreso me, ma certo Santità, compreso lei, che dice due righe, me le scrive, non le scrivo io ma le detto, dice volentieri per te, quindi avrebbe fatto eventualmente un'eventuale prefazione, ma non ha importanza. Poi ho dovuto cambiare titolo, perché questo Papa nuovo io non ho il piacere e l'onore ancora di conoscerlo, quindi non potevo scrivere Ho fatto ridere tre papi, però dice: ma chi è questo? Così c'è scritto, no, no, non mi fai paura, 90 non mi fai paura, ma detto fra noi, Rai a Rai, un po' di paura ce l'ho.
0: A raggiungere questo traguardo, Lino, ma com'è raccontarsi a 90 anni?
9: Beh, perché dico, se arrivo bene a 90 anni, perché l'importante è come arrivarci. Io sono arrivato a 90 anni senza inganni, voglio dire, tutto quello che ho detto sono verità, i personaggi che ho fatto sono di buoni sentimenti, la dose che ho usato, il garbo, che non è facile coltivare un tipo di carriera così e non uscire dal seminato. Io ho sempre fatto tutto dentro il seminato, ovviamente mi sono perso molte cose perché non ho avuto il tempo di fare, per dire, una crociera con mia moglie, mai, e l'avrei voluta fare perché adoravo e adoro ancora mia moglie, la sua memoria, perché è stata veramente la parte forte della mia vita, e che allora ho detto: devo mettere tutto da parte questa idea, a 90 anni voglio uscirne con un bel libro, e pare che stia andando bene. Questi addirittura dicono: perché non lo traduciamo in inglese? Vedo che il libro comincia a piacere, e allora mi sento intellettuale, improvvisamente sono diventato intellettuale.
1: Senti, tornando al documentario, questo documentario tocca luoghi per te fondamentali: la tua Canosa, il seminario di Andria, il teatro Petruzzelli di Bari. Che effetto ti ha fatto tornare fisicamente in quei posti davanti a una telecamera oggi che compi 90 anni?
9: Beh, mi ha fatto un effetto bellissimo, intanto rivedere queste mura dove io stavo quasi sempre in ginocchio, un po' per pregare e un po' per punizione, che quando facevi qualche marachella ti mettevano in ginocchio un'ora, e io sono stato sempre in ginocchio, ancora c'ho i mali alle ginocchia, ne ho combinate tante marachelle lì, tant'è che poi a un certo punto al quinto ginnasio mi cacciarono via, a me e a un altro, eravamo troppo impertinenti. E mi disse il vescovo di allora, che poi è diventato beato e diventerà santo, che si chiama Di Donna, disse: Zaccaria, ma tu non devi piangere che te ne vada al seminario, non è per te fare il sacerdote, tu devi far ridere le persone, quella è la tua missione. Perché già da lì si era capito che io facevo ridere, qualunque recita facessi, qualunque tipo di ruolo mi davano, a Pasqua, a Natale, o Giuda o San Pietro, la gente rideva, si incazzavano tutti quanti: ma perché ridono? E non lo so io, che io dico quello che c'è scritto, ma lo dici con una faccia, e questa è la mia faccia. E da lì abbiamo capito tutto.
1: Senti, c'è una scena che siamo in un momento particolare, ci sono i mondiali di calcio, c'è una scena ovviamente che ricordano tutti, dai più piccini ai più grandi. Ascoltiamola insieme, vediamo di cosa si tratta.
7: Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B?
10: La Biro.
7: La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecon. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizzona! Stiamo attenti! In che cosa consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5.
0: Beh, io non so perché non abbiano chiamato Banfi in FIGC, sinceramente.
1: Esatto. A risollevare le sorti del nostro calcio. Insomma, una delle tante scene storiche di questo meraviglioso film, L'allenatore nel pallone. E insomma, tu rappresenti, no, un fenomeno cinematografico importante. Ma come è cambiato negli anni il cinema? Fare cinema per te, come è cambiato nel tempo?
9: Beh, è cambiato il senso che nel senso che adesso, insomma, c'è meno film in giro di quelli che si facevano una volta, dovrebbero essere più selezionati, più fatti bene, più fatti con cura, ma non so se è proprio così, perché non è che io li vedo tutti, non è che li seguo tutti. Il cinema c'è, bisogna cercarlo, bisogna selezionarlo, bisogna prendere dei premi, e allora ci sono dei film che sono premiabili. Io ho fatto 112 film in tutto.
0: Però.
9: E non sono film che venivano premiati, anzi venivano un po' disprezzati, che dice solo questa cosa, lo spogliarellino, lo sporcaccello, invece no, alla fine sono diventati cult movie, sono diventati film pulitissimi, a parte il fatto che queste donne belle si facevano 5-6 docce ogni film, quindi più pulito di così.
0: Senti Lino, cinematograficamente c'è ancora qualcosa che vorresti fare?
1: Che ti manca?
9: Ma in cinema sì, mi piacerebbe fare un film dove basta fare la brava persona, basta fare sempre quello di buoni sentimenti che fa ridere. Vorrei fare uno che ha fatto semmai un mestiere tosto, tipo il giudice tutta la vita, e si chiede se ha fatto bene a mollare gli ergastoli a quello, a quell'altro o no. Mentre si fa tutti questi esami, gli fanno talmente delle cose cattive, non so, dei ladri gli rovinano la casa, stuprano la nipote, cosa, che lui diventa cattivello e si vendica in qualche modo.
0: Ma hai scritto già la sceneggiatura? Hai la sceneggiatura, Lino, di questo film?
9: No, sto pensando, questo è quello che sogno,
1: all'alta
9: sogno
1: voce
9: di fare, lo chiamerei giustiziere della quarta età.
0: Ah, ecco. Allora, se qualche regista, sceneggiatore, produttore all'ascolto vuole accogliere questo,
1: ce l'abbiamo in collegamento Marco Spagnoli, critico cinematografico, regista del documentario che andrà stasera su Rai 1. Benvenuto.
10: E coautore con Lino Banff, e coautore con Lino Banfi, tra l'altro, un top della mia carriera.
0: Ecco.
9: Ciao
10: Lino, buon compleanno.
1: Insomma, com'è stato?
9: Grazie.
1: Lino?
9: È dopodomani il compleanno.
1: È dopodomani.
10: Sì, come... lo sappiamo, però sappiamo anche
9: che
10: ricominciamo a ricordarlo.
1: Com'è stato lavorare con Lino, Marco?
10: Beh, un'esperienza straordinaria, ma non solo nelle riprese, che insomma tu guardi la macchina presa e vedi Lino Banfi dall'altra parte e dici: ma come ho fatto ad arrivare qua? Insomma, come mai ho avuto questo onore di poter dirigere uno dei più grandi attori italiani che ci sia mai stato, uno dei più grandi comici? Ma soprattutto lavorare con lui sui testi, perché la cosa per l'esperienza che per me è straordinaria è stata dialogare con lui. Poi noi non abbiamo scritto una vera e propria sceneggiatura, però abbiamo capito con tutti i movimenti che doveva fare, le cose da dire, e soprattutto la sua genialità. Tu dici una cosa e lui te la rigira e te la fa rendere divertentissima, quindi io sono stato il primo a ridere di questo film e anche a dire delle cose serie, perché con lui è un'esperienza straordinaria lavorare, cioè non è soltanto, come posso dire, al di là della collaborazione, per me è stato un grande insegnamento, arricchimento, è come avere a che fare con un grandissimo maestro che ti insegna, ma con la sua, come sta parlando con voi, con la sua eleganza, gentilezza. Lì non alza mai la voce, non fa valere nulla, non ha nessuna vanità, e soprattutto c'è una cosa, che la cosa che spiega perché siamo qui a celebrarlo e a parlarne in maniera così importante, perché lui, se tu gli dici una cosa che è diversa da quella che lui immaginava e la capisce, cioè gliela spieghi, lui la fa. Cioè lui non ha l'ego di dire: io sono Lino Banfi e faccio quello che dico io. Lui dice: ah sì, hai ragione, facciamo così.
0: Si lascia guidare, quindi si lascia anche guidare. È molto bello questo. È insomma, tutti grandi poi, no? Sappiamo quello che ci riportano, quello che li accomuna, è anche una grande umiltà, una grande capacità di ascolto. E questo è un aspetto che siamo felici che tu metta in luce, Marco.
10: Sì, poi vorrei dire una cosa: questo documentario è un documentario molto brillante, divertente, grazie a lui, a tutte quelle persone che hanno partecipato, a partire da Renzo Arbore, che non potremo mai ringraziare abbastanza, anche per la lucidità e la simpatia con cui ci ha detto tante cose. Però Lino Banfi è un unicum ed è uno che per me è un modello per i ragazzi, per i giovani, perché lui è sempre stato rifiutato quando faceva l'avan spettacolo a Canosa, e diceva che non poteva farlo il varietà, ma perché è una cosa così, poi ha fatto i film, ma perché fai la, come fai a fare il protagonista. Poi quando ha fatto dei film più seri e così via, i grandi sceneggiatori lo guardavano con una certa diffidenza, eppure anche lì ha dimostrato. Quando è andato in televisione, diciamo, ma come, Lino Banfi fa una grande serialità? Sì, ed è diventato il nono d'Italia. Quindi è proprio una prova che diciamo, il presunto insuccesso è parte del successo, non è il contrario.
1: Beh, insomma, un bel,
11: bel ritratto, insomma, avete, devo dire. Come, io, come di un attore americano, ragazzi. Io sono italiano vero.
1: Stanno arrivando tantissimi messaggi, vero Noemi?
0: Al nostro numero, al 335-699-2949, tanti messaggi di complimenti, di auguri anche per Lino Banfi, quindi siamo così orgogliosi anche di poterteli veicolare, Lino.
11: Posso dire una cosa? Sì. L'augurio più bello per me è che voi stasera tutti insieme nelle case, nelle famiglie, vediate questa cosa, perché è importante che io faccia un po' di ascolto.
1: 500-600 persone. Ne farai tanto, siamo sicuri di questo.
0: Questo è importante a tutte le età, no? Veramente.
1: Sei amatissimo, quindi sicuramente verrà seguito. Senti, ma un'ultima domanda. Quale messaggio speri che arrivi al pubblico rispetto a questo ultimo lavoro che hai messo in piedi, che andrà oggi stasera su Rai 1?
11: Molti si convertiranno. Molti giornalisti negli anni si sono convertiti o sono diventati dei pentiti, come quelli della mafia che poi alla fine confessano delle cose. Hanno detto: sai che io andavo a vedere i tuoi film di nascosto. Perché di nascosto? Perché io facevo il critico, non so, Repubblica, Corriere della Sera, come facevo a dire che Banfi mi fa impazzire dalle risate e gli altri no? Non lo potevo scrivere, sennò mi cacciavano via. Però si sono pentiti, mi hanno abbracciato. Ecco, vorrei che da domani in poi, dopo che stasera vedono questo docufilm, dicano: mi sono pentito, Banfi è bravo.
1: So che c'è anche in progetto un podcast, giusto?
11: Questo non lo posso ancora dire. Si dice in giro, farò qualche cosa, ma è una sorpresa.
0: Va bene,
11: la
0: allora
11: voglio tenere per settembre-ottobre.
0: Non diciamo troppo,
1: ma insomma,
0: Lino,
1: su tanti versanti ti vedremo, quindi.
0: Io voglio sapere solo velocemente una cosa, sì. Lino, come festeggerai questi 90 anni? È prevista una torta, un festeggiamento in famiglia?
11: No,
0: che farai?
11: C'è sempre una prassi annuale, che è questa: il 9 in famiglia con tutti quanti, e 2 che non sono della famiglia, ma ormai ne fanno parte, che io vado a pescare dovunque si trovano, li porto sempre il 9, la sera del 9, cioè domani sera, in un ristorante qualunque, il nostro o un altro, con la mia famiglia, che è quella importante, Walter, mio figlio, Rosanna, mia figlia, mia nipote Virginia, mio nipote Pietro, e la bambina appena nata, che io sono bisnonno.
0: Che meraviglia.
11: Matilde, che verrà pure lei a vedere questa cosa.
0: Bene, quindi grandi festeggiamenti in famiglia.
1: Grazie.
11: E queste, no, volevo fare solo i due nomi di queste persone che non sono parenti, ma è come se lo fossero. Senza fare i nomi, Mara Venier e Renzo Arbore.
0: Che meraviglia. Tanti auguri,
1: tanti
0: Lino,
1: auguri Lino, grazie per essere stati con noi. E stasera su Rai 1, Lino d'Italia, storia di un italiano.
11: Scatenate l'inverno.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il vertice NATO ad Ankara, poco fa le nuove dure dichiarazioni di Donald Trump. In studio con me c'è Claudia Stamer.
4: Dalla Turchia ha parlato a tutto campo il presidente americano, in primo luogo sul fuoco incrociato che ha scosso il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, dopo gli attacchi americani della notte. Dovevamo attaccarli perché non stanno agendo bene. Così Trump, a proposito di Teheran, l'intesa con l'Iran è finita, potevano concludere un accordo definitivo ma non lo hanno fatto, sono malati e bugiardi, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, che ha ringraziato il segretario generale Rutte per il sostegno. In Turchia Trump ha rinnovato le critiche agli alleati europei che non lo hanno aiutato contro l'Iran e si è espresso duramente contro la Spagna. L'Italia è stata pessima sulle basi, ha affermato Trump, che poi ha rimesso sul tavolo la questione della Groenlandia, l'isola artica indipendente sotto l'egida danese, di cui ha reclamato ancora una volta il controllo, sollevando le proteste della premier Frederiksen, che si è detta pronta a difenderla. L'Ucraina al centro dei lavori della giornata con il bilaterale Trump-Zelensky, preceduto dall'incontro tra il leader ucraino e la premier Meloni, che ha ribadito poco fa il sostegno a Kiev.
3: E sempre dal vertice NATO in Turchia, Trump ha ordinato gli attacchi di questa notte, lo accennavamo, contro obiettivi iraniani sullo stretto di Hormuz, ripristinate anche le sanzioni che impediscono a Teheran di vendere il proprio petrolio. Raid necessarie, li ha definiti il segretario dell'Alleanza Rutte. La Repubblica Islamica dal canto suo ha reagito con missili e droni contro Kuwait e Bahrain. E le nuove tensioni hanno immediatamente avuto ricadute sui mercati. Ci colleghiamo in diretta con Milano. Chiara Rancati, a te.
5: Inesorabile arriva prima di tutto la fiammata dei prezzi del

le materie prime energetiche dopo questo nuovo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio, che era già salito ieri dopo la notizia dei primi colpi iraniani contro due navi commerciali nello stretto di Hormuz, oggi aumenta di un altro 5,5% e tocca per il Brent i $78 al barile, 7 in più rispetto a una settimana fa. Netto balzo anche per il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che supera i €49 al megawattora. Per avere un riferimento, aveva iniziato la settimana a quota 44. Tensioni che si ripercuotono ovviamente anche sui mercati azionari, che in questa fase ampliano le perdite rispetto all'apertura. Milano

0: La cronaca italiana e domiciliari, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, circuito attraverso il quale sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, premesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte però nella restituzione delle somme investite. Il presunto sistema avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. È arrivata sull'Italia un'ennesima ondata di calore con le temperature vicine ai 40 gradi, in particolare al nord. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Tempo stabile e caldo in questo mercoledì di metà settimana, e i valori di temperatura più elevati li registreremo al nord, in pianura padana, con picchi di 37-38 gradi nelle città più lontano dal mare. Meno caldo, ma comunque con temperature elevate sul resto del paese e con degli isolati temporali pomeridiani sull'Appennino del Meridione, nell'entroterra campano, in Basilicata e in Calabria. Ore serali e notturne con cielo sgombro ovunque e temperature che scenderanno un po'.
0: E prosegue lo stop alla circolazione ferroviaria nello snodo di Firenze, dove sono in corso i lavori per sostituire un vecchio ponte ferroviario. Fino a venerdì mattina previsti ancora ritardi e variazioni sui convogli ad alta velocità e più in generale tempi allungati anche di 3 ore sulla linea Roma-Milano. Previste navette e bus sostitutivi. Lo sport, il tennis, Wimbledon parla ancora italiano sull'onda di Sinner per la terza volta in semifinale a Londra. Oggi tocca Jasmine Paolini, alle 14.30 sul centrale sfiderà l'Ucraina Marta Kostyuk e subito dopo sarà il turno di Flavio Cobolli. Dall'altra parte della rete la wildcard britannica Arthur Ferry, rivelazione del torneo. Il tennista romano finalista al Roland Garros sta confermando anche sull'erba l'ottimo stato di forma, anche se nell'ambiente il suo nuovo status da big ancora non viene certificato. Ascoltiamo lo sfogo di Cobolli.
2: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanta a me, e questo è un bene, poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
0: Sono le 11:05, ora torna l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 12:00.

0: programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno e buon mercoledì da parte di Marco Fornasini in diretta dagli studi di Udine della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia con le anticipazioni degli argomenti dei programmi regionali odierni. Ringrazio alla parte tecnica Daniela Postu. La programmazione regionale inizia come di consueto alle 11.10 con We of Evelyn D. Adrenalina, fatica e soddisfazione, emozioni da vivere e chilometri da conquistare. Ecco cos'è la Marathon and Gran Fondo Dolomiti Friulane, che torna a Clout il 23 agosto. Un appuntamento non per tutti, dato che prevede di percorrere in bici 60 km con un dislivello di 2000 metri all'interno del Parco delle Dolomiti Friulane. A seguire alle 11.20 con le mani, con i piedi, con il cuore. Inizieremo la nostra puntata con il microfestival Solo se sognati, progetto che riunisce linguaggi, voci e corpi intorno all'idea che i luoghi e le persone che li abitano crescano solo quando qualcuno li sogna davvero. E quale ambientazione migliore del nuovissimo magazzino delle arti a Javons, negli spazi del Mulino Nicli? A seguire racconteremo il format creativo Maravè Projects, che anche quest'anno lavora sul dialogo tra passato e presente, abitando luoghi preziosi del nostro territorio. Questa è la volta dei domatori dell'incertezza. Ci inoltreremo poi nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo con la nostra consueta pillola di psicologia, che quest'anno ci accompagna in una sorta di viaggio interiore con un focus sulla paura, sul saperla riconoscere ed attraversare. Prima tappa, la paura delle relazioni. Sarà poi la volta della filosofia con la seconda puntata de La costruzione dell'essere umano del futuro, incentrata sull'organo più esteso del nostro corpo. Dopo aver ragionato sulla struttura, oggi la rivestiremo, vedremo a cosa serve, ma ci profileremo anche futuri di individui disincarnati. A chiudere la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Commessatti sarà Remo Politeo,

0: Libraio e presidente dell'Associazione di Udine Librerie in Comune. Scopriremo le sue panchine del cuore, il turismo estivo nelle librerie e molto altro. Arriviamo così alle 12.30 con il giornale radio regionale e passo dunque la parola alla redazione per alcune anticipazioni.
1: Buongiorno a tutti. Hanno tutti tra i 18 e i 20 anni i 15 giovani perquisiti dalla Polizia di Trieste nei giorni scorsi nell'ambito di indagini a loro carico per i reati di lesioni aggravate e minacce in relazione a diversi episodi di violenza avvenuti in città nei mesi scorsi. Secondo la procura, i ragazzi di nazionalità sia italiana che straniera sarebbero stati protagonisti di diversi episodi di risse e aggressioni ai danni di coetanei. In particolare quello avvenuto lo scorso 20 maggio in via Pascoli. In quell'occasione gli agenti erano intervenuti a seguito della segnalazione di alcuni residenti, che avevano riferito di una violenta rissa scoppiata in strada, durante la quale sarebbero stati utilizzati anche bastoni e altri oggetti contundenti. Nei confronti di tutti e 15 i giovani, il questore di Trieste ha adottato le misure del divieto di accesso alle aree urbane. Tra le altre notizie del nostro giornale radio, i numeri sull'ultimo periodo di attività dell'associazione DONC, che a Trieste si occupa di curare le persone in difficoltà, e un punto sull'andamento del settore legno arredo regionale.
0: Ringrazio Daniele Lettig, appuntamento dunque alle 12.30 con il giornale radio. La programmazione riprenderà poi alle 14 con Estate in Onda. Come ogni giorno, il programma si aprirà con la rubrica Oggi accadde, tra curiosità e anniversari che ci riportano a pagine significative della storia, accompagnati dalle grandi hit dell'estate di ieri e di oggi. Si parlerà poi del PGT Summer 2026, il festival promosso dal Polo Giovani Toti, che anche quest'anno porta musica e danza nei quartieri di Trieste. Ci sposteremo poi a Butrio per scoprire il Tree Art Festival, la manifestazione che mette in dialogo arte, ricerca scientifica e natura. L'edizione di quest'anno, dal titolo Tempo, il ritmo della terra, invita a rallentare e a riflettere sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Infine, presenteremo la prima tombola sociale di Trieste, in programma in Piazza Verdi nell'ambito di Trieste Estate, un appuntamento che recupera una tradizione che in questa occasione diventa anche un gesto concreto di solidarietà a favore dell'associazione Io Tifo Sveva. Torneranno poi le rubriche quotidiane del programma con Classici da Mare. Marco Bergamasco ci accompagnerà tra le pagine delle Troiane di Euripide. Con Ci vuole orecchio invece conosceremo il fagotto insieme al giovane musicista friulano Alessandro Bressan, vincitore del concorso dell'orchestra del teatro La Fenice di Venezia. In conclusione, alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Weo Fevelin D. Tante le novità per quest'estate che Cinema Zero ha pensato per i cittadini di Pordenone, ma non solo. Da Cinema Tolle Stelle, iniziata lo scorso 26 giugno, alla rassegna Wow, documentari a cielo aperto per scoprire storie, persone e mondi attraverso il miglior cinema del reale, che ha preso il via ieri, ma anche Cinema Divino, l'esperienza che unisce cinema e degustazione, e dal 28 al 31 luglio FMK, al Festival del Cortometraggio, 4 giornate dedicate alle migliori produzioni brevi. Alle 15.35 si concluderà dunque la programmazione radiofonica regionale. Con questo è tutto, sono le ore 11:05. Vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di

0: un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Adrenaline, sfarci e soddisfazione, emozioni di sperimentare chilometri di conquista. Questa legge che a Uldì la maratona des Dolomitis che torna a Claute il 23 di agosto. Una giornata di sport, passione e divertimento sugli spizzi dal Friulvignese Iulie. Naturalmente, hanno le un evento per due, perché al comporte una corsa in biciclette di 60 km, con un dislivello di 2000 metri di altezza attraverso dal Parco Dolomiti Friulane. Dutcas, Claut e il suo paesaggio spettacolare con sentieri, spizzi, ciclistici e prats, ad un tanti alternativi perché che accompagni atleti coraggiosi. A Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfritta e Studis di Udin con Marco Fornasin e regie. Voi unin in anteprime idealmente a Claut per provare il percorso di che 60 km di maratone e ovarenta anche guide Marco Vincenzino, caletra e organizzatore di queste imprese. Buondì e benchiatat.
2: Mandi, grazie.
1: E prendi tu lui l'hai fatto che 60 km si è già fatto?
2: Suppose veio spacchettato in pi tappi, suppose di sì, tutti un tir, non te lo provi.
1: Non te lo provi. Ecco, però pardì che insomma è un'impresa, ma che avvalla bene. Prima di tutto vendite sì. E torne queste maratone, dunque qual è la sua storia, non è la prima volta?
2: No, e sono già un'evore di Heinz che l'organizzi. Si era fermato dopo il periodo di incursi dal Covid e è ormai un appuntamento fisso di ogni anno chi ha Claut.
1: Tu che parte
2: veramente di tante in. Sì, sui 300 atleti a Spiemangul.
1: Ma non sono due che arrivano dalla regione, o sì?
2: No, arriva anche in full regione.
1: Sì, perché sei un'impresa, è un'impresa che attira.
2: E allora, sì, addirittura l'hanno passata a in straniere.
1: 60 km a Sontanche, qual è il podcast, anche se non lo fa sdugli a spacchettarsi, qual è il pont più emozionante o il top più duro di queste maratone? Per ce fare,
2: allora,
1: insomma.
2: Le parti più emozionanti opposisci tutto il percorso, perché o passing dal paese ai sentieri bassi, alle discese di downhill al Colmasiera, al rifugio per adulti, al rifugio... a Casera Casavento, sono veramente dei punti interessanti. Dicine, le parche un po' più dure, forse di la Rifa, forse la Claudana, che lì all'ance che è il più emozionante, perché va a visare che i Kering, gli eventi bellici, le guerre dal 1917, e infatti per visare chi sti eventi, e anche il traguardo di chi sti salite più dure, e hanno fatto un traguardo volante che l'ha a premiare il mio scalatore, scalatrice da lunghe distanze.
1: E dunque un percorso magari che fasi, che calo fasi avranno anche po' cedioli di lupa, via che insomma saranno impegnati, o esiste al Ducas qualche momento là che insieme a pedalarsi poi anche chi la si attorno?
2: Ma allora, sentiti i paresi di tutte le che l'hanno fatte e dicono che sono restati veramente contenti dal pues, dei panorama e tutto quanto. Quindi sentendo così emozionato, può dire che anche ti arriva a viodi e giodi si può essere.
1: Che si sta a fare che 60 km con 2000 metri o riguardi di dizivel?
2: Come non mi visi Team Scastan.
1: Ma super. E
2: sono veramente veloce a fare.
1: 2 ore, 3 ore?
2: Sulle 3 ore di
1: Springs. Il percorso Isal Belgia a Poes, per cui calintinta le nasi, perché naturalmente non la vin chiappate in anticipo la maratona, no? Ma perché vi dite se lei qualche dunca la voi vi allenassi un po', che non può dignesi ma se sotte alla date. Isal,
2: sì,
1: già
2: allora,
1: fattibile il percorso in sicurezza?
2: La maggior parte dei sentieri sono da viar. Dopo veniranno fatti dai dall'arbe, prime da gare, le tracciature, il periodo prima da gare. Ecco, comunque qui calavoe se seguisse anche sui social le pagine Gran Fondo Dolomiti Friulane o mettendo le informazioni.
1: Ecco, questo troi che insomma al Vapar Dudulaca hanno salito anche un po' un grum differenza, C'è impatto che ha sull'ambiente, va al sutrois che sono già segnati, che sono già frequentati, oppure va anche per tox di mont che abitualmente non si frequenti?
2: No, Onin ha sfruttato tutti che sono le piste forestali dal territorio e qualche passanza anche per sentier sky, quindi tutte robe già esistenti, già tracciate, già pronte.
1: Allora, sono super utresinte i coraggiosi che affrontano queste maratone, ma immagini che al sei qualche dunque o compagne. Allora, sono qualche alternativa a cloud perché giustapon che accompagni anche sportivs, sta anche insomma vespis, ciclabil, pras, relax, Rois, Diaghe, insomma è un po' che di robe lì a cloud. Ci si può di no organizzare sì. che i compagnadors di ogni età.
2: Allora, in prim ho vinto stessi giornati l'evento, le feste di paese che si chiama Aria delle Dolomiti, dura che sarà musica, eventi che disegna reclami le tradizioni, qualche baracchino insomma che le inte può passare il tempo. Se dopo non vuoi di rinfrescarsi e poi dinanzi la sfruttare le ombre e le aghe fresche dal torrente Cholesan o fa qualche passeggiata insomma sul fondo valle. Dopo se qualche dunga le più coraggioso se la vuoi di avventurarsi per la via di legare al possibile raggiungi il rifugio Pradut o Casera Casavento.
1: Ecco, questi a chi sono raggiungibili a P naturalmente, si può arrivare a P? Nome?
2: Allora, no, Cholesan, disegno che le porte di Aghido con i Dusca, le anche il parkour area picnic, si può arrivare in macchina, ovviamente rispettando orari, chiusure da strade pagare, no?
1: Sì.
2: Invece per quel che riguarda i rifugios, lì bisogna la sua P.
1: Ma sono fattibili, insomma, per anche qualche dunque hanno le masse disin per le escursioni dalla domenica?
2: Sì, allora il rifugio Prado si va su strade forestali, alle che è un po' più lungo, però le fattibili di Duce sono un 100 km, sì, un 100 metri di dislivello e 6 km di manco per raggiungerlo. Invece il Resetun, se si vive fin d'onge le macchine, alle subito accessibili da P.
1: Ecco.
2: Scusami, il Casera Casavento.
1: Quale che è, allora, dunque cloud pardabon tra i tanti a spesca là si caratterizza come un puest dula che il sport alle un po' di chiase, no? Tant'è le ver che anche di Resint è una sude, una nuova associazione, insomma si è filiale di che già son che è l'associazione sportiva Bike Hub. Perché?
2: Sì, allora, perché con Bike Hub ho vivo e di fa conosci tutte le attività che si può fare in bicicletta sul territorio comunale, quindi con Bike Hub o voi veramente di Favio di a 360 gradi dal Zirkul Frut sulle ciclabile a veramente gli sgari di maratone alle discese di duro e downhill, o voi di fare insomma di parta conosci che si può fare in bicicletta su nostri bielissimi in comune.
1: Tros chilometri scrivei su pariù di piste ciclabili tal comune?
2: Di piste ciclabili, allora disegno vini i zir di Fondovalle, corre vini a fa l'anta tocciante i comuni di Cimolais a nei di 12-15 chilometri. Dopo le disi tros chilometri che potevi fare di piste ciclabili lì dipende un troppe zambe calapa, perché ho potevi là fin a rifugio Pussa, fin anche lì di Gnosu fino al rifugio Pradut, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta,
1: ecco.
2: Come che si dice di chilometro.
1: Ben, allora, dunque l'appuntamento lei per la grande maratone di 60 chilometri, sei 23 di agosto a Cloud, ma qui calvullà sì. Dalle nasi, vi invio dut che ha già la possibilità di farlo.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: E
1: ho vinto di sera. Grazie sì. Per essere stato con noi, Dutcas. Un saluto a lui e a tutti che ci ascoltano, di Antonella Lanfrit con Mauro Ciccarelli e Regie. No, si torna a

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E alle 11, 21 e 28 secondi un ben trovato in quest'estate da parte mia, da parte di Arianna Zani. Saluto chiaramente i colleghi dietro il vetro, quindi Marco Fornasini in regia e Daniel Apostu al mixer audio. Iniziamo la nostra puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore di oggi con Solo se sognati, progetto che, lo vedremo, riunisce linguaggi, voci e corpi intorno all'idea che i luoghi e le persone che li abitano crescano solo quando qualcuno li sogna davvero. E quale ambientazione può custodire al meglio contaminazione e immaginazione se non il magazzino delle arti a Giavons all'interno del Mulino Nicli, spazi creativi per macinare idee? E poi a seguire racconteremo il format creativo Maravee Projects, che anche quest'anno va a lavorare sul dialogo tra passato e presente, abitando luoghi preziosi del nostro territorio. Questa è la volta dei domatori dell'incertezza. Poi ci inoltreremo nella diversa parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo con la nostra consueta pillola di psicologia, che anche quest'anno ci accompagna in una sorta di viaggio interiore nel focus sulla paura, sul saperla riconoscere ed attraversare. Prima tappa, la paura delle relazioni. Poi sarà la volta della filosofia con Giacomo Plotzner con la seconda puntata de La costruzione dell'essere umano del futuro, incentrata sull'organo più esteso del nostro corpo. Dopo aver ragionato sulla struttura, oggi la rivestiremo, vedremo quindi a cosa serve, ma ci profileremo anche futuri di individui disincarnati. E a chiudere la rubrica Se bastassero le panchine. Ospite di Elena Comessatti sarà il Remo Politeo, libraio e presidente dell'Associazione di Udine Librerie in Comune, e con lui scopriremo le panchine del cuore, il turismo estivo nelle librerie e molto molto altro. Quindi buon mercoledì a tutti da parte mia, e diamo il ben trovato e il benvenuto anche ai nostri ospiti collegati al telefono. Abbiamo con noi Paolo Nicli, ben trovato e buona mattina Paolo.
2: Buongiorno Arianna, buongiorno a tutti e a tutte.
1: E sempre collegato al telefono dovremo avere Davide Ceccato, ben trovato Davide.
3: Eccomi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno ad entrambi. Allora, andiamo a raccontare questo spazio. Parto da un po' prima, da 5 anni fa, ecco, diciamo così. Per chi non conoscesse ancora questo spazio, io sto facendo gli scongiuri perché il telefono prenda, perché una delle caratteristiche di questo luogo, che è il Mulino Nicli, che è un luogo magico per chi c'è stato, quel luogo potenziale che ha preso forma man mano in una, diciamo così, sospensione del tempo, perché è uno spazio protetto nel mezzo della natura, lontano da tutto, dove il cellulare, lo diciamo, non prende. Quindi cosa si fa? Si impara nuovamente ad ascoltare, giusto Paolo?
2: È vero, è vero. Ci stiamo attrezzando per dei mezzi tecnologici che possano venirci un po' incontro, però tendenzialmente è questa la caratteristica, è una delle caratteristiche di questo spazio che da 5 anni a questa parte è animato dalla rassegna Mulino Nicli, spazi creativi per macinare idee, e che obiettivamente devo dire, devo ringraziare anche voi che fin dall'inizio ci seguite in questa avventura. Abbiamo lavorato molto in questi anni, abbiamo creato una piccola comunità artistica, una comunità di spettatori, non solo del comune di Rive d'Arcano, ma di tutta la zona collinare e anche estesa fuori zona collinare.
1: Ecco, diciamolo Paolo, perché questo tutto è ripartito, mi sembra, con il bando ripartenze, ancora dopo il Covid, se non erro. E proprio c'è stata una rete di territorio che si è sviluppata oltre al territorio, perché ci sono anche, lo diciamo, dei laboratori di comunità. Quindi veramente Mulino Nicli però si diffonde, quindi puoi andare a Mulino Nicli, ma Mulino Nicli esce sul territorio. Stiamo parlando di una frazione Giavons di Rive d'Arcano, e c'è il mulino della tua famiglia, possiamo dire questo è il punto di partenza, e da lì veramente si è creato con questa qualità, dove hai unito delle professionalità che, insomma, poi ci racconterai al meglio, sono quelle con cui collabori da diversi anni. Davide Ceccato chiaramente uno degli esempi virtuosi, però veramente lo spazio naturale del mulino ha preso sempre più piede, Paolo, per diventare, anche tramite laboratori, letture, residenze, restituzioni sceniche, adesso veramente ci sono due novità, la novità più significativa, che un po' ricollega anche al titolo che abbiamo dato in apertura, è che voi avete inaugurato uno spazio proprio nuovo. nuovo, che è il Magazzino delle Arti. Non è più una foresteria. Di che cosa si tratta?
2: Senza farla troppo lunga, ma ho bisogno di raccontare questo perché Servi di Scena ormai ha oltre 30 anni di storia. Eravamo piccoli, eravamo 15 anni, quando sognavamo un nostro teatro, un nostro spazio di accoglienza, un nostro spazio per poter condividere delle cose, ospitare delle persone, ed era l'epoca in cui si andava in giro a vedere questi fabbricati abbandonati, queste vecchie fabbriche o industrie, e quindi ci immaginavamo un po' questo spazio. Con il 5 di giugno abbiamo inaugurato il Magazzino delle Arti, che è un vecchio capannone

0: segreteria, un laboratorio, dei camerini, di spazi di studio e di lavoro per i laboratori e finalmente anche un ufficio. Quindi siamo diventati anche abbastanza seri.
1: Siete diventati grandi, Paolo, adesso bisogna sognare veramente ancora più in grande. Quindi dopo 30 anni il sogno si è realizzato e raccontiamo insomma questo spazio che veramente, e vuoi ricordare i tuoi partner, ecco, di lavoro, perché la rete si sta ampliando, ma ci sono come dire degli affezionati che collaborano insomma con voi da anni.
0: Assolutamente, oltre a Saltarello, di cui Davide Ceccato è rappresentante, noi siamo cresciuti in questi anni proprio grazie al Comune di Rive d'Arcano,

0: importante per noi, perché abbiamo visto che corrispondiamo a un intento sociale più che politico, o sì, politico nel vero senso della parola, di poter ricreare una comunità di spettatori, e poter dare un nostro piccolo contributo alla parte culturale di questa regione.
1: Ecco, e soprattutto rigenerare, lo abbiamo detto, culturalmente, non solo a livello di comunità, a livello sociale, i luoghi. Allora, l'abbiamo anticipato, il mulino con le sue acque, con il suo incedere, con i suoi ingranaggi, vi insegna, ci insegna la trasformazione e soprattutto l'equilibrio nel rispetto del luogo. Cosa accade quindi? Perché tutto questo si sviluppa, insomma, da luglio, ecco, diciamo così, fino a, andate avanti fino a dicembre, all'interno della progettualità più ampia, che è Spazi Creativi per Macinare Idee, scusate, fino a ottobre 2026. Però nello specifico l'altra novità, che è collegata proprio al concetto di sogno realizzato, è proprio il microfestival Solo Se Sognati, che parte giovedì 9 di luglio e va avanti fino a sabato 11. Di che cosa si tratta, Paolo?
0: Abbiamo voluto concentrare in 3 giorni una serie di eventi che, senza togliere nulla agli altri eventi che abbiamo durante tutta la stagione, però abbiamo voluto

e La trama dell'invisibile di Anna Caterina Fröhlich dell'edizione Mondadori. Due appuntamenti importanti questi, perché all'interno della loro narrazione, di questi due romanzi, oltre alla parte biografica che li rispecchia, ritorna il tema del sogno.

0: Benissimo, allora Paolo, hai raccontato in maniera molto esaustiva questa programmazione, noi magari ci risentiremo nel corso dei prossimi mesi perché, ripeto, le attività sono molte, le residenze sono tante e veramente ci sono molti molti appuntamenti, ma a questo punto noi lanciamo uno dei prossimi con Davide Ceccato, perché ormai è vostra prassi, Davide, dell'Associazione Saltarello, organizzare una bellissima masterclass per giovani musicisti dai 15 ai 20 anni, che negli ultimi anni ha avuto anche un proseguo. Di che cosa si tratta, Davide?
1: È la quarta esperienza che facciamo, quindi il quarto anno, ospitiamo dei ragazzi, dei giovani musicisti, appunto, di qualsiasi tipo di esperienza e provenienza e strumento, e esploriamo dei nuovi linguaggi, delle nuove tecniche per

0: consapevolezza psichica e fisica, insomma, tante cose per suonare insieme. Facciamo riferimento a quello che è lo stile, i linguaggi della musica contemporanea, quindi non è che ci siamo inventati niente,
1: certo.
0: Però rappresenta un linguaggio un po' trasversale, alternativo a quello normale di fare così.
1: E tu mi raccontavi, Davide, che tanto fa il contesto essere in questa bolla, perché ci si riesce proprio ad astrarre, a spingersi un po' più in là, che questo un po' è il tema della nostra trasmissione con le mani. Cosa nasce, cosa succede, cosa hai visto accadere in questi anni, e soprattutto i ragazzi sono tornati?
0: Allora, prima abbiamo parlato, no, dell'importanza di questo luogo, della bellezza anche per certi versi. Si crea una bolla protetta, dove ci si sente liberi di esprimersi, di spingere un po' più in là l'asticella della propria creatività, e questo fa veramente gioco forza. E per rispondere alla tua domanda, sì, poi una volta che si entra nella bolla non si vorrebbe più uscire.
1: Certo.
0: Magari si fa fatica a trascinarli, perché sono adolescenti, no? Quindi con tante cose per la testa, la scuola in primis che li spreme, però una volta che sperimentano questi linguaggi e si trovano in questo luogo, in effetti è stata una loro richiesta quella di poter continuare. E da questo è scaturita l'esperienza dell'Orchestra con Fuoco, che è un ensemble fluido, quindi va dai 3 ai 15 elementi, poi dopo abbiamo a che fare con problemi di spazio, però insomma chi vuole buttarsi in questa cosa, sì, non ci mancano i numeri, e sono già 2 anni che l'Orchestra con Fuoco lavora, continua l'attività di sperimentazione, e ha anche sperimentato la possibilità di uscire, di presentare dei lavori.
1: Ecco, quindi si dirama, ci sono anche dei piccoli ensemble che si distaccano facendo parte comunque di questa matrice originaria, e riescono a circuitare, a stare insieme, a portare oltre i confini della bolla di Javons, insomma, questo lavoro. E cosa accade? Perché poi voi avete dei tutor, quindi andate in improvvisazione, e come diceva poco fa Paolo, possiamo dire che uno degli artisti che sarà presente in residenza è anche uno degli artisti che suonerà in uno dei concerti di questi giorni, giusto?
0: Esattamente, quest'anno abbiamo Francesco Cigana, che abbiamo conosciuto l'anno scorso, l'avevamo invitato a un appuntamento di

0: quest'anno ha portato la sua orchestra e sono in residenza in questi giorni, quindi con la Doom Orchestra, e sono un po' i nostri fratellini maggiori, nel senso che loro sono professionisti e ormai masticano queste tecniche e queste sperimentazioni, e Francesco sarà a disposizione, sarà in residenza anche lui nei giorni della masterclass.
1: Ecco, è un percussionista, quindi porterà avanti questa modalità di scambio in questa bolla. Ricordiamolo che quest'anno, altra novità, vi spingete ancora più in là e si lavorerà sull'incisione, giusto Davide?
0: Sì, questo è un lavoro dell'orchestra che quindi sarà in residenza a fine luglio,
1: sì.
0: Quindi i ragazzi che hanno già passato il cancello della masterclass e hanno deciso di continuare, è una residenza di 4 giorni e quest'anno sfrutteremo gli spazi nuovi, tra l'altro, quindi molto più attrezzati per registrare, fissare un po' no? Sulla carta quello che è stato fatto in questi anni.
1: Benissimo, allora l'abbiamo detto, residenza, restituzione, perché ecco un'altra delle particolarità, diciamo così, che tutti i lavori vengono poi restituiti ad un pubblico.
0: Non sono fini a se stessi.
1: Non sono fini a se stessi, e questa cosa continua a fare comunità, e questo il sabato 18 luglio, è corretto?
0: Sabato 18 luglio sarà la restituzione della masterclass, quindi non faremo altro che tirare un filo. In questo c'è Paolo Nigri che ti ascolta,
1: certo.
0: Ha questa responsabilità poi di tenere unite tutte le berline.
1: Benissimo.
0: E diventerà uno spettacolo, esatto.
1: Benissimo, allora volentieri noi continueremo a fare gli approfondimenti per raccontare questo luogo e queste diverse modalità di ascolto, di improvvisazione. Ricordiamo che tutte le informazioni si trovano andando a cercare Mulino Nigri su Facebook, su Instagram, e cercando anche Servi di Scena. E Davide, ci sentiamo nei prossimi mesi.
0: Ti ringrazio, vi ringrazio.
1: Benissimo, grazie a Davide Ceccato. E continuiamo adesso la nostra trasmissione sul filo, insomma, del territorio, di andare a scoprire dei luoghi e un dialogo virtuoso che veramente va a raccontare al meglio il nostro territorio. E ci ha raggiunto, e ringrazio anche lei perché oggi le linee telefoniche, io continuo a fare le corna, ma è in viaggio, ci ha raggiunto Sabrina Zanier. Ben trovata e buona mattina, Sabrina.
2: Buongiorno a voi.
1: Ti sento benissimo, Sabrina, siamo a cavallo.
2: Ottimo.
1: Allora grazie mille per essere qui con noi. Allora andiamo a raccontare, Sabrina, il format creativo Maravè Project, che anche quest'anno va a lavorare su tantissime cose. Per chi non ti conoscesse, è veramente una fucina che si dirama, diciamo così, in diverse progettualità che da 25 anni, possiamo dirlo?
2: Sì, direi di sì,
1: vanno ad arricchire il nostro territorio cercando veramente sempre di adeguare i linguaggi, i diversi linguaggi che voi cavalcate in questo dialogo con i diversi pubblici, i diversi ruoli e questo dialogo virtuoso tra passato e presente.
2: Esatto, un po' il filo conduttore, diciamo, dei diversi format progettuali di Maravè Project, come dicevi, sono... Un filo rosso è proprio quello della valorizzazione del territorio e del calarsi con delle progettualità specifiche sull'identità di questi puntuali territori. E un altro filo che si intreccia, che unisce un po' i diversi format, è proprio, come dicevi, il rapporto, il legame, il dialogo, direi, un dialogo diretto tra passato, anche antico, laddove ci caliamo in siti archeologici, e un presente che mi piace sempre poter pensare essere futuribile. Quindi da qui a dicembre, diciamo, l'offerta di Maravè Project, per offerta intendo gli incontri con il pubblico, si sviluppano su due fronti, su due format. Uno è quello del festival Maravè Circus, che è già iniziato, che si appresta a varare il secondo spettacolo, il domatore di tribù, al castello di Gemona. Poi sarà la volta di Castel Raimondo a Forgaria e poi a Colori del Monte Albano. Quest'anno appunto abbiamo fatto una scelta, Maravè Circus solo sui castelli della zona collinare, quindi un dialogo, diciamo,
1: ecco,
2: in questo senso.
1: Siete stati già anche a Sousance, avete inaugurato lo scorso giovedì, e soprattutto avete battuto tantissimi luoghi con questa parte di progettualità. Io mi ricordo anche la centrale idroelettrica di Malmiso, cioè siete andati,
2: sì,
1: veramente a far scoprire dei luoghi, a ricollocare e rigenerare dei linguaggi diversi in luoghi veramente diversi tra di loro.
2: sì, anche diversi, appunto formulando progettualità specifiche, facendo leva sull'identità di quel luogo. Qui una ex centrale idroelettrica di Malmiso, siamo partiti poi con Villa Ostellio Savorniana d'Ars di Rivignano su questo splendido lungo fiume Stelle. Insomma, abbiamo toccato davvero una trentina di comuni tra tutte le progettualità e nella maggior parte dei casi

0: e sono comuni battuti appunto con il Festival Maravè.
1: Allora, prima di passare alle progettualità che si attivano, diciamo così, da settembre, facciamo il focus su questi domatori dell'incertezza. Cosa racconta questo festival della nostra vita?
0: Punta il dito e l'attenzione e l'emozionalità appunto su uno dei più grandi predatori dell'equilibrio psicofisico, che è dato appunto dall'incertezza. Quindi tentare di domarla, di cavalcarla, significa normalizzarla nel quotidiano e accettarla, ma riuscire anche a piegarla un po' al nostro volere. Tutto questo noi lo affrontiamo tenendo presente un aspetto sociologico e psicologico, ma anche poi adottando il punto di vista della sottile ironia, senza la quale diventa difficile riuscire a cavalcare l'incertezza. Ecco, il prossimo domatore, che è quello delle tribù, con lo spettacolo che si terrà giovedì 9 luglio alle 19:30 nel Parco del Castello di Gemona, il domatore è un domatore che incarna il verbo di un'umanità a voce alta. È DJ Tubet con il suo rap freestyle, noto tra i più, per essere tra i più veloci d'Europa, ecco, affronterà questa nuova figura di domatore che nello specifico di questo spettacolo è colui che raccoglie, diciamo, i capi tribù. I capi tribù non sono altro che i capi delle diverse tribù alimentari, quindi dei frutti della terra, perché questo spettacolo chiama in causa la necessità di stringere nuova attenzione sul rapporto dell'umanità con la natura.
1: E l'equilibrio. Allora a questo punto gli facciamo fare un freestyle che ci ha raggiunto Mauro Tubetti.
0: Sì.
1: Bet, eccoci qua, buona mattina.
2: Benissimo, ho di là allora.
1: Allora però parta Lian. D'accordo.
2: Sì, siamo nell'altra trasmissione.
1: Allora vai Mauro, un ragionamento come domatore di tribù che vada a raccontare questo rapporto tra umanità e natura, a voce alta, a modo tuo, con un freestyle.
2: A voce alta, con l'incertezza che non ti ribalta, perché noi la sappiamo domare, perché anche l'incertezza la riusciamo ad amare, un po' come la natura che pervade le nostre strade, le nostre contrade, in questo ritmo ancestrale, ma purtroppo velocizzato dal mondo, così dire, civilizzato di questa società in cui anche il pensionato sembra che vada di fretta, dove nessuno si diletta con un mondo che in realtà aspetta la ciclicità delle stagioni, delle tempeste, degli acquazzoni, dei periodi buoni, della semina, del raccolto. Ecco, tutto questo pare sconvolto. Abbiamo bisogno di un nuovo volto, un po' più ancestrale, di ogni tribù, di ogni capo alimentare, per poterlo integrare in una visione di rispetto che ci accomuna, che è già qui vicino. Noi insieme, tutti insieme, con l'incertezza scriviamo un nuovo destino.
1: Ecco, allora abbiamo capito perché Sabrina Zanier si è affidata, insomma, al freestyle di Mauro Tubetti. E tutto lo diciamo, è freestyle, è improvvisato. Grazie Mauro, perché puoi fare freestyle al telefono, quindi farlo anche in maniera lenta e intelligibile è molto molto difficile.
0: Difficilissimo.
1: Allora Mauro, come sarà domare questi capi tribù, ma soprattutto relazionarsi con il pubblico, perché è una sfida aperta, insomma, il pubblico deve entrare in gioco, e facendo freestyle tu hai sempre questo rapporto molto particolare con il pubblico, è corretto?
2: Sì, sì, è correttissimo. Beh, sarà una meraviglia, no? Come sottointende il festival, una meraviglia che si esprime in maniera impattante nei costumi di Belinda De Vito, che sono dei costumi ispirati alla natura, proprio con gli ingredienti di questi capo tribù. Quindi sembrano un po' i vestiti quasi della cultura voodoo africana, sono molto impattanti. E dentro questi vestiti i ballerini faranno, insomma, le loro performance, sia singole che collettive, per rappresentare questa integrazione. Dopodiché ci saranno appunto anche dei numeri circensi da Mamme Circus, che anche loro rappresentano un po' il pensiero che riesce un po' a dialogare, a mettere in equilibrio questo mondo antico, moderno, incerto e sostenibile e non. E io cercherò di fare un raccordo di parole per presentare un po' tutti questi spazi, ma soprattutto per respirare, dialogare e giocare con il

0: pubblico con le parole, con i loro suggerimenti, con chiamate e risposte, di modo che sia uno spettacolo vivo dal punto di vista delle rime, ma anche dal corpo, insomma.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo Mauro Tibetti, ti chiedo se hai da lanciarci, ma meno di un minuto, i tuoi prossimi appuntamenti, ma proprio da qui a breve.
0: Sì, ci possiamo vedere il giorno dopo, sono con dei ragazzi, credo che vengano dalla Polonia, e avrò il piacere di introdurli a Peletto nella cultura del Friuli, quindi attraverso la lingua inglese, ma con le mie canzoni multilingue, friulane non solo. Poi ci vedremo il 19 a questo bel incontro che si chiama Il Confine Infinito, ci vediamo appunto al parco di Villa Ciceri assieme ad Anna Piucci, assieme all'antropologo visuale Stefano Morandini e me con il freestyle. Le prossime poi date saranno in periodo di settembre con
1: pausa estiva, ecco, allora pausa estiva e invece la prossima pausa, scusate, il prossimo appuntamento a Villa Ciceri a parlare di confini. Grazie a Mauro Tubetti, DJ Tubetti. Sabrina Zanier, allora, diciamo, questa è la progettualità di Maravè Circus, l'abbiamo detto, il prossimo spettacolo il 9, ricordami le altre location per il 16 e per il 23 di luglio.
2: Sì, Charlatanerie, questo è il titolo dello spettacolo che si terrà per noi, nuova location, cioè Parco di Castel Raimondo a Forgaria nel Friuli, questo giovedì, accadrà giovedì 16 luglio, di nuovo 21:30 come gli altri spettacoli a parte quello di Gemona, e qui ci tengo a sottolineare questo approdo in un'ulteriore location archeologica. Per la prima volta lo facciamo con il festival, in sostanza.
1: Benissimo.
2: Anche perché è un sito archeologico immerso nel verde, per arrivarci c'è una bella passeggiata, quindi davvero si assapora il territorio, insomma.
1: Benissimo.
2: E poi invece il giovedì successivo, 23 luglio, al Castello di Colloredo.
1: Benissimo, allora Sabrina, le altre progettualità noi le rilanciamo perché ci torniamo a sentire per Upcycling in Domus, perché andrete ad abitare anche Aquileia, e per Recircus, che va a parlare di un mito che ricicla il mondo, ecco, diciamo così. Ricordaci solo un sito di riferimento, Sabrina?
2: Il sito di Maravè Project, quindi www.maravèproject.com.
1: Benissimo, allora prossimi spettacoli questo 9 di luglio, il 16 e il 23, e poi ci torniamo a sentire volentieri per Creativo 8 con Upcycling in Domus questo settembre. Grazie Sabrina Zanier.
2: Grazie a voi.
1: E ora una piccola pausa.

0: rientriamo in studio perché adesso ci inoltriamo nella nostra parte di trasmissione dedicata all'individuo con la nostra consueta pillola di psicologia che quest'anno ci accompagna in questo viaggio interiore che abbiamo detto parte da un focus sulla paura. Allora abbiamo iniziato a raccontare tutto questo la settimana scorsa con Anna Degano e oggi ci ha raggiunto in studio Lorella Flego. Ben trovata e buona mattina Lorella.
1: Grazie Arianna, buongiorno.
0: Allora, raccontiamo ai nostri ascoltatori, intanto tu sei una psicoterapeuta che lavora in un modo particolare perché va a lavorare sull'integrazione di mente e corpo, e parlando di paura ci sta.
1: Esattamente, infatti io sono una terapeuta psicocorporea, questo significa appunto che noi non guardiamo soltanto la mente ma guardiamo anche il corpo, cioè integrazione mente-corpo. Le persone vengono da noi e vengono viste in toto, perché se noi ci ammaliamo non ci ammaliamo solo di testa o solo di corpo, ci ammaliamo come intere persone. Molto spesso ci capita anche di avere delle problematiche fisiche e queste problematiche fisiche vanno spesso ad impattare anche la mente. E ad esempio l'anno scorso mi sono rotta la caviglia e nonostante sia molto distante dal cervello io non riuscivo a studiare, perché chiaramente tutto quello che è fisico va anche sul corpo. Le persone conoscono molto spesso quella che è la psicosomatica, cioè l'influenza della mente sul corpo, però pochi che conoscono che cos'è la somatopsichica. Eppure è una teoria postulata allora da Wilhelm Reich, quindi parliamo di 100 anni fa, un allievo di Freud, e sappiamo che appunto tutto quello che riguarda il corpo impatta profondamente sulla mente, quindi significa che il corpo dà dei messaggi al cervello. Di conseguenza possiamo lavorare direttamente anche sul corpo, non solo sul cognitivo ma sul corporeo, quindi con delle manipolazioni, oppure guardiamo il respiro, vediamo anche la postura, perché ad esempio faccio un esempio: se una persona o se uno sportivo ad esempio fa un canestro, lo sbaglia e tiene la testa bassa, o fa un gol e lo sbaglia e tiene la testa bassa, questo dà un messaggio al cervello di una persona non vincente. Se io vado in giro con le spalline tutte curve mi sentirò un perdente, mi sentirò chiuso e perdente. Quindi va bene lavorare sul cognitivo, però dobbiamo riequilibrare,
0: accompagnarlo, ecco, il corpo deve accompagnarci perché siamo un tutt'uno. Sì. Allora, ad esempio, abbiamo detto la paura è un'emozione ad alta intensità che soprattutto è un'emozione necessaria, cioè ancestralmente abbiamo bisogno della paura per affrontare delle dinamiche, insomma, urgenti, ma come si manifesta al giorno d'oggi? Qual è l'organo che più ne risente?
1: Ma allora la paura va soprattutto sul diaframma, il centro delle emozioni. Il diaframma è, diciamo, il muscolo principale della respirazione ed è situato appunto sotto le costole. Se io ho paura faccio questo e mi ritraggo e contraggo. Abbiamo visto che la maggior parte dei pazienti dopo il Covid aveva effettivamente il diaframma contratto, quindi siamo andati a lavorare anche sul diaframma. Un altro organo appunto che prende la paura sono i reni, ecco perché poi si dice rilasci appunto l'urina o altri liquidi.
0: Certo.
1: E sappiamo anche appunto che la paura ti può bloccare oppure fa sì che tu attacchi, come fanno spesso gli animali, e oppure appunto rimani dove
0: rimani
1: sei.
0: Rimani paralizzato. Allora oggi noi andiamo a raccontare, l'abbiamo detto, paura può essere funzionale nelle situazioni di urgenza per salvarsi, ma quando non lo è, non riusciamo a passarci attraverso, diventa una fobia. Ecco, sdoganiamo anche questo nome perché siamo pieni di fobie tutti.
1: Sì.
0: Ecco, allora oggi di che fobia parliamo? Parliamo di filofobia. Che
1: esattamente
0: cos'è?
1: Esattamente. Allora filos significa amore in greco, fobia paura, appunto a paura di amare. L'amore è una cosa bellissima, no? Perché noi sappiamo ad esempio dal quadro di Caravaggio amor vincit omnia, no? L'amore vince su tutto. Infatti siamo in una trasmissione dove si parla di cuore qui, no? E amor vincit omnia vincit amor et nos cedemus amori, diceva a sua volta Virgilio, cioè l'amore vince tutto e noi ci arrendiamo all'amore. Arrenderci all'amore è una cosa bellissima. Amare ed essere amati è il massimo nella vita. Quando io amo porto dentro di me una persona e sono amato, sono portato dentro quella persona, dentro il cuore, dentro la mente. Quindi è bellissimo amare, però non per tutti è così.
0: Allora, esatto, quindi chi ha paura, insomma, non è in grado, vuole anche questa, vive in una sorta di dualità perché vorrebbe questo amore, questa relazione, ma non è in grado di arrendersi. Da cosa deriva questa incapacità di abbandonarsi e di fidarsi?
1: Beh, da delle ferite del passato, sicuramente. Ci sono delle delusioni sentimentali o traumi infantili che possono far percepire l'amore come qualcosa di pericoloso o precario, e quindi io mi allontano. Oppure dal timore di essere vulnerabili. Aprirsi emotivamente significa anche rischiare di essere ferito o rifiutato. O da ansia da prestazione, il terrore di non essere all'altezza del partner o di deludere le aspettative. Queste sono le maggiori cause, appunto.
0: Ecco, allora quando noi diciamo uno è cool, no? Che si sente molto dire, è un esempio che mi ha fatto, che mi è molto piaciuto. In realtà cool richiama che cosa?
1: Allora, I'm cool significa io sono freddo, e noi sappiamo che appunto le persone che si presentano come sempre vincenti, l'uomo alfa, la donna Wonder Woman,

0: Gossip Girl, no? Sono tutte persone molto cool, sono fredde, ma questa freddezza fa sì che diventino persone tristi, perché praticamente sì.
1: È un distacco, è un congelamento, ecco, diciamo, mi proteggo, scusate così. E questa anche capacità di indossare questa maschera, di portare avanti un'immagine di sé che è pesante, che non è reale, che non può essere mantenuta tutto il tempo, crea veramente dei disequilibri. Qual è l'identikit, perché i minuti stanno correndo veloci, l'identikit di una persona che veramente non riesce ad affrontare una relazione che può essere amorosa ma anche, diciamo, amicale, profonda, o di un rapporto che può essere anche lavorativo molto intenso. Qual è l'identikit?
0: Ma allora, innanzitutto è importante capire se abbiamo frequentato o stiamo frequentando questo tipo di persone, o se siamo questo tipo di persone. Quindi le persone hanno un'alternanza di fasi, quindi ci mostrano grande interesse all'inizio, però poi appena la relazione si fa seria si ritraggono. Oppure sono persone che amano degli amori impossibili, ad esempio vanno a cercare persone già occupate o persone lontane. Oppure ricercano i difetti, no? Cioè tendono a idealizzare l'inizio la persona come una persona meravigliosa, poi la svalutano e trovano ogni pretesto per interrompere il rapporto. Oppure c'è il bisogno di controllo. Il controllo, sono persone molto razionali, amano sentirsi indipendenti e hanno paura che l'amore possa far perdere loro il controllo della propria vita. Ancora, sabotaggio e distanza, cioè quando si affezionano possono allontanarsi.
1: Quindi è un'altalena, è veramente un'altalena di emozioni.
0: È un'altalena mortificante per le persone che vivono questo, perché è molto molto dura.
1: Ecco, allora io introduco quello che sarà il tema della prossima puntata, e tu sarai ancora con noi, perché questo è collegato anche a un'ansia da prestazione, e quindi noi andiamo a raccontare veramente cos'è l'autostima, che ha tanta parte in un ragionamento del genere.
0: Assolutamente sì.
1: Benissimo, allora ricordiamo, per chi avesse riconosciuto qualcuno di questi comportamenti si può parlare con il proprio partner, si può parlare con i propri amici, si può chiedere un sostegno, perché noi nel corso degli anni stiamo dichiarando questo, cioè rispetto ad anni fa, tempi diversi, noi abbiamo possibilità di andare a stimare un confronto.
0: L'ultima frase, non hai paura di amare, hai paura di essere ferito, che è diverso.
1: Ecco, allora questa è la riflessione che noi ci teniamo per questa puntata e ci rimandiamo alla prossima, perché paura di essere ferito e come si fa a lavorare appieno, inconsapevolmente, sulla propria autostima in questo viaggio interiore. Grazie alla nostra psicologa Lorella Flego, e ora una piccola pausa.

0: Grazie Arianna, ed eccoci anche quest'oggi all'interno del nostro spazio dedicato alla filosofia. Il nostro viaggio verso la costruzione dell'essere umano del futuro è appena cominciato, ma ci possiamo già rendere conto di quanti spunti e considerazioni si possano trarre rispetto ad un tema così attuale che ci vede per forza di cose protagonisti. Mercoledì scorso abbiamo ragionato intorno allo scheletro, quale struttura portante ed essenziale, come abbiamo sentito. Oggi invece rivestiamo tale struttura. Questa mattina ci occuperemo di quella parte del nostro corpo che assolve a tanti compiti, ci avvolge, ci protegge, ma anche ci isola, ci fornisce per così dire un perimetro grazie al quale ci diversifichiamo dal resto e ci fa diventare persone singole. Stiamo parlando della pelle e, senza ulteriori indugi, saluto il nostro ospite che ci farà capire qual è il ruolo che gioca l'organo più esteso che abbiamo. Luca Chittaro, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore ordinario di Human Computer Interaction, Virtual Reality e Persuasive User Experience presso l'Università degli Studi di Udine. E diciamo che in prima battuta si fa fatica a scorgere delle tangenze tra i suoi insegnamenti e il tema di oggi. Che dire dunque della pelle dal punto di vista di uno come lei, che insegna materie come le sue, dove di pelle verrebbe da pensare essercene molto poca?
1: In realtà è un tema centrale, quello dell'embodiment, dell'incarnazione. Per esempio, nella realtà virtuale immersiva, quando facciamo indossare dei caschi digitali alle persone e le immergiamo in una realtà alternativa, possiamo creare l'illusione di avere una pelle diversa.

0: vede delle mani, vede un corpo, una pelle diversa dalla sua. E così possiamo letteralmente creare l'illusione di metterci nella pelle degli altri, anche nella pelle di un altro colore. E ci sono ricerche che mostrano effetti positivi di far ciò, per esempio, sulla riduzione del pregiudizio etnico. Ma possiamo poi anche vedere degli altri esseri umani virtuali, digitali, che sembrano avere una pelle anche realistica, ma in realtà è di nuovo un'illusione, un'interazione disincarnata. Negli ultimi anni poi le persone si sono messe a usare sempre di più l'intelligenza artificiale, i chatbot, e in quel caso non occorre nemmeno più usare la grafica, perché i chatbot non hanno una pelle visibile, ma ci danno altrettanto un'illusione di stare interagendo con un'alterità, con un altro, ma totalmente disincarnato.
1: Ma nel momento in cui noi, esseri umani, entriamo in relazione con uno di questi oggetti, per l'appunto come chatbot o simili, che di pelle in ogni caso non ne hanno, cosa succede? Perché un'idea di come avviene l'interazione tra esseri viventi ce l'abbiamo. Dopotutto è da millenni che siamo abituati ad interagire tra di noi, ma quando quella stessa interazione avviene con qualcosa, e aggiungo con qualcuno che la pelle non ce l'ha, cosa succede? Valgono le stesse regole interazionali?
0: Qui entra in gioco un fenomeno importante, che è l'antropomorfismo, che è un concetto sia della filosofia che della psicologia. Cioè, noi esseri umani abbiamo questa tendenza ad antropomorfizzare gli oggetti, cioè ad attribuire a delle entità che non sono umane, come appunto un oggetto inanimato o ultimamente un'intelligenza artificiale, delle caratteristiche invece che sono tipicamente umane, gli attribuiamo intenzioni, sentimenti, stati mentali, emozioni. È una cosa che facevamo anche prima dell'arrivo del digitale. Ad esempio, vi può capitare di incontrare delle persone che hanno un atteggiamento simile con la propria automobile, trattano l'automobile come se fosse un essere vivente, cioè non dicono ieri la mia automobile si è guastata, dicono ieri mi ha tradito. Quindi le attribuiscono delle intenzioni, una mancanza di reciprocità emozionale, però con gli oggetti semplici, tipo le automobili, questo fenomeno rimaneva abbastanza limitato come intensità. Purtroppo invece con il chatbot ci parla, usa anche un linguaggio molto sofisticato, quindi incentiva la nostra tendenza ad antropomorfizzarlo, a vederlo come se fosse un altro da noi, ma vivente.
1: La dimensione della parola effettivamente è quello che contraddistingue questi tipi di interazioni, di relazioni che ci ha evidenziato, perché in ogni caso non c'è tocco, non c'è contatto visivo, non ci sono più le dimensioni empiriche in generale, diciamo. Però, e torno al concetto di parola, per quel che riguarda l'aspetto della conversazione, in questo caso cosa accade? Perché non so se anche lei abbia la stessa impressione, ma in qualche modo sembra che decada, che venga a mancare tutta la dinamica della dialettica, dell'argomentazione, di quello scambio che va arricchendosi anche sulla base di considerazioni diverse da quelle che arrivano quando faccio conversazione con un essere umano. Quando interagiamo e dialoghiamo invece con una tecnologia come questa, invece cosa succede?
0: Beh, da un lato si ha la sensazione che il linguaggio diventi standardizzato, massificato, perché è generato con un approccio statistico, ma bisogna anche tener conto di un'altra cosa, cioè che le aziende che costruiscono queste tecnologie programmano esplicitamente delle strategie di comunicazione in modo tale che veniamo fidelizzati come clienti, e veramente ha un senso, qualsiasi azienda crea i suoi prodotti per far sì che le persone li usino il più possibile. In questo caso il prodotto per fidelizzarci usa il linguaggio, quindi usa tecniche al fine di manipolazione per coinvolgerci emotivamente, per farci diventare un po' dipendenti, possiamo dire. Vi sarete accorti, ad esempio, quanto spesso i chatbot fanno dei complimenti, quindi voi gli dite qualcosa, ah, che bellissima idea che hai avuto, sei proprio intelligente. E questa è una tecnica, insomma, di manipolazione vecchissima, funziona tra gli esseri umani perché così crediamo di più poi a quello che ci viene detto e siamo contenti di riparlare con chi ci fa complimenti. Vi sarete anche accorti che i chatbot, anche se diciamo delle stupidaggini colossali, tendono a non contraddirci, tendono abbastanza ad assecondarci.

0: Questo fra l'altro sta generando dei veri e propri rischi, perché in persone che non sono in uno stato di salute mentale perfetto e che quindi dicono cose un po' psicotiche al chatbot, il chatbot tende un po' ad assecondarli, e purtroppo si stanno iniziando ad accumulare dei casi dove l'uso del chatbot fa degenerare la salute mentale di una persona già precaria rispetto a non usarla.
1: Addirittura. Stiamo tracciando degli orizzonti che fanno capire quanto sia necessario, ecco, adottare un certo tipo di attenzioni, e soprattutto il mantra che viene ripetuto da tempo è uno strumento, utilizzarlo in maniera consapevole, e consapevole che è uno strumento. Però tornando un po' anche al tema della puntata e del percorso che stiamo tracciando, l'essere umano del futuro è anche l'essere umano del futuro che interagisce, perché è centrale anche la dimensione dell'essere umano in dialogo con l'altro. In questo futuro, per l'appunto, la pelle presa in quanto tale ha ancora senso che esista?
0: Eh sì, infatti proprio anche le tecnologie prossime future mirano a reintrodurla nell'intelligenza artificiale stessa, perché c'è un primo passo dove ai chatbot viene dato un corpo, e questo già sta succedendo, quindi si iniziano a vedere dei sistemi dove compare una figura umana con la realtà virtuale, e poi il passo successivo che arriverà dopodomani è quello robotico. Quindi l'assistente di casa che ha un corpo proprio antropomorfo, quindi la tendenza all'antropomorfizzazione di cui si parlava prima viene esplicitamente incentivata, diventa un'illusione nel mondo fisico. E quindi sì, in un contesto del genere è importante proprio riflettere sulla nostra pelle come differenza dalla macchina, per rimanere umani, no? La capacità nostra di vivere le situazioni, lo diciamo proprio nel linguaggio comune, sulla nostra pelle, cosa che la macchina assolutamente non è in grado di fare. Cioè, prendiamo l'empatia, le macchine sono in grado di simularla. Se diciamo sono triste, ci dicono: ah, mi dispiace tantissimo che tu sia triste. Però è solo generazione algoritmica di linguaggio. Cioè, l'empatia umana è fatta di comprensione dello stato dell'altro, di risonanza emozionale, cioè lo sentiamo sulla nostra pelle lo stato dell'altra persona, e poi desiderio genuino di aiutare. La macchina non ha nessuna di queste tre caratteristiche.
1: Lo sentiamo sulla nostra pelle. Penso che questa espressione racchiuda un po' tutto, l'importanza della pelle per quel sentire che non è informare, non è dare una risposta in funzione ad una domanda posta, quindi assolutamente ci fa capire quanto, ecco, nonostante si vada avanti, si cresca ed è comunque uno strumento in nostro possesso che può avere molti pro, non dobbiamo dimenticarci, che sembrano dei ribadimenti banali, professore, però non è mai troppo ricordarlo. E a questo mi collego per chiederle quali sono le cose che possono portare giovamento alle nostre vite e dove invece sono nascoste le insidie, i pericoli che questi chatbot rivestiti di una pelle che però non è pelle possono portare.
0: Beh, allora, possono essere molto utili quando, come già accennava lei prima, li vediamo così innanzitutto, quindi non li antropomorfizziamo, quindi li vediamo come macchine, che è quello che sono, e che svolgono compiti ben definiti, perché purtroppo si tende a creare anche un'aspettativa esagerata su queste macchine, scattano dei cosiddetti meccanismi proiettivi, iniziamo a vedere nello schermo, no, di queste intelligenze artificiali una proiezione dei nostri desideri, quindi il nostro insegnante perfetto, il nostro consulente perfetto, no? Le persone che dicono: ma me l'ha detto l'intelligenza artificiale, viene citata come questa realtà sovrumana, ma che in realtà ha dei limiti pesantissimi. Bisognerebbe pensare a queste macchine come pensiamo agli elettrodomestici, cioè è qualcosa che fa parte dello sfondo della nostra vita, tipo la lavatrice è uno strumento che fa cose molto utili per noi, ma quando siamo in casa è semplicemente quel ronzio che si sente sullo sfondo mentre noi continuiamo nelle nostre normali relazioni tra esseri umani. Quindi le insidie nascono quando vediamo la macchina come qualcosa di sovrumano, di oltre a quello che realmente è in grado di fare, e quando creiamo una relazione con la macchina, quindi quando scattano le nostre proiezioni iniziamo a vederla come

0: la nostra entità ideale, no? Per alcuni addirittura ci sono ormai casi documentati, diventa un amico, addirittura un partner, una partner, quindi si entra proprio in una dimensione di totale illusione.
1: Una persona, un'entità che ci capisce, dove dobbiamo ridefinire sicuramente il significato del termine comprensione, che non è quello che lei ci delineava, perché in forma disincarnata perdiamo tutta quella sfera di pelle e di sensibilità che invece è quello che ci qualifica e ci caratterizza proprio anche come esseri umani che, diciamo così, si muovono nel mondo interagendo.

0: che dovrà o dovrebbe possedere il nostro essere umano del futuro per, da un lato, sfruttare al massimo le potenzialità che abbiamo descritto e dall'altro lato fare attenzione alle insidie.
1: È proprio la capacità di mantenere quelle competenze che una macchina non ha, che sono le competenze del tocco umano, non solo metaforico, ma anche tattile attraverso la pelle, ad esempio l'ascolto incarnato, quando ascoltiamo un'altra persona e riusciamo a vivere quello che ci sta raccontando, l'apprendimento incarnato. C'è un grandissimo lavoro su quello che in inglese chiamano embodied cognition, cioè noi impariamo non solo con la mente, non solo per processi logici, ma impariamo anche con il corpo, prendiamo decisioni con il corpo. Antonio Damasio e tutto il suo lavoro sul marcatore somatico, cioè le sensazioni che sentiamo nel corpo influenzano le decisioni che prendiamo, non sono neutre. E quindi c'è il rischio, in una società dove si dà un rilievo esagerato alle capacità della macchina, di far passare in secondo piano queste nostre capacità, che invece vanno esercitate, altrimenti è come i muscoli, no? Gli inglesi fanno la rima, che però in italiano non c'è, if you don't use it, you lose it, cioè se non ti eserciti li perdi. Quindi evitare l'erosione delle competenze sociali, evitare l'atrofia delle competenze sociali.
0: Ottimo, ottimo, si fa per dire, insomma. Grazie comunque, professor Chittaro, per essere stato con noi, per questi spunti che sono auspici anche in realtà per il nostro futuro. Noi intanto abbiamo messo un secondo tassello verso la costruzione dell'essere umano del futuro. Ci diamo appuntamento mercoledì prossimo per scoprire di quale parte del corpo ci occuperemo. Grazie ancora e adesso la linea.

0: Buongiorno, eccoci qui con Arianna Comessati, secondo appuntamento Se bastassero le panchine. Abbiamo con noi al telefono il secondo ospite, Remo Andrea Politeo. Ben arrivato Remo, buongiorno.
1: Buongiorno Elena, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Che piacere averti, che piacere.
1: Allora, reciproco.
0: Grazie. Allora, la rubrica di quest'anno è dedicata a Beppe Sebaste, con lui anche il ricordo di questo grande scrittore che è mancato ad aprile di quest'anno. Il libro è del 2008, è ancora pubblicato per la terza, si chiama Panchine. E io con te, che sei un eccellente libraio, un eccellente lettore, inizierei leggendo qualche pensiero di Beppe Sebaste, così poi lo commentiamo. Sulle panchine si contempla dunque lo spettacolo del mondo. Si guarda senza essere visti e ci si dà il tempo di perdere il tempo, come leggere un romanzo. Ecco alcuni dei non pic-

0: tempo per leggere un libro, per scriversi un appunto, magari per dimenticare per un attimo il telefono, forse.
1: Tra l'altro, sei uno anche degli ospiti della mia guida, Udine, una guida dove nei tuoi 5 luoghi del cuore ne hai trovato uno che è appunto Largo Ospedale Vecchio a Udine, dove c'è una panchina su cui ti siedi.
0: Sì, è una panchina speciale perché è in un luogo speciale. Largo Ospedale Vecchio è dietro il centro, è ancora centro, ma in qualche modo vive in una dimensione altra. C'è il tribunale lì vicino, c'è la chiesa di San Francesco sconsacrata perché è sede di un sacco di eventi di vicino e lontano, c'è l'accademia virtuosissima Nico Pepe. È un luogo che vive ed è attraversato da tante storie, da tante vite.
1: Infatti lo condivido perché succede anche a me di sedermi su quella panchina, mi sembra che ci sia anche la statua del poeta Girardini lì vicino, è bello, è bello. E, Remo, tu insomma, dirigi la Libreria Moderna Udinese e presiedi un'associazione che è Libreria in Comune, che è una bellissima e virtuosa associazione dedicata alle librerie di Udine, e sei anche membro dal 2019 del Premio Internazionale Terzani. Porti moltissimi esordienti scrittori nella libreria che dirigi e sei sempre in mezzo ai libri, alle librerie, alla libertà, al piacere della lettura. E posso commentare con te questa bellissima leggenda delle librerie di Udine, che appunto in cui si dice che, ma un tempo lo si diceva, che la città fosse quella con il maggior numero di librerie in rapporto alla popolazione e seconda solo a Buenos Aires. Possiamo commentarlo?
0: Eh sì, lo commentiamo con un po' di amarezza se vuoi, nel senso che era una voce che girava una decina, forse anche più, non vorrei dire 20, ma potremmo starci come periodo, anni fa, che in effetti fotografava una situazione che magari non è più la stessa. Quella volta c'erano più di 20 librerie, contando anche quelle di quartiere, quelle più piccoline nella periferia. E la situazione adesso chiaramente non è più la stessa, cioè il mondo è cambiato negli ultimi 20 anni, 10, anche soltanto 5. E quindi Udine rimane una città virtuosa da questo punto di vista, una città che legge molto, che è sempre a. In classifica tra i luoghi eletti alla lettura in Italia, però non possiamo negare che viviamo in un periodo in cui la lettura è un piacere per pochi. Ora, che poi questi pochi siano particolarmente bravi e riescano a tenere in piedi un mercato come quello editoriale italiano, questo è un altro paio di maniche, però insomma, diciamo che dobbiamo sempre stare attenti a come ci si muove. Parlo di noi librai, chiaramente, però insomma credo che anche gli editori facciano la loro parte.
1: Certo, poi torniamo ai libri. Adesso passo indietro, ritorniamo alle panchine, perché anche le panchine stanno scomparendo purtroppo da un po' di tempo. Lo diceva già Beppe Sebastian nel 2008. Quali sono altre tue panchine e punti preferiti?
0: Allora, guarda, ci ho pensato in questi giorni prima di venire in trasmissione, non ce n'è uno in particolare, però è una dimensione che a me è molto, molto cara e che vivo molto caramente attraverso le panchine, e sono le panchine in montagna, perché quello che mi viene a pensare quando penso alle panchine è che noi guardiamo la panchina, ma la panchina guarda noi, e lo sguardo che noi abbiamo nei confronti della panchina, dal momento in cui ci sediamo su di essa, diventa qualcosa d'altro. La montagna si apre a spazi immensi, infiniti, e quindi è quello il momento in cui io riesco a.

0: spaziare al di fuori di me, come faccio forse quando leggo.
1: Capita spesso di vederti immerso nella lettura, vicino a un tavolino, insomma, di un bar, all'interno della città. Quindi tu stai dicendo che la panchina è uno stato d'animo, in collegamento con il proprio, questo mi stai dicendo.
0: Dicendo che è un luogo interiore che si vive esteriormente.
1: Sì, posso condividere anche questo punto di vista, perché secondo me la panchina si presta proprio al recupero di una dimensione interiore e il fatto che sia in montagna, anche collegata all'infinito e a tutto quello che di romantico possiamo dire sull'argomento. E sentiremo una digressione, siamo d'estate e quindi è momento di lettura, c'è più tempo per leggere sotto l'ombrellone, la domanda è banale ma viene spontanea. Da libraio, quali sono i libri che vedi venduti o quelli che proponi?
0: Allora, noi come ben sai siamo una libreria di proposta, quindi ci piace consigliare i libri. Siamo in tanti a lavorare in libreria, siamo in sette, quindi ognuno ha le sue letture, ognuno ha le sue predilezioni e ognuno suggerisce percorsi di lettura diversi, anche a seconda delle persone che ci richiedono, chiaramente. In estate, allora, io non credo che in estate si leggano soltanto libri da ombrellone, sempre che questa definizione abbia un senso e che non sia necessariamente
1: Negativo.
0: peggiorativa. Sì, infatti. Secondo me c'è un tempo per tutte le letture e c'è una stagione che magari cambia. Io ricordo che quando ero adolescente leggevo i romanzi russi in estate, adesso forse non li leggerei più. Adesso magari leggo dell'altro. I libri che mi piace consigliare in questo periodo sono libri non necessariamente nuovi, non necessariamente.

0: periodo in cui il tempo in qualche modo si sospende, in cui le possibilità ci sembrano infinite. Quindi sono letture di questo tipo, magari letture più brevi, che però vanno centellinate, vanno riprese e rilette nel momento stesso in cui lo facciamo. Cioè, vi dico dei titoli, però appunto te ne direi soltanto uno, se proprio.
1: Sì, lo aspettiamo.
0: Che è I giorni del mare. È un libro, è un capolavoro contemporaneo e non ho paura a usare questo termine. L'autore è Pierre Adrien, l'ha pubblicato Atlantide, è una casa editrice abbastanza giovane, indipendente, molto, molto coraggiosa, ed è un libro che racconta un mese in Bretagna, e lo fa con una grandissima delicatezza, con una grandissima poesia. Ci racconta proprio questa magia che è data da queste giornate che sembrano tutte uguali, che sembrano non finire mai, in cui noi siamo in qualche modo protagonisti, o siamo su un palcoscenico e non sappiamo bene nemmeno il ruolo che abbiamo. È un libro davvero meraviglioso che io non mi stanco di consigliare.
1: Grazie, noi ne prendiamo nota, ascoltatori, prendetene nota. Abbiamo ancora un po' di tempo, poco, ma ce l'abbiamo. Ti faccio una domanda così che mi sorge spontanea. Sulla panchina ci stai da solo, e abbiamo capito anche nel tuo stato d'animo, ma se tu avessi la possibilità di stare seduto con qualcuno sulla panchina, di vivo o di non vivo, cioè un recupero della memoria, con chi vorresti stare? Di cosa vorresti parlare?
0: Oddio, mi cogli
1: impreparato. No, ma è bello.
0: Sì. Sono una persona abbastanza
1: solitaria, vero?
0: Quindi sulla panchina.
1: Ma c'è uno scrittore, ad esempio, con cui vorresti parlare, un'urgenza, chiedergli qualcosa?
0: Allora, uno scrittore che non ho mai conosciuto, però non so se
1: Puoi
0: avrei
1: farlo.
0: Poi il coraggio di rivolgergli la parola. Uno scrittore che mi è sfuggito per poco tempo, perché è scomparso prima che io potessi anche soltanto minimamente pensare di raggiungerlo.
1: Sì.
0: Ed è Pier Vittorio Tondelli.
1: Ah, che bella risposta. Hai ragione Remo. Ci sono tante cose che tu potresti chiedere a questo scrittore. Così bravo.
0: E lui ne sapeva tante. Sapeva.
1: E così malinconico. Io ad esempio, per dire, a me piacerebbe parlare con Truman Capote e chiedergli perché ha scritto un libro così triste come Colazione da Tiffany e che cosa ne potrebbe pensare, no? Di un film diverso che è quello che poi ha portato.
0: E chissà cosa ti potrebbe rispondere, soprattutto.
1: Certo.
0: Perché bisogna stare attenti alle risposte di Capote.
1: Assolutamente. Remo Andrea Politeo, noi ti ringraziamo. Io saluto intanto tutti.
0: Grazie
1: in regia.
0: Voi.
1: Grazie a Arianna Zani, Giacomo Plotzner e Daniela Postu e Marco Fornasin alla regia. Lascio la linea al TGR.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Due anni di attività nell'assistenza sanitaria dei fragili e dei migranti, il rapporto di Donca Trieste, 10.000 prestazioni e un risparmio di centinaia di migliaia di euro per il sistema pubblico.
2: Legno arredo, export in forte calo, il comparto chiede alla regione di attivare un modello permanente per favorire nascita e sviluppo di aggregazioni industriali.
1: Il tram di Opicina ripartirà entro questa settimana, l'annuncio in municipio dall'audizione del presidente di Trieste Trasporti.
2: Firmato l'accordo tra regione ed Enel per la governance della comunità energetica rinnovabile.
1: Pordenone, opere di Mario Moretti a Palazzo Ricchieri, aperta al pubblico la mostra che racconta un maestro del Novecento.
2: Pallanuoto, un altro rinforzo per Trieste, da Firenze arriva l'attaccante Stefano Sordini, quasi 130 gol nelle ultime due stagioni.
1: Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Presentato a Casa Donchi il report delle attività sociosanitarie che sono state svolte dai volontari di questa associazione di medicina umanitaria in continua crescita, al pari del crescere della domanda di aiuti dai più fragili italiani e stranieri. L'associazione si finanzia quasi esclusivamente con le donazioni dei privati, ma porta al sistema sanitario pubblico un risparmio diretto e indiretto che supera i 2 milioni di euro. Ascoltiamo.
3: Donc, Medicina Umanitaria è un presidio sociosanitario che a Trieste accoglie gratuitamente le persone fragili, italiane e straniere. Dietro c'è un lavoro di squadra, per questo alla presentazione del report degli ultimi due anni di attività c'erano anche padre Giovanni Lamanna della Caritas e Matteo Valentinuz di UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Entrambi hanno sottolineato che oggi fare del bene richiede molte competenze, come quelle offerte dai volontari di Donc. Sono un'ottantina e garantiscono reperibilità 7 giorni su 7, 18 ambulatori a settimana e sono 10.000 le prestazioni sanitarie che hanno erogato nel biennio 2024-2025, ha detto Stefano Bardari, il presidente di Donc e cardiologo all'ospedale di Cattinara. Il lavoro di Donc ha portato un risparmio diretto per il sistema sanitario pubblico pari a 424.000 euro e oltre 2 milioni di euro di risparmi indiretti per il sistema sanitario, una stima per difetto, calcolando ad esempio tutti i ricoveri ospedalieri evitati grazie all'azione di prevenzione solo negli ultimi due anni. Casa Donc, inaugurata l'anno scorso in via Udine 11, è un luogo accogliente dove operano i volontari e dove si svolgono anche i colloqui psicologici. Questa associazione si finanzia quasi esclusivamente grazie alle donazioni private, a campagne di raccolta fondi dedicate e con il contributo del 5 per 1000. Donc ha sempre bisogno di volontari, sia fra medici, infermieri, psicologi e anche laici. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca: hanno tutti tra i 18 e i 20 anni i 15 giovani perquisiti dalla polizia di Trieste nei giorni scorsi nell'ambito di indagini per i reati di lesioni aggravate e minacce in relazione ai diversi episodi di violenza avvenuti in città nei mesi scorsi. Secondo la procura

0: Cura l'indagine coordinata dal pubblico ministero Marco Fajon, i ragazzi italiani stranieri apparterrebbero tutti allo stesso gruppo e sarebbero stati protagonisti di risse e aggressioni ai danni di coetanei. In particolare la violenta rissa del 20 maggio in via Pascoli. Sul posto la polizia aveva sequestrato mazze da baseball, tubi metallici e un coltello. Le indagini hanno consentito di collegare alcuni dei ragazzi coinvolti ad altre aggressioni avvenute nella zona della movida cittadina durante il carnevale di Muggia. Nei confronti di tutti e 15, il questore di Trieste ha adottato misure di prevenzione personale, quali il divieto di accesso alle aree urbane e fogli di via obbligatori.
1: Siamo in temi dell'economia, arranca il settore del legno arredo che nei primi mesi di quest'anno ha visto un drastico calo delle esportazioni. Per mantenere competitività, l'eccellenza non basta, servono aggregazioni industriali e su questo punta il comparto. Un incontro su queste tematiche si è svolto a Udine.
2: Il comparto legno arredo chiede alla Regione di attivare un modello permanente che favorisca la nascita e lo sviluppo di aggregazioni industriali. Un tempo un'opzione, oggi una necessità, perché i tempi dell'economia sono micidiali, per dirla con il presidente di Confindustria FVG, Zamò. Nel primo trimestre 2026 l'export italiano del settore legno arredo è calato del 7,4%, in Friuli Venezia Giulia del 6,4%. Crollate di quasi il 25% le esportazioni verso gli Stati Uniti. L'Europa continua a perdere fatturato e addetti, e nella sola Germania negli ultimi anni meno 40% di competitività, con la Cina diventata nel 2025 il primo fornitore di mobili del mercato tedesco. Il contesto geopolitico è sempre più instabile, è stato ribadito nel corso di un incontro con Confindustria Udine. La pressione competitiva internazionale è crescente e la domanda si contrae. Per mantenere competitività non basta quindi continuare a produrre eccellenza, ma bisogna favorire la crescita dimensionale delle PMI, l'appello degli industriali. La strada scelta è quella delle aggregazioni industriali. A differenza delle reti di impresa, non collaborano su progetti specifici, ma lavorano su integrazioni strategiche di lungo periodo. C'è condivisione di risorse, governance e investimenti, invece che sviluppare singole iniziative. Rafforza la competitività complessiva e patrimoniale con maggiori capacità di investimento. Per farlo, ha ribadito il presidente di Cluster Legno Arredo del Sistema Case FVG, Eddie Snydero, ci vuole un ecosistema fatto di strumenti di autovalutazione, accompagnamento specialistico, supporto alla definizione di piani industriali e strumenti finanziari dedicati, con governance condivisa. Presente all'incontro Friulia, la finanziaria regionale, come uno dei soggetti in grado di far fare questo salto di qualità. L'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Midobini, è intervenuto con un videomessaggio. Bisogna lavorare per riscrivere le regole del gioco, innanzitutto a livello europeo, ha affermato, e nel frattempo mettere a disposizione delle imprese strumenti concreti per affrontare questa sfida. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È stato firmato a Trieste l'accordo attuativo tra la Regione ed Enea per la definizione della governance della comunità energetica rinnovabile, organismo che punta a favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili attraverso un modello partecipato e in grado di valorizzare le specificità delle diverse realtà locali, generando benefici ambientali, economici e sociali a favore delle comunità del Friuli Venezia Giulia. La prima fase del progetto, dedicata alla coprogettazione, si è svolta tra ottobre 2025 e aprile di quest'anno, con il coinvolgimento di 25 enti e organizzazioni rappresentativi del mondo istituzionale, economico e sociale. Un percorso guidato dalla Regione con il supporto tecnico-scientifico di Enea, che ha messo a disposizione competenze e know-how. Ora la Regione sta lavorando all'individuazione e alla progettazione delle prime configurazioni energetiche che entreranno a far parte della CER, attraverso un'attività di raccolta dati e manifestazione di interesse rivolta ai soggetti interessati ad aderire all'iniziativa.
1: Proseguono oggi tra Spilimbergo, Pinzano e Clauzetto, per concludersi domani a Barcis, gli incontri del racconto dell'Italia rurale, laboratorio nazionale della rete PAC, Politica Agricola Europea, che ha preso il via ieri a Udine. L'iniziativa punta a trasmettere agli operatori, all'intera cittadinanza, i bandi e le risorse disponibili, ma anche quanto emerge dai territori, dalle imprese e dalle buone pratiche in ambito agricolo, forestale e agroalimentare. L'evento finale si svolgerà a novembre a Roma.
0: È stato il presidente di Trieste Trasporti, Marzi Wildauer, a sciogliere gli interrogativi sulla ripresa del servizio sulla storica trenovia Trieste-Opicina questa mattina in un'audizione in municipio. Si riparte già questa settimana, anche se ci vorrà altro tempo per il ripristino del capolinea di Piazza Oberdan. In commissione consiliare si è parlato anche delle corse dedicate per i turisti.
3: Il preesercizio, interrotto ieri a metà per un problema al carro scudo, dovrebbe riprendere venerdì. Poi per la ripartenza del tram di Opicina sarà questione di giorni. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti SpA.
4: Stiamo finendo il preesercizio, cosa che dovrebbe finire entro la fine di questa settimana, poi ancora qualche carta con la regione per chiudere la partita anche dal punto di vista amministrativo. Insomma, siamo confidenti che, salvo imprevisti, ma col tram non si sa mai, all'inizio della prossima settimana dovremo esserci.
3: Tempi più lunghi invece per il ripristino dello storico capolinea di Piazza Oberdan, un'opera per la quale si sta predisponendo la gara. L'aggiudicazione potrebbe arrivare verso la fine dell'anno e il completamento fra maggio e giugno del 2027. Dalla terza e quarta commissione consiliare comunale, convocate congiuntamente, arrivano le prime attese risposte sul mezzo di trasporto simbolo di Trieste, ma diverse sono le questioni che restano aperte. Se il tram rimane il mezzo del cuore dei triestini, il lungo stop ne ha messo in luce anche i limiti e alla fine l'impatto sulla mobilità è stato limitato. Sul tavolo c'è poi il tema del servizio turistico, che ha avuto una media di 17 passeggeri per corsa il sabato e 15 nei festivi, contro i 33 delle corse ordinarie.
4: C'è un'idea di riprenderlo, il tram rimane TPL, rimane un servizio destinato a tutti i cittadini, ma magari qualche corsa il sabato, la domenica e con un indirizzo più turistico potrebbe essere interessante.
3: L'idea è quella di una tariffazione differenziata a favore dei residenti dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma su questo l'ultima parola spetta alla Regione. Alessandra Richetti, consigliera comunale Movimento 5 Stelle.
5: Per me era importante chiarire come l'amministrazione comunale, ma anche la Trieste Trasporti, voleva affrontare e pianificare il futuro del tram. Abbiamo appreso che la questione è ancora aperta, specialmente il rifacimento di tutto il binario, e aspettiamo di avere dettagli su questo argomento.
3: A questo proposito il consigliere Alberto Pasino, lista Russo.Franco, chiede che il Comune si attivi per stabilire eventuali responsabilità dalle quali deriverebbe la necessità di rifare i binari, mentre per l'assessore Elisa Lodi la causa sono i criteri più stringenti successivamente introdotti da ANSFISA. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E a Trieste è stato inaugurato il parcheggio di Confcommercio nell'area del Silos, diventa a pagamento e mette a disposizione 400 posti auto.
6: 400 posti a due passi dalla stazione e a 4 da Piazza Unità. È aperto il nuovo parcheggio tra il vecchio Silos e il Porto Vecchio sul terreno di Coppa Alleanza 3.0, che l'anno scorso grazie a Rossetti aveva ospitato il Cirque du Soleil con il contributo della regione, che era servito anche per rimettere a posto l'area. Dopo l'evento lo spiazzo era già stato adibito alla sosta delle auto gratuita in occasione della Barcolana e del periodo natalizio, con tanto di taglio del nastro. Oggi il taglio del nastro definitivo, con l'attivazione delle colonnine per il pagamento. Parcheggiare costerà 1,50 euro all'ora, oppure 13 euro per l'intera giornata. Antonio Paoletti, presidente Confcommercio Trieste.
7: Dotiamo la città di un polmone nuovo, che ne ha estremamente bisogno. Sarà, come dire, risolto il problema dei parcheggi totalmente, però 400 posti in piena estate, con le navi da crociera che arrivano sulle rive, fortunatamente, ma occupano anche quei parcheggi lì, facciamo in modo che i turisti che vengono trovano sfogo, i commercianti, i nostri soci, saranno ben che contenti, turisti anche, triestini anche, perché siamo attaccati alla ferrovia, si può lasciare la macchina qui.
6: Il parcheggio potrà ospitare anche bus turistici, sarà fruibile anche di notte grazie all'illuminazione. Per la sicurezza sarà sorvegliato dal personale diurno e da guardie giurate di notte. Nelle prossime settimane saranno installate anche una ventina di telecamere. In origine l'area era stata immaginata anche come alternativa a Piazza Unità per concerti. Serena Tonel, vice sindaco di Trieste.
8: No, direi che rimane sicuramente una possibilità, è stata prevista e consolidata come area a disposizione anche per iniziative culturali ed eventi, quindi assolutamente avrà questa doppia funzione.
6: Intanto a pochi metri rimangono in rovina gli enormi edifici del Silos, che fino a 2 anni fa erano bivacco dei migranti. Dopo il rogito naufragato con gli austriaci, Coppa Alleanza è di nuovo proprietaria dell'area. Servono almeno 150 milioni per riqualificarla, ma non c'è fretta. Stefano Minin, responsabile comunicazioni istituzionali Coop.
9: Ci sono due percorsi diversi, una cosa è il parcheggio, un'altra cosa è lo sviluppo dell'area. Anche dal punto di vista giuridico sono cose diverse, quindi è complicato rispondere da questo punto di vista.
6: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha fatto sapere di aver depositato a propria firma a nome del ministro Musumeci e del governo l'emendamento al disegno di legge protezione civile in esame al Senato che introduce tra le altre cose una nuova disciplina generale sulla responsabilità penale relativa a tutti i reati colposi per fatti avvenuti nell'esercizio dell'attività appunto di protezione civile. Il governo, come aveva promesso, ha scritto Ciriani in una nota, ha agito con celerità e

0: attenzione dopo aver condiviso il contenuto dell'emendamento con tutti i gruppi parlamentari, ha provveduto al deposito in commissione. Ora, con totale spirito collaborativo, mi auguro, dice ancora Ciriani, che le diverse forze politiche si uniscano nel comune intento di dare agli uomini e alle donne della protezione civile, volontari, operatori e dirigenti, la possibilità di lavorare con serenità e continuare ad apportare il loro prezioso contributo per la collettività in Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia.
1: Devi conoscere il male se vuoi praticare il bene, devi conoscere il falso se vuoi praticare il vero. Con queste parole Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, ha concluso ieri sera a Udine il suo spettacolo Diario di un trapezista, lungo monologo nel quale ha ripercorso i tratti salienti della sua carriera, dai successi alle querele alle minacce di morte. Sul palcoscenico non ha parlato degli ultimi sviluppi delle indagini sull'attentato dinamitardo davanti alla sua abitazione, ma ecco cosa ci ha detto al microfono a proposito delle accuse a Walter Lavitola.
2: Massimo rispetto, perché sono stati eccezionali fino adesso investigatori e procura, e caso Lavitola Walter m'ha stordito, perché come molti altri giornalisti anche molto più importanti di me avevo delle frequentazioni e anche, insomma, devo dire con affetto, quindi sono rimasto sorpreso.
3: Com'è cambiata la sua vita dopo gli ultimi sviluppi investigativi?
2: È cambiato che, diciamo, sono qualche notte che non dormo bene, però alla fine sono tranquillo, quindi vediamo quello che succederà. Io credo che questa storia sia molto, ma molto più complicata di come viene raccontata in questi giorni anche dai giornali.
0: La Brigata Alpina Iulia ha concluso dopo 12 mesi il proprio periodo di responsabilità quale grande unità a guida nella componente terrestre della forza multinazionale ad alta prontezza della NATO. Una cerimonia che si è svolta alla caserma di Prampero di Udine ha sancito il termine dell'intensa attività addestrativa e operativa svolta sotto il comando della divisione multinazionale con sede a Firenze. La Brigata Alpina ha operato con unità di Turchia, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia e Germania. Il comandante della Iulia, generale di brigata Francesco Maioriello, ha sottolineato come l'impiego nell'Allied Reaction Force abbia rappresentato un'importante opportunità di crescita addestrativa, logistica e operativa per tutti i reparti della grande unità.
1: Il Comune di Udine ha conferito la cittadinanza onoraria al 3° Reggimento Genio Guastatori, riconoscendo il rapporto profondo e continuativo che unisce il reparto alla città, alle istituzioni e alla comunità udinese. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Alberto Felice De Toni, del comandante del 3° Reggimento Genio Guastatori, colonnello Giuseppe Antonio Urso, delle autorità civili e militari e di una rappresentanza dei guastatori. Nel corso dell'incontro sono stati ripercorsi i principali passaggi di una presenza che dal 1976 accompagna la vita della città e del territorio friulano.
0: Sono le 12:46 minuti, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Cielo da nuvoloso coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11. A Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia 24, a Udine e a Pordenone 24 e mezzo. Nell'area montana a Tolmezzo 22,5, a Tarvisio 24, a Sappada 23,5, a Forni di Sopra 21 gradi, sul Piancavallo 18, sul Lussari 18, sullo Zoncolan 18,5, sulla costa a Grado e a Lignano 25, temperatura del mare a Grado 26, a Lignano 27,5.
1: Le previsioni per oggi: cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature, venti di brezza. Di giorno caldo moderato in pianura e nelle valli con temperature massime poco sopra la norma del periodo.
0: La pagina della cultura: Pordenone si è aperta oggi al pubblico la mostra Mario Moretti, l'estro disciplinato dell'arte, allestita a Palazzo Richieri, inaugurata ieri. Pitture, disegni e sculture di un maestro del Novecento vissuto a lungo in città. Si potrà visitare fino al 21 settembre.
4: È stato una delle figure più rappresentative dell'arte friulana e veneta del Novecento, riuscendo a costruire un linguaggio espressivo personale capace di unire tradizione, memoria e continua ricerca artistica. Mario Moretti, pittore, scultore e ceramista, ha vissuto fin da giovanissimo a Pordenone, costruendo nel capoluogo della destra Tagliamento il proprio percorso artistico. Nella mostra, allestita al Museo Civico d'Arte di Palazzo Richieri, sono messe in dialogo pittura, scultura e disegno, dalle prime opere degli anni 30 fino alla piena maturità artistica, raccontando l'evoluzione dell'autore, coniugando libertà creativa e disciplina formale, qualità che hanno dato il titolo all'esposizione. Particolare rilievo è riservato alle opere realizzate durante la prigionia nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, con acquarelli e disegni capaci di raccontare una delle esperienze più drammatiche della sua vita. La mostra si arricchisce di un contributo multimediale con un video realizzato dall'Istituto Flora dedicato alla vita e alle opere di Mario Moretti, visibile in un'apposita sala e disponibile anche su YouTube. Con questa iniziativa restituiamo alla città uno dei suoi artisti più significativi, ha sottolineato l'assessore comunale alla cultura Alberto Parigi. Valorizziamo un patrimonio culturale che appartiene alla nostra comunità e che si inserisce nel cammino di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. La mostra sarà visitabile fino al 21 settembre nel consueto orario del fine settimana, dalle 15 alle 19. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un memoir ricco di valore storico che racconta i primi 20 anni della vita, quelli trascorsi a Trieste, di Sergio Bologna, storico e intellettuale tra i maggiori esponenti dell'operaismo italiano. Il volume si intitola Vivere su linee di confine e l'autore lo presenta oggi in dialogo con gli storici Marta Verginella e Patrick Carlsen, alle 18 al Caffè San Marco di Trieste.
0: La pagina degli spettacoli con la musica Udine e la sera di Noemi, la cantante romana arriva in Castello per una tappa del suo Live 2026 nella scaletta, le hit della sua carriera e di certo il nuovo singolo Tu cosa fai questa sera.
1: A Udine è anche Mortan Jazz, alla rassegna arriva il batterista Antonio Sanchez, pochi giorni dopo Pat Metini, con il quale ha suonato per 20 anni, il musicista messicano sarà all'ex caserma Osoppo con la sua Migration Band, che ha la voce schiera Tana Alexa.
0: Trieste Loves Jazz propone invece un doppio appuntamento nel giardino del Museo Sartorio alle 21, di scena Ivory Collective, quintetto capitanato dal tastierista croato Ivor Lakic, mentre a seguire ci sarà la cantautrice Now al secolo Nusha Hauser, voce e pianoforte, con altri 4 musicisti.
1: Lo sport si disputa questa sera a Lignano, allo stadio Teghil, la 37esima edizione del meeting di atletica leggera, sport e solidarietà, con 15 gare di livello internazionale che andranno dai lanci alla velocità al mezzo fondo. Tra i protagonisti più attesi, il sudafricano Wade Van Niekerk, primatista mondiale in carica dei 400 metri, che stasera si cimenterà nei 100, e poi il campione mondiale indoor dei 1500 metri, lo spagnolo Mariano Garica. In pista anche molte stelle dell'atletica azzurra, tra cui Giara Carmassi negli 800, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Zane Weir nel getto del peso e Sintai Euvissa nei 1500 femminili. Ospiti d'eccezione sugli spalti, due grandi nomi del passato, Fabrizio Mori, oro ai mondiali 1999 nei 400 ostacoli, e Gelindo Bordin, campione olimpico nella maratona nel 1988. L'inizio del meeting alle 19.45.
0: Un altro rinforzo per la pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie A1 maschile. Arriva l'attaccante Stefano Sordini, classe 2002, toscano di Orbetello, proveniente dalla Rari Nantes Florenzia, nella quale nelle ultime 2 stagioni ha messo a segno quasi 130 reti con la società labardata, ha sottoscritto un contratto biennale. Trovo un club organizzato e una squadra molto forte che affronterà di nuovo le coppe europee. Cercherò di dare il massimo, ha detto Sordini. Proveremo ad andare lontano.
1: Il calcio. Mirko Zanni era il nuovo presidente del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia. È stato nominato dall'Associazione Italiana Arbitri e subentrerà a Riccardo Ross, che sta per chiudere il mandato. Udinese, classe 1975, Zanni era cominciato l'attività a 15 anni ed è arbitro benemerito dal 2018. Ha ricoperto nelle ultime stagioni l'incarico di vice responsabile del settore tecnico arbitrale.
0: E prima di chiudere, un'informazione di pubblica utilità: a Trieste il centro di raccolta dei rifiuti di Acega SAPS AMGA in via di Giarizzole sarà temporaneamente chiuso al pubblico da lunedì 13 a domenica 26 luglio per consentire lavori di manutenzione al manto stradale nell'area di conferimento. I centri di raccolta più vicini, che resteranno aperti con i consueti orari, sono quelli di via Carbonara e di Campo Marzio in via Giulio Cesare. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Federico Comar, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. 12.53, prossima edizione alle 15. Grazie per l'ascolto e ancora buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. I programmi regionali

0: ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Di vivacità,
2: certo, di riconoscibilità anche del gusto, no?
1: E di riconoscibilità soprattutto, certo.
2: Ecco, ma come nasce la tua cucina? Tu sei nata a Catania, però hai anche altre influenze, giusto?
1: Sì, sì, io sono nata a Catania, ma sono figlia di un trentino. A dire il vero, mia nonna, la madre di mio padre, era del Trentino e mio padre è nato a Rovereto. Poi, insomma, mia nonna ha sposato un siciliano e quindi la sua vita si è sviluppata qui, però la sua cultura culinaria era prettamente del Trentino, quindi io sono cresciuta tra Canederli e Caponata.
2: Un bel connubio.
1: Quindi, sì, sì, un bel connubio.
3: Fernanda, cosa ne pensi? Al 335-699-2949 un nostro ascoltatore ci dice anche un bello spaghetto olive e capperi. Cosa ne pensi? Lo approvi?
1: Sì,
3: ti piace come abbinamento?
1: Sì, e aggiungerei anche del tonno, è uno dei piatti che preparo più spesso qui, che preparo più spesso a casa perché è veloce, non c'è bisogno di cottura e faccio semplicemente un trito di sedano, olive e capperi dissalati, naturalmente di padelleria, aggiungo il tonno di buona sott'olio di buona qualità o al naturale, che comunque sempre sia di buona qualità, una grattugiata di scorza di limone e poi una volta cotta la pasta si mischia tutto insieme e se si vuole finire con un tocco di mudica atturrata viene un primo piatto perfetto, un piatto unico direi, perché c'è anche la parte proteica del tonno che comunque fa felice tutta la famiglia.
2: Senti, bene, guarda che cosa ti facciamo ascoltare a proposito di capperi.
4: Ma che cosa dobbiamo cucinare?
5: Niente, abbiamo tutto qua, guarda, i ricci, capperi, il pesce, i pomodori, le mandorle. Dobbiamo solo mettere tutto insieme. Perché il cibo lo fa Dio. Vediamo però fatti cuochi.
6: Che bello! Che cosa hai preparato?
7: Che meraviglia!
5: Couscous al pesto di agrumi con gamberi e ricci.
7: Che fantastico!
5: Monica?
8: Non lo so.
5: Mia madre è tornata?
6: Oh, ragazzi miei! Ciao!
9: Eccola! Siete ancora tutti qui! Oh, che bello, che bello! Ma che gioia, che bella!
8: Ecco che bello! Ma quante vodka hai bevuto?
9: La vodka se l'è finita tutta ieri sera, si è scolata tutta.
3: Vedo che da una fame incontenibile, Emanuela. Non so voi se Fernanda ha già pranzato, non lo so, però insomma abbiamo ascoltato.
1: Sì, sì, siamo in procinto, certo. Siamo in procinto di pranzare.
3: Era una clip da Tutte le donne della mia vita con Luca Zingaretti, naturalmente. Siamo tornati indietro di qualche anno, 2007.
2: Sì, questa l'ha scopata la nostra regista, che è sempre
1: attenta. Che piatto meraviglioso, però.
3: Piatto buonissimo.
2: Direi. Allora, Fernanda, siamo quasi in chiusura. Vorrei capire se c'è un trend dell'estate, visto che tu viaggi molto sui social, anche oltre ad avere il tuo blog, sei molto presente sui social e tanti follower ti seguono. Il trend dell'estate c'è? Per quanto riguarda il cibo?
1: Guarda, io non ho visto trend particolari, ho visto una granita che mi ha colpito da fare velocemente con l'anguria congelata, come una grattachecca. Però io, da buona siciliana, se parlate di granita penso solo alla granita alle mandorle con la brioche, quindi propenderei sempre verso questo trend.
2: Bene, bene, grazie mille a Fernanda Di Cotra. Allora siamo ai saluti finali.
3: Buona estate, Fernanda, grazie a Emanuela Ronzitti per essere stata così generosa e splendida come
2: grazie
3: compagna di viaggio.
2: Grazie, grazie a Noemi, grazie mille, ringraziamo anche tutta la nostra squadra.
3: Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, grazie Navella, la nostra regista Mimmi Micocci, Massimo Vasciaveo, con il quale chiudiamo questa cavalcata di 3 ore. Ci ritroviamo domani.
2: Sì, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche,

0: parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stretto di Hormuz, torna la tensione, attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Trump, per me la tregua è finita, pesanti i mercati. Vertice NATO, il presidente americano senza freni con gli alleati, Italia pessima sulle basi, stop agli affari con la Spagna e la Groenlandia, resta un grosso problema. A margine del summit, incontro Giorgia Meloni-Zelensky, ribadito l'impegno a fianco di Kiev verso una pace giusta e duratura. Arrestato per truffa ed evasione fiscale il leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi, incassati 5 milioni promettendo rendimenti elevati sulle scommesse sportive. Una penisola sempre più blu, cresce l'economia del mare, ormai vale 225 miliardi, oltre l'11% del PIL italiano. Di nuovo il grande caldo, sole e afa, boccheggia al centro-nord, temperature fino a 40 gradi. A volte ritornano gli Europe, protagonisti all'Auditorium di Roma, cavalcata fra i grandi successi del gruppo rock melodico che regala ai fan brani del prossimo album. Tennis, il centrale di Wimbledon si colora di azzurro dopo Sinner missione semifinale per Paolini e Cobolli. Mondiali, oggi giornata di riposo, Argentina sulle spalle di Messi, rimane vivo il sogno del bis iridato. Buongiorno da Francesca Romana Ceci, seconda ed ultima giornata di lavori al vertice NATO di Ankara dopo una notte di fuoco incrociato USA-Iran in Medio Oriente che segna di fatto la fine della tregua. E in attesa dell'incontro Trump-Zelensky al summit turco, il presidente americano ne ha per tutti, dall'Iran agli alleati europei della NATO. L'inviata Rai.
4: Per me la tregua è finita, dice il presidente americano Trump arrivando al vertice di Ankara. Accusa l'Iran, un paese guidato da persone malate, crudeli e violente, dice. E poi attacca di nuovo la NATO, che non lo ha sostenuto, e ancora l'Italia, che ha fatto molto male con le sue basi. E infine la Spagna, una causa persa la definisce, non voglio più accordi commerciali o visite di Stato, un paese ostile perché non vuole pagare la sua quota per la difesa. E sui bombardamenti americani della notte scorsa in Iran interviene il segretario generale dell'alleanza, Rutte. Erano assolutamente necessari, dice. L'Iran sta violando la tregua con gli attacchi alle navi e gli Stati Uniti dovevano reagire con forza. La riunione del Consiglio Nord Atlantico con i 32 leader dei paesi alleati è in corso. Erdogan, il presidente turco, aprendo i lavori, ha sollecitato tutti a investire per raggiungere il 5% delle spese militari. Nel pomeriggio poi è atteso il faccia a faccia tra Trump e Zelensky. Sul tavolo la richiesta di Kiev di nuovi missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, ma anche la licenza per produrli. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Intanto le accuse nei confronti della Spagna da parte del presidente americano Trump non sono passate inosservate. Secondo Bruxelles le due economie, americana ed europea, sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i rapporti commerciali. Così un portavoce della Commissione europea nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che gli Stati Uniti interrompano i rapporti commerciali con Madrid. Ad Ankara anche la premier Giorgia Meloni, che questa mattina ha avuto un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky. Per gli ultimi aggiornamenti la linea all'inviata Federica Ionta.
5: L'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, in particolare per la tenuta delle infrastrutture energetiche. Giorgia Meloni lo ha confermato al presidente Zelensky, che ha incontrato in un bilaterale

0: definire il contributo italiano nell'ambito dei 70 miliardi che l'Alleanza Atlantica si prepara a erogare per Kiev. Quanto agli investimenti per le spese in difesa, tutti i paesi tranne la Slovenia sono sopra il 2% sul PIL, l'Italia al 2,8% includendo anche gli investimenti per la sicurezza interna, con l'impegno garantito dalla Presidente del Consiglio di continuare ad aumentare questa spesa in vista dell'obiettivo del 5% nel 2035. Ieri, durante la cena di gala, l'incontro fra Giorgia Meloni e Donald Trump, rapporti cordiali, così la Premier ha definito le relazioni bilaterali con Washington. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa prevista per le 16, ora di Ankara, le 15 in Italia. Con Jacopo Teodoro da Ankara ti restituisco la linea.
1: Dunque, come anticipato, la tregua tra Stati Uniti e Iran si è interrotta con gli scambi di fuoco di questa notte.
2: Tutto precipita poco dopo la cena dei leader della NATO riuniti ad Ankara, quando il comando centrale americano, CENTCOM, annuncia su X l'inizio di un pesante attacco contro l'Iran, perché ha violato la tregua, colpendo con proiettili tre navi mercantili nello stretto di Hormuz. È stata una notte di fuoco. Le forze americane colpiscono porti e punti strategici nello stretto e Sirik, nel sud del paese. La risposta iraniana è l'attacco contro le basi americane in Kuwait e Bahrain con missili e droni, 85 obiettivi in tutto. Ma non solo, gli Stati Uniti reintroducono le sanzioni sulle esportazioni del petrolio iraniano, sanzioni che erano state revocate con il memorandum. Riconoscere il nuovo regime iraniano sullo stretto è l'unica via. Qualsiasi tentativo di sbarcare truppe americane in Iran porterà all'inferno, è la replica del Parlamento di Teheran. Il presidente Pezeshkian ironizza: il comportamento del governo statunitense nei mondiali di calcio come in politica estera, aggirare le regole, intimidire gli avversari e imbrogliare. Alba Arcuri, GR1.
1: E non si fermano neanche gli attacchi missilistici russi sull'Ucraina, almeno 7 civili morti nelle ultime ore. Sentiamo la nostra inviata nella regione di Mykolaiv, una delle più martoriate dall'inizio del conflitto.
3: Una micidiale bomba planante si è schiantata su una zona rurale, colpendo varie abitazioni, una scuola e le linee elettriche, centrata in pieno una casa nel villaggio di Oleksandrivka. Una donna di 38 anni e la figlia di 15 sono morte, ci dice al telefono il governatore della regione, Vitaly Kim. Dalle macerie è stata estratta viva l'altra figlia di 13 anni, poi ricoverata in ospedale. Siamo nell'oblast di Mykolaiv, che confina con la regione di Kherson, parzialmente occupata dai russi. Attraversiamo villaggi deserti, non c'è una casa qui che non sia crivellata di colpi, tetti sfondati, muri crollati. Stamane, nella città di Kherson, un drone russo ha colpito un minibus, una donna anziana è rimasta uccisa, feriti diversi passeggeri. Da quando gli ucraini hanno riconquistato la città di Kherson nel novembre del 2022, respingendo gli occupanti al di là del fiume Dnipro, la Russia non ha mai smesso di tentare di riprendersi l'intero oblast e tiene costantemente sotto attacco sia Kherson sia la regione di Mykolaiv, che a lungo è stata il bastione difensivo della città di Odessa, bloccando l'avanzata dei russi. Dall'oblast di Mykolaiv con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: L'escalation tra Iran e Stati Uniti e le ultime dichiarazioni di Trump danno una nuova forte spinta al prezzo del petrolio, cresciuto anche del 6% con il Brent ora sopra i $78 al barile. In aumento anche il gas, dopo un avvio cauto si allargano inoltre le perdite sui listini azionari europei, Francoforte, Parigi e Madrid cedono oltre il 2%, Milano e Londra circa 1,5 punti. Insensibile crescita anche lo spread a 82 punti base, il rendimento del BPT decennale sfiora il 3,90%. La pagina politica, le proposte di legge su migranti e cittadinanza al centro del dibattito tra i partiti.
4: Oltre a risolvere un problema di giustizia civile, alleggerisce il peso sui penitenziari italiani. Così Fratelli d'Italia, presentando la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese, il capogruppo Galeazzo Bignami.
5: È una modifica importante, finalmente realizzabile, grazie alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno al diritto europeo.
4: Sempre in tema, la Lega esulta per l'ok della Camera la procedura d'urgenza per la norma che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa, il commento di Matteo Salvini sui social. Iniziativa improvvida per Verdi Sinistra, che accusa con questa stretta la Lega rincorre il razzismo di Vannacci. Non sono cittadini di serie B. I 5 Stelle attaccano, la destra gioca con le paure, non risolve l'insicurezza e poi promettono saremo un argine a tutto questo. Proprio per costruire l'alternativa di governo, i big di PD, 5 Stelle e AVS saranno a Napoli in serata per il lancio della coalizione progressista. Il Dem Marco Furfaro.
6: Stasera siamo in piazza a Napoli per costruire l'alternativa. Loro pensano a salvare le

0: poltrone, noi pensiamo a salvare la sanità pubblica.
1: Francesco Macaro, GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 13:09 minuti, veniamo alla cronaca italiana. Informazioni riservate pagate in contanti, anche i nomi di agenti sotto copertura, documenti su intelligence e armamenti ceduti in luoghi pubblici. È il quadro che emerge dall'inchiesta della Procura di Roma sul presunto spionaggio in favore della Russia, fermati due ex agenti dei nostri servizi segreti.
3: Per denaro avrebbero messo in pericolo i loro colleghi. Nelle loro case i carabinieri del ROS hanno trovato 20.000 euro in contanti perché cedevano, dicono le carte della Procura Capitolina, informazioni riservate ad uno 007 della temibile intelligence militare di Mosca. Gavino Raul Piras, 59enne, carabiniere in pensione, per anni nei servizi segreti, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente dell'AISI, sarebbero stati reclutati per tradire il nostro paese. Con loro sono coinvolti altri 5 militari del reparto cyber della difesa, tutti titolari del nulla osta di segretezza. Avrebbero fornito informazioni sui piani di acquisto di missili a lungo raggio, sul programma di riarmo dell'Italia, sugli aiuti all'Ucraina. Il russo ordina, i due seguono scaricando dati su supporti elettronici. Il controspionaggio è già in azione, l'alert, le manette. Domani mattina dovranno raccontare tutto ai magistrati. È un ex servitore dello Stato, non ha veicolato informazioni segrete, così l'avvocato Francesco Vaccaro, legale di Piras. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Due morti e un ferito grave, il tragico bilancio delle esplosioni in un'azienda pirotecnica di Borgo Rose in provincia di Rieti. I corpi senza vita di due persone che erano disperse sono stati estratti dalle macerie. Si tratterebbe di una donna e di un dipendente della società. La deflagrazione ha provocato un vasto incendio. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. Ingannava le persone con la cosiddetta scommessa collettiva. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, e accusato di truffa ed evasione fiscale.
4: Un'immensa frode perpetrata per anni che gli avrebbe consentito di evadere il fisco per circa 400.000 euro, ma sono soprattutto i quasi 5 milioni di euro che sarebbero stati raccolti ai danni degli investitori ad aver portato questa mattina la Guardia di Finanza ad arrestare e porre ai domiciliari l'ex parlamentare e leader del movimento Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con le accuse di truffa ed evasione fiscale. L'inchiesta della Procura di Roma si è concentrata sui sistemi chiamati scommessa collettiva, VIP Coppa e Cristo Regna, con cui Adinolfi avrebbe convinto centinaia di persone a versare ingenti somme di denaro per scommesse sportive dal rendimento sicuro. In realtà, secondo i pubblici ministeri, i soldi solo in minima parte sarebbero stati utilizzati per scommesse o per restituire il denaro agli investitori. Il resto sarebbe finito direttamente nelle mani di Adinolfi attraverso conti correnti a lui riconducibili per viaggi di lusso alle Maldive e in Egitto, cene nei ristoranti stellati, l'acquisto di barche, quadri, lingotti e monete d'oro. Nell'ordinanza di arresto il giudice per le indagini preliminari scrive che le vittime, per lo più soggetti vulnerabili, si affidavano ad Adinolfi per la sua notorietà, convinte anche dai suoi principi morali. Dall'inchiesta emerge invece una pervasiva pericolosità sociale, con il rischio concreto di nuove truffe. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Maxi operazione contro la pedopornografia online, con perquisizioni in tutta Italia, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 gli agenti della Polizia Postale impegnati in perquisizioni personali e informatiche. L'indagine, partita da Catania, si è allargata ad altre 16 città italiane, individuando diversi gruppi attivi nello scambio di video di pornografia minorile. Gli indagati hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. C'è un settore economico che in Italia va a gonfie vele. Presentato al Ministero delle Imprese del Made in Italy il rapporto Union Camere sulla Blue Economy, tutto il comparto legato al mare.
5: Non è soltanto una risorsa naturale, ma un universo che va ben oltre la pesca e la navigazione e che comprende cantieristica navale, logistica, turismo nautico e costiero, attività ricettive. Un sistema produttivo, insomma, che continua a crescere e a rafforzare il proprio peso nell'economia nazionale. La Blue Economy italiana conta oltre 232.000 imprese e più di 1 milione di occupati. La ricchezza generata dall'intera filiera raggiunge i 225 miliardi, cioè l'11,4% del PIL nazionale, con il meridione che rappresenta il traino maggiore. I numeri confermano quindi come storicamente il mare ha da sempre rappresentato una delle grandi leve dell'economia italiana, soprattutto adesso in una fase in cui sostenibilità, innovazione e sviluppo delle infrastrutture marittime sono sempre più centrali nelle strategie di crescita, oltre il 3% rispetto allo scorso anno. Ed è un patrimonio economico e occupazionale che guarda al futuro e che, secondo Union Camere e Osservare, continua a trainare lo sviluppo del paese. Lorenzo Opice, GR1.
2: La terza ondata di

0: Il calore sull'Italia, cielo sereno con qualche temporale isolato sull'Appennino meridionale, ma temperature in rialzo.
1: Una volta si compulsavano le previsioni meteo per evitare la pioggia, oggi per sapere quanto farà caldo. Ora e per le prossime settimane tanto, 38 gradi in molte città, da nord a sud e notti tropicali dove la colonnina del mercurio non scende sotto i 20. Da domani Firenze sarà la prima con il bollino rosso, quello che indica l'allerta massima per gli effetti delle ondate di calore. Non significa che nel capoluogo toscano farà più caldo che a Milano, dove sono attesi ben 39 gradi. I bollini assegnati a 27 città dal Ministero della Salute considerano infatti diversi parametri. Francesca De Donato, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regione Lazio. Come funzionano i bollini?
2: Non sono solo su una previsione meteorologica, ma tengono conto anche degli effetti sulla salute. Noi consideriamo la temperatura apparente, quindi sia la temperatura dell'aria che l'umidità, la mortalità giornaliera, quanti presidi sanitari ci sono, se il piano di adattamento al caldo c'è.
1: Quindi un modello specifico per ogni città.
2: Per diverse caratteristiche socio-economiche, di età, la prevalenza di determinate malattie o patologie. Per questo motivo non è che possiamo dire che 36 gradi è livello 3 in tutte le città.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Abiti impossibili non solo perché destinati ad una cerchia ristretta, ma anche perché molto difficili da indossare. Sono le creazioni di alta moda in passerella a Parigi fino a domani.
3: Non è solo questione di prezzi, nell'ordine delle decine di migliaia di euro, ma di portabilità, difficile per i volumi di plissé di Dior o per i tentacoli in latex di Schiaparelli. Con Eleonora Chiais, docente di moda e costume all'Università di Torino, spieghiamo allora qual è lo scopo degli eccessi in passerella.
4: È un eccesso che racconta la storia del brand e che affascina un target che poi ricorderà il brand quando si tratterà di fare delle spese più alla portata.
3: Cioè non compro quella abito ma quello che vedrò in vetrina. Ma l'operazione alta moda conviene alle firme?
4: Sì, perché io metto in scena il livello più alto dell'artigianato, delle competenze in un abito che diventa icona per creare anche interesse rispetto alla mia collezione invece più generica, tra virgolette.
3: Quando finisce la portabilità come criterio dell'alta moda?
4: Finisce quando cede il passo al successo del prêt-à-porter, come qualcosa che effettivamente si può indossare, lasciando alla haute couture il compito di rappresentare invece appunto il sogno, qualcosa che non deve essere necessariamente indossato, ma deve essere una rappresentazione.
3: Donatella Gori, GR1.
0: Stasera in Campidoglio a Roma l'80ª edizione del premio Strega, considerato il principale riconoscimento letterario italiano. A contendersi i voti dei giurati, gli amici della domenica, i 6 finalisti: Teresa Ciabatti, Michele Mari, Matteo Nucci, Alcide Pierantozzi, Bianca Pizzorno ed Elena Rui. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai 3 dalle 23. Gli Europe, protagonisti ieri sera all'Auditorium di Roma, in un concerto che li ha visti suonare i loro grandi successi del rock melodico anni 80, ma anche brani che anticipano il nuovo disco.
5: È il grido di Joy Tempest. Per lui il tempo sembra non essere passato, eppure gli Europe dalla Svezia portavano le loro canzoni in giro per il mondo in pieni anni 80. Non è un concerto revival, anzi la platea romana ha potuto ascoltare due anticipazioni dell'album in arrivo in autunno e sono sempre accolti con grande calore nel nostro paese. 90 minuti di concerto ad alta energia. Everybody okay? Con brani memorabili, Rock the Night, Carrie, Open Your Heart, Superstitious, Tempest non si risparmia, si sporge verso il pubblico, stringe mani, firma autografi. È un rock melodico dove le chitarre ruggenti incontrano slogan da stadio, da cantare a gran voce. L'orologio va indietro nel tempo a quel 1986, quando The Final Countdown era in vetta alle classifiche. È un coro unico e liberatorio, non è nostalgia, ma il cuore di un'epoca che non smette di battere. Marcella Sullo, GR1.
0: Data unica in Italia stasera a Roma per gli 80s star del K-pop. E stanotte tanti ragazzi accampati fuori dall'ippodromo delle Capannelle per la prima volta a Roma della boy band sudcoreana che dal 2018, anno del debutto, ha conquistato classifiche e pubblico. I loro show puntano anche su coreografie di grande impatto.

Vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Daniele Di Noia, Emanuele Rinaudo e Alessandro Pazienza. Ora c'è lo sport da Francesca Romana Ceci. Buon proseguimento d'ascolto.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Entro nello spazio.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: GR1 Sport.
3: In studio Emanuele Granelli, primo giorno di mondiali senza partite, completo il tabellone dei quarti di finale, tra pochissimo ci torneremo. In primo piano l'Italia del tennis, ancora protagonista sul centrale di Wimbledon. Dopo Sinner, missione semifinale anche per Paolini e Cobolli, l'inviato.
4: In attesa di Sinner Djokovic, la finale anticipata di venerdì, il presente è l'Italian Day, la giornata italiana sul centrale. Comincia tra poco alle 14.30, Jasmine Paolini contro Marta Kostiuk. 2-1 per Jasmine nei precedenti, l'Ucraina in rampa di lancio, la vittoria a Madrid e la semifinale a Roland Garros, ma l'azzurra è caldissima. Come caldissimo è Flavio Cobolli, a seguire sempre sul centrale contro la favola Arthur Ferry, la wild card inglese. Nei quarti a gennaio vinse Ferry, ma questo Cobolli è un altro giocatore e pensa sempre più in grande. Andiamo ad ascoltarlo.
5: C'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanto a me, e questo è bene, poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più, e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
4: Wimbledon, Emilio Mancuso, GR1.
3: E ora i mondiali, gli ultimi verdetti degli ottavi di finale premiano la Svizzera, vittoria a rigori contro la Colombia, e l'Argentina, campione del mondo in carica, dopo l'incredibile 3-2 rimonta tutto nel finale contro l'Egitto, non senza polemiche arbitrali. Furiosa la Federcalcio egiziana ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA sul direttore di gara, il francese Letexier, chiedendo di escluderlo dal resto del mondiale. Tornando al campo a togliere dai guai l'albiceleste, ci ha pensato ancora una volta il suo numero 10, l'inviato.
6: È il mondiale di Messi, senza dubbio, ma è anche il mondiale più difficile per Messi. Il fuoriclasse è preoccupato per le condizioni di salute del padre. Il volto è spesso teso, ma la consapevolezza di essere la guida per un'intera nazione, di voler realizzare la doppietta mondiale 4 anni dopo il Qatar, cosa nella storia è riuscita solo a Italia e Brasile, lo porta in campo a fare la differenza. 8 gol segnati in 5 partite potevano essere 10 senza i 2 rigori sbagliati. Anche ieri, quello del possibile immediato pareggio, nel momento peggiore per l'Argentina, sotto di 2-0. A 11 minuti dal 90esimo ha preso in mano la squadra. Assist per Romero, superato il record di Maradona, gol del pari e poi a guidare la squadra a difesa della rimonta. Alla fine lacrime, forse di gioia, forse di tensione, stavolta niente microfoni. Parola al commissario tecnico Lionel Scaloni.
7: Leo, ho detto ai compagni di squadra, a tutti i ragazzi che sono in panchina, di prenderlo come esempio. È meraviglioso, mi viene la pelle d'oca, sul serio. Traccia la strada da seguire per tutti quei ragazzi che hanno visto la partita e vogliono giocare con la maglia dell'Argentina.
6: Modric e Cristiano Ronaldo hanno lasciato il mondiale, Messi no. Avanti con la Svizzera. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.

0: 3-1.
1: Argentina-Svizzera, quindi l'ultimo accoppiamento dei quarti di finale. Nella stessa parte di tabellone, Norvegia-Inghilterra dall'altro lato, invece Spagna-Belgio e Francia-Marocco, la sfida che aprirà il programma domani alle 22 a Foxborough-Boston. Da qui in poi, fino alla finale del 19 luglio, si giocherà sempre negli Stati Uniti. In chiusura il Tour de France, prima occasione per i velocisti nella quinta tappa della Grand Boucle. Al via tra pochi minuti alle 14.05 dalla Mesan, arrivo a Pau dopo 158 chilometri. La maglia gialla da ieri è sulle spalle del norvegese Traen. Per gli uomini di classifica invece, Pogacar e Vingegaard su tutti, la possibilità di tirare un po' il fiato in vista del tappone pirenaico di domani. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Droga, nuove tecnologie, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
6: Non ci posso credere.
7: Ciao Duccio Pasqua.
6: Da dove sbuchi?
7: Ti sono mancata.
6: Tantissimo.
7: Ah, vedi,
6: tantissimo.
7: Vedi.
6: Dov'eri, scusa Marcella?
7: Ho fatto un po' di giretti.
6: Non
7: po'
6: ho
7: di
6: visto
7: giretti.
6: La giustificazione.
7: Ora me la firmano subito.
6: Esatto,
7: in redazione.
6: Esatto. Dov'eri? Raccontaci.
7: Ho fatto un po' di giretti. Sono andata prima ad Ancona per la presentazione ai palinsesti della Rai.
6: Sì.
7: Poi ad Ancona a Milano a vedere i Foo Fighters.
6: Sì.
7: Da Milano a Bologna a vedere Zucchero.
6: Sì.
7: E da Bologna con un treno della Speranza sono tornata in quel di Roma.
6: Ho capito. Ma perché non ti sei riportata Dave Grohl, Zucchero e tutti questi amici?
7: Dave Grohl me lo sarei riportata molto volentieri.
6: Che ti ha detto? Quando gli hai detto vieni al mangiadischi, Dave
7: ha detto ragazzi tutti pazzi.
6: Tutti pazzi, sì. Dave sì. Fa sempre così, Dave.
7: Sì.
6: Salutiamo tutti gli amici del mangiadischi che già scrivono in tanti al 335-699-2949, ma non prima di aver salutato Ludovico Suppa.
7: In regia.
6: Yes.
7: Massimo Chaveo alla console.
6: Sì, anche Federica Forni.
7: In redazione.
6: In redazione.
7: Sì. Ci sono tutti? Federica Forni c'è?
6: Ci sono tutti.
7: Ci sono tutti.
6: Vincenzo da Salerno ti manda tanti saluti. Indovina dov'è?
7: Sugli scogli.
6: Sta per fare il bagno.
7: Il bagno.
6: Vabbè, stanno tutti là. Anche a Marittima, vicino Lecce, i turisti hanno preso il sopravvento. Dice da qui non c'è il dialetto salentino, ma un centinaio di lingue, dice Ciccio.
7: Hanno preso il sopravvento?
6: Sì, sì.
7: È un po' impressionante. Sembra l'invasione.
6: 3-2-1, the final countdown. Good morning, Mangiadischi.
7: Oh, good morning, Italo.
6: A cosa si riferisce secondo te?
7: Forse agli Europe ieri sera.
6: Ah,
7: ma cosa mangiano in Svezia? Io vorrei porre questo quesito.
6: Non lo so.
7: Come si mantengono gli svedesi?
6: Non lo so. Salutiamo per esempio Daniele Di Noia che è passato a trovarci, magari lui lo sa cosa mangiano.
7: Ma lui lo sa sicuramente cosa mangiano in Svezia.
6: Sì, sicuro,
7: le polpettine con la marmellata di mirtilli, saranno quelle.
6: Ma perché vuoi dirmi che Joy Tempest
7: forma strepitosa.
6: Ah, sì,
7: Voce, energia.
6: Sì.
7: La caponata svedese, vedi? Non sapevo. Okay. Vedi quante cose
6: sta facendo. Senti, che

0: Chi ha detto Joy Tempest a proposito del mangiadischi?
1: Ha detto bello Roma, bello.
0: Ma come Roma? Cioè del programma non ha
1: detto programma nulla.
0: Non ha detto niente.
1: No. Vabbè, vabbè, possiamo recuperare però.
0: Roberto da Roma
1: l'estate è lunga.
0: Ti dà il bentornata.
1: Grazie Roberto.
0: Sì. Grandissima Marcella, anch'io ero a vedere Foo Fighters, dice Federico da Pavia.
1: Bravo Federico, che concertone è stato? Tra l'altro aperto dagli Idols.
0: Ah, che bello.
1: Sì, veramente.
0: Molto bello.
1: E ho incontrato gran parte della nostra famiglia tarantina.
0: Pure.
1: Sì. C'erano John Wayne e tutti gli altri di Taranto che erano andati a vedere i Foo Fighters.
0: Ah, vedi pure.
1: Sì. E li salutiamo,
0: belli,
1: che è una seconda casa per il mangiadischi.
0: Li salutiamo, ma nel frattempo cominciamo con una canzone che ha proposto uno dei nostri ascoltatori. Lui in generale ha detto Carole King. Io partirei con questa I Feel the Earth Move.

0: Carole King. Che dischi, che canzoni che ha scritto questa donna.
1: Tra l'altro questa canzone, se non ricordo male, l'avevo sentita una volta in una versione cantata da lei e da James Taylor, se non sbaglio. Può essere.
0: Ma certo.
1: Che una volta l'hanno fatta insieme dal vivo.
0: Ma sì, ma hanno cantato insieme di tutto quei due, oltre a condividere canzoni come quel capolavoro You Got a Friend, scritta proprio da Carole King e portata al successo da James.
1: Da James. Con chi parlavamo di James?
0: Non mi ricordo. Con
1: c'era
0: tanti,
1: un ospite forse.
0: Spesso abbiamo parlato di James Taylor. In Svezia mangiano i dischi, dice Fabio Max.
1: Vedi, può essere una ricetta da riproporre anche qui da noi se ci si mantiene così.
0: È probabile. Marcella oggi ti dedica una rima speciale, un ascoltatore che è Riccardo. E dice, è proprio, prende un pezzo di una canzone di Franco Battiato, l'Ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran, canta mia diva dei pelle rossa americana, insomma tira giù Cucurucucu Paloma, che è attualissima come al solito.
1: Io invece posso salutare Marta e Fabio che ci ascoltano dalla macchina.
0: Sì, assolutamente. Da dove?
1: Da Roma.
0: Ah, così.
1: Da Roma.
0: Vabbè.
1: Girano in macchina, fanno cose,
0: sono
1: ci ascoltano.
0: Sono usciti apposta da casa per andare

0: per andare in macchina a ascoltare Mangiadischi.
1: Saluto speciale a Marcella, anche da Rodrigo che ci scrive ogni giorno dal Brasile, da
0: Ciao,
1: Vittoria.
0: Rodrigo.
1: E saluto anche da Francesco, da Martina Franca, che lunedì sera è andato a vedere dal vivo il maestro Max Dedo insieme a Gazzè e Renzo Rubino.
0: Ma che bellezza! Dov'erano?
1: Sì, al festival di Renzo Rubino a Martina Franca.
0: Ah, che bellezza! Sì. Porto Rubino.
1: Sì. Porto Rubino. No, un altro. Ancora. Sì. Francesco, ma sei riuscito a salutare Max Dedo? Facci sapere, perché siamo molto curiosi. Con permesso, date pure inizio allo spettacolo, ci dice Michele dalla Parabiago. Bene, c'è anche un WhatsApp audio. Sentiamolo un po', è Niccolò, pensa un po'.
0: Niccolò.
2: Caro Duccio, caro Max, sono ancora emozionato da ieri per l'ascolto di quel bellissimo Wow & Co di Naco. In effetti è un artista che è raro trovare in radio, e tra gli altri artisti con cui ho lavorato, pensate, ci fu persino De André, che lo ringraziò nella copertina di Anime Salve, purtroppo uscito postumo. Perciò grazie ancora a voi, è sempre un piacere seguirvi.
1: Naco andava ricordato, sono 30 anni quest'anno la sua scomparsa, grande percussionista.
0: E avete dedicato la puntata di ieri?
1: No, abbiamo ascoltato un brano su suggerimento proprio di Niccolò e con Dedo, che non l'ha mai conosciuto, ma comunque ha suonato nella stessa band, ovvero la Biba Band. Abbiamo un po' ricordato le sue grandi capacità musicali.
0: E quando torna Max Dedo?
1: Max Dedo tornerà domani e dopodomani.
0: Infatti,
1: ieri abbiamo ipotizzato, vista questa alternanza tra te e lui, che siate la stessa persona.
0: Sì, forse sono io con i baffi.
1: È possibile.
0: Può essere.
1: È possibile,
0: sì.
1: È possibile. Tantissimi messaggi anche oggi. Adesso ci ascoltiamo Lucio Dalla, che è un altro di quelli con cui Naco ha collaborato, non in questa canzone però, questa arrivava un po' prima.
0: Nel 70, credo.
1: C'è la data di nascita di Lucio Dalla in questa canzone.
0: Tra l'altro scritta da una donna.
1: È vero, Paola Pallottino.
0: Pallottino.
1: Questa è 4 marzo 43.

0: Wacciuwariwari.
1: Wacciuwariwari.
0: Bello il finale con Wacciuwari. Bello. Con l'unico vestito ogni giorno più corto. Poesia pura, dice Marzandro da Scandiano. Vero?
1: Verissimo.
0: Questa sì che è poesia, mica come... Vabbè, va bene.
1: Cosa avrà voluto?
0: No, niente, così per dire. Dedico questo tempo musicale, dice Daniela da Roma, che ci saluta e ci ringrazia per esserci, a Anthony, Emanuele, Alessandro, Viviane e Tommy, il suo nipote a quattro zampe, che sono un po' qualcuno a Roma, qualcuno a New York, insomma, tutti quanti, vedi. C'è molta passione.
1: Allora, un bacio anche ai newyorkesi.
0: Sì. Si sono molto appassionati al cibo che mangiano gli svedesi, ci mandano anche foto di scatolette.
1: Filetto di lupo, perché c'era qualcosa che ululava sul coperchio.
0: È molto probabile, sì. Poi salutiamo Jenny e Kelly da Belluno.
1: Ciao.
0: Salutiamo Pippo che dice: dopo aver visionato gli Europe, torno al Mangiadischi la nostra Marcella. È molto contento.
1: Ciao Pippo.
0: C'è anche Giuseppe da Siracusa, che propone Jessica degli Allman Brothers. Che bella, bella idea. Sì, ce l'appuntiamo anche questa. Un abbraccio da nonna Ida.
1: Nonna Ida.
0: In Svezia, dice Paolo da Varese, si mangia l'abbacchio. Con abba scritto maiuscolo.
1: Beh, certo.
0: Può essere. Può essere. Sandra da Trieste ci segnala una bellissima mostra sull'Italia degli anni 70 a Palazzo Hattem-Spetzenstein a Gorizia.
1: Ah!
0: E ci manda
1: fino a quando resterà aperta, chissà.
0: Poi cerchiamo.
1: Poi ce lo...
0: Ci manda il video di un jukebox con tante canzoni italiane degli anni 60 e 70. Ieri c'erano anche i mitici Litfiba a Sesto San Giovanni, ci dice.
1: A Carroponte.
0: Esatto.
1: E arriveranno a Roma il 16.
0: Ci vai. Ovviamente.
1: Ovvio, se Daniele, riesco a raggiungere.
0: Daniele da Milano abita in una delle case intorno all'ippodromo di Milano.
1: Ci sono tante polemiche.
0: E quindi lui li ha sentiti praticamente da casa.
1: È quello che ho pensato tentando di raggiungere la macchina, che ovviamente per proteggere un po' i residenti era impossibile parcheggiare nella zona circostante, quindi ho parcheggiato un paio di chilometri e mi sono domandata come facessero a sopravvivere, perché sono andata via sull'ultima canzone e si sentiva
0: tutto
1: fortissimo fuori.
0: Gli Europe, dice Giacomo, grandissima band. Mi ricordo che pattinavo sul ghiaccio a Ortisei sulle note di Kerry nell'87.
1: Beh, è una canzone bellissima per pattinare, molto romantica, quindi si presta magari a fare delle figure.
0: Ma che figure?
1: No.
0: Se non sai pattinare, brutte figure.
1: Brutte. Anche quelle belle se sai pattinare.
0: Comunque dice sempre Giacomo che l'attesa del tuo ritorno è stata più logorante dell'uscita di Chinese Democracy.
1: Va bene.
0: Spieghiamo cos'è.
1: Vabbè, parliamo di Guns N' Roses.
0: Quel disco tanto atteso.
1: Tanto atteso.
0: Che poi era terribile.
1: No, alcuni sono rimasti delusi, altri no.
0: Vabbè.
1: Anche perché in scaletta ci sono ancora brani tratti da Chinese Democracy.
0: Che bello. E no, Hussein da Gino Samarina dice che quest'anno è stata premiata con la bandiera blu, dice che si sono visti a occhio nudo dei delfini che saltellavano.
1: Ma
0: oggi.
1: Che bellezza.
0: Sì.
1: Significa che l'acqua è molto pulita.
0: Invece Antonio da Reggio Emilia ce l'ha un po' con te.
1: Che ho fatto?
0: Dice Marcella, questa radio non è un albergo.
1: Ha ragione, ma non è colpa mia.
0: No, è mia che non le apro la porta, è tutta colpa mia.
1: È Duccio che mi tiene chiuso a chiave,
0: esatto.
1: Fuori.
0: 3356992949, anche oggi come sempre non vi stiamo dietro.
1: Ai messaggi, perché piovono numerosi.
0: Siete troppi.
1: E per festeggiare?
0: Scrivetene altri,
1: ma noi che ci ascoltiamo.
0: E che festeggiamo così?
1: Io festeggerei così, dopo tanta assenza.
0: Insomma. Vabbè, sono tornati pure gli U2.
1: C'è dell'entusiasmo nella voce di Duccio Pasqua.
0: Sono cose che
1: tra l'altro
0: capitano.
1: È molto bello il video.
0: Sì,
1: girato a Città del Messico.
0: Ho capito. Va bene.
1: Beh, poi dal 2017 che non c'erano cose nuove, a parte le
0: EP. E ti mancavano?
1: A me tanto.
0: Sono cose che succedono, insomma. Comunque si chiama Street of Dreams, la strada dei sogni.
1: E ci si trovano anche gli U2 su quella strada lì.
0: Sentiamo un po' com'è questo ritorno. Eccoli qua, la chitarra è quella.
1: È quella.
0: La chitarra è quella. Vabbè, siamo a casa, a casa 2.

0: bello questo classico degli U2.
1: No, però io già mi proietto in avanti, no? Sì. Perché è un brano molto due, però sì. Si presta a essere cantato da una platea in coro, no? Sì, quando sì, lui sì. lancia il...
0: Si fa tutti
1: si può anche urlare Street of Dreams.
0: Ah,
1: no?
0: Certo.
1: Tanto
0: certo.
1: Adesso dovrebbe uscire questo benedetto album in autunno, sì. settembre credo, intorno sì, sì. all'anniversario della formazione della band. Sì. E dopo un disco che fai? Non fai un tour?
0: Certo che no, per carità. Poi sono ancora relativamente giovani.
1: Adesso
0: la copertina sono loro tutti vestiti di tutto punto che escono dal mare.
1: Capito?
0: Quindi hanno fatto il mare a nuoto vestiti. Pensa che energia.
1: Pensa che energia.
0: Hanno. Sì.
1: Beh, considerando che il mio amato Ringo Starr l'altro giorno ha fatto 86 anni.
0: Ieri abbiamo proprio aperto con lui, visto che era il suo compleanno. Quindi mi sembrava giusto. Roberto da Roma ci dice che diamo un tocco particolare l'estate radiofonica.
1: Meno male, speriamo che sia un tocco buono.
0: Non lo so. Qui si continua a discutere sui gusti degli svedesi.
1: Svedesi.
0: Sì, certo, c'è anche un a quanto ho capito un lecca lecca al gusto carne che si vende solo lì. Pensate un po'.
1: Per un attimo mi sono preoccupato.
0: Ah no, si trova all'IKEA, ecco per cui. Ah oddio, ho fatto pubblicità, va bene.
1: Dai, io pensavo di
0: sì.
1: di fare una battuta senza nominarla, invece l'abbiamo nominata, però
0: sfuggita,
1: lo posso dire
0: sfuggita,
1: anch'io.
0: Ma sì, sì. C'è anche James Bond che ci ascolta oggi.
1: Ciao,
0: salutiamo
1: James
0: Natalino
1: Bond.
0: La Tufara che ci chiede
1: Natalino.
0: Sempre se andiamo giù
1: ce la faremo prima o poi. Natalino
0: a Tufara ci andremo. Alessandro Larimi dice cara Marcella, bentornata.
1: Sì, grazie.
0: Di James Taylor mi colpisce tra l'altro che ha avuto relazioni con Carole King, con Joni Mitchell, con la bellissima Carly Simon. Chi avrà tratto più giovamento dal punto di vista artistico?
1: Credo Carly Simon.
0: Dici?
1: No.
0: Forse sì. Perché Joni Mitchell e Carole King erano già straordinarie cantautrici.
1: Ma non è tanto per quello, proprio perché avevo visto recentemente un documentario dove lo ammetteva fondamentalmente che era stato veramente un sodalizio artistico da cui e non solo, da cui aveva tratto tanto.
0: Ok, ho

0: Flavio da Vercelli ogni volta che sente 4 marzo 43 di Dalla pensa a Lucio Battisti nato il 5 marzo 43.
1: È giusto anche questo.
0: Il
1: nostro amato Battisti.
0: 335-699-2949, continuate a scriverci se vi va. Questa è un'altra delle proposte che erano arrivate dai nostri ascoltatori, in particolare da Franco da Roma. Tu te lo ricordi Sergio Leonardi?
1: Me lo ricordo forse perché, essendo grandina, questa canzone non era stata tipo la sigla del Tenente Sheridan?
0: Bravissima. È una canzone che si chiama Whisky, visto che qualche giorno fa c'era stato un dibattito su come si scrive Whisky. Eccola qua, proposta da Franco, Sergio Leonardi.

0: E questo era Whisky di Sergio Leonardi, te la ricordavi? Quindi?
1: Me la ricordavo, tra l'altro credo fosse anche nella colonna sonora della Donna della Domenica di Comencini.
0: Addirittura, ma quante ne sai, Marcella? Max da Pisa dice: questa penso che sia la trasmissione giusta per far ascoltare Albergo a Ore di Herbert Pagani.
1: Forse l'abbiamo già fatto.
0: Però lo rifacciamo volentieri. Vabbè, insomma, grazie perché anche oggi siete in tanti. Ti saluta Fabio da Milano.
1: Ciao Fabio.
0: Anto da Toscolano Maderno dice che di Edge ha perso un po' di smalto.
1: Vabbè, vediamo, magari lo recupera.
0: Se mettete la sigla del tenente Sheridan dovete mettere anche la sigla di Ragazzi di Padre Brown, dice Simonetta da Catania.
1: Va bene, Simonetta.
0: È difficile, abbiamo tantissime richieste, tantissime. E beh, poi Alessandro da Torino ha qualcosa da ridire sul tuo tifo calcistico.
1: Ma perché se Alessandro sta a Torino è interessato alle squadre della capitale?
0: Non lo so.
1: Ho detto anche al plurale, va, nella mia generosità.
0: Vabbè. Sì. Comunque, diamo il buongiorno e il benvenuto al Mangialischi a un ospite con cui faremo lunghe chiacchiere nel resto di questa puntata, che è Mimmo Ferraro, direttore editoriale di Squilibri Editore. Ciao Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno e bentrovati a voi.
1: Bentrovato Mimmo.
0: Abbiamo un po' di cose da raccontare.
1: Tante.
0: Sì, perché intanto è uscito un disco di canzoni di David Riondino, a cui stava lavorando negli ultimi tempi prima che se ne andasse. Con lui avete lavorato a lungo, a stretto contatto, no Mimmo?
2: Sì, diciamo che quest'opera però l'ha portata a conclusione.
0: Sì.
2: Doveva uscire e ahimè ci ha lasciato senza averla vista, ecco.
0: Certo.
2: Stampata.
0: Però aveva

0: lavorato insieme su tutto il progetto editoriale.
1: Su tutto il progetto editoriale, avevamo anche, come dire, progetti anche molto più estesi che andavano anche oltre la ripubblicazione di questo CD, perché era desiderio di Riondino recuperare le tante, troppe cose che aveva fatto e di cui aveva perso memoria lui stesso.
0: È vero, perché tante sue cose non si trovano più, non sono state ristampate.
1: No. È stato come tutti quanti i grandi autori, un po' geniale dissipatore allo stesso tempo, inevitabilmente. Beh, ogni tanto gli ricordavo io qualche opera che aveva.
2: Ma ti ricordi? E no, non se la ricordava.
0: Perché tu quindi hai nel tuo archivio tutti i dischi di David Riondino.
1: Assolutamente sì.
0: Ah, vedi che è un vero appassionato. Si chiama Non svegliate l'amore questo disco, e come sempre quando si tratta di Squilibri Editore è anche la confezione a essere
2: pazzesca,
0: speciale,
2: sì, speciale,
0: perché non c'è solo il CD che potete ascoltare, ma anche un intero libro di fatto.
1: Sì, io devo dire che il valore aggiunto a questo CD è rappresentato proprio da questa riflessione che Davide ha fatto intorno a un'opera che aveva già alle sue spalle e che è una meditazione molto, molto profonda, al solito, come capitava a lui, spiazzante, sui rapporti fra testi sacri e canzone d'autore.
0: Allora, con Mimmo Ferraro parliamo a fondo tra poco di questo disco di David Riondino e ovviamente lo ascoltiamo. Arriviamo al primo break del Mangiadischi con un Giorgio Gaber.
2: Così, che così. Ci sta sempre bene.
0: Il gatto si morde la coda, te la ricordi?
2: Canzone questa? Tra l'altro attualissima, parlava di criticismo e mai come oggi, il tempo dei social, è valida.
0: Giorgio Gaber.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
4: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Dobbiamo parlare.

0: lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
0: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Sono le 14:50 secondi, siamo precisi anche sui secondi. Pensate, qui davanti al microfono il vostro Marco Vitrotti è stato in onda su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Vi terrà compagnia anche oggi per un'ora ricca di temi e rubriche. Naturalmente un saluto a Maddalena Lubini in regia e a Tommaso Vinoni alla parte tecnica, le persone che devo veramente ringraziare ogni giorno perché fanno in modo che io possa parlarvi. Ecco, per la rubrica Oggi accadde, l'8 luglio 2014 venne istituita la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo, un mare piuttosto importante per tutti noi, ricordiamo, unisce Europa, Africa, Asia e che bagna le coste di ben 22 paesi. Il Mediterraneo è da sempre un punto d'incontro tra popoli, culture e tradizioni diverse e arriva tramite l'Adriatico anche fino alle coste del Friuli Venezia Giulia, da Trieste, Grado e ovviamente Lignano Sabbiadoro, un patrimonio che da conoscere, vivere e soprattutto proteggere. Ieri iniziavamo con il grandissimo mango con Mediterraneo, oggi invece Irama con Mediterranea.
3: Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò,

IT Summer 2026, che è il festival di cultura e creatività per giovani dai 14 ai 35 anni, in programma a Trieste dal 10 luglio al 1 agosto, promosso dal Polo Giovani Youth Center Toti di San Giusto, spero di averlo detto bene, Toti quasi, in collaborazione con la rassegna Trieste Estate Fuori Centro. PGT Summer è inserito nel cartellone di Trieste Estate, ovviamente

0: Carmela Barresi, responsabile di posizione organizzativa dell'area giovani e pari opportunità del Comune di Trieste, è qui con noi e ovviamente poi non faccio altro che dire buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio.
0: Le chiedo quali sono le novità di quest'anno, dell'edizione di quest'anno?
1: Noi, come lo scorso anno, questo è stato un sequel dell'esperienza che noi abbiamo fatto lo scorso anno. È la quinta edizione del PGT Summer, che sta per Polo Giovani Toti Summer Estate. È un festival che noi facciamo durante il periodo estivo. E nel 2024 abbiamo sperimentato di dare la possibilità ai ragazzi di esibirsi su un palco di Trieste Estate, e da lì abbiamo visto l'esperienza positiva e quindi l'anno scorso siamo entrati nel cartellone di Trieste Estate con il fuoricentro. Abbiamo ripetuto quest'anno l'esperienza perché l'anno scorso è stata positiva. Perché il fuoricentro? Perché ha una triplice...
0: Infatti, volevo chiedere,
1: sì, ha una triplice valenza. Allora, il fuoricentro permette ai ragazzi che comunque al polo si sperimentano con l'arte della danza e della musica. Chiaramente c'è molto di più al polo, è solo una delle attività che viene fatta, perché c'è molto di più.
0: E ne parliamo anche tra pochissimo,
1: sì.
0: Yes.
1: E la possibilità di respirare un vero palco, quindi di fare un vero concerto. E questa è la prima cosa, quindi si sperimentano al polo e poi mettono in pratica come un laboratorio a cielo aperto. Il secondo motivo per cui noi abbiamo deciso di fare il fuoricentro è di dare una restituzione alla città delle attività che invece vengono fatte al polo. Facciamo vedere che cos'è il polo, che è una struttura messa a disposizione dei ragazzi completamente gratuita, i ragazzi possono accedere gratuitamente, e quindi così è una restituzione alla città. Il terzo motivo è quello di far conoscere anche ai ragazzi che non conoscono questa struttura, che non ne hanno sentito parlare, le opportunità che il comune mette a disposizione in questa fascia d'età 14-35, perché è una fascia molto problematica, è una fascia dove le opportunità sono poche, mentre c'è molto per fascia dei ragazzi.
0: Il momento clou, esatto, per la formazione e anche delle passioni, non,
1: esatto,
0: solo quella scolastica.
1: Mettiamo a disposizione questi spazi sicuri dove loro si possono sperimentare, dove possono nascere sinergie, dove si possono confrontare con gruppi e persone che comunque svolgono attività anche diverse, no? Nascono delle belle sinergie.
0: Decisamente, io ne so qualcosa, ma lasciamo stare. No, ovviamente ricordo che, a parte musica, come accennava, c'è anche danza, teatro, insomma esibizioni di tutti i tipi, no?
1: Noi abbiamo delle linee di indirizzo su quelle che sono le politiche dei giovani, di indirizzo date anche dal nostro assessorato, guidato dall'assessore De Blasio, che sono quello delle politiche dell'educazione e della partecipazione, soprattutto, no, della cittadinanza attiva. Sono 9 le linee di indirizzo delle politiche giovanili portate avanti dal comune, e vanno dalla partecipazione e cittadinanza, innovazione e creatività, scambi e mobilità, formazione e lavoro, arte e sport, rapporti con gli istituti superiori, perché noi effettuiamo dei prima PCT, ora FSE, cambiano nome e continuazione.
0: L'ex alternanza scuola-lavoro, no?
1: Sì, esatto. Sì. Spazi, associazioni e promozione del benessere. Chiaramente queste sono delle linee di indirizzo, e poi all'interno di queste linee di indirizzo ci muoviamo e spaziamo in tanti ambiti.
0: Generalmente qual è però l'età media?
1: Sui 20 anni, okay. 20, 25, questa è la fascia più
0: range,
1: corposa.
0: Sì. Okay.
1: Abbiamo anche attività dai 14... Diciamo che le politiche giovanili, anche se hanno un range, una fascia molto ampia,
0: sì,
1: noi nella letteratura si dividono poi in microgruppi, perché sono 3 gruppi fondamentalmente, 14-18, età scolare. Ai 18 c'è una biforcazione, ci sono quelli che entrano nel mondo del lavoro e quelli che continuano a studiare,
0: sì,
1: e poi dai 18 ai 25 c'è quella fascia che si mette nel mondo del lavoro. E quindi anche le iniziative vengono strutturate anche in funzione della fascia, no, di età del ragazzo.
0: Chiaro, qualcosa che può interessare magari di più a un sedicenne,
1: esatto,
0: piuttosto che a un ventenne, ma giustissimo. Ma tornando a parlare invece di fuoricentro, quali sono i rioni che dobbiamo,
1: allora,
0: tenere d'occhio?
1: I rioni, il primo appuntamento è il 10 luglio, partiamo, sì, dal Borgo San Sergio, piazza 24 aprile, e ci sarà un evento di musica, suoneranno le

0: nostre band. I generi sono svariati, anche perché le band loro stesse sperimentano generi diversi di volta in volta.
1: Esatto. Una cosa bellissima da musicista, lo apprezzo particolarmente.
0: Però seguiamo l'11 luglio, sì, sempre con un evento di danza, sempre a Borgo San Sergio.
1: Okay.
0: E proseguiamo il 24 luglio a Melara, nella parrocchia di San Luca, abbiamo un evento di danza. Mm-hmm. Il 31 luglio alla microarea di Valmaura avremo un altro evento di danza. E poi l'ultimo appuntamento è il 1 agosto, sempre a Valmaura, faremo l'ultimo evento di musica. È molto bello, noi chiaramente abbiamo partecipato agli eventi, no? Vedere i nostri giovani che si esibiscono e tra l'altro coinvolgono anche il pubblico. Faccio un esempio, c'è stato a Barcola l'anno scorso l'evento dei Breakers, sì, e c'era una partecipazione di tutta Barcola, è stata a Barcola l'anno scorso, oppure...
1: Cioè, spieghiamo anche chi sono i Breakers, che magari non tutti che
0: i Breakers
1: sanno.
0: È una forma di ballo, sì, Breakers, ed è una tradizione per il Polo Giovani Toti, sì, è da anni che frequentano la struttura e che utilizzano gli nostri spazi per allenarsi. Poi loro, vabbè, partecipano a vari eventi eccetera, ma partecipano anche al PGT Summer, oppure altri gruppi di danza, che per esempio la danza storica hanno coinvolto tutto il pubblico a ballare.
1: Bellissimo,
0: e quindi animano
1: questo.
0: I rioni. Molti di questi ragazzi tra l'altro vengono dai rioni,
1: sì,
0: perché hanno frequentato magari dei creatori rionali e quindi ritornano ad esibirsi da grandi, da più grandi, nei loro ricreatori, movimentando nei loro ricreatori, scusami, sì, nei loro rioni, movimentando la città.
1: Se penso appunto a Borgo San Sergio, ricordavamo Borgo San Sergio, Valmaura
0: e Melara, sì,
1: sì, penso proprio a Borgo San Sergio con i Recceri,
0: esatto,
1: anche lì quante emozioni. No, ma giustamente ricordiamo, inizia il 10
0: di luglio, prima tappa.
1: Borgo
0: evento.
1: San Sergio, dove possiamo seguirvi? C'è un sito? C'è un canale,
0: sì,
1: social?
0: Allora, noi tutti gli eventi sono pubblicizzati sul nostro canale PAG del Comune,
1: okay,
0: di Trieste, sul Comune di Trieste, sulla pagina ufficiale del Comune di Trieste, sulla pagina Facebook del Polo e anche su Instagram, dove noi mettiamo le storie dei vari gruppi,
1: perfetto,
0: di volta in volta.
1: Perfetto, quindi assolutamente da seguire.
0: Da seguire,
1: noi
0: assolutamente.
1: Restiamo incollati a questi canali, grazie ancora Barresi.
0: E vi aspettiamo il giorno 10 a Borgo San Sergio.
1: Grazie, grazie di cuore ancora. Adesso Cohen, Fra Quintale, Alta Marea.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo.

Alta Marea Coen Fra Quintale era una hit del 2023 e da un qualcosa di recente passiamo a un qualcosa di classico, ovvero la puntata di oggi dei Classici da Mare di Marco Bergamasco ci mette di fronte ad un bivio. Come ci comportiamo con chi abbiamo amato in passato? Siamo impassibili o ci capita di rivivere, insomma, nella mente certe situazioni, di richiamare ricordi magari anche piacevoli? Esiste ancora in qualche modo un filo con il passato, se non proprio un legame? Ecuba, l'anziano

0: La donna più bella dell'antica Grecia? Elena, mi avrete risposto in coro. Già, Elena, un personaggio controverso, infelicemente celebre per aver causato la guerra di Troia. E poco importa se sia stata rapita da Paride o se lo abbia seguito per amore. La sua pessima fama perdura da Omero ai poeti tragici, anche se nell'Iliade lei stessa riconosce di essere stata sfacciata con il suo tradimento e arriva a definirsi odiosa, tessitrice di mali, cagna perfida. Il poeta tragico Euripide, nelle Troiane, ce la presenta in una prospettiva ben differente. Caduta la città di Troia, le donne troiane sono ora prigioniere dei greci, disperate e destinate alla schiavitù. Sembra invece che la sventura non abbia toccato Elena, anzi la sua bellezza è rimasta intatta, non appare né umiliata né tantomeno provata. Si presenta elegante, sicura di sé, ancora capace di sedurre con il fascino e con la parola. Di fronte all'esercito riunito che si attende da Menelao, il primo marito di Elena, la punizione con la sua condanna a morte, Elena, come in un tribunale, pronuncia il proprio discorso di difesa. Lei non è responsabile di nulla, perché quanto le è accaduto dipende dalla volontà degli dèi, soprattutto da Afrodite, la dea dell'amore, alla quale nessun mortale può resistere. Semmai, colpevole Paride, che assegnò la mela ad Afrodite, ottenendo in cambio Elena in sposa. Elena si dichiara così innocente. Di parere opposto è Ecuba, la vedova di Priamo, che sostiene l'accusa. A suo dire, Elena è colpevole, perché ha ceduto al desiderio, all'ambizione. Spudorata com'è, sfrutta la sua bellezza per ottenere tutto ciò che vuole. E in effetti così sarà. E Menelao, preso dal suo fascino, non pronuncerà nessuna sentenza di morte. Del resto Ecuba l'ha già capito e si congeda da Menelao con queste significative parole: «Non c'è amante che non ami per sempre». Una volta che si ama, dunque, si ama per sempre. E anche gli eroi più gloriosi non sanno sottrarsi al potere dell'amore.
1: Classici da mare, queste pillole del nostro Marco Bergamasco, che ringraziamo e salutiamo. Dal 9 al 12 luglio torna a Butrio Triart Festival, Tempo e Ritmo della Terra, l'evento che coniuga cultura, divulgazione scientifica, arte contemporanea, cinema e spettacolo dal vivo, ed è giunto alla sua 7ª edizione. Le varie manifestazioni si terranno presso la villa di Toppo Florio e il suo parco botanico, con un parterre di ospiti d'eccellenza, possiamo dirlo, come la scienziata e divulgatrice Gabriella Grayson, il maestro Giorgio Celiberti, il balletto civile con la coreografia di Michela Lucenti, il pianista Matteo Bevilacqua e molti altri ancora. L'edizione dal 2026 è già partita con un'anticipazione lo scorso sabato 4 luglio con la messa in scena di uno spettacolo per i più piccoli dal titolo La foresta incantata, in tema albero come massimo simbolo di connessione e resilienza. In collegamento telefonico con noi Patrizia Minen, ideatrice e curatrice del festival. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'ospitalità, sono molto contenta di essere in linea con
1: noi. Siamo molto contenti di averla qui con noi. Quali sono gli appuntamenti principali di questa 7ª edizione? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: In realtà lei ha avuto la capacità di spoilerare le cose principali.

0: Mi scusi.
1: Però ci tengo comunque a richiamarle perché sono effettivamente molto significative, perché aver scelto l'artista Celiberti quest'anno per due aspetti importanti. Da un lato una sua personale di pittura che verrà aperta domani pomeriggio, praticamente il 9, e sarà disponibile per chi lo volesse visitare fino ai primi di agosto, e poi una sua opera verrà installata, è già stata installata ovviamente, ma verrà svelata nel parco di Villa di Topo Florio in modalità permanente, quindi la comunità si doterà di questa meraviglia. Questo per quanto riguarda l'aspetto legato all'arte espositiva. Poi abbiamo la presenza sia come testimonial ma anche come performer della fisica quantistica, divulgatrice, scrittrice, drammaturga Gabriella Greison, che sarà presente con noi nell'evento inaugurale di venerdì 10, ma sabato sera la potremmo vedere nel suo spettacolo La lunghezza d'onda della felicità alle 20:30, sempre nel parco. E poi abbiamo appunto tutta una serie di altre offerte artistiche. Lei ha menzionato la coreografa Michela Lucenti, ma abbiamo anche sempre venerdì sera avremo i tamburi giapponesi, quindi l'arte del taiko, che come scelta anche di natura artistica, scelta che ha fatto in collaborazione con noi l'ERT FVG, perché dialoga moltissimo con il tema di quest'anno, che è tempo, il
0: appunto,
1: ritmo della terra.
0: Sì, è tempo, ritmo della terra. Come si traduce questo concetto attraverso gli appuntamenti?
1: Dobbiamo spostarci nell'ambito scientifico, in realtà, perché il tema tempo è il primo movimento di una trilogia, sostanzialmente del triennio di validità del progetto. Il tempo, il ritmo della terra, è il primo per il 2026, spazio sarà quello per il 2027, etica sarà quello per il 2028. Il tempo perché? Perché in un'epoca che vive di velocità, di comunicazione istantanea, come sappiamo tutti, di
0: tutto è subito,
1: tempi
0: sì,
1: che non hanno spazio di respiro, sostanzialmente ci dimentichiamo di come noi viviamo sulla Terra, i cui ritmi sono completamente diversi, completamente lenti rispetto a come pensiamo di muoverci noi nella vita. E i tempi degli alberi e delle foreste sono tempi di attesa, di lentissima crescita, di
0: c'è qualcosa che la pazienza manca quasi, no?
1: Esatto.
0: Oramai, sì.
1: Eppure la pazienza della natura ci abita continuamente e noi ce ne dimentichiamo l'osservazione, dimentichiamo
0: ci può insegnare tanto, ecco, sì.
1: Esatto.
0: Prima di salutarci, come possiamo raggiungervi e anche prenotare gli eventi?
1: Allora, tutti gli incontri di natura scientifica sono tutti ad accesso libero, quindi in base ai programmi che trovate sul nostro sito web, sui social. Tutti gli ingressi sono liberi e aperti a tutti. E la stessa cosa per gli eventi di spettacolo, di musica e di danza. A Butrio, nelle giornate dal 9 al 12, siamo ad aspettarvi. È tutto a titolo gratuito.
0: Perfetto, perfetto. Milen, grazie ancora per essere stata qui con noi. Ricordiamo Butrio Tree Art Festival. Ora, proprio per l'occasione, Michael Jackson con

0: Michael Jackson, Earth Song, grande classico, questa sera in Piazza Verdi a Trieste con inizio alle ore 19 si terrà la prima edizione della Tombola Sociale promossa dal Leo Club, la sezione dei giovani del Lions in collaborazione con il comune e gli assessorati alle politiche sociali e alla cultura. Inserito ovviamente nel palinsesto di Trieste Estate, di cui parlavamo anche prima. Una manifestazione con finalità benefiche, che una parte del ricavato delle vendite, insomma delle cartelle, sarà devoluto all'associazione Io Tifo Sveva, nata dalla volontà dei genitori della piccola cestista triestina, ricordiamo, colpita a 7 anni da una grave malattia oncologica, che purtroppo non è più qui tra noi. Il duo Maxino e Flavio Furian condurrà la serata. Le cartelle sono in vendita presso un esercizio commerciale del centro ad 1 euro e Montepremi ammonta addirittura a 2.500 euro. Con noi Lucrezia Lucia Marin, presidente del Leo Club. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie. Esatto, proprio così. Questa sera alle 19 in Piazza Verdi sarà la prima tombola sociale. Non solo un evento, ma un'iniziativa che nasce da una storia personale, in quanto ho voluto dedicare questa tombola ai ricordi di mia nonna, nonna Nerina, in quanto per tanti anni abbiamo giocato assieme a Pordenone, una tradizione che vi hanno da 150 anni, e ho voluto dare una nuova vita a quel momento portandola a Trieste, nella città che amo e che ormai abito da 10 anni. E quindi questa tombola non è solo un gioco, ma si vuole proprio trasformare in un momento di comunità per tutta la città. Il mio motto da presidente del Leo Club è sempre stato divertirsi facendo del bene. Divertimento perché, appunto, come hai già detto, la conduzione l'ho affidata ai Domace con Massimo e Flavio.
0: Flavio Furian.
1: Esatto, quindi il divertimento non mancherà, ma appunto facendo del bene, in quanto l'evento ha una finalità benefica, in quanto una parte del ricavato delle cartelle sarà devoluta a Io Tifo Sveva, questa realtà straordinaria che ogni giorno si impegna a dare supporto e aiuto a bambini che ogni giorno lottano in un momento più difficile delle loro vite.
0: Esatto.
1: E Io Tifo Sveva è una realtà che supporto, che ammiro, perché diciamo come modus operandi hanno fatti e poche chiacchiere, quindi è un motto da invidiare, da seguire, e quindi spero che anche nel mio piccolo con questa tombola di poterli sostenere, anche perché ho visto che qualche mese fa hanno fatto proprio il ricreatorio per i bambini, e quindi spero che anche un po' col mio aiuto riusciranno a trovare e a supportare i bambini in qualche altro modo.
0: Beh, un evento importante proprio appunto, come ricordava, come se possiamo darci del tuo, ricordavi.
1: Assolutamente.
0: Insomma, anche questo bisogno che c'è effettivamente di fare comunità, di creare comunità, che molto spesso appunto con questi ritmi così frenetici
1: esatto.
0: Non manca.

0: Esatto. Infatti io ho detto che questa è proprio che va oltre il gioco della tombola, nel senso che è un evento che vuole creare un'occasione di partecipazione, condivisione e solidarietà, che sono anche valori che da sempre guidano il Leo Club, di cui faccio parte per anni. Quindi è un modo per ritrovarci tutti. Infatti io invito tutti a partecipare a questa sera, che appunto sarà di divertimento, ma appunto con un bello scopo.
1: Beh, allora ricordiamolo ancora una volta: questa sera Piazza Verdi a Trieste, inizio ore 19 con la tombola sociale. Grazie ancora alla Presidente.
0: Grazie a te, che vinca il più fortunato.
1: Esatto, bene.
0: Ciao a tutti a questa sera. Grazie.
1: Ovviamente io vi ringrazio per essere stati qui a Estate in Onda, che continua con la rubrica Ci vuole orecchio a cura di Fontanaro e Caroli. E noi a questo punto ringraziamo anche Maddalena Lubini, anzi ringrazio, e Tommaso Vinoni alla parte tecnica, e appuntamento a domani. Restate qui a Estate in Onda.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro, benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, la nostra rubrica estiva del mercoledì. E ovviamente non sono da solo, insieme a me il mio lieto compagno di viaggio e scopriremo praticamente subito perché così contento. Buon pomeriggio Dario Caroli.
1: Buon pomeriggio Fabio.
0: Questo sorriso a 50.000 denti mi dice che stiamo per affrontare uno strumento che ti sta particolarmente a cuore, giusto?
1: Sì, si tratta di uno strumento conico di 2,5 metri, ripiegato su se stesso, e si tratta del fagotto.
0: Ovviamente felice perché tu sei un maestro di fagotto, diciamolo Dario.
1: Sono uno spernacchiatore di fagotto e di strumenti antichi, certo.
0: E allora parlami così un minutino di questo strumento, dimmi di più, fammelo quasi vedere con le tue parole.
1: Naturalmente qualsiasi strumento per raggiungere le note basse deve avere certe tensioni, però uno strumento a fiato, se non era un ottone che veniva ripiegato su se stesso, era un po' più difficile. Qualcuno pensò di creare una bombarda, che non è un'arma, è uno strumento, questo si parla del 500, di allungarla e ripiegarla ad U in modo che fosse tutto ben raggiungibile dalle dita, eccetera. Diciamo che il fagotto nella sua forma attuale ha origine nel 1636 perché è raffigurato in un'immagine di una pubblicazione di Mersenne, L'Armonie Universelle. Ma di fagotto si parlava già prima, quindi non si sa benissimo quando sia nato. Fagotto veniva chiamata anche la Dulciana, la cui prima testimonianza del 1517, quindi andiamo molto indietro nel tempo.
0: E ovviamente per parlarci di questo strumento davvero affascinante abbiamo un virtuoso, un maestro. Chi hai scelto?
1: Abbiamo scelto un giovane fagottista che è appena diventato fagotto presso la prestigiosa orchestra del Teatro alla Fenice di Venezia. Si tratta di Alessandro Bressan.
0: E allora in attesa di vedere dove arriverà nella vita Alessandro Bressan, io ti chiederei un ascolto per introdurci strumento e strumentista.
1: Beh, per ascoltarlo diciamo cosa c'è di meglio di un fagotto, due fagotti, cosa c'è di meglio di due fagotti, tre fagotti, ancora meglio quattro fagotti. Ascoltiamolo in una recente esibizione col quartetto di fagotti Bach Rock Bassoon Quartet.

0: Oggi puntata dedicata al fagotto e per capire meglio l'argomento odierno siamo in compagnia chiaramente di Alessandro Bressan. Buon pomeriggio e benvenuto a Ci vuole orecchio.
1: Buon pomeriggio.
2: Provieni da una famiglia di musicisti molto importanti e di cui parleremo senz'altro ancora.
0: Assolutamente sì, nel corso delle prossime puntate, ma cominciamo dalle basi, Alessandro. Tu, l'orchestra e il teatro, la Fenice di Venezia, ma in qualche modo bisogna arrivare in un posto del genere, quindi conosciamo meglio il fagotto. Come ti sei avvicinato a questo strumento? Cosa ti ha conquistato?
1: Beh, allora io provengo da una famiglia, come si è detto, di musicisti, quindi per me era fondamentale, cioè era normale iniziare a suonare uno strumento. E diciamo che in famiglia c'erano i pianisti, c'erano gli oboisti e per fare diciamo un duetto, un trio, magari a fianco all'oboe serviva un fagotto. Quindi mia madre mi ha in qualche modo mi ha detto prova a suonare il fagotto. L'ho provato, mi sono innamorato, insomma è uno strumento particolare con mille caratteristiche e poi anche particolare, a me piacciono le cose particolari, quindi ho provato e diciamo che è stata una buona scelta.
2: E hai fatto un bellissimo cammino perché prima di arrivare alla prestigiosa orchestra della Fenice hai collaborato con molte altre orchestre di rilievo in Italia, non solo. Raccontaci un po' il tuo curriculum.
1: Io ho cominciato a studiare il fagotto qui a Udine nel conservatorio e poi mi sono specializzato a Roma, Firenze, poi a Parma e diciamo negli ultimi anni, 5-6 anni, ho collaborato con tante orchestre qui in Italia, principalmente con l'orchestra di Santa Cecilia di Roma. Ho avuto la possibilità con questa orchestra di girare un po' l'Europa, di performare con solisti e insomma, musicisti di fama insomma, internazionale e poi insomma ho avuto mille altre esperienze con

0: Firenze, quindi mangio musica fiorentino, poi a San Carlo di Napoli, un po' di esperienze in giro per l'Italia, insomma, che mi hanno in qualche modo forgiato e mi hanno preparato appunto poi per vincere il concorso in Fenice.
1: E parlando allora dello strumento, magari qual è una particolarità poco nota per chi un fagotto non lo ha neanche tenuto in mano o provato a suonare, ma proprio neanche per sbaglio, e presenti esclusi chiaramente qui in studio perché altrimenti mi prendono a colpi di fagotto?
0: Beh, diciamo che è uno strumento veramente interessante, forse la cosa più interessante è il fatto che ha un'estensione molto ampia, quindi si parla di 3,5 ottave, e questo dà la possibilità, insomma, di poter suonare tante cose, fare dal basso continuo, fare delle melodie intermedie, fare anche da solista. Insomma, è uno strumento con moltissime note, e poi diciamo che nel repertorio viene utilizzato tantissimo, dalla musica barocca alla musica del Settecento, quella romantica, fino, insomma, ai giorni d'oggi. Insomma, è uno strumento che ha un sacco di caratteristiche e peculiarità e si fonde benissimo nell'orchestra, ma anche in gruppi, insomma, cameristici.
2: A proposito dei vari colori che può avere il fagotto, recentemente, prima di quest'estate, ti sei esibito assieme a 3 amici proprio in un concerto con un quartetto di fagotti.
0: Diciamo che è una formazione molto interessante, proprio per le motivazioni che dicevo prima, insomma, uno strumento che, avendo così tante caratteristiche, così tante note, può suonare con altri strumenti simili e performare qualsiasi genere. Infatti abbiamo suonato in questo concerto sia musica di Vivaldi che musica, insomma, moderna, colonne sonore, e il risultato è bellissimo, quindi invito tutti quelli che stanno ascoltando a venire ai nostri prossimi concerti, che veramente merita. È una cosa particolare, inusuale, sarà sicuramente una sorpresa.
1: E allora diamo anche qualche consiglio, per esempio qual è un autore che ti piace suonare e uno che magari ti piace solo ascoltare?
0: Direi da suonare, per noi fagottisti, molto importante Antonio Vivaldi, ha scritto una 40ina di concerti, diciamo che quello è il nostro padrino musicale. Poi a me piace tantissimo la musica russa, da suonare in orchestra e anche soprattutto da ascoltare, quindi direi in Tchaikovsky il fagotto viene, insomma, utilizzato molto bene, molto bello da sentire, molto romantico e molto passionale. Poi un'altra celebre, insomma, parte per fagotto è la Sagra della Primavera, l'inizio della Sagra della Primavera di Stravinsky, è, insomma, una melodia straziante, ma in generale in tutto il repertorio invito ad ascoltare anche sinfonie di Mozart, qualcosa di Haydn. Insomma, il fagotto spicca sempre per il suo carattere un po' così grottesco, ma anche per la sua malinconia, diciamo.
2: Parliamo ora invece delle generazioni di fagottisti in regione, della scuola. Diciamo che è un po' sorto tutto da una persona che è quasi un tuo familiare, cioè Valentino Zucchiatti. Dopodiché?
0: Diciamo che Valentino Zucchiatti è famosissimo qui in regione di Fagagna ed è stato il primo fagotto della Scala di Milano. Qui in regione ci sono un sacco di altri fagottisti, è una scuola abbastanza importante. Abbiamo fra i tanti, insomma, Paolo Calligaris, che è il primo fagotto della Sinfonica di Lubiana. Poi, insomma, ci sono un sacco di personalità di questo mondo, insomma, famose.
1: E allora parliamo anche di Alessandro Bressan, proprio di cosa fa quando hai in mano un nuovo fagotto. Qual è il brano che utilizzi per testarlo, per esempio?
0: Io comincerei dalle basi. Diciamo che per noi il pane quotidiano sono le scale, quindi proprio la tecnica spicciola, quella più semplice, ma anche quella più difficile da fare pulita, insomma, è abbastanza complicato. Quindi direi che comincerei subito a testare uno strumento con le cose più semplici e farle nel modo più pulito possibile. E poi piano piano, a me piace molto, per esempio, suonare prima di una sessione di studio o d'orchestra, suonare musica di Bach, perché, insomma, è musica molto interessante, rilassante, e che in qualche modo ti riporta alle basi. Quindi direi che la musica di Bach, per tutti i musicisti in generale, è quella che ti avvicina più, ti mette più in confidenza con lo strumento.
1: E abbiamo detto che sei arrivato quindi all'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, o forse ho sbagliato il termine, perché per te è un punto d'arrivo?
0: Direi di no, perché per noi musicisti classici, diciamo, vincere un concorso intanto è abbastanza complicato, e comunque vincerlo è un motivo di orgoglio grande, però in generale con l'arte e con la musica non ci si ferma mai, quindi si può sempre migliorare e anche ambire.

0: sempre più importante, quindi io, insomma, mi sento ancora in quella fase di sperimentazione. La Fenice è un punto, non direi d'arrivo, ma un grande orgoglio, però chissà, magari in futuro ci sarà anche dell'altro, non mi metto limiti, diciamo così.
1: E qui attorno a me annuiscono, hai dato evidentemente la risposta giusta, però vorrei chiedere ad Alessandro, vorrei chiudere anzi con una sinestesia, ovvero secondo Alessandro Bressan, a che colore e a quale profumo assomiglia il suono del fagotto?
0: Ah, bella domanda. Lo abbinerei a un colore, un rosso scuro, come è la vernice del suo strumento, cioè di questo strumento. Il profumo lo associerei tipo a del tabacco, qualcosa del genere, perché è uno strumento antico, dalla storia antica, dal profumo antico, però anche una fragranza particolare di meditazione, quindi direi questo.
2: Ci fumeremo un fagotto assieme.
0: Ecco.
1: Sembra quasi un narghilè da come ne parli.
0: Direi proprio di sì.
1: E allora direi grazie mille ad Alessandro Bressan per essere stato con noi e averci fatto conoscere un po' di più lo strumento, il fagotto in questo caso, e la persona. Grazie.
0: Grazie mille.
1: Ci vuole orecchio, torna mercoledì prossimo. E da Fabio Fontanaro e Dario Caroli è tutto, ma Dario, con cosa ci lasciamo quest'oggi?
2: Sì, caro Fabio, Alessandro Bressan ci ha fornito, a nome del Bacharach Bassoon Quartet, la registrazione di un loro concerto che si è tenuto a Fagagna la primavera scorsa, in cui ascolteremo, a proposito dell'amore di Vivaldi per il fagotto, ascolteremo proprio una rielaborazione di un brano di Vivaldi per quattro fagotti, assieme ad Alessandro Bressan, un altro

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Un cordiale saluto dall'Associazione Esperantista Triestina. Il coran saluton de Triesta Esperanto Associo. Eccoci qua per la seconda trasmissione del 2026 per parlarvi della lingua internazionale Esperanto, dei suoi vari aspetti, degli incontri che si possono fare, delle occasioni in cui usare questa lingua un po' in tutte le parti del mondo. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite in questa trasmissione la nostra amica Clelia, che da qualche tempo ha scoperto l'Esperanto e che ringrazio per aver accettato questo invito. Vorrei porgerle alcune domande sul tema Esperanto, anche se il tempo a disposizione sarà limitato.
2: Un cordiale saluto, ascoltatrici e ascoltatori. Spero proprio di riuscire a rispondere in modo chiaro alle sue domande, Edvige, anche se non sarà facile.
1: La mia prima domanda è sicuramente facile. Come e dove ha trovato qualche informazione su questa lingua?
2: Attraverso una ricerca storica sulle lingue franche, mi sono imbattuta nell'Esperanto, che mi ha incuriosito come lingua universale per il dialogo tra popoli di culture diverse.
1: Interessante questo suo approccio con una ricerca sulle lingue franche. Come mai ha voluto farlo? Conosco tante persone che hanno interesse per le lingue, ma non credo di aver mai conosciuto qualcuno che facesse una ricerca sulle lingue franche.
2: Le lingue franche facilitavano scambi commerciali sulle rotte mercantili. Erano lingue basilari, povere di vocaboli, destinate a distinguersi. Approcciare l'Esperanto è stato trovare un mondo parallelo, dove le parole si compongono grazie ad un sistema di suffissi e di prefissi, come in un caleidoscopio, seguendo regole che il nostro cervello plasma e controlla, sorprendendoci con questa lingua viva, sempre in movimento.
1: Fra tante, lei ha scelto la lingua internazionale Esperanto. Qual è stato il motivo?
2: Il mio interesse principale è nell'ideale dell'Esperanto rivolto a tutta l'umanità. Mi ha colpito la sua logica e l'immediatezza della pronuncia, in quanto ad ogni lettera corrisponde sempre un solo suono. La grammatica è semplice e intuitiva, con poche regole e ovviamente da studiare.
1: Quindi, avute un po' di informazioni, ha deciso di frequentare un corso per imparare questa lingua. Come ha trovato dove fare il corso di base? Come è stato l'insegnamento?
2: Casualmente, scorrendo il programma dell'Università Uni3, ho visto che c'era un corso e mi sono iscritta. Il corso è tenuto in maniera molto coinvolgente da Elda Dorfler.
1: Avrà forse partecipato ad incontri che la nostra associazione organizza per prendere dimestichezza con questa lingua ed iniziare a parlare con qualcuno, magari non di madrelingua italiana. Com'è stato il primo approccio? È stato facile comprendere? Rispondere è più complesso perché bisogna concentrarsi un pochino per trovare le parole giuste.
2: E divide primo approccio traumatico, sempre meno però che con altre lingue con le quali mi sono cimentata. Ma poi l'accoglienza e la disponibilità degli esperantisti presenti mi hanno sciolta e mi hanno permesso di sentirmi a mio agio, tra amici, superando difficoltà ed imbarazzo.
1: Sì, all'inizio ci si trova un po' spaesati, bisogna trovare le parole, metterle assieme e si ha timore di sbagliare. Ma non bisogna scoraggiarsi e neanche sentirsi in imbarazzo. Tutti hanno cominciato così e naturalmente tutti hanno fatto degli errori. Il trucco è trovare le occasioni per iniziare a parlare. Solo così si acquista fluidezza e sicurezza. Ed è per questo che noi

0: Nella nostra sede parliamo il più possibile in esperanto. Ci si deve tenere in esercizio, perché si impara facilmente, ma se non si usa, si dimentica altrettanto facilmente. Inoltre, molto importante leggere dei libri. Si imparano vocaboli ed espressioni.
1: È vero, Edvige. Questo è uno dei motivi per il quale cerco sempre di essere presente agli eventi presso la nostra sede. Intanto mi sto dilettando a leggere alcune brevi favole. L'ultima è La mosca ptilo, la trappola per topi. Una favola utile dal punto di vista didattico, originale nel contenuto, adatta a tutti i bambini da 3 a oltre 100 anni.
0: Ottimo mezzo per imparare vocaboli. Le favole sono scritte di solito in un esperanto facile, per cui acquisire parole e significato è abbastanza comodo, semplice. Altra cosa importante è partecipare a convegni internazionali, dove l'unica lingua di lavoro è l'esperanto e ci si deve abituare a pronunce diverse e quindi serve un po' di esercizio. Ha già fatto qualche esperienza?
1: Non ancora, purtroppo. Spero di riuscire a partecipare ad uno dei prossimi eventi, almeno per poter testare il mio esperanto chiedendo «Bonvolu, chi è estas la necessario?»
0: Ah, è una richiesta da imparare subito perché è molto utile. Talvolta non è facile all'estero trovare subito ciò che serve. Quest'anno il Congresso Mondiale del Movimento Esperantista si terrà a Graz, Austria, nella prima settimana di agosto. Sono attese circa 1500 persone da più di 50 paesi diversi. Avere la possibilità di parlare con persone quando non si conosce neanche una parola della loro lingua è molto stimolante e quasi quasi sembra impossibile. Ma, come dico sempre, provare per credere. Tenuto conto che Graz non è molto lontana da noi, siamo privilegiati. E mancare a questo evento sarebbe veramente un peccato.
1: Ma conterei di esserci, anche se è presto per dirlo. Sono certa che sarà un'occasione per conoscere tante persone provenienti da quasi tutto il mondo, sperimentando così ed incrementando la mia conoscenza dell'esperanto. Sarà magari un'occasione anche per farsi nuovi amici.
0: E noi stiamo già raccogliendo le iscrizioni per un nuovo corso di esperanto, finalizzato proprio alla partecipazione di questo congresso, che si preannuncia interessante e con un programma coinvolgente. Noi ci andremo anche perché la nostra associazione si è gemellata nel 1974 con il gruppo esperantista di quella città, quindi è doveroso andarci, anche per inverdire i contatti e ristabilire delle collaborazioni. Cari ascoltatori, vi offriamo un corso di base da adesso e sino a luglio, in modo da poter conversare, anche se con frasi semplici, con irlandesi, norvegesi, polacchi, bulgari, cinesi, coreani, giapponesi, brasiliani, australiani e tanti altri.
1: Anche se da poco mi interesso dell'esperanto, ho scoperto che questa lingua riserva sempre delle sorprese. Per esempio, avreste mai pensato che film come Gattaca o Il Grande Dittatore contengono frasi in esperanto? L'esperanto ha affascinato personaggi famosi come Charlie Chaplin, Karol Wojtyła, Gramsci, Tolkien, Tolstoi e tanti altri. Potremmo parlare a lungo per capire come mai queste persone si siano accostate all'esperanto, che forse per loro non era indispensabile parlando lingue madri molto forti e diffuse nel mondo.
0: Infatti è vero, questi personaggi non ne avevano la necessità, ma hanno riconosciuto il valore intrinseco dell'esperanto, lingua portatrice di un pensiero filosofico molto importante. E qui ne potremo discutere, ma non ne abbiamo il tempo. Vi invitiamo pertanto a venirci a trovare nella nostra sede di Via del Coroneo 15, terzo piano, Trieste. Ci trovate al martedì dalle ore 18 alle 19.30. Ma potete anche mandarci un messaggio su internet come Esperanto Trieste per fissare un appuntamento. Vi aspettiamo! Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori dall'Associazione Esperantista Triestina.
1: Lei cora in saluto in al ciwi. Gis baldau.

0: 15:15. Buon pomeriggio da Rita Micoli. È stato presentato oggi il report delle attività sociosanitarie svolte dai volontari di DONC, Associazione di Medicina Umanitaria. Le richieste di aiuto fanno sapere da parte di persone fragili, sia italiani che stranieri, sono in aumento.
1: DONC Medicina Umanitaria è un presidio sociosanitario che accoglie gratuitamente le persone fragili, italiane e straniere. Dietro c'è un lavoro di squadra, per questo alla presentazione del report degli ultimi 2 anni di attività c'erano anche padre Giovanni Lamanna della Caritas e Matteo Valentinuz di UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Sono 80 i volontari e garantiscono reperibilità 7 giorni su 7, 18 ambulatori a settimana, e sono 10.000 le prestazioni sanitarie tutte gratuite erogate nel biennio 24-25. Il lavoro di DONC ha portato un risparmio diretto per il sistema sanitario pubblico pari a 424.000 euro e oltre 2 milioni di euro di risparmi indiretti per il sistema sanitario, stima per difetto, calcolando ad esempio tutti i ricoveri ospedalieri evitati grazie all'azione di prevenzione. Stefano Bardari, presidente di DONC e cardiologo all'ospedale di Cattinara.
2: La nostra offerta sanitaria si è arricchita negli anni di l'offerta odontoiatrica, offerta di salute mentale, oltre agli ambulatori di medicina generale che sono già molto diffusi sul territorio. Ci siamo ampliati anche in regione, offrendo un ambulatorio anche a Gorizia, e i numeri dicono che è in continua crescita questa necessità, questo bisogno.
1: Interessante il dato raccolto dall'ambulatorio odontoiatrico di DONC: la maggior parte dei pazienti in cura è di nazionalità ucraina e a seguire italiana. Si tratta di persone indigenti che non possono permettersi di pagare nemmeno il ticket minimo richiesto dall'ambulatorio odontoiatrico sociale, un'eccellenza dell'ospedale maggiore di Trieste. Casa DONC, inaugurata l'anno scorso in via Udine 11, è un luogo accogliente dove operano i volontari e dove si svolgono anche i colloqui psicologici, sempre più richiesti.
2: Abbiamo fatto circa 500 prestazioni con i nostri psicologi, psicoterapeuti, nell'ultimo anno, che abbiamo già superato nei primi 5 mesi di quest'anno.
1: DONC si finanzia quasi esclusivamente con donazioni private e il contributo del 5 per 1000 e cerca sempre nuovi volontari fra medici, infermieri, psicologi e anche laici. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'economia ora arranca, il settore del legno arredo a causa del drastico calo delle esportazioni. Per mantenere competitività, è stato ribadito oggi a Udine, servono aggregazioni industriali.
3: Da Udine il comparto legno arredo chiede alla regione di attivare un modello permanente che favorisca la nascita e lo sviluppo di aggregazioni industriali. Un tempo un'opzione, oggi una necessità, perché i tempi dell'economia sono micidiali, dice il presidente di Confindustria FVG, Zamò. L'Europa continua a perdere fatturato e addetti. Nel primo trimestre 2026 sia l'export italiano che quello regionale sono in calo, rispettivamente del 7,4% e del 6,4%. La sola Germania ha perso il 40% di competitività e la Cina è diventata il primo fornitore di mobili del mercato tedesco. Alessandro Fantoni, capogruppo Legno Arredo in Confindustria Udine.
4: Fino a questo momento abbiamo fatto il minimo necessario, il minimo indispensabile direi. Quello che noi dobbiamo fare è il massimo necessario. In questo momento gli stipendi delle grandi aziende, dei dipendenti delle grandi aziende, sono sensibilmente superiori rispetto agli stipendi delle piccole e medie imprese. Se noi cominciamo a far crescere queste piccole e medie imprese tramite l'aggregazionismo, allora va da sé che aumenta il PIL, aumenta lo stipendio dei dipendenti di queste aziende, creando appunto del benessere in tutta la regione.
3: Edi Snyder, presidente del cluster Legno Arredo e del sistema Case FVG.
5: E credo che siamo l'unica regione che ha l'autonomia, la capacità anche di supportare questi processi, perché un po' costano nella messa a punto, la progettualità, ma soprattutto poi il rafforzamento patrimoniale passa anche forse attraverso la partecipazione o addirittura il coordinamento

0: parte di un'entità che solo noi abbiamo, che è Friulia.
1: L'ipotesi allo studio potrebbe passare dalla costituzione di una holding detenuta dagli azionisti sempre in misura inferiore al 50%, con Friulia a fare l'ago della bilancia. Verrebbero centralizzate non solo l'amministrazione delle risorse umane, ma anche marketing, promozione e ricerche di opportunità. Intervenuto con un videomessaggio l'assessore regionale Bini, dobbiamo mettere a disposizione delle imprese, ha detto, strumenti concreti per affrontare

0: l'indagine coordinata dal PM Marco Faioni, ragazzi italiani e stranieri apparterebbero tutti allo stesso gruppo e sarebbero stati protagonisti di risse e aggressioni ai danni di coetanei, in particolare la violenta rissa del 20 maggio in via Pascoli. Sul posto la polizia aveva sequestrato mazze da baseball, tubi metallici e un coltello. Le indagini hanno consentito di collegare alcuni dei ragazzi coinvolti ad altre aggressioni avvenute nella zona della movida cittadina e durante il carnevale di Muggia. Nei confronti di tutti e 15 il questore di Trieste ha adottato misure di prevenzione personale come il divieto di accesso alle aree urbane e fogli di via obbligatori. Ora uno sguardo al meteo. La nuvolosità è variabile sulla regione. Alle 14 c'erano 29 gradi a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi e mezzo. A Gorizia, Udine e Pordenone 28 gradi. A Tolmezzo 27, a Tarvisio 26, a Forni di Sopra 24 gradi, sul Piancavallo 23, 24 a Sappada. Sul Monte Lussari 18 gradi, sullo Zoncolan 20, a Grado e Lignano 27, temperatura del mare a Grado 26 gradi. A Lignano 27 e mezzo. Le previsioni a cura dell'ARPA: cielo variabile con maggiori schiarite verso sera, quando sarà poco nuvoloso, 20 di brezza. Domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno sul Carso e sulla costa. Di notte, di primo mattino soffierà borino, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. A Trieste è stato inaugurato il parcheggio di Confcommercio nell'area del Silos. Diventa a pagamento, mette a disposizione 400 posti auto.
1: 400 posti a due passi dalla stazione e a 4 da Piazza Unità. È aperto il nuovo parcheggio tra il vecchio Silos e il Porto Vecchio sul terreno di Coppa Alleanza 3.0, che l'anno scorso grazie a Rossetti aveva ospitato il Cirque du Soleil con il contributo della regione, che era servito anche per rimettere a posto l'area. Dopo l'evento lo spiazzo era già stato adibito alla sosta delle auto gratuita in occasione della barcolana e del periodo natalizio, con tanto di taglio del nastro. Oggi il taglio del nastro definitivo con l'attivazione delle colonnine per il pagamento. Parcheggiare costerà 1,50 euro all'ora, oppure 13 euro per l'intera giornata. Antonio Paoletti, presidente Confcommercio Trieste.
2: Dotiamo la città di un polmone nuovo, ne ha estremamente bisogno. Sarà, come dire, risolto il problema dei parcheggi totalmente, però 400 posti in piena estate, con le navi da crociera che arrivano sulle rive, fortunatamente, ma occupano anche quei parcheggi lì, facciamo in modo che i turisti che vengono trovano sfogo, i commercianti, i nostri soci, saranno ben che contenti, turisti anche, turistini anche, perché siamo attaccati alla ferrovia, si può lasciare la macchina qui.
1: Il parcheggio potrà ospitare anche bus turistici, sarà fruibile anche di notte grazie all'illuminazione. Per la sicurezza sarà sorvegliato dal personale diurno e da guardie giurate di notte. Nelle prossime settimane saranno installate anche una ventina di telecamere. In origine l'area era stata immaginata anche come alternativa a Piazza Unità per concerti. Serena Tonel, vice sindaco di Trieste.
3: No, direi che rimane sicuramente una possibilità, è stata prevista e consolidata come area a disposizione anche per iniziative culturali ed eventi, quindi assolutamente avrà questa doppia funzione.
1: Intanto a pochi metri rimangono in rovina gli enormi edifici del Silos, che fino a 2 anni fa erano bivacco dei migranti. Dopo il rogito naufragato con gli austriaci, Coppa Alleanza è di nuovo proprietaria dell'area. Servono almeno 150 milioni per riqualificarla, ma non c'è fretta. Stefano Minin, responsabile comunicazioni istituzionali Coop.
4: Ci sono due percorsi diversi, una cosa è il parcheggio, un'altra cosa è lo sviluppo dell'area. Anche dal punto di vista giuridico sono cose diverse, quindi è complicato rispondere da questo punto di vista.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È stato il presidente di Trieste Trasporti, Marzi Wildauer, ad annunciare la ripartenza davvero vicina del servizio della storica Trenovia Trieste o Piccina, e a Trieste si è parlato anche delle corse dedicate ai turisti.
5: Il preesercizio, interrotto ieri a metà per un problema al carro scudo, dovrebbe riprendere venerdì. Poi per la ripartenza del tram di Opicina sarà questione di giorni. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti SpA.
6: Stiamo finendo il preesercizio, cosa che dovrebbe finire entro la fine di questa settimana. Poi ancora qualche carta con la regione per chiudere la partita anche dal punto di vista amministrativo. Insomma, siamo confidenti che, salvo imprevisti, ma col tram non si sa mai, all'inizio della prossima settimana dovremo esserci.
5: Tempi più lunghi invece per il ripristino dello storico capolinea di Piazza Oberdan, un'opera per la quale si sta predisponendo la gara. L'aggiudicazione potrebbe arrivare verso la fine dell'anno e il completamento fra maggio e giugno del 2027. Dalla terza e quarta commissione consiliare comunale, convocate congiuntamente, arrivano le prime attese risposte sul mezzo di trasporto.

0: morte, ma diverse sono le questioni che restano aperte. Se il tram rimane il mezzo del cuore dei triestini, il lungo stop ne ha messo in luce anche i limiti e alla fine l'impatto sulla mobilità è stato limitato. Sul tavolo c'è poi il tema del servizio turistico, che ha avuto una media di 17 passeggeri per corsa il sabato e 15 nei festivi, contro i 33 delle corse ordinarie.
1: C'è un'idea di riprenderlo, il tram rimane TPL, rimane un servizio destinato a tutti i cittadini, ma magari qualche corsa il sabato, la domenica e con un indirizzo più turistico potrebbe essere interessante.
0: L'idea è quella di una tariffazione differenziata a favore dei residenti dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma su questo l'ultima parola spetta alla Regione. Alessandra Richetti, consigliera comunale Movimento 5 Stelle.
2: Per me era importante chiarire come l'amministrazione comunale, ma anche la Trieste Trasporti, voleva affrontare e pianificare il futuro del tram. Abbiamo appreso che la questione è ancora aperta, specialmente il rifacimento di tutto il binario, e aspettiamo di avere dettagli su questo argomento.
0: A questo proposito il consigliere Alberto Pasino, lista Russo Punto Franco, chiede che il Comune si attivi per stabilire eventuali responsabilità dalle quali deriverebbe la necessità di rifare i binari, mentre per l'assessore Elisa Lodi la causa sono i criteri più stringenti successivamente introdotti da ANSFISA. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Illuminazione pubblica a Trieste, al via la riqualificazione di oltre 21.000 corpi illuminanti sull'intero territorio comunale, con un risparmio energetico atteso annuo e una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa il 70%. I lavori, della durata prevista di circa un anno e mezzo, partiranno dalle periferie e comprenderanno anche l'illuminazione architetturale di 14 siti monumentali del centro storico. A presentare i lavori il Comune di Trieste ed Edison Next, società del gruppo Edison che affianca le pubbliche amministrazioni e le imprese nello sviluppo di soluzioni energetiche innovative. Devi conoscere il male se vuoi praticare il bene, devi conoscere il falso se vuoi praticare il vero. Con queste parole Sigfrido Ranucci, conduttore sulla Rai di Report, ha concluso ieri sera Udine il suo spettacolo Diario di un trapezista, lungo monologo nel quale ha ripercorso i tratti salienti della sua carriera, dai successi alle querele alle minacce di morte. Sul palcoscenico non ha parlato degli ultimi sviluppi delle indagini sull'attentato dinamitardo davanti alla sua abitazione, ma ecco cosa ha detto al microfono a proposito delle accuse a Walter Lavitola.
4: Massimo rispetto, perché sono stati eccezionali fino adesso investigatori e procura, e caso Lavitola Walter mi ha stordito, perché come molti altri giornalisti anche molto più importanti di me avevo delle frequentazioni e anche, insomma, devo dire con affetto, quindi sono rimasto sorpreso.
5: Com'è cambiata la sua vita dopo gli ultimi sviluppi investigativi?
4: È cambiato che, diciamo, sono qualche notte che non dormo bene, però alla fine sono tranquillo, quindi vediamo quello che succederà. Io credo che questa storia sia molto, ma molto più complicata di come viene raccontata in questi giorni anche dai giornali.
3: Il Comune di Udine ha conferito la cittadinanza onoraria al 3° Reggimento Genio Guastatori, riconoscendone il rapporto profondo e continuativo che unisce il reparto alla città, alle istituzioni e alla comunità udinese. La cerimonia oggi è la presenza del sindaco De Toni e del comandante del reggimento, il colonnello Giuseppe Antonio Urso. È una cerimonia alla caserma di Prampero di Udine, con cui la Brigata Alpina Iulia ha concluso dopo 12 mesi il proprio periodo come grande unità guida della componente terrestre della forza multinazionale ad alta prontezza della NATO. La brigata ha operato con unità di Turchia, Spagna, Repubblica Ceca, Grecia e Germania. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale. In regia Tommaso Vinoni e Paolo Cassano, in redazione Daniela Sossi, da Rita Micoli. Grazie per l'ascolto.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Culture e società.
1: E sono e vorrei tanti le novità per questa estate presentate di Cinema Zero a Pordenone dal Cine Sod di Steli, staccata già il 26 di giugno, alle rassegne Wow, documentario a cielo aperto, fatte per discovergi stories, personis e mons in grazie dal Mior, dal Cine dal Real, che le scominciate ir, e poi dopo Cinema Divino, l'esperienza che metta d'un cine con i cerci di mangiare e bevi, e dai 20 e vota ai 31 di lui, FMK, il festival dal Kurt Metrach, quattro giornate dedicati alle Mior Productions di Cine in Kurt. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto da Seder Aidi Udin, Dut per Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze radiofoniche di Radio 1 Rai, sovesvo e anche in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it e sovesvo e anche mori torna a ascoltare le trasmissioni a IMTUDE ad un di queste le piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plotner, co saluti e co ringrazi. O saluti e ringrazi anche il nostro ospite di Vueca, le presidente di Cinema Zero e Marco che è Marco Fortunato. Mandi Fortunato.
2: Mandi Enrico, mandi a tutti ascoltatori.
1: Allora, insomma, Marco Fortunato che tra l'altro di Gennaro di Chistan si fevelava prima furvie, ma non tanto furvie, alle anche vicepresidente nazionale dall'ANEC, che è appon l'Associazione Italiana degli Esercenti di Cinema e non le può. Quindi ho vinto anche il vicepresidente Talian, che insomma hai una responsabilità in più, no? Ma ho pensi anche che ti dà anche importanza, Fortunato.
2: Sì, chiaro, è veramente un'occasione, un'opportunità, ovviamente non nome per me, insomma, ma per il mondo di Cinema Zero e di Seres, per il mondo anche cinematografico e culturale Furlan di Giua, una partita importante a livello nazionale, quindi l'opportunità appunto di confrontarsi e di fare dei risonamenti a livello anche nazionale con i colleghi e con le colleghe che si occupano di dare valore a nostri lavori, che è sicuramente un errore importante fa anche il momento.
1: Sì, anche perché che in un mondo dove là che sono arrivati sfuri anche sempre più le piattaforme televisive senza fanno insomma più presiari che arrivano anche tanto da America, disin che si è sparnicia e fanno anche tante produzioni cinematografiche loro, comunque di serie televisive importanti, disin che il cine è diventato un po' che, cioè bisogna lavorare per ore per creare sempre più maniere per sticciare le inta venire al cine o no?
2: Sì, assolutamente, anche perché che ormai non esiste più la vecchia definizione di cine, la che si pensava in un momento un po' che la venia via di semplicemente un film. Il cine è sempre di più un'occasione per chiattarsi, per fare comunità e in qualche maniera per discuvergi appunto un momento che non si ferma in nome alla visione. Difatti, per esempio, appunto chi di noi viene investito anche sul cinema intendute proprio come spazi fisici, o quindi ho creato l'anno passato, ho inaugurato Spazio Zero, che è questa struttura polifunzionale che mette denando al cinema, la che ne volte avere un parcheggio, quindi ho fatto disegno anche insieme con il comune di Pordenone un'operazione di rigenerazione urbana.
1: Cioè, sale se si inventate più o manco, insomma.
2: Sì, chiaro. Ovevo in queste idee un po' matte, anche mo prima del Covid, dopo l'avevo proponuto al comune, il comune ha detto che è una bellissima occasione e col PNRR o si arrivasse a fare. E questa è diventata veramente un altro polo da nostra realtà, la che fa incontri con gli autori, presentazioni di libri, un lavoro di attività con le scuole, laboratori, quindi il cine è sempre di più, no, appunto l'avvio di un film, un cine, ma chiattarsi con quelle persone, fa comunità e o disinta tre volte sei cittadini, se insomma vivi il poesia che tu sei stata.
1: E che non è assolutamente poco. Dunque, alle arene di Largo San Giorgio, alle taccate il 26 di giugno, le proiezioni serali di Cinema Sotto le Stelle, De Snuffe Miege Sozzere, perché è un appuntamento ormai che è un classic di tutti gli estati, no?
2: Sì, assolutamente, ormai è un momento che tutta l'ente aspetta perché è di una banda e l'occasione per vivere in una situazione veramente, veramente biele, appunto dal centro, da città, e torna a vivere di cines che sono stati disegnati i film anche poi apprezzati da nostre stagioni. Di che altre bande sono tante novità di scoperti, perché come che tu dicevi tu un momento fa, ormai anche la produzione cinematografica a livello internazionale, soprattutto americane al vive, al propone tante novità anche durante l'estate, che non è più ormai un periodo
1: muarte.
2: Ma lei è assolutamente più vivo che mai. Di che altre bande è l'occasione anche per noi, che come che sapete bene, o quasi un cine d'autore, un cine di un certo tipo, un cine un evore attento anche appunto alla produzione locale, territoriale, anche per sbarghiarsi un po', e fa per esempio tante proposte pai frus. Quindi ho visto tante mullerie che vengono, insomma, in una situazione come che dicevi, anche informale, che tu potessi sentate con gli amici, insomma, stai insieme, ecco, che fa sì. un lavoro.
1: Per visioni di cinema sotto le stelle c'è veso in programma, hai attaccato il 26 di giugno, ma insomma, come proiezione c'è veso?
2: Allora, lì ho visto anche, come sempre, come cosa sempre, degli appuntamenti particolari, e uno è proprio tu signoto, perché tu signoto varin dagli ospiti veramente eccezionali, varin tutte le bande, infatti che mi viene a chiamare così, di calciomercato l'originale, di Sky, e in collaborazione appunto con Sky, con Videe, che è in realtà chi di Pordenone, un evore famoso e importante che si occupa proprio di gestire la parte tecnica, insomma, insieme a Sky per i grandi eventi da sport, e con l'amministrazione comunale, ovvero anche un nome dal che fa la storia del sport, che è Aldo Serena. Aldo Serena sarà con noi per introdurre la proiezione di Italia-Germania 4-3,
1: che è un film
2: che, esatto, che non so se si pensa, insomma, è un film che proprio da ai chiappe di Zing il via con queste partite, racconta la storia di questi tre amici, tra cui alle anche Giuseppe Battiston, quindi insomma un altro personaggio di Zing, un evore noto, un evore amato dalle nostre pubbliche.
1: Riva e Rivera sono
2: bravo e dopo saranno anche tante musiche, la musica è sempre stata di Zing protagonista tra le nostre arene, quindi tra qualche giornata Lunis, Travis, Uvarin, il restauro di The Doors, The Final Cut, il film di Oliver Stone, in collaborazione con il Pordenone Blues Festival, quindi come sempre l'arena è anche l'occasione per mettere in evidenza il lavoro di collaborazione con tante realtà.
1: Invece il restauro anche di Taxi Driver, se non sbagli,
2: assolutamente. Noto se il print che mal domande, ovviamente, a lei è un film, insomma, capata da storie, e che sta in occasione del 50° anniversario, insomma, al Salte Fur, questa versione restaurata in 4K, che il vince si è di lui, sarà disin protagonista sul grande schermo.
1: Tra l'altro lì era stato famoso un monolic, insomma, di Ferruccio Amendola, che il doppleava a Ponte Robert De Niro, sulle storie se un leveva con lui, insomma, più o meno.
2: Esatto, famoso,
1: insomma. Ecco, si fa vele di documentari, Santi, lì dai Giardini Francesca Trombino, con le rassegne Wow.
2: Esattamente, allora no, o partirei dal non, perché anche monus domani siamo mai convinti che il non a chi calvul di una arena urbana di una bande, ma lei anche, insomma, la roba che tante impallisce una volta che arriva, perché
1: c'è Biel, insomma, dai,
2: esatto, c'è Biel, perché bisogna, se magari qualcuno è di Pordenone, la prima volta che venga a Chiatanos, che il posto qui è veramente un posto dove vuole Biel, un piccolo giardino interno da urda gli uffici dal comune, con un riul di aghe, c'è un morar, è veramente Biel. Andiamo a calare un po' smetteardi, anche proprio di che sono stati a Pordenone. Allora, ho pensato di portare al cinema e in generale alla cultura, partono ad Aivite. Lì, ogni martes, a ingresso libero, ho fatto appunto il mio del documentario, su Vintacat, ieri sera appunto con Alberto Torniero, e Marta Sprossing, il Cutuardis, o faserei un documentario che si intitola Ballata Femminella, calzevele di inclusione, di diris civi, o varin anche lì dagli ospiti, così. Il 21 di lui mi piace ricordare che faserei nella colonia penale, che è un'altra storia, ne vuole interessante, le Biel, perché che il documentario non spuarte sempre a scuvier di Aldi Gnuf, no? È una delle ultime colonie penali che sono in Italia, che è in Sardegna. Questo non darà anche l'occasione così di contare il lavoro che ogni settimana ho fatto come Cinema Zero col carcere, facendo le proiezioni per le persone che sono detenute dal carcere di Pordenone. È un'occasione, insomma, anche per...
1: E allora, tanti Robis, una piccola polsa di musica, dopo torniamo a favelà con Marco Fortunato e appuntamenti di Cinema Zero, perché sia stato, sono ridotto il mese di lui.

0: E allora proprio Moby che non diceva We are all made of stars e caldiseve con questo ritornello People they come together, le persone si mettono ad un e le persone si inquintrano e per c'è di no si può incontrare tranquillamente anche al cinema. O stiamo fevelando a proposito di Sparkest di Cinema Zero a Pordenone perché c'è stato ridotto per il mese di lui con Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero. Mandi Marco, buondì.
1: Mandi Rico, buondì.
0: Allora, naturalmente io vengo anche di Fevelà, o stavo in Fevelà, di questi appuntamenti prima, insomma, con Cinema Sotto le Stelle e dopo anche per Click all'Intent, Wow, documentari se a cielo aperto, però sai che Uatri sono messi in programma anche dai 20 volte ai 31 di lui, FMK, che è l'International Short Film Festival, che è le storiche, anche chi rassegna dedicate ai curtmetraggi, addirittura a livello internazionale. Ecco, il curtmetraggio è un genere. Una volta facevi anche in televisione un video di curtmetraggio, non mi visi su qual canale, mi pare, le reti privati, ma comunque all'era diventata anche interessante metti in televisione, forse a un genere che però al merte anche di se di riscuviare di più, Marco, perché è un genere che non li impegna tanto come un film, ma cal distante un po' tempo, insomma.
1: Sì, assolutamente, a lei è un genere che merita una grande attenzione anche per due motivi. Di una banda perché che non le nome è un film pur court, ha le proprie tune forme espressive con tune so autonomie e con da so regole e quindi conta arriva a contare una storia, arriva a contare anche in una forma di vero curte, al domande anche all'autore di fare un pensiero completamente differente. Di che altre bande, Ale, che la spiet che tu dicevi tu poco fa, che ha l'impegno di Mancur, e quindi tante volte il curt Ale disegna la porta d'ingresso per i giovani e la giovane per entrare al mondo al cinema e tantissimi autori, anche che sono diventati ovviamente di nuovo famosi, che vengono ospitati in Cinema Zero a presentare il loro cinema, avevano fatto prima un curto proprio per cercare un momento anche di per sperimentare e permettersi in giù per prime volte.
0: Ecco, vorrei anche già domani di lui, ma dopo anche Cutuari, se vinchi tre, insomma tutte le rassegne con le decime seconde, dodicesima edizione di Cinema Divino, dove là che si mette ad un anche il discorso legato alle enogastronomie. E chi sta lì un discorso che si pè anche volentieri col cinema, c'è molto vero deciso di mettere ad un anche questo tipo di variante, mettingle così.
1: Chiale, 12 anni fa o si lascia a Faenza, mi penso, sono in lato a Faenza, ho scoperto che progetta qui appunto, che mi doglie dos robe che appunto tra questi territori sono un evore forse appunto come il cinema, come la cultura e appunto il vin, l'enogastronomia, il design, anche il concetto dell'accoglienza e tutte. E ho ben pensato, io, è impossibile che queste robe non sei fatte anche tra questi territori. Di che volte le partite che il viaggio che si rinnova ogni anno e che stanno al proprio come costava in disinte si sì, appunta mens
0: tes aziende no tes aziende
1: tes aziende che hanno svierding la squarte non fa una cercia dal loro vin e tante

0: svolte sono fasi in scuvierge, loro prodotti, perché che magari fasi anche, anche al caldo, non fasi in nome il vin. Per fare un esempio, domani ho sarinta la distilleria Pagura, che Lucio probabilmente ha conosciuto, parla sniato, buonissime capacità.
1: Idealmente con Ken Loach, scusa.
0: Assolutamente, ho sicuro che Loach, la parte degli angeli, che Caleoncino e Bielissing, e che ha un momento che si svolge proprio dentro una distilleria di whisky, che succede, non dice bene che succede, insomma. E partendo di lì, è un'occasione anche per discuvergi la cultura del vin, dal bevi ben, di imparare, di sapere c'è che si beve e anche c'è che viene fatta, appunto, con tante maestrie e con tante competenze sul territorio.
1: Tra l'altro, sono stati fatti tanti film riguardo a Pont che il Montachi. Mi visi con Paul Giammatti qualche anno fa un film itinerante a Torpes Vignis, e dopo anche un'ottima annata con Russell Crowe. Mi venta già come voi random anche insomma Il profumo del mostro selvatico, anche con,
0: esattamente, insomma, Sideways, come che tu dicevi, sì. Tu un'ottima annata all'estate, finché c'è Prosecco c'è speranza, par non là tan lontana all'estate, anche Zoran mio nipote Semo, le città di pianura che fedele anche insomma di quel monta lì, e che insomma che all'estate anche il film di Zing Rivelazione, film italiano Rivelazione di Chistan,
1: con cui ho visto anche Viard Watts, le rassegne di Chistan lì da aziende agricole Vistorta, se non sbaglio.
0: Esattamente.
1: Beh, insomma è un genere particolare che ben si sposa anche con i nostri territori, perché insomma alle Clark ha sempre avuto un suo parcè. Ogni tanto io ambientavo in tanti in Francia, devi dirsi che il tipo di, soprattutto al settore del vin, ma anche in Italia andan faz, come che tu dicevi tu, un evore. Ci viene a dispettarsi ovviamente, secondo te, rispetta anche, o pensi, come che tu dicevi tu prima, le idee di Sticiale Int anche a partecipare anche d'estate al cinema, insomma?
0: Ma veni ad una serata di cinema all'aperto, le veramente anche, di completamente differenti, sì, appunto, da ciò che si fa d'un viernes. E prima di tutto, appunto, per il contesto, perché non si entra in una sala, quindi non si entra in un ambiente di un certo tipo, ma si appunto so di stelis, e quindi a lei appunto anche una modalità differente, insomma, di biodilcine. E l'altra a lei appunto, perché ho vinto Cirudi metti d'ogni un programma che vedi la possibilità a ognuno di noi di scegliere la proposta che è semmai più interessante, anche magari di sperimentare di new. Tante robe si sono fatte a porte non, ma tante, come che tu dicevi, cinema di vino ben fatta a Torpas, la aziende vinicole del territorio, e so poi giuntare cinema zero al FAS, più di 50 proiezioni stai comune a Tor, quindi sono tante spicciole realtà, o pensi Pasiam, Fontana Fredda, Tinto, Claudet, Travis Dominus, veramente a Tor, un po' perdute la zona dall'Interland, dall'ex province, per portare al cinema. Ecco, anche lì vi ho di una proiezione appunto in un parco, in una place a Pradis, dentro stata Sgrotte, insomma è una biele occasione, un'occasione che non è nome di cultura ma anche di socialità.
1: E dopo naturalmente a lei un discorso dedicato anche sul discorso di Pordenone estate 2026, no? Mi pare gli eventi di Cinema Zero si inseriscono anche in tal palinsesi Pordenone estate.
0: Sì, assolutamente, sì, fra i protagonisti di Zinda dall'estate pordenonese, che è appunto una stagione, un'evore chialde, non nome per temperature, ma proprio per livello, per quantità e anche per qualità degli eventi. Quindi ho sì, partner ovviamente dal comune, il comune hanno sostegno con convinzione di tanti anni, e proprio l'assessore qualche settimana fa alla riguardo queste sinergie.
1: Grazie allora per essere stato con noi, Marco Fortunato, presidente di Cinema Zero, in bocca al lupo per tutti gli eventi di questa estate. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio, noi altri ci torniamo a sentirsi domani.

0: In studio qui all'Estate in Onda continua a tenerci compagnia l'attrice, scrittrice, conduttrice Daniela Poggi, sempre con me anche Marzia, e ora diamo il via ai nostri amici animali.
1: Sì, sono sempre con te, non scappo, e questa è la mezz'ora dedicata agli animali, perché i nostri ascoltatori,
2: quindi a me,
1: magari non lo sanno, ma
2: no,
1: Daniela,
2: ma
1: Poggi
2: a me
1: ama gli animali.
2: No, a me, perché io sono un animale.
1: Prima hai detto l'elefante che lo adoravi.
2: Esatto.
1: E qui però non ti rappresenta affatto, perché insomma sei elegantissima, esile, però
2: ma l'elefante
1: lei dice bellissimo.
2: Sì, ma vuoi mettere l'andatura di un elefante calmo, tranquillo,
1: placido,
2: bello, grande, imponente, personalità fortissima.
1: Beh, come non amarli, d'altronde sono stata in Thailandia e ne ho visto qualcuno. Allora, come promesso, apriamo il nostro spazio del mercoledì dedicato agli animali, e per l'occasione abbiamo in collegamento telefonico Roberto Gasbarri della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Benvenuto a Radio 1.
3: Ciao a tutte.
0: Ciao Roberto, benvenuto. Che piacere.
3: Grazie.
0: Tu sei insomma in rappresentanza della Scuola Italiana Cani Salvataggio, no? Questi meravigliosi cagnoni che tutte le estati sono sulle nostre spiagge per dare una mano ai bagnini e ai bagnanti soprattutto. Ma spesso si pensa che magari, no, ci sia la base solo della tecnica, quindi seduto, resta, vieni, fai, eccetera. Ma invece in realtà, confermami, insomma, la sfera più intima, il rapporto di coppia che si crea, no, nel binomio, è la cosa vincente.
3: Assolutamente, soprattutto nel salvataggio in acqua, perché nel salvataggio in acqua il cane non opera da solo, è proprio una coppia affiatatissima, come se fossero due ballerini di quelli che fanno le Olimpiadi, cioè l'operatore umano e il cane giocano, danzano assieme in acqua, ognuno sa esattamente dov'è la zampa o il braccio dell'altro, perché anche in situazioni difficili, anche con mare mosso, anche con onde, loro devono intendersi alla perfezione. E tra l'altro è una cosa che può sembrare, non so, strano, ma tra uomo e cane in realtà viene naturale, cioè, questa intesa,
1: un imprinting
3: perfetta. Sì, esattamente, questa intesa perfetta è qualcosa di ancestrale, forse, secondo me.
1: Senti,
3: una cosa quasi magica.
1: Senti Roberto, noi sostanzialmente amiamo gli animali, ma troppo tardi ci ricordiamo quanto siano importanti. Ora abbiamo avuto il drammatico esempio del terremoto in Venezuela, dove c'è stato il cane tsunami, sì, che ha salvato tantissime persone sotto le macerie. E quindi grazie per il lavoro che fai, insomma, per ricordarci quanto siano importanti. Ma io mi domando, come si fa a capire se un cucciolo abbia o meno la stoffa per diventare poi un cane da salvataggio? C'è un modo? C'è qualche cane che è più indicato?
3: Allora, il cane da salvataggio in acqua, ci sono chiaramente tantissimi cani che fanno del bene all'uomo. Forse, guarda, anche per noi addetti al settore è difficile ogni giorno sapere quanti cani hanno fatto del bene in qualsiasi tipo di contesto, che non solo il terremoto, ma basta anche pensare agli ospedali piuttosto che le case di riposo, tutti i cani che donano sorrisi a persone che hanno necessità. Nel cane da salvataggio in acqua conta soprattutto anche la capacità fisica. Ci sono delle razze prettamente acquatiche come il Labrador, il Terranova, il Golden Retriever, sono dei cani che hanno l'acqua nel loro DNA, quindi diciamo che vengono utilizzati principalmente questi. Però ogni cane può essere di aiuto in un modo o nell'altro. Sicuramente tantissimi cani di razza o non razza possono fare attività di ricerca, persone disperse, terremoti, valanghe, ma poi anche la pet therapy. Insomma, diciamo che se uno vuole rendersi utile con il proprio cane, c'è sicuramente un ambito in cui il suo cane potrà eccellere, che sia l'acqua, che sia la montagna, che sia anche, ripeto, una corsia di ospedale.
0: Roberto, finisci.
3: No, volevo dire, nel caso dei cani da salvataggio in acqua, anche lì forse non si sanno i numeri, ma considera che ogni anno almeno 30 vite umane in media vengono salvate dai nostri angeli a quattro zampe. Io li chiamo così perché insomma mi sono vicini da 30 anni a me e a tutti i miei compagni e colleghi di lavoro.
0: Ecco, mi ricollego proprio a questo che hai detto, insomma sono numeri molto importanti, tante vite salvate grazie a questi meravigliosi cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Ma c'è un salvataggio che ti è rimasto più impresso, più nella memoria, più nel cuore, che ci vuoi raccontare qui ai microfoni di Radio 1?

0: Sì, beh, quello che mi è rimasto più impresso anche da formatore di cani da salvataggio è successo, credo, guarda, non più di un paio di anni fa, sulla spiaggia di Sperlonga, che insomma è un luogo di mare molto conosciuto, molto apprezzato, perché mi è rimasto impresso perché furono salvate 16 persone, cioè tre famiglie contemporaneamente. Praticamente successe che cambiò il mare e il vento in maniera repentina e tre famiglie, proprio la classica situazione normale, padre, madre, due figli che stavano lì con i materassini, con i gonfiabili, con i palloni, si trovarono per un gioco di correnti e di venti, si trovarono tutti contro degli scogli a circa 80-90 metri da riva, in una situazione di grosso pericolo, perché le onde li sbattevano contro gli scogli. Fortunatamente su quella spiaggia c'erano tre unità cinofile della scuola italiana che dovettero fare diversi viaggi per portarli tutti quanti a riva. Una cosa del genere non c'era mai successa in 35 anni, insomma. Però devo dire anche
1: e
0: lì,
1: quanti mi scusi, quanti cani avevate in quel per l'occasione?
0: Fortunatamente c'erano tre cani, chiaramente per noi l'unità cinofila è una coppia uomo cane, quindi tre cani e tre operatori umani. Però non ci hanno fatto fare un solo viaggio, insomma, quindi fecero due tre viaggi a coppia per mettere in sicurezza
2: una sorta di staffetta, Roberto, quindi
0: una staffetta
2: della salvezza.
1: Meraviglioso.
2: La domanda della Daniela Poggi, che è qui con noi, insomma, ci teneva, lei è grande animalista, quindi ci teneva ad intervenire. Roberto, io ti ringrazio tantissimo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi, e voglio fare da parte di tutti noi una carezza e dare anche un premietto a tutti i binomi, e quindi un premietto sia ai bipedi che ai quadrupedi della scuola italiana cani salvataggi.
0: Molto piacere, grazie di ricevere la vostra carezza, perché lo voglio ricordare, siamo tutti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero per fare questo, quindi per noi la ricompensa è la vostra carezza, il vostro grazie, l'apprezzamento di Daniela Poggi e di tutti i nostri
1: No,
0: attenzione.
1: Io mille carezze.
3: grazie a Roberto Sbarri per il suo lavoro e per il lavoro di tutti i volontari come lui. Adesso Daniele Silvestri, Salirò
2: su Radio 1, qui all'Estate in Onda.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Livia Liberatore in diretta da Trieste per il giornale radio della Venezia Giulia. In apertura oggi il rapporto delle attività sociosanitarie svolte dai volontari dell'associazione DONC di Trieste, che denuncia un aumento delle richieste di aiuto delle persone fragili. La ripartenza del tram di Opicina a seguire e gli aggiornamenti su una serie di cantieri conclusi o in fase di avviamento nel capoluogo giuliano. Infine il progetto del corridoio ferroviario tra Trieste e Belgrado, trattato dal ministro Salvini, in visita a Belgrado. Presentato a Casa DONC di Trieste il rapporto delle attività sociosanitarie svolte dai volontari di questa associazione di medicina umanitaria in continua crescita, al pari del crescere delle domande di aiuto dai più fragili, italiani e stranieri.
2: DONC Medicina Umanitaria è un presidio sociosanitario che accoglie gratuitamente le persone fragili, italiane e straniere. Dietro c'è un lavoro di squadra, per questo alla presentazione del report degli ultimi 2 anni di attività c'erano anche padre Giovanni Lamanna della Caritas e Matteo Valentinuz di UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Sono 80 i volontari e garantiscono reperibilità 7 giorni su 7, 18 ambulatori a settimana e sono 10.000 le prestazioni sanitarie, tutte gratuite erogate nel biennio 24-25. Il lavoro di DONC ha portato un risparmio diretto per il sistema sanitario pubblico pari a 424.000 euro e oltre 2 milioni di euro di risparmi indiretti per il sistema sanitario, stima per difetto, calcolando ad esempio tutti i ricoveri ospedalieri evitati grazie all'azione di prevenzione. Stefano Bardari, presidente di DONC e cardiologo all'ospedale di Cattinara.
3: La nostra offerta sanitaria si è arricchita negli anni di l'offerta odontoiatrica, offerta di salute mentale, oltre agli ambulatori di medicina generale che sono già molto diffusi sul territorio. Ci siamo ampliati anche in regione, offrendo un ambulatorio anche a Gorizia. E i numeri dicono che è in continua crescita questa necessità, questo bisogno.
2: Interessante il dato raccolto dall'ambulatorio odontoiatrico di DONC. La maggior parte dei pazienti in cura è di nazionalità ucraina e a seguire italiana. Si tratta di persone indigenti che non possono permettersi di pagare nemmeno il ticket minimo richiesto dall'ambulatorio odontoiatrico sociale, un'eccellenza dell'ospedale maggiore di Trieste. Casa DONC, inaugurata l'anno scorso in via Udine 11, è un luogo accogliente dove operano i volontari e dove si svolgono anche i colloqui psicologici, sempre più richiesti.
3: Abbiamo fatto circa 500 prestazioni con i nostri psicologi, psicoterapeuti nell'ultimo anno, che abbiamo già superato nei primi 5 mesi di quest'anno.
2: DONC si finanzia quasi esclusivamente con donazioni private e il contributo del 5 per 1000 e cerca sempre nuovi volontari fra medici, infermieri, psicologi e anche laici. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ora i temi dell'economia e del lavoro. Fincantieri ha annunciato di aver firmato un contratto con Mark Henry Cruise Holdings per la costruzione di una terza nave da crociera ultralusso, rafforzando la partnership di lunga data tra le due società. Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni tipici di questi contratti, è compreso tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. La consegna è prevista nel 2031. Brusco stop ai colloqui sulla vertenza StarTech. L'incontro di ieri al Ministero è stato rinviato a data da destinarsi. Il piano industriale è fermo, ha fatto sapere la Regione, e non si è concretizzato l'arrivo dei nuovi soci che era stato annunciato dall'amministratore delegato dell'azienda triestina Mrdovic Vianello. Nel frattempo è tornata l'incertezza sul pagamento degli stipendi dei 320 dipendenti dello stabilimento di Trieste. Ed è stato firmato a Trieste l'accordo attuativo tra Regione ed Enea per la definizione della governance della comunità energetica rinnovabile, organismo che punta a favorire la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili attraverso un modello partecipato. La prima fase del progetto, dedicata alla coprogettazione, si è svolta tra ottobre 2025 e aprile di quest'anno, con il coinvolgimento di 25 enti e organizzazioni rappresentativi del mondo istituzionale, economico e sociale. Ora la Regione sta lavorando all'individuazione delle prime configurazioni energetiche che entreranno a far parte della comunità attraverso un'attività di manifestazione di interesse rivolta ai soggetti interessati ad aderire. Ora la cronaca hanno tutti tra i 18 e i 20 anni i 15 giovani perquisiti dalla polizia di Trieste nei giorni scorsi nell'ambito di indagini per i reati di lesioni aggravate e minacce in relazione a diversi episodi di violenza avvenuti in città nei mesi scorsi. Secondo la procura, i ragazzi, italiani e stranieri, apparterrebbero tutti allo stesso gruppo e sarebbero stati protagonisti di risse e aggressioni ai danni di coetanei. Le indagini hanno consentito di collegare alcuni dei ragazzi coinvolti ad altre aggressioni avvenute nella zona della Movida cittadina e durante il carnevale di Muggia. Nei confronti di tutti e 15 il

0: questore di Trieste ha adottato misure di prevenzione personale, quali il divieto di accesso alle aree urbane e fogli di via obbligatori. Trieste Trasporti scioglie gli interrogativi sulla ripresa del servizio sulla storica Trenovia Trieste-Opicina. Si riparte già questa settimana, anche se ci vorrà altro tempo per il ripristino del capolinea di Piazza Oberdan.
1: Il preesercizio interrotto ieri a metà per un problema al carro scudo dovrebbe riprendere venerdì. Poi per la ripartenza del tram di Opicina sarà questione di giorni. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti SpA.
2: Stiamo finendo il preesercizio, cosa che dovrebbe finire entro la fine di questa settimana, poi ancora qualche carta con la regione per chiudere la partita anche dal punto di vista amministrativo. Insomma, siamo confidenti che, salvo imprevisti, ma col tram non si sa mai, all'inizio della prossima settimana dovremo esserci.
1: Tempi più lunghi invece per il ripristino dello storico capolinea di Piazza Oberdan, un'opera per la quale si sta predisponendo la gara. L'aggiudicazione potrebbe arrivare verso la fine dell'anno e il completamento fra maggio e giugno del 2027. Dalla terza e quarta commissione consiliare comunale, convocate congiuntamente, arrivano le prime attese risposte sul mezzo di trasporto simbolo di Trieste. Ma diverse sono le questioni che restano aperte. Se il tram rimane il mezzo del cuore dei triestini, il lungo stop ne ha messo in luce anche i limiti e alla fine l'impatto sulla mobilità è stato limitato. Sul tavolo c'è poi il tema del servizio turistico, che ha avuto una media di 17 passeggeri per corsa il sabato e 15 nei festivi, contro i 33 delle corse ordinarie.
2: C'è un'idea di riprenderlo, il tram rimane TPL, rimane un servizio destinato a tutti i cittadini, ma magari qualche corsa il sabato, la domenica e con un indirizzo più turistico potrebbe essere interessante.
1: L'idea è quella di una tariffazione differenziata a favore dei residenti dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma su questo l'ultima parola spetta alla regione. Alessandra Richetti, consigliera comunale Movimento 5 Stelle.
3: Per me era importante chiarire come l'amministrazione comunale, ma anche la Trieste Trasporti, voleva affrontare e pianificare il futuro del tram. Abbiamo appreso che la questione è ancora aperta, specialmente il rifacimento di tutto il binario, e aspettiamo di avere dettagli su questo argomento.
1: A questo proposito il consigliere Alberto Pasino, lista Russo.Franco, chiede che il Comune si attivi per stabilire eventuali responsabilità dalle quali deriverebbe la necessità di rifare i binari, mentre per l'assessore Elisa Lodi la causa sono i criteri più stringenti successivamente introdotti da ANSFISA. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E a Trieste è stato inaugurato il parcheggio di Confcommercio nell'area del Silos, diventa a pagamento e mette a disposizione 400 posti auto.
4: 400 posti a due passi dalla stazione e a 4 da Piazza Unità. È aperto il nuovo parcheggio tra il vecchio Silos e il Porto Vecchio sul terreno di Coppa Alleanza 3.0, che l'anno scorso grazie a Rossetti aveva ospitato il Cirque du Soleil con il contributo della regione, che era servito anche per rimettere a posto l'area. Dopo l'evento lo spiazzo era già stato adibito alla sosta delle auto gratuita in occasione della barcolana e del periodo natalizio, con tanto di taglio del nastro. Oggi il taglio del nastro definitivo con l'attivazione delle colonnine per il pagamento. Parcheggiare costerà 1,50 euro all'ora, oppure 13 euro per l'intera giornata. Antonio Paoletti, presidente Confcommercio Trieste.
5: Dotiamo la città di un polmone nuovo, che ne ha estremamente bisogno. Sarà, come dire, risolto il problema dei parcheggi totalmente, però 400 posti in piena estate, con le navi da crociera che arrivano sulle rive, fortunatamente, ma occupano anche quei parcheggi lì, facciamo in modo che i turisti che vengono trovano sfogo, i commercianti, i nostri soci, saranno ben che contenti, turisti anche, triestini anche, perché siamo attaccati alla ferrovia, si può lasciare la macchina qui.
4: Il parcheggio potrà ospitare anche bus turistici, sarà fruibile anche di notte grazie all'illuminazione. Per la sicurezza sarà sorvegliato dal personale diurno e da guardie giurate di notte. Nelle prossime settimane saranno installate anche una ventina di telecamere. In origine l'area era stata immaginata anche come alternativa a Piazza Unità per concerti. Serena Tonel, vice sindaco di Trieste.
6: No, direi che rimane sicuramente una possibilità, è stata prevista e consolidata come area a disposizione anche per iniziative culturali ed eventi, quindi assolutamente avrà questa doppia funzione.
4: Intanto a pochi metri rimangono in rovina gli enormi edifici del Silos, che fino a 2 anni fa erano bivacco di migranti. Dopo il rogito naufragato con gli austriaci, Coppa Alleanza è di nuovo proprietaria dell'area. Servono almeno 150 milioni per riqualificarla, ma non c'è fretta. Stefano Minin, responsabile comunicazioni istituzionali Coop.
7: Ci sono due percorsi diversi, una cosa è il parcheggio, un'altra cosa è lo sviluppo dell'area. Anche dal punto di vista giuridico sono cose diverse, quindi è complicato rispondere da questo punto di vista.
4: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E restiamo a Trieste per il cantiere in Viale Miramare che aggiungerà un tassello al nuovo volto della zona tra Rogliano e Barcola.
8: Dureranno fino a metà ottobre i cantieri di riqualificazione urbana che interessano il rione di Barcola-Rogliano. I lavori si focalizzano in particolare su un tratto di Viale Miramare all'altezza del civico 47, rimasto a lungo in condizioni di degrado. L'obiettivo della municipalità è chiaro: restituire decoro, sicurezza e funzionalità alla zona, tutelare le alberature e garantire un numero adeguato di parcheggi, come richiesto dai residenti. L'assessore alle politiche del territorio, Michele Babuder.
9: Un intervento che mira a tutelare quello che è il patrimonio arboreo del retro del giardino Ieralla, quindi in Viale Miramare, e a consentire ovviamente anche ai residenti di poter parcheggiare le proprie autovetture in spazi che siano più adeguati. Lo facciamo adesso in estate per cercare di creare meno disagi possibili e auspichiamo anche magari di finire qualche giorno prima.
8: I lavori sono partiti il 22 giugno, gli interventi saranno importanti. Sul fronte pedonale si procederà al rifacimento del marciapiede e al riallineamento dei cordoli in pietra. Verranno poi spostati 3 pali dell'illuminazione pubblica per agevolare l'accesso ai passi carrabili e saranno rifatte le conche degli alberi che verranno ricoperte con un materiale drenante anziché con il cemento. 4 mesi di lavori dunque per riqualificare il rione sotto il segno della sostenibilità. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'economia e le infrastrutture, i temi al centro della visita di 2 giorni del ministro dei trasporti italiano Salvini a Belgrado, che ha avuto un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vučić. I due hanno discusso anche dell'ipotesi di corridoio Trieste-Belgrado, un progetto che i ministri serbi hanno messo sul tavolo, ma per il quale la complessità è che riguarda 4 paesi. Mi sono proposto come Italia di usare alcune occasioni internazionali per essere capofila, ha detto Salvini, per la progettazione non solo passeggeri che il Politecnico di Milano aveva già fatto, ma anche come corridoio merci. Bisogna superare alcune criticità, ad esempio in Croazia dove ci sono decine di chilometri a binario unico. Però collegare direttamente Trieste con Belgrado, ha detto Salvini, passando per Croazia e Slovenia, serve non solo il porto di Trieste, ma gli interi Balcani occidentali. E la Serbia registra intanto una fumata nera alla riunione degli ambasciatori dei paesi membri dell'Unione Europea sull'apertura del cluster 3 dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, non si è raggiunto il consenso necessario tra gli Stati membri. La presidenza di turno del Consiglio europeo ne ha preso atto, senza indicare se e quando il dossier tornerà all'ordine del giorno. Infine, la pagina culturale. L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 14 ottobre con la prima nazionale delle Ultime Lune di Furio Bordon, che vedrà protagonista Alessandro Haber. Ripartirà così la nuova stagione artistica del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, un palinsesto che il direttore artistico Paolo Valerio ha definito una vera e propria festa del teatro, capace di intrecciare grandi maestri, registi di prestigio e nuove generazioni. La prosa quest'anno toccherà firme del calibro di Davide Livermore per l'Orlando Furioso, Antonio Latella alla regia di Riccardo Terzo e grandi produzioni come il Molière, l'arte della beffa con Alessio Boni. Il Rossetti si conferma inoltre capitale del musical, grande attesa per il ritorno del fantasma dell'opera nella regia di Federico Bellone. Spazio al Teatro Brillante, infine, con Virginia Raffaele, Maccio Capatonda ed Enrico Brignano. Termina qui il giornale radio della Venezia Giulia, redatto e condotto da Livia Liberatore con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni. Da tutti noi grazie per l'ascolto e buon

0: Io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Tommaso Vinoni alla console. Un contenitore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di

0: Oggi a Sconfinamenti, puntata musicale sulle note della quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane, tenutasi il 12 giugno in Piazza della Risoluzione Fiumana. Con noi la direttrice artistica del festival, Melita Sciucca, ben ritrovata.
1: Ciao Francesco, buongiorno agli ascoltatori. Ecco, spero che non saranno stufi di me.
0: Sicuramente no, sicuramente non lo saranno delle canzoni che ascolteremo. Ma prima potremmo cominciare ricordando un traguardo che ha coinvolto anche il Festival Canzonette Fiumane. È la prima edizione con il dialetto fiumano riconosciuto patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia.
1: Esatto, è la prima edizione in cui anche sul programma, nei manifesti del festival, abbiamo voluto sottolineare questo fatto, e quindi la dicitura "il dialetto fiumano è iscritto nel registro dei beni culturali e immateriali della Repubblica di Croazia", sta scritto in italiano, in croato e anche in fiumano, e da quest'anno praticamente questa dicitura è uscita su tutte le pubblicazioni della comunità.
0: Cominciamo subito a sentire la musica del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo un primo ascolto, "Nosè un addio", Tina Vukov. Allora chiediamo appunto a Melita Sciucca di introdurci questa cantante e questo testo.
1: Allora, Tina Vukov non partecipa per la prima volta al Festival delle Canzonette. 2 anni fa ha vinto per l'interpretazione con una meravigliosa canzone di Laura Marchi, "In Ime Manca", in cui Laura nel suo testo aveva nominato, questo testo andava reppato, se si dice così, sì, e andavano nominati tutti i personaggi, gli intellettuali, gli scrittori del Gruppo Nazionale Italiano, ed è una canzone veramente stupenda. Questa volta ancora più bella, se possibile, la canzone, una canzone d'amore. La musica di Duško Rapotec Ute, un musicista qui in Croazia molto conosciuto, il testo di Tiziana Dabovic, la nostra Tiziana, sì, Dabovic, e Tina Vukov che interpreta questa canzone veramente meravigliosa.
0: La ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo a Sconfinamenti con Melita Sciucca, la quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. "Nosè un addio", Tina Vukov.

0: Assieme a Melita Sciucca sulle note, sulle parole di Nausea, un addio, Tina Vukov la voce, parliamo della quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Ecco, questo brano non ha ricevuto premi, ma lo si ascolta molto volentieri.
1: Esatto, non ha ricevuto premi, si ascolta molto volentieri. Tina è una pluripremiata qui in Croazia, ha ottenuto il premio Porin per la musica, che sarebbe un po' come il David di Donatello, ecco, sì, per l'Italia. E poi Dusko Rapotec, ti dico, è veramente un personaggio molto noto, ecco, nella musica. L'arrangiamento della canzone è di Aleksandar Valenčič. Aleksandar Valenčič è anche il direttore musicale, diciamo, sì, del festival già da tanti anni. È una persona molto molto vicina al nostro gruppo nazionale, che rende assieme alla direttrice esecutiva il festival veramente dà al festival livelli proprio a livello nazionale, ecco qua.
0: Ci sono partecipazioni storiche ormai, ci sono anche però nuove partecipazioni anche in questa quinta edizione.
1: Esatto, ci sono partecipazioni storiche, parliamo di Alida Del Caro, parliamo di Nevia Rigutto, parliamo di Francesco Squarcia, che quest'anno ha partecipato come autore, per Martina Stankovic, ecco qua, però parliamo anche di personaggi nuovi, non sempre legati al mondo della CNI, del gruppo nazionale. Per esempio Jennifer Fumi, con il suo gruppo vocale, ha vinto il premio del pubblico con la canzone La mia nonna.
0: Sì.
1: Lei ha cantato da piccola al Festival dei mini cantanti in comunità, e poi dopo tanti anni ha cantato al Festival delle Canzonette. Poi Devin Juraj, un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo e della musica, ha partecipato ad un'edizione e ha vinto un'edizione di Tali e Quali.

0: qui in Croazia, quindi conosciuto anche dal pubblico dei giovani. Devin è di Pola, di Medolino,
1: sì.
0: E lui ha ottenuto due premi, quindi il terzo premio per il testo e il premio per l'interpretazione. Ecco qua. E poi abbiamo i nostri, non so, Stefano Schering, che sì. ogni tanto da Trieste ci viene a trovare ed è sempre molto molto piacevole sentirlo, veramente bravissimo. Anche lui alla seconda edizione ha vinto il premio per la migliore interpretazione. Ecco qua, quindi ogni anno sia i nostri cantanti che... E non voglio dimenticare Eva Martinovic, sì. È un'alunna della scuola Belvedere, che ha partecipato già l'anno scorso, ed è figlia d'arte, perché sia il papà che la mamma che la sorella sono musicisti.
1: Si parlava di Stefano Schering, quest'anno la partecipazione con Sempre Fiume, e noi la ascoltiamo sempre assieme alla direttrice artistica del festival, Melita Schuh.

0: per sempre resto.
1: Stefano Häring canta Sempre Fiume in questa quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Siamo assieme alla direttrice Melita Sciucca. Ecco, abbiamo già sentito una varietà musicale e di tematiche. L'amore è in comune, ma ci sono forse due diversi destinatari di questo amore tra Nosè, un addio e Sempre Fiume, e quindi varietà sia di soggetti, di testi che musicale.
2: Eh sì, è vero, ogni volta che sento questa canzone mi passano i brividi, veramente. Le tematiche delle canzoni sono diverse, quindi l'amore verso il partner, l'amore verso la città, canzoni anche così allegre, per esempio col stomaco pieno se vuol più ben, quindi qua parliamo di gastronomia e di cucina fiumana proprio. Nella canzone Ottantesimo di Alida Del Caro si ricorda l'ottantesimo anniversario della comunità degli italiani di Fiume, e quindi sì, i temi sono diversi. Poi la signora fiumana, che sarebbe la Bora, che abbiamo in comune con Trieste,
1: sì, sì,
2: cantata da Narco Stiglitz, anche qui abbiamo avuto, per esempio, la canzone di Stefano è stata scritta da Tatiana Bon in croato, quindi abbiamo anche questo tipo di particolarità. Quindi la poetessa che scrive la canzone e che ce la manda con la preghiera di tradurla. Quindi io ho tradotto la canzone in fiumano,
1: sì,
2: per la grande volontà di partecipare al festival, ecco. E, per esempio, la canzone di Narco Stiglitz sulla Bora è stata scritta dalla connazionale Aurelia Klausberger, che purtroppo non c'è più già da anni, però aveva scritto questo libricino di poesie in fiumano un paio di mesi prima che morisse, ed era giusto, ecco, tirare fuori anche questo tipo di testo, non solo i testi scritti appositamente per le canzonette, ma anche siamo alla ricerca di testi che possono essere, ecco, musicati e possono essere riportati alla ribalta in questo senso qui.
1: Si ricordano figure che hanno dato anche in questo senso al Festival Canzonette Fiumane, e non bisogna dimenticarsi in questa edizione il ricordo anche di Dalibor Brun e Andrei Baja, ecco, che sono stati ricordati durante l'intermezzo della serata del 12 giugno. Potremmo appunto parlarne e poi proporre un terzo ascolto a chi ci sta seguendo.
2: Sì, dunque ogni volta quando c'è il festival abbiamo bisogno, ecco, di questi 20 minuti di pausa, appunto per dare spazio alla giuria di decidere. Quest'anno abbiamo avuto anche il premio del pubblico e quindi bisognava contare, ecco, anche i voti del pubblico. E abbiamo voluto sia ricordare i primi 5 anni del festival con le tre canzoni che nelle ultime tre edizioni hanno vinto il premio per il miglior testo, quindi due canzoni di Tiziana Dabovic e una di Gianna Mattieri, e poi ricordare questi due personaggi importanti della musica croata, fiumana, locale, Dalibor Brun e Andrei Baša. Tu sai, gli ascoltatori sapranno che negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, fino ad un certo periodo, il mondo della ex Jugoslavia era molto legato a Sanremo, al Festival di Sanremo. Il festival si trasmetteva sul primo programma

0: programma della televisione nazionale, e subito il giorno dopo, due giorni dopo, i cantanti jugoslavi cantavano le canzoni di Sanremo già tradotte in croato. Dalibor Brun era uno di quelli e quindi abbiamo voluto ricordarlo con due canzoni che lui ha cantato in croato nel 67 e nel 68, A chi e Deborah. Sì. Dunque, A chi cantata da Stefano Kering e Deborah cantata da David Murray. È stato un momento molto bello, molto commovente. E poi abbiamo ricordato con alcune canzoni, con una canzone fiumana, la bella fiumana, di cui Bascia era autore della musica. Abbiamo ricordato Andrei Bascia, per anni direttore artistico del Festival delle Melodie dell'Istria del Quarnero, quindi festival che praticamente si come il nostro, ecco, cerca di mantenere vivo il dialetto ciaccavo, è venuto a mancare purtroppo due giorni prima dell'edizione del MIC, ed è stato veramente un colpo per tutti quanti. Quindi abbiamo voluto ricordare questi grandi, due grandi personaggi che un po' collegano, che un po' sono i ponti tra la cultura italiana e croata in queste zone.
1: Andrei Bascia e Dalibor Brun ricordati nella quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo un altro ascolto per il quale ci guida sempre Melita Sciucca, e Il resto vien da sé, David Murray, miglior interpretazione di questo.

0: Ecco la miglior interpretazione di questa edizione travolgente, in effetti, Devin Urai.
1: Sì, anche terzo premio per il miglior testo, quindi sì. Devin è autore sia del testo che della musica di questa canzone. Sui social, quando è terminato il festival, sono apparse le scritte Sanremo arriva a fiume. Ecco, così è stato coinvolgente sto ragazzo.
0: Sanremo arriva a fiume, ci ricolleghiamo anche appunto alla figura di Dalibor Bruni in questo modo, sia tra la storia che l'attualità a fiume, grazie al Festival Canzonette Fiumane. Ecco, vogliamo ricordare anche la giuria, perché si parlava dell'intermezzo che ha dato modo ai giurati di valutare e premiare appunto le canzoni tra le 12 che sono state proposte in questa edizione. Chi compone la giuria?
1: Allora, la giuria per l'interpretazione è composta da Albert Petrovic, giornalista di Radio Fiume e anche ex redattore musicale. Maya Saboli, dunque Albert è quello che è il giornalista fiumano che segue Sanremo appunto per la televisione, per la radio nazionale. Maya Sabolic da Zagabria, anche lei ex giornalista in pensione, esperta in musica, appunto prima di Albert lei era la rappresentante dell'ex Jugoslavia appunto a Sanremo. E Josefina Juretic, cantante fiumana che quest'anno ha vinto il Festival delle Melodie dell'Istria del Quarnero, sì. Quindi una giuria veramente di esperti per quanto riguarda l'interpretazione. Per quanto riguarda i testi, altri esperti, esperti di dialetto, Bruno Bontempo, Cristina Blagoni e Laura Markic, che non devo presentare perché sì. Penso siano conosciuti al pubblico fiumano triestino, ecco qua. E per quanto riguarda la giuria del premio Bruno Petrali, che quest'anno è andato al Coro della Fratellanza, che assieme alla comunità festeggia gli 80 anni di attività, un premio molto particolare che ha fatto anche parlare un po' perché non era chiaro, quindi con questo premio sin dalla prima edizione abbiamo voluto premiare personaggi e gruppi che hanno fatto la storia della musica fiumana italiana della nostra comunità e che non ha, e che ha fatto conoscere questa nostra tradizione musicale fuori dalle quattro mura della comunità. Quindi i premiati sono stati Francesco Squarcia, Alida Del Caro e poi la nostra Silvana Zoric, che non canta ma che è veramente la donna tuttofare nell'ambito della comunità per quanto riguarda l'organizzazione dei cori, delle mandolinistiche già da tantissimi anni. Quest'anno, ecco, questo premio penso sia stato proprio dovuto al Coro della Fratellanza. La giuria composta da Irene Mestrovic, presidente del Consiglio della Minoranza Italiana della città di Fiume, Gloria Tian, all'epoca ancora presidente dell'Assemblea della Comunità, e Ivana Precetti, vice caporedattore della Voce del Popolo.
0: Si ringrazia e si celebra il Coro della Fratellanza e noi lo possiamo ascoltare nel brano Fiume resta con noi. Chiediamo a Melita di introdurci questo ascolto.
1: Quindi Fiume resta con noi, cantato da Martina Stankovic-Ivancic e Ezio Rundic, solista del Coro della Fratellanza, più tutto il coro misto della Fratellanza. Diretto dal maestro Sanin Stankovic, è una canzone che ha ricevuto anche il primo premio per il testo. La musica e il testo è di Gianna Mattieri Stankovic, la famiglia Stankovic attivissima non solo nell'ambito delle canzonette ma nell'ambito di tutte le attività letterarie e musicali della comunità degli italiani. Fiume resta con noi, quindi ogni anno questo omaggio alla città, al presente, al passato della città, di una famiglia che veramente vive la città e le sue tradizioni e

0: Fiume resta con noi e abbiamo ancora un ultimo ascolto che concluderà questa puntata, una puntata dedicata alla quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane, assieme alla direttrice artistica del Festival, Melitta Sciucca. Ecco, un'informazione per chi stesse ascoltando questi brani, per chi li avesse già sentiti nella serata del 12 giugno in Piazza della Risoluzione Fiumana, ma volesse continuare ad ascoltarli. Come si fa? C'è modo di sentire i brani, i 12 brani di questa quinta edizione, ma anche i precedenti?
1: Ma non solamente i 12 brani, ma anche i brani dei quali abbiamo parlato prima praticamente... Oh, mi sentite? Perché
0: sì,
1: arriva una telefonata.
0: Sì.
1: Ah, okay. Di cui abbiamo parlato prima, quelli della pausa musicale, sono stati caricati sulla pagina YouTube della Comunità degli Italiani. Basta digitare Canzonette Fiumane 2026 e c'è un'ora di pura musica, perché abbiamo preparato un video con tutte le canzoni, e quindi sì, si potrebbero. Poi c'è un'altra registrazione, penso quella del 24,
0: sì.
1: E dovrebbe esserci anche quella del 25. E poi ci sono tutti i CD in comunità, la Comunità degli Italiani di Fiume. Il CD di quest'anno si sta preparando, non siamo riusciti a prepararlo per il festival, dovrebbe uscire settembre-ottobre, sa essere questione di finanze, quindi non si riesce mai a fare tutto in una volta, però il video c'è.
0: E il resto viene...
1: Se abbiamo tempo, Francesco,
0: certo.
1: Mi piacerebbe anche ricordare le altre canzoni, e praticamente gli sponsor... perché penso che sia, ecco, una cosa da fare.
0: Abbiamo tempo adesso.
1: Sì. Ecco, posso allora così. Dunque, non abbiamo nominato la mia nonna, che suppongo ascolteremo dopo.
0: Sì, in chiusura.
1: Una signora fiumana di Nasco Stiglitz, del quale ho già parlato, quindi Aurelia Klausberger, che è autrice anche del brano La mia nonna, quindi abbiamo tirato fuori queste due poesie, anzi i musicisti le hanno scelte. Una cosa molto interessante, perché non è la prima volta, anche 2 anni fa avevamo una canzone della signora Aurelia, dicono i musicisti che le sue poesie sono molto molto armoniose, musicali, quindi sono molto facili da mettere, da diventare canzoni. Ottantesimo di Alida Del Caro, appunto con il testo di Marisa Gruden, che ha ricevuto il secondo premio per il miglior testo. E che ricorda appunto l'ottantesimo della Comunità degli Italiani. Una canzone molto interessante e molto così socialmente, dal punto di vista appunto attiva, ecco, dico così tra virgolette, grazie a Sei Maniaciel del gruppo Ritmia, Vanni D'Alessio con i suoi musicisti. Dunque lui in questa canzone praticamente protesta contro il progetto di costruzione dei grattacieli nella zona di Cantrida, che verrebbero praticamente a distruggere tutte le spiagge di quella parte della città. È stato coccolissimo, perché oltre al suo gruppo hanno cantato 3 signore del coro della Fratellanza, ma anche 3 bambine della scuola elementare San Nicolò, appunto per far capire alla gente che è un problema che riguarda tutti, sia piccoli che grandi.
0: Siamo purtroppo in chiusura, altrimenti non riusciremo ad ascoltare La mia nonna con Jennifer Fumic alla voce premio del pubblico, ma appunto c'è modo di ascoltare e riascoltare le canzoni della quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Ma noi ringraziamo Melitta Sciucca, direttrice artistica del Festival, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Francesco per ricordarti sempre di noi.
0: Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Tommaso Vinoni, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia. La mia nonna, Jennifer Fumi.

0: Oh, meravigliosa. Hai capito questo ragazzo che ci combina?
1: Questa è una cumbia.
0: Una cumbia.
2: È una cumbia questa.
1: L'ha detto quando non eravamo in onda, io non l'avrei mai indovinato. Quindi devo dire, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sono peggio di te, non ti preoccupare, stai tranquilla. L'unica è stata una nostra amica e collega, Monica, che ha detto: ah, ma questa la l'ho riconosciuta.
1: Io, ah, beh, una cumbia.
0: La cumbia. Va bene, allora, attenzione, perché adesso c'è un uomo che ha fatto la storia della musica.
2: Ah.
0: Che ha scritto pagine di, come dire,
2: di canzoni italiane.
0: Di canzoni, ma non solo italiane, perché insomma.
2: Ah, è vero.
0: A livello internazionale.
2: Assolutamente non solo.
0: A livello internazionale. E allora, se voi permettete, vorrei far sentire giusto un pezzettino per farvi capire di chi stiamo parlando. Sentite un po', alziamo il volume.

0: non posso.
1: Ragazze, forse tu mi bacerai. E io mi inchino perché, signori e signori, Tony Renis. Allora, tutto questo ciao, per quale motivo? Ciao Tony, buon pomeriggio.
2: Ciao amore, come state? Accaldato.
1: Accaldato. Senti Tony. Sì. Ma questo ragazzo, per quale motivo c'è questa sorpresa? Perché io sono una fan di Walter Ricci, ma anche tu.
2: No, beh, lui è come mio figlio.
3: non poco, Walter.
2: Io lo amo come si ama un figlio, perché lui è bravissimo.
1: È bravissimo.
2: Canta bene tutto. Tutto quello che c'è da cantare lui lo sa fare.
4: No.
2: Lui canta bene come Michael Bublé.
4: I love you, zio Tony.
2: Canta bene come Stevie Wonder. Canta bene perché canta bene, è bravo, è anche un bel ragazzo.
1: Eppure l'abbiamo detto.
3: Che non guasta quando si fa spettacolo.
2: Lui fa strage di cuori.
1: Però non l'abbiamo mai visto fidanzato seriamente. Cioè,
2: ma perché lui
1: non c'ha tempo.
2: Perché è un rubacuori serio, è un rubacuori che non lo fa vedere. Come dovrebbe essere il vero grande rubacuori.
3: Non è una buona pubblicità Walter Ricci.
2: No, ma perché lui ha capito che la pubblicità è negativa, perché se tu fai sapere troppo che hai troppe donne, e molte donne così per sfida si ribellano.
1: Ah, va bene. Senti Tony,
3: per i prossimi 2 anni ma Walter non
1: a parte la
3: pensata.
1: Vita privata, no, del nostro Walter Ricci. Ma cos'è manca a Walter Ricci? Perché insomma, palco il teatro Ariston, lui ancora non ci ha messo il piedino.
3: È ancora giovane.
1: Cioè, che bisogna fare? Suona con i più grandi musicisti. Fa concerti in tutto il mondo. Perché poi io l'ho beccato pure in Russia, questa è la verità.
2: È vero. In Arabia Saudita.
1: In Arabia Saudita. Cioè, sì. Come mai?
2: Perché è amato molto da tutti quelli che capiscono e amano la musica vera, quella bella, quella giusta, quella che purtroppo adesso la nostra musica
1: è stata messa, è vero.
2: E lo dico con dispiacere, lo dico perché

0: non fa più sognare, perché il mondo ha bisogno, la musica è la medicina più importante della nostra vita, per cui deve essere somministrata quotidianamente la musica, ma la musica è quella che poi alla fine ti deve far sognare. E oggi purtroppo con la musica di oggi non si sogna più, bisogna andare a sentire ancora le grandi canzoni che hanno fatto la storia della musica, quelle che con le quali veramente sogni.
1: Guarda, Tony,
0: e Walter è uno che sa cantare le canzoni che fanno sognare.
1: È vero, hai ragione. Però io ti devo dire una cosa. Girando la sera incontro tanti giovani che preferiscono cantare le canzoni degli anni 70, 80, 90, ma le novità poche. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perciò si torna indietro nel tempo.
0: Si dovrebbe.
1: Si dovrebbe, perché
0: tutti,
1: a parte alcuni, non tutta la musica.
0: C'è qualcosa, non è tutto da buttare, c'è ancora qualcosa, ma poca, c'è poca roba,
1: pochissima.
0: C'è pochissima roba, purtroppo, ma lo dico con grande dispiacere, perché vorrei invece che i nostri giorni, la musica di oggi fosse ancora, come ti posso dire, competitiva con la grande musica degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, sì. Fino lì arriviamo, qualcosa degli anni 90 ancora, ma degli anni 50,
1: vero,
0: ma
1: è vero.
0: La musica americana, tu immaginati che io sto lavorando da un paio d'anni a un progetto quasi impossibile da portare in porto.
1: Eh no, lo devi portare in porto, perché qui
0: il
1: tempo passa.
0: Sto pensando a un progetto, a un grande tributo a quello che, con il quale ho avuto il privilegio, l'onore di essere considerato amico, perché è stato il più grande di tutti in assoluto. Si chiama Frank Sinatra. E quindi sto portando in porto un progetto, un tributo a Frank Sinatra.
1: Al grande mister Frank Sinatra.
2: Posso intanto interrompervi solo per leggere un messaggio che merita per Walter Rich, e non volevo lasciarlo sfuggire, chiedendo scusa. Prego. A Tony Renis, al 335-699-2949 ci hanno scritto: ma in questo brano, il brano di Walter che abbiamo sentito, c'è anche Carosone. A proposito di musica
1: che
2: del passato,
1: ricorda,
2: c'è un po' di Carosone. Tu che dici? Scusa, poi vi
3: sì,
2: rilascio.
3: Come diceva il maestro, come diceva zio Tony. Ovviamente questa musica, mescolandola con gli anni, il napoletano con gli anni 50, viene fuori anche una mescola che somiglia a quella di Carosone, no?
1: Allora, dato che il tempo stringe, io volevo ringraziare Tony Renis, il grande maestro. Ci inchiniamo davanti a te e vedi di finire questo lavoro,
2: siamo
1: questo
2: tutti
1: tributo grande Frank Sinatra, ma non solo. Cerchiamo di realizzare qualcosa.
0: Voi dovete ascoltare Walter quando canta un grande brano americano straordinario che si intitola The Very Thought of You.
2: Adesso
1: ce la accenni, fuori, scusa,
2: vai.
1: Aspetta, Tony, un attimo.
3: The Very Thought of You and I'll Forget to Do.
2: Che dici? Poi ce la facciamo cantare bene fuori onda.
1: Va bene.
2: Prendiamo da una
1: allora,
2: parte.
1: Allora, Tony, abbiamo perfettamente capito che è un tuo pupillo, ma non solo tuo, devo dire, sono tanti gli artisti che amano Walter Ricci.
0: Che
1: ama questo
0: Stefano,
1: genere di musica.
0: Salutiamo e abbracciamo, perché è straordinario,
1: assolutamente,
0: è bravo, anche lui bello, bravo, meraviglioso,
1: e ama questo genere di musica.
0: È certo che nel suo Sanremo pensi anche
1: a Walter Ricci.
2: Proprio a Walter Ricci.
1: E vai.
0: Sì, certo.
3: Grazie. Allora,

0: grazie, Tony.
1: Grazie, grazie di cuore, anche perché il tempo
0: ti voglio bene. I love you.
1: È finito.
2: Aspetto, vieni sì. a trovarmi. Dopo,
1: oh, mi raccomando,
0: a dopo.
1: Anche perché c'è
0: a tra poco, zio Tony.
1: C'è anche il concerto di Mogol.
2: Miriam, un abbraccio a tutti.
1: A tutti, grazie.
3: Ciao, Tony Reni.
1: Allora,
2: love you so much.
1: Walter. Serate tante in questo periodo,
0: tanti concerti, sì. Nocera Jazz Festival, andrò a Castelbuono in provincia di Palermo, c'è un po' di basta seguire la mia pagina Facebook e Instagram, pubblico tutto,
1: ricorderemo, perciò mi raccomando, Walter Ricci Music, questa è la pagina, andate
3: pronti
1: a
3: ballare
1: e andate a vederlo live.
3: Adesso c'è il GR1, salutiamo Walter Ricci, Paola Nania, Miriam Fecchi tornano alle 18 dopo il Tour de France, il GR1,
1: e vi lasciamo con questa canzone sempre di Walter Ricci, la vuoi presentare?
0: Che si chiama Male Assai.
1: Wow.
3: A dopo.
0: Grazie.
3: Ciao Walter.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Si è conclusa da Ankara il vertice NATO con l'impegno di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in 2 anni e 50 miliardi per la difesa. A margine del summit, il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ha riferito di parlare spesso con Putin, ma ha anche indicato come prioritaria la difesa aerea dell'Ucraina. Altro tema del vertice, l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte e potremo ripristinare il blocco su Hormuz, afferma Trump. Poi il nuovo affondo sugli alleati, gli europei non ci hanno sostenuto contro Teheran, l'Italia, ha aggiunto, ha fatto molto male a non fornire le basi militari. E ad Ankara c'è stata anche la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che tra le altre cose ha parlato appunto di Donald Trump. Non mi pento di nulla e non cambio strategia, l'interesse italiano è l'unità dell'Occidente, ha spiegato la Premier. Per quanto riguarda l'impegno dell'Italia nell'Alleanza Atlantica, offriamo il maggior numero di uomini, ha sottolineato la Premier, che poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare per le infrastrutture energetiche. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche una evasione fiscale di circa 400 mila euro. L'esplosione a una fabbrica di fuochi pirotecnici a Borgorosa in provincia di Rieti. Le due vittime sono un giovane di 30 anni, dipendente dell'azienda, e la madre 60enne che quando necessario collaborava con la ditta. Tragedia nella tragedia, i due erano parenti delle 3 persone morte nel 2003 nella stessa sede. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un capannone poi completamente crollato. Tragedia in provincia di Parma, una bambina di 8 anni è morta in un incidente sull'autostrada A1 dopo che l'auto sulla quale viaggiava con i suoi genitori si è ribaltata finendo fuori strada. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. Sport, tennis, si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon, battuta 6-3, 6-2 dell'Ucraina Marta Kostyuk in 1 ora e 9 minuti di gioco. Ora sul campo centrale il turno di Flavio Cobolli a caccia della prima semifinale sull'erba londinese contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Fury, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Sulle strade del Tour de France.
9: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Grand Boucle, ai piedi dei Pirenei quest'oggi, senza più Pogacar in giallo, guida ora il norvegese Thorstein Træen, simbolo del primato che a Saxa Rubra affidiamo invece alla regista Ombretta Conti, con un vero e proprio bomber alla parte tecnica. Un saluto anche da e a Carlo Boninsegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e i vostri SMS. Intanto sull'erba di Wimbledon nulla da fare nei quarti per Jasmine Paolini, superata in 2 set dall'Ucraina Marta Kostyuk con il punteggio finale di 6-3-6-2 in poco più di 1 ora di gioco. In campo maschile sempre per i quarti. Tocca adesso a Flavio Cobolli, opposto al britannico Arthur Furry, ammesso al tabellone principale con una wild card in proiezione. Ha già raggiunto il numero 63 delle classifiche mondiali, vincendo oggi, e gli inglesi ci sperano, entrerebbe tra i primi 40. Punteggio, si è concluso il primo set 6-4 proprio a favore di Ferry. Siamo sul punteggio di 2-1 con break però a favore di Cobolli nella seconda partita, che naturalmente aggiorneremo, come si dice in questi casi, in corso d'opera. Ma tornando al Giro di Francia, oggi quinta tappa da Lamezan a Pau, la porta dei Pirenei. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
0: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Una frazione caratterizzata da una lunga fuga solitaria di Baptiste Vistrofé della Lotto Intermarché, che praticamente dal chilometro zero è partito verso il traguardo di Pau, una delle sedi di arrivo partenza più sfruttate dalla corsa gialla. È davanti praticamente da subito, ma il suo vantaggio adesso è sceso sensibilmente, aveva raggiunto i 3 minuti e mezzo, adesso siamo a 1 minuto e 11 di margine, anche perché sta forzando in maniera visibile il gruppo, soprattutto pilotato dalle due squadre dei velocisti più forti, la Soudal Quickstep di Tim Merlier e poi l'Alpecin di Jasper Philipsen, che ha già vinto 10 tappe al

0: oltre i 35 gradi, allora si fa di tutto per evitare di accusare troppo il caldo. C'è stato un corridore della 1X che è partito addirittura con un blocco di ghiaccio vero e proprio sul petto. 1X che ha la maglia gialla con Thorsten Tran, questo corridore che il 16 luglio compirà 31 anni e che non è proprio un carneade, ma anzi un corridore importante per ovviamente la dimensione della 1X, che ha già vestito la maglia di leader alla Vuelta per 5 giorni e che si ritrova grazie alla fuga di ieri ad essere il nuovo numero 1 del Tour de France, in una classifica che lo vede con un minimo vantaggio su Sean Quinn di 28 secondi, ma poi 3.50 su Bacek e soprattutto 7.53 sia su Pogacar sia su Jonas Vingegaard. Questo vuol dire insomma che il vantaggio così ampio gli potrà consentire, magari resistendo domani sull'ascesa al Tourmalet, di restare qualche giorno più del previsto con il simbolo del primato. Difficile che possa essere un outsider questo ragazzo, che ha superato anche un momento difficile, un tumore ai testicoli, superato per fortuna con la guarigione completa, ma che evidentemente non ha la capacità di poter essere un avversario degno di questo nome per lo sloveno e per il danese. Vedremo però cosa succederà soprattutto domani. Oggi ci aspettiamo una bella volatona qui in nella regione dei Pirenei Atlantici. Siamo sui Pirenei, le regioni che abbiamo passato, Alti Pirenei e Pirenei Atlantici, però oggi di sostanzialmente salite c'è solo quella che arriverà tra poco, il Col de Balema, un GPM di terza categoria che anche i velocisti possono superare e affrontare senza particolari problemi. Torno da te.
1: Grazie. E tappa, credo che oggi sarebbe particolarmente piaciuta al nostro primo ospite. Con piacere annunciamo la presenza di Alessandro Petacchi. Grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito, Ale.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
1: Ecco, ti chiedo, ci faresti un borsino dei velocisti dai quali ti aspetti di più al Tour de France? Su chi punteresti, al di là dei nomi che abbiamo sentito poco fa da Cristiano Piccinelli?
2: Sicuramente Merlier è un gradino sopra tutti per quello che ha dimostrato, sia da quando ha ricominciato a correre, visto insomma le varie problematiche che ha avuto inizio stagione. Philipsen è un corridore che non va mai sottovalutato, però sono molto curioso di vedere Coy, perché Coy secondo me è un corridore emergente, ha già dimostrato insomma che può vincere anche questo tipo di volate, ha degli avversari molto forti, però penso che saranno loro tre. Poi Girmay, dopo il famoso tour della maglia verde, non è più stato a quel livello, è anche vero che Merlier è esploso. È quello che mi piace di più per come si muove, ha una grande squadra sicuramente, però per come si muove anche nel finale, se rimane un po' indietro, parte da dietro, parte di testa, insomma è veramente un corridore, ha una volata in questo momento leggermente più potente degli altri.
1: Cristiano, prima di tornare da te, permettimi di aggiornare la situazione in tempo reale sull'erba londinese di Wimbledon, contro break di Ferry contro il nostro Cobolli, dopo aver vinto il primo parziale 6-4, situazione di parità 2-2 al servizio Ferry, 30-15 a favore dell'inglese, e si sta giocando anche l'altro atteso quarto di finale tra Taylor Fritz e Alexander Sascha Zverev. Il tedesco ha vinto per 6-4 il primo set, ma è il momento di ritornare da te, Cristiano, con un fuggitivo. In questi casi si dice tenuto a bagnomaria, è un'espressione abusata, forse rende l'idea, non lo so, chiedo.
0: Sì, a bagnomaria, controllato, diciamo, sotto scorta, ma comunque bisogna davvero dare merito a questa volontà ferrea da parte di Vestrofe di stare comunque lì davanti al vento per praticamente tutta la tappa. A un minuto adesso il margine per il francese della Lotto Intermarché, quando mancano 28 km e 900 metri al traguardo. Sta per arrivare l'asperità di giornata, il GPM di terza categoria che citavamo poco fa, dove presumibilmente potrebbe anche arrivare il ricongiungimento, sta forzando la sodale di Tim Merlier, ha sostanzialmente il nostro ospite Alejet Petacchi, che saluto, ovviamente ricordato coloro che sono i più forti, i

0: favoriti, Philipsen ha forse una carta in più rispetto a Merlier, che si chiama Mathieu van der Poel, e non è una carta da poco, è un asso nel mazzo, no Ale?
1: Ah beh, chiunque vorrebbe un lead out come Mathieu van der Poel, penso che ha già dimostrato che è molto bravo Mathieu anche in questa disciplina, ha un ottimo colpo d'occhio, sa quando è il momento giusto per portare appunto Philipsen nella posizione migliore. Poi Merlier ha anche lui una squadra che lo supporta molto bene, però non ha sicuramente Mathieu van der Poel.
0: E allora con il nostro ospite Petacchi, ricordando ovviamente davanti sempre Vestroffé a 27 km e 400 metri dal traguardo, con il vantaggio che però scende sotto il minuto rispetto al plotone della maglia gialla, vorrei parlare con te di Antonio Tiberi. Perché? Perché era, non dico la grande speranza, ma comunque una speranza per l'Italia di tornare a fare classifica, voleva dire top 10, magari sì, però insomma essere presenti tra i migliori 10 in classifica generale. Così non è stato, così non sembra essere. Oggi è uscita una intervista a Michele Bartoli, che è stato allenatore di Tiberi fino a poco tempo fa, in cui insomma il suo riferimento, il suo pensiero va soprattutto al mancato allenamento della testa, diciamo così, della forza mentale. Può essere questo un aspetto, tu che insomma anche tu alleni dei ragazzi, no? Insomma segui comunque i giovani che verranno, ecco, conta molto l'aspetto mentale in un corridore?
1: Ma io credo che l'aspetto mentale un po' in tutti i periodi, ma a maggior parte soprattutto in questo momento storico di questo ciclismo, dove non si lascia niente al caso, lo vediamo anche solo dal punto di vista nutrizionale, devi veramente, è quello che fa la differenza. Io credo che un atleta è formato più del 60% di testa e 40% di gambe e tutto il resto, quindi non avere questo aspetto è molto difficile, ecco, competere con corridori come Tadej Pogacar o Vingegaard o altri che faranno sicuramente un'ottima classifica. Lo stesso Sey Sachs è giovanissimo, però sono sicuro che farà un ottimo tour. È chiaro che Antonio ha già esperienza, perché ha già fatto classifica nel Giro d'Italia, ci ha già provato un paio d'anni. Il Tour è una gara completamente diversa, non voglio pensare che non sia preparato nel modo giusto, che non si sia allenato nel modo giusto, però la componente testa è fondamentale in queste situazioni, quando poi devi lottare con un caldo terribile così, bisogna tenere duro, soprattutto nei momenti complicati, e non è da tutti. Penso che il grande campione è fatto anche di quello, di saper soffrire quando tutti sono, di saper soffrire un po' di più rispetto agli altri. Poi è chiaro che non bisogna prendere in considerazione o fare paragoni con due corridori come Tadej Pogacar e Vingegaard, perché hanno qualcosa in più che gli ha dato anche madre natura, però questo non toglie che siano fortissimi anche di testa.
0: 26 chilometri giusti giusti la conclusione, ancora 430 di salita per Baptiste, il corridore francese Baptiste Vestroffé al comando della corsa, con 50 secondi sul gruppo che insegue. Studio.
2: L'aggiornamento per ciò che riguarda i quarti di finale singolare maschile a Wimbledon: Furry ha mantenuto il servizio e quindi conduce per 3-2. Cobolli alla battuta, 15-30, però momento delicato di questo match. Ritorniamo appunto sulle strade del Tour, Cristiano.
0: Non è cambiata ovviamente la situazione in questi pochi secondi, sempre con Vestroffé al comando, ma ovviamente pedalata che si fa via via più faticosa man mano che sale la strada. 10% in questo momento la salita, che però volge al termine, una cinquantina ancora di secondi di margine per il corridore della Lotto Intermarché, che ha perso peraltro il suo velocista di riferimento, Arnaud Delis, è arrivato fuori tempo massimo l'altro giorno, ma soprattutto problemi virali, un virus allo stomaco per lui, che ne hanno costretto al precoce ritiro. La caparbietà di Veistrofee nel rimanere lì davanti, con però il gruppo che incombe, e con soprattutto Sodal, Quickstep, Timmerlier e Alpecin per Jasper Philipsen. Poche le occasioni per i velocisti in questo Tour de France. Oggi poi possiamo vedere, secondo te, Ale Petacchi, anche Pedersen provarci? Che ne dici? Oppure insomma si è accontentato dello sprint intermedio per la classifica maglia verde?
1: Ma sicuramente può provarci, è un corridore che nelle volate di gruppo fa un po' più fatica a battere i velocisti come appunto Merlier o Philipsen, però quando il gioco si fa duro sappiamo che lui diventa uno dei più forti. Ieri ha speso molto, è stato fortissimo, perché sulla salita hanno fatto di tutto per metterlo in difficoltà gli avversari, però è stato veramente veramente forte. Ha avuto anche due ottimi compagni di squadra, però lui ha perso pochissimo, ha perso qualche secondo in cima al Gran Premio della Montagna. Ha dimostrato di essere in grande condizione, si è meritato tutta la vittoria, sicuramente andrà alla caccia della maglia verde, e quindi me lo aspetto che si butti nello sprint anche solo per fare punti.
0: Tutto rimasto uguale allo scollinamento della salita del Côte des Ballets, con sempre Veistrofee al comando, con una trentina di secondi adesso di margine sul gruppo che evidentemente lo andrà a riassorbire tra poco. Gruppo che già prepara mentalmente la strategia per la volata. Ecco, forse se vogliamo analizzare un po' quelle che sono le differenze tra i due grandi favoriti, Timmerlier e Jasper Philipsen, la capacità di gestire gli ultimi metri, perché Philipsen forse rispetto a Merlier è meno bravo nel trovare il pertugio, meno bravo nel trovare il momento giusto, deve essere un po' aiutato, no? Correggimi se sbaglio, dall'alto ovviamente della tua esperienza e della tua qualità.
1: Per quello che ho visto io in tantissime volate, secondo me Merlier è bravo quanto Philipsen, solo che Merlier riesce forse perché ha in quei momenti lì ha un po' più di gamba, come si dice in gergo, e quindi riesce a cercarsela la posizione giusta, o se vede che può rimanere indietro, persa per persa parte anche lungo. Magari Philipsen ha un grande scatto, perché quando parte è veramente forte, però poi magari non riesce a mantenere la punta di velocità, e Merlier una volta che parte mantiene fino all'arrivo, e questa è la sua grande capacità, la sua grande forza.
0: Tutto invariato quando ormai mancano 23 km e 400 metri al traguardo di Po per Veistrofee al comando, con una quarantina di secondi sul gruppo, il gruppo della maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Thorsten Tran con quasi 8 minuti su Tadej Pogacar. Vabbè, frutto della, diciamo così, della giornata in cui gli è stato anche concesso di andare avanti, ma poi c'è equilibrio assoluto tra i due grandi contendenti, Pogacar e Vingegaard. Ecco, la domanda l'abbiamo fatta sin dalle prime tappe a tutti i nostri ospiti: sarà ancora, diciamo così, un duello rusticano tra Slovenia e Danimarca, o c'è la possibilità, vedi la possibilità magari di Evenepoel, che abbiamo visto bello tirato a questo Tour de France, di inserirsi?
1: Sicuramente loro due hanno dimostrato di essere quelli che si contenderanno la maglia gialla, però il tour è lungo, sappiamo che non sono robot, anche loro possono avere un giorno di difficoltà, però è difficile, ecco, trovare un momento di difficoltà nella loro carriera. Sicuramente sono loro il punto di riferimento per la prima posizione, però Sei Sachs alla fine fa bene a fare questo tour, perché può imparare tanto da due corridori così, e può migliorare il suo limite, anche se è molto giovane. Tanti non sono favorevoli a fare un tour a questa età, però se è stato gestito bene penso che possa farlo. Poi magari mi auguro che a fine luglio vada in vacanza e che lo rivedremo il prossimo anno, visto la sua giovane età, però la vedo difficile al momento che qualcuno possa contrastare in salita Tadej e Vingegaard.
0: 21 km 8 al traguardo, c'è sempre Vestrofe al comando, a 23 secondi Valentin Paré-Peintre, Asgreen e Wright, e a 38 il gruppo della maglia gialla e dei velocisti. Studio.
2: E allora Alessandro, prima di salutarti, 6 successi di tappa i tuoi al Tour, ricordiamo la maglia verde finale a Parigi, uno dei pochissimi italiani a essere riuscito a conquistare

0: il simbolo del primato nella classifica a punti dei sei successi di tappa alla Grande Boucle. Quali ricordi, quale, se ne dovessi sceglierne uno solo, ricordi con più piacere e perché?
1: Ma sinceramente mi sono piaciute tanto le quattro volate che ho vinto nel Tour del 2003, è stata una più bella dell'altra. Forse quando vinsi la terza tappa, non mi ricordo dove, non avevo una buona posizione, non avevo nulla da perdere perché ero a 250 metri, eravamo in fila indiana, ma ero settimo, ottavo, e avevo capito che se aspettavo i 200 non sarei riuscito a passarli tutti, quindi sono partito lunghissimo da dietro e ho fatto una grandissima volata e sono riuscito a prendere la testa e a mantenerla fino all'arrivo. Forse quello è stato il gesto atletico tra le tutte che ho vinto, forse più bello.
0: Forse a Nevers, quella tappa prima di arrivare a Lione, potrebbe darsi che fosse quella.
1: Sì. Quell'anno sì, vinsi poi a Lione, però quella lì, mi dici che è quella la città, sicuramente sarà quella.
0: Con partenza da Troyes, ci ha aiutato internet, ha vinto talmente tanto, ha vinto talmente tanto Alessandro Petacchi, che ricordarle tutte, beato te, è abbastanza difficile. Grazie davvero ad Alessandro Petacchi.
2: Grazie a voi.
0: Adesso pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
0: 17 ormai e 24 minuti, non ci siamo ovviamente dimenticati del tennis, ce lo state ricordando giustamente scrivendo al 335-699-2949. Eccolo qui in tempo reale l'aggiornamento relativo a Flavio Cobolli, gara di singolare dei quarti di finale sull'erba di Wimbledon, primo set a favore di Furry che lo ha conquistato per 6-4, Curry in vantaggio 4-3 nel secondo parziale con Cobolli al servizio 40-30 a favore proprio dell'italiano. Intanto è stato interrotto per un medical timeout l'incontro tra Fritz e Zverev, con Zverev che ha vinto il primo parziale per 6-4. Davvero con piacere che saluto Andrea Vendrame, il nostro prossimo ospite. Buon pomeriggio Andrea.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la domanda, la prima è d'obbligo: la brutta caduta al giro ha chiaramente condizionato gran parte della tua stagione. Come ti senti? E si sta parlando di un possibile recupero. Come siamo messi? Aggiornaci.
7: Ma allora, ho già iniziato appunto a pedalare su strada da 2 settimane e normalmente rientro in corsa, sarà il Giro di Polonia i primi di agosto.
0: Dai, si vede il traguardo ed è giusto, insomma, darsi un obiettivo. Adesso, ovviamente, è la Grand Boucle a predominare. Ti lascio al racconto e alle domande del collega Cristiano Piccinelli.
8: Saluto ovviamente Vendrame, il nostro ospite. Diamo però prima un aggiornamento: a 18 km 800 metri dal traguardo, con sempre Westrofe al comando e con 10 secondi su Valentin Paré-Petre della Sodal, la squadra di Merlier, e insieme ad Asgren dell'Education First e Wright della Pinarello, sono praticamente in prossimità del battistrada. Poco più lontano c'è il gruppo che sta risalendo la china con il forcing, mi sembra, della Sodal. Oggi diamo per scontata la volata, ma domani invece, guardando un po' a quello che sarà domani con il Tourmalet, ti aspetti un clamoroso stravolgimento della classifica generale, o insomma ci sarà magari solo la lotta tra i due grandi, tra Pogacar e Jonas Vingegaard per il successo di tappa, oppure un altro scenario addirittura?
7: Ma io penso che la nuova maglia gialla possa anche tenere la maglia, ecco, per qualche giorno. Mi ricordo la Vuelta, già è andato abbastanza forte questo ragazzo, quindi secondo me si può godere il primato per ancora in alcuni giorni. Sicuramente ci sarà la lotta, sicuramente per la vittoria di tappa tra

0: Pogacar e Vingegaard, vedremo un po'.
1: E allora dicevamo che il gruppo nel frattempo è tornato anche sui tre controattaccanti. A proposito della sfida tra Pogacar e Vingegaard, in queste prime tappe, non lo so, da lontano, guardando, magari informandoti con i tuoi compagni della Giacalula, come ti sembrano i due? Chi ti sembra più centrato sull'obiettivo tra lo sloveno e il danese?
0: Ma diciamo che le salite lunghe devono ancora arrivare, però in palla ho visto bene Tadej. Vingegaard magari anche a Barcellona ha sofferto un po', però insomma il tour è lungo, manca ancora parecchio. Certo che Tadej sta soffrendo un po' tutti ancora.
1: Davanti il treno della Solacqui Step, poi anche la Picnic, formazione olandese, l'NSN di Binyan Girmay, che anche oggi potrebbe magari dire la sua, anche se sono un po' di mesi, un po' di tempo che il corridore della NSM è un po' fuori dai giochi quando si tratta di tappe adatte alle sue caratteristiche. Prima posizione anche per la Decathlon, che ha in Olav Koi sicuramente il velocista di riferimento, con dunque un gruppo che sta procedendo in maniera abbastanza veloce verso il ricongiungimento con Vistrofail, leader al momento della corsa quando mancano 16 km e 4 al traguardo. Dicevamo, siamo con Vendrame della Giacalula, la tua squadra quale obiettivo si è posta per questo Tour de France? Quali sono insomma, le scelte che sono state fatte? O'Connor può fare classifica, oppure insomma si cerca magari come ieri con Matthews, che è stato protagonista anche per un po' della volata, di andare a caccia di tappe?
0: Ma normalmente sono andati lì al Tour de France con una squadra competitiva per cercare successo di tappa. La classifica generale, diciamo che già dalla crono è stata un po' abbandonata questa idea, ecco, della GC, però vediamo giorno dopo giorno come si evolve. Matthews secondo me sta trovando la gamba dei giorni migliori, speriamo, ecco, che nel proseguo delle settimane portino a casa quel successo che ci manca.
1: Eh sì, perché insomma successo dà anche insomma forza e punti, no, per l'OCI, per la classifica OCI. Sappiamo quanto è importante anche raccogliere questo tipo di risultati per le squadre World Tour, anche la necessità a volte, permettimi, di raccogliere questi punti per mantenere anche la licenza World Tour. 15 km al traguardo intanto per Vistrofe, che però si rende conto che ormai il ricongiungimento è cosa fatta, allora guarda sul suo computerino quanto è andato, cosa ha fatto, va a segnare ovviamente i numeri di questa sua lunghissima fuga solitaria, ma di fatto si rialza. Arriva l'Alpecin, arriva la Decathlon, arriva la Solacqui Step, l'NSN, insomma ci sono tutte le squadre dei velocisti. Studio,
2: aggiorniamo la situazione in tempo reale da Wimbledon con Ferri, che dopo aver conquistato il primo set per 6-4 conduce 5-4 nel secondo parziale. Il servizio però è di Cobolli. Intanto è ripreso dopo il medical timeout, dopo l'interruzione per intervento del fisioterapista, il match tra Fritz e Zverev. Zverev ha vinto il primo set 6-4, 2-2 nel secondo. Nuovamente Cristiano.
1: E allora adesso c'è ufficialmente il ricongiungimento, 14 km e 300 metri al traguardo, con Vistrofe che viene ripreso dal gruppo pilotato sempre dalla Sodal, poi Alpecin, poi Decathlon. Forse lo chiedo al nostro ospite, non si può scappare dai velocisti di uno di queste tre squadre oggi? Io vedi, insomma, magari faccio un altro nome, abbiamo visto la Picnic, e allora insomma ci potrebbe essere anche Bittner interessato a farsi vedere oggi, che ne dici?
0: Ma secondo me oggi è la prima volata vera e propria, sarà un bel caos, ecco. Dico soltanto così perché le classiche volate del Tour de France sono sempre complicate. L'Alpecin sicuramente ha un velocista e un ultimo uomo di valore che possano fare la differenza, poi Pedersen abbiamo visto ieri come è andato, quindi sarà un bel caos nel finale, vedremo un po' chi la spunterà, ecco.
1: Ecco, ma appunto facevi riferimento a Mathieu van der Poel, che è l'ultimo uomo per Jasper Philipsen, che comunque può vantare già 10 successi al

0: la Tour de France contro i tre di Tim Merlier, ma quanto vale avere uno come Van der Poel in una volata? Quanto vantaggio può garantire a Philipsen secondo te?
1: Ma secondo me è parecchio, ecco, un ultimo uomo è veramente importante. Mi ricordo i tempi della Quick-Step quando avevano un certo Morco, non, il loro velocista non ne sbagliava una. Philipsen ha una fortuna enorme, avere Van der Poel che si mette a disposizione sua, quindi sbagliare è abbastanza difficile.
0: E quindi diciamo abbiamo capito qual è anche il tuo favorito quest'oggi. Bravo comunque Baptiste Westerhoffé, che si è fatto tantissimi chilometri in solitaria per gustarsi questa quinta frazione del Tour de France da Lanne Maison Po di 158 chilometri, ripreso praticamente a poco più di 10 dal traguardo. Ne mancano 12,6 adesso alla conclusione, con il ritmo che aumenta, 55 km di velocità media. Sulla destra la Education First insieme al Team Ineos, sulla sinistra vediamo le maglie blu dell'Alpecin e quelle della Soudal Quick-Step, c'è ovviamente anche la 1X della maglia gialla Thorsten Train e la maglia verde di Mats Pedersen, autore di ieri di una grande azione che l'ha portato al successo dopo 3 anni di astinenza al Tour de France. Molto sgranato il gruppo, non potrebbe essere altrimenti. Un po' indietro, un po' intruppato, come si dice in gergo, Tim Merlier, ma manca ancora tantissimo alla conclusione, dunque può assolutamente risalire il velocista belga della Soudal Quick-Step, con ovviamente la speranza per la formazione belga di andare a conquistare il successo. Praticamente una squadra, credo quella della Soudal, votata a Tim Merlier, ma magari anche a qualche fuga, perché comunque ci sono Stuyven e Van Barle che potrebbero essere protagonisti in qualche fuga che ci sarà sicuramente nei prossimi giorni. Education First in prima posizione, anche la Groupama, la Cofidis, anche la Cofidis ha un velocista che potrebbe essere, vorrà essere protagonista quest'oggi per tentare ovviamente di essere lì in prima fila a giocarsi tutte le proprie chance in quello che sarà il primo sprint del Tour de France. Ecco, Tour de France un po' anomalo perché i Pirenei, anche oggi siamo nei Pirenei senza salire, ma i Pirenei sono arrivati subito, è arrivato subito il caldo. Tante polemiche sulla questione caldo, Andrea, c'è il tuo collega, insomma, Trentin, ha parlato anche di un po' rivedere quelli che sono i protocolli, perché il cambiamento climatico impone dei ragionamenti, non per il tour di quest'anno, perché l'organizzazione ovviamente pretende mesi di preparazione, però secondo te è giusto riflettere anche su questo aspetto, sul caldo e sulla temperatura che sono cambiate, quindi partire a mezzogiorno a luglio in Francia, in certe zone della Francia, è sicuramente tosto.
1: Ma sicuramente si può prendere in mano, ecco, la situazione con chi di dovere dell'UCI e magari trovare una sorta di collaborazione. Capisco anche le varie dirette televisive che devono avere il loro spazio nel pomeriggio, però sì, secondo me qualcosa si può trovare assolutamente. Penso che Trentin, con la lunga carriera che ha alle spalle, può anche farci da portavoce di tutti noi corridori, ecco. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, però sì, non ci siamo mai lamentati più di tanto, abbiamo sempre corso, quindi sì, non vedo quale sia il problema eccessivo, ecco.
0: Sì, magari, ecco, cioè, rivedere soprattutto i protocolli indipendentemente diciamo così, dal cambiamento climatico, per garantire una sicurezza assoluta al gruppo, che è la cosa più importante, perché insomma non ci sono soltanto le cadute per quanto riguarda i rischi, no, di andare in bici. Forcing anche della Cofidis per Fretin e poi la 1X che ha sì la maglia gialla, ma anche un velocista, Vareskjold, che vuole provare a giocarsi le sue carte. Tratto di strada ampio e largo, si va in a 60 all'ora, abbondante 65 all'ora, con ancora 9 km e 2 da percorrere, e con ovviamente la prima volata che si preannuncia per questo Tour de France. Ti chiedo, Andrea, una domanda sugli italiani. Sono 12 al via, quante chance ci diamo di portare a casa una vittoria di tappa secondo te?
1: Ma

0: le chance di vittoria penso che siano abbastanza basse, però insomma per questi pochi italiani che abbiamo al tour spero per loro, ecco, che portino a casa un successo di... sarebbe come nazione una nazione importante, ecco, essere lì negli ordini d'arrivo.
1: 8 km e mezzo al traguardo, gruppo compatto che va oltre 50 all'ora. Torniamo allo studio.
2: Eh sì, si parla di velocisti, di grandi velocisti, ma ricordiamo che Andrea Vendrame è uno di quei classici corridori discretamente veloci, sprint ristretti quanto si vuole, però ecco, volevo chiederti, nel corso della tua carriera una volata perfetta c'è stata? Penso, non lo so, la Tirreno Adriatico, quella col Fiorito sopra Foligno, quella Limoges, al Tour de Limousin, qual è il giorno indimenticabile per te?
0: Ma diciamo che le vittorie che ho ottenuto le ho ottenute spesso in fuga o in solitaria, magari appunto quella della Tirreno Adriatico è stata qualcosa di particolare, perché appunto era una volata ristretta dopo una salita, mi sembra che eravamo arrivati a una cinquantina di corridori. Le volate dopo sono sempre un terno al lotto, devi sempre trovare la posizione perfetta, il momento giusto per uscire, e se hai tante incognite terno al lotto.
2: Fra poco il tuo compleanno, Andrea, per cui spero possa darti tanta fiducia, tanto morale per un pronto ritorno che, come ci hai annunciato, sarà al Giro di Polonia. È stato con noi Andrea Vendrame, buona estate davvero, Andrea. E ritorniamo sulle strade della Grand Boucle per un rapido aggiornamento proprio con Cristiano Piccinelli. Intanto a Wimbledon ha mantenuto il servizio Ferry, conduce 6-5 su Cobolli nel secondo parziale a Ferry, il primo set per 6-4, 6-5 per l'inglese. Cosa sta succedendo invece al Tour?
1: Con 6 km e 7 ancora da percorrere, davanti la Cofidis, formazione retrocessa di rango, passando alla categoria professional, poi la 1X di Torsten Tran, la maglia gialla, ma anche di Vareskold, la Alpecin a forzare il ritmo, paga le conseguenze Harvey Declane, che era il velocista della Tudor, che dunque non sarà presente a quella che sarà una volata, la prima del Tour 2026. A te, Giovanni.
2: Maximilian Schandri è con noi. Maximilian Schandri,
3: buon pomeriggio.
2: Insomma, parlavamo prima con Vendrame, c'era ospite Petacchi, ma anche Maximilian Schandri in volata, soprattutto quelle ristrette, insomma, era l'uomo da marcare. Al di là, ovviamente, di quello che è stato, ci concentriamo, Max, su quello che sarà tra pochi minuti, per cui ti lascio ovviamente ai chilometri finali di questa tappa del Tour con arrivo alla Porta dei Pirenei a Po. Il microfono ritorna a Cristiano Piccinelli e poi parleremo un po' anche di te. Vai, Cristiano.
1: Saluto ovviamente Maximilian, 5 km e mezzo al traguardo. Attenzione, c'è stata una caduta che ha coinvolto il gruppo, credo nelle fasi, nella parte finale del gruppo. A terra un corridore della Caja Rural che sembra il più dolorante, c'era una curva a destra con uno spartitraffico e con delle balle di fieno a ovviamente proteggere il tutto, ma corridore della Caja Rural che ha avuto il peggio. Ricordiamo che c'è la neutralizzazione, non in quel punto perché si era ancora lontani dal traguardo e dunque lì non viene considerata la neutralizzazione. Cercheremo di capire di chi si tratta, del corridore della Caja Rural che è rimasto a terra, che sembrava il più dolorante. Caja Rural che ha in Gaviria il possibile velocista. Allora, sono caduti Van Lerberg, Luvello, Oldani, lui quello della Caja Rural, Molinar, la maglia Pua, e poi Michael Matthews con corridori della Sodal Quickstep, anche loro bloccati. E allora questo è un problema per Tim Merlier, perché i compagni di squadra sono dietro, e allora davanti resta la Cofidis, un problema in più per Tim Merlier, che era il grande favorito, lo resta. Maximilian, ci senti?
3: Sì, eccoci. Scusate, no, avevo perso la connessione.
1: No, ti dicevo, visto che sono rimasti un po' attardati alcuni uomini della Sodal, Tim Merlier, per tutti è il grande favorito, resta tale anche senza compagni di squadra a 4 km dalla fine?
3: A 4 km alle volte si perdono i compagni e oggigiorno gli sprint.

0: Inter sono sempre più abituati a fare le volate o da soli o con un solo compagno, perciò potrebbe anche essere ancora in Nizza.
1: E allora il più sicuramente dolorante Alex Molinar, l'ex maglia Pua, che ha una vistosa abrasione lungo il fianco sinistro. Gran lavoro della 1X, questa formazione che non si accontenta della maglia gialla indossata quest'oggi da Thorsten Tran, ma che vuole provare a fare la volata con Vareskjold, una squadra che sta crescendo molto, la 1X, Maximilian.
0: Sì, una squadra che sta in grande crescita, hanno un grande manager con Torushov, corridore che io ho avuto in BMC, è una persona seria, molto preparata, e è una squadra che sta crescendo come sta crescendo nel calcio, tra virgolette.
1: Eh sì, comunque la Norvegia è la grande sorpresa dei mondiali. Ti chiedo prima di entrare ovviamente in quello che sarà lo sprint finale della tua Movistar, se Utebrox insomma sta rispettando quelle che erano le aspettative per quanto riguarda ovviamente la classifica generale.
0: No, Movistar io direi che siamo punta a capo. Kian ha avuto un paio di giorni di febbre, una crono disastrosa a Barcellona, è una squadra che si sta riorganizzando. Ho parlato l'altro giorno con Rojas, il direttore sportivo, e andremo per tappe, e più che altro quello è il programma della squadra. Quando siamo arrivati invece a Barcellona era un probabile top 10 con Kian, però per ora non siamo su quella linea lì.
1: 2 chilometri e 100, apprezzo ovviamente l'assoluta diciamo onestà intellettuale del nostro Sciandri, del nostro ospite, per commentare quanto è successo da quello che è teoricamente il capitano della formazione spagnola. Intanto davanti sempre la 1X, 1800 metri con il gruppo molto allungato, sede stradale un po' stretta in questo frangente, ma comunque senza curve particolari, ce ne sarà una tra poco. Prima posizione anche per la Picnic, l'abbiamo detto, anche la formazione olandese ha il suo velocista di riferimento, si tratta di Pavel Bittner. Girmay nelle prime posizioni, anche lui a cercare di contendere il successo. Anche l'Astana prova a tornare su, Astana che ha il suo velocista in Canter, Max Canter, prova lui ad essere ovviamente trascinato dai compagni. Non si vedono le maglie dell'Alpecin a 1200 metri, questo può voler dire che forse Philipsen è fuori dai giochi o ancora presto?
0: Ma potrebbe essere ancora presto, velocisti appaiono gli ultimi 700 metri, potrebbe essere ancora in gioco. Ora non ho lo schermo davanti e perciò non riesco a aiutarvi su dove si trova Philipsen in questo momento.
1: Con il gruppo molto allungato, Luco Doppedone, 860 metri al traguardo, e con l'Astana che prova a rinvenire per trascinare Canter, attenzione anche alla Cofidis per Fretten. Il gruppo affronta adesso una curva a sinistra molto insidiosa da prendere con cautela, ultimi 600 metri, sempre l'Astana che lavora ovviamente per Max Canter nelle prime posizioni, attenzione alla Cofidis per Milan Fretten. Siamo agli ultimi metri di questa prima frazione dedicata ai velocisti, 500 metri sempre con un treno lunghissimo e con l'Alpecin da dietro che prova a tornare su, attenzione però anche la Decathlon con Olav Koy che prova a partire lui, il tentativo del velocista della Decathlon, attenzione anche a Girmay, ma Koy va a cogliere il successo in questa prima frazione dedicata alle ruote veloci, vinta dal velocista della Decathlon che era forse il terzo favorito, ma batte tutti, Olav Koy che ha cambiato squadra proprio per essere protagonista alle volate, batte Canter e Timmerlier, grande sconfitto forse è Jasper Philipsen, ma Koy va a vincere la tappa del Tour de France numero 5, la prima in volata, e direi a questo punto di tornare allo studio.
2: Insomma, una bella volata. Maximilian, com'è il discorso organizzativo in Spagna? Perché spesso in Italia, no, si parla ovviamente Pro Tour, l'assenza delle nostre formazioni. Come, anzitutto ti chiedo che tipo di distacco c'è tra le formazioni spagnole, la tua Movistar e le più grandi del ciclismo, anche a livello di budget, perché no? E come secondo te in Spagna ci si sta muovendo per cercare appunto di ritornare ai fasti che anche per le squadre iberiche.

0: che per i corridori appunto spagnoli un tempo, fino a una ventina di anni fa, li vedevano spesso e volentieri sul podio, senza poi risalire a qualche anno prima al grande Indurain col quale tu hai corso anche al Tour de France, Max.
1: Sì, no, e in Spagna c'è una grande realtà che è la Movistar, cosa che non c'è in Italia, diciamo, come riferimento, come squadra. C'è la Movistar che viene da una gestione, diciamo, quasi familiare di Eusebio Unzué, che ai tempi era Reynolds negli anni 80, è diventata Banesto negli anni 90, poi il Baleares e fino a Movistar di oggigiorno. E ci sono altre realtà, che è la Canfarma, che è la Canrural, che sono squadre satelliti, che sono squadre importanti. Tra l'altro vediamo la Canrural con Gaviria, che era Movistar, che è stata invitata al Tour. Perciò c'è un faro principale che è la Movistar, però ci sono delle squadre satellite che stanno crescendo e sono importanti. Ecco, questo è un po' il movimento spagnolo.
0: Eh sì, è giusto, anche perché insomma, secondo me il ciclismo italiano paga dazio anche guardando appunto a ovest, verso la Spagna. Intanto aggiorno velocemente quello che sta succedendo sull'erba londinese di Wimbledon. Sono al tie break Flavio Cobolli e Ferry, il britannico che ha vinto il primo set e che conduce anche nel secondo 5-3, nel tie break del secondo 5-3 con servizio a disposizione. Credo che abbiamo già le prime posizioni di questa tappa, che si è conclusa poi nuovamente Cristiano Piccinelli, prima di ritornare proprio da Maximilian Schwand.
2: Assolutamente, abbiamo quello che conta, soprattutto il primo posto di Olav Koy davanti a Canter e Merlier, quarto Arts, quinto Philipsen, sesto Girmay, settimo Pedersen, ottavo Fretten, poi Turgis e Vanishcold a chiudere la top ten. Questo ovviamente per quanto riguarda l'arrivo di oggi. Nulla cambia in classifica generale, con Torsten Tran che mantiene evidentemente il simbolo del primato, il norvegese della 1X Mobility, che da ieri è il nuovo leader della generale con una trentina di secondi scarsi sul primo inseguitore. Si tratta dell'americano Sean Quinn, e poi oltre tre minuti sul terzo, che è il ceco Vacek, e poi circa 8:07:53 su Vingegaard e Pogacar, che però hanno lo stesso crono, perché sono praticamente conteggiati con lo stesso tempo. Ma questa classifica cambierà secondo me, non in maniera clamorosa, ma cambierà perlomeno nei distacchi domani, con ancora Pirenei, ancora Tourmalet, Souvenir Jacques Godet per l'ascesa, per chi arriverà per primo sul Tourmalet, che rappresenta insieme al Col d'Aspen una delle vette mitiche della corsa gialla. Souvenir Jacques Godet, che è un premio in denaro che viene dato proprio a chi scollina per primo sul Tourmalet. Una tappa di montagna non tappone, però tappa complicata, che evidentemente riscriverà in parte anche la classifica. Torno da te, Giovanni.
0: Sì, io volevo coinvolgere Maximilian Schandri anche su quanto di buono ha combinato in sella a una bicicletta. Ti volevo chiedere anzitutto, perché c'è una domanda anche di un ascoltatore, ecco, hai conquistato una tappa, no? Al Tour de France, anche in quel caso fu uno sprint ristretto, sprint a due.
1: Sì, fu
0: Saint-Étienne, dov'era?
1: Saint-Étienne, bravo, sì, la tappa di Saint-Étienne, giorno prima, credo, se ricordo bene, era a Duez.
0: Aveva vinto Pantani.
1: Sì, e poi siamo andati a Saint-Étienne, una fuga iniziale con una 8-10 corridori, poi ridotto a due corridori e con uno scalatore colombiano che ho battuto in volata.
0: Ettore, buona ora. Questa non è che lo so a memoria, ho aperto, sì, quando tu mi hai detto le cose, vedi come siamo veloci, ho aperto ovviamente il motore di ricerca, sì, e ho trovato quel giorno, si fa così, come un batter d'occhio in volata, insomma. Ecco, c'è una domanda invece che è arrivata qualche minuto fa da parte di Ettore di Milano: se ti è costato molto, nei tempi di corridore, il passaggio, cioè l'aver optato per la cittadinanza inglese, qual è stato il motivo?
1: No,
0: la mancata convocazione da parte di,
1: bravo,
0: Alfredo Martini,
1: sì,
0: ti chiede?
1: Sì, è stata quella, sì, un anno, mi ricordo l'anno, credo il

0: 93 mondiale a Oslo di, che poi vinse Armstrong, quell'anno lì venivo da 4-5 vittorie durante la stagione, e però correvo già per la Motorola, squadra statunitense. All'epoca non era tanto ben visto un corridore, ancora ero italiano, correre per una squadra straniera. Credo che poi era anche Fondries, credo lo stesso anno, l'anno dopo poi andò in Panasonic, però non ce n'era tanti, eravamo, cioè i corridori italiani normalmente correvano in Italia. Io correvo in una squadra straniera e non fui preso in considerazione da Alfredo Martini, che tra l'altro si scusò tantissimi anni dopo, quando misi un piede in nazionale come commissario tecnico dopo Bettini, e si ricordò del fatto, e quell'anno lì poi decisi, l'anno seguente decisi di optare per la tessera inglese, e poi ho corso tutta la carriera con la nazionale inglese.
1: Naturalmente prevale la cronaca, e questo vale anche, Maximilian, relativamente a quello che sta succedendo a Wimbledon. Purtroppo notizie non buone, perché Cobolli ha perso anche il secondo set al tie break con Furry, quindi, che ha vinto 6-4 il primo e 7-6 appunto nel gioco decisivo contro Cobolli, chiamato adesso all'impresa. Insomma, quando si parla di Maximilian Schandri c'è sempre il discorso Italia-Gran Bretagna, come vedi nel tennis è uguale. E intanto Zverev ha vinto anche lui il secondo set 6-4-6-4 su Fritz. Ma ti lascio alle ultime domande, oltre che agli aggiornamenti doverosi relativi alla tappa che si è appena conclusa. Ritorniamo da Cristiano Piccinelli e poi ti salutiamo, Max.
2: Vittoria dunque per Olav Koi davanti a Kanter Emerlier, vince la freschezza del 25enne olandese, con la classifica generale che non cambia, rimane mutata. Thorsten Tran al comando con 28 secondi su Quinn, 3.50 su Vacek, 7.53 su Pogacar e Vingegaard. In top 10 ovviamente anche Remco Evenepoel, che è settimo, 8.16, Del Toro 8.17, poi Ayuso 8.20 e Sixas 8.41. Ecco, volevo chiedere dall'alto della tua esperienza, Maximilian, se, dando per scontato che i primi due posti sono presi, chi mettiamo al terzo tra Evenepoel, Ayuso, Sixas, anche Del Toro?
0: Ma
2: o se altre idee sui primi due, per carità.
0: No, i due io direi più o meno sono quelli. Poi in quale forma uno, il primo e il secondo, sì, ce lo possiamo tutti immaginare. Sixas è un corridore che mi entusiasma, è un giovane, è un francese, la Francia ha bisogno di un corridore sul podio come avremo bisogno noi italiani, e mi piacerebbe vedere, anche se è molto giovane, però guidato bene, perché conosco i direttori sportivi, la squadra è una squadra in grandissima crescita, ha vinto oggi, perciò è una squadra che ha della tranquillità, e mi piacerebbe vedere un Sixas sul podio, sul gradino forse più basso, però sarebbe molto interessante.
2: E vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ribadiamo ovviamente la vittoria di Olav Koi, la prima per lui al Tour de France. Dunque il cambio di squadra mi sembra una scelta azzeccata per lo sprinter olandese. A te, Giovanni.
1: Sembra una sceneggiatura cinematografica la tua presenza oggi qua, Maximilian. C'è il tennis, abbiamo detto, a Wimbledon, però non posso salutarti senza chiederti di un altro italo-britannico, è italiano, per carità, Lorenzo Mark Finn, ma il papà è inglese, lui è nato ovviamente.
0: Sì.
1: Ecco, mi dici sinceramente cosa ne pensi, non ti chiedo cosa potrà dire, tanto non lo sa nessuno. Uno può dirlo prima, però cosa ne pensi davvero? Ha appena vinto la classifica finale, due tappe al CBO Tour, mi dici un po' che ne pensi di questo ragazzo?
0: Ma io l'ho visto agli italiani, ne abbiamo fatto ora di recente, e un ragazzo che ovviamente è una squadra che è dedita ai giovani, sta crescendo bene, un ragazzo che ha vinto due mondiali, dopo il primo mondiale ha detto no, rimango con gli under, e di questo che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che i corridori ci sono in Italia, abbiamo bisogno di un sistema che li fa crescere, che li fa non c'è proprio la vittoria, anche se ha vinto il giro Next Generation, ha vinto il CBO Tour l'altro giorno, però io non credo che sia stata improntata sulla vittoria la sua crescita. è un ragazzo che sicuramente

0: però vedremo il prossimo anno a livello Pro Tour, non dico subito o forse subito, ma lo vedremo con il camionista sicuramente.
1: Grazie a Maximilian Chandri. Allora ritorniamo per un minuto, c'è tempo quindi per aggiornare nuovamente, riepilogare per meglio dire, ordine d'arrivo di tappa in nuova classifica generale. Cristiano,
2: vince Olav Koi davanti a Max Kanter e a Tim Merlier. Il grande deluso è sicuramente Jasper Philipsen, soltanto quinto il belga dell'Alpecin, eppure la sua squadra aveva lavorato a lungo per essere protagonista quest'oggi, ma così non è stato. E allora Decathlon protagonista con Koi e con Sexas, che comunque in top 10 è il decimo, ma davanti a tutti c'è la 1X, c'è Thorsten Tran che è il leader della classifica generale, la maglia gialla davanti a Quinn e a Vacek. Quarto e quinto Pogacar e Vingegaard, che domani presumibilmente saranno i protagonisti della sesta tappa da Po a Gavarnice, a 386 chilometri, con 5 salite, compreso ovviamente il traguardo, ma soprattutto con il Col d'Aspin e con il Tourmalet. A te Giovanni.
1: Grazie davvero Cristiano. Stasera tra l'altro non ci saranno partite al mondiale, ma qualche minuto dopo le 21 tutto il mondiale minuto per minuto vi farà compagnia in un'ora, approfondimenti, ospiti, pronostici sul torneo e quant'altro. Alle 17:58 e 30 secondi Giovanni Scaramuzzino vi ringrazia per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo in regia a Ombretta Conti, mentre alla console la parte tecnica è stata curata da Carlo Boninsegna. Grazie a tutti, sulle strade del Tour torna domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. A concludere il summit, la conferenza stampa di Trump con Zelensky.
4: Trump e Zelensky, uno accanto all'altro in conferenza stampa, ma è il presidente americano a tenere banco. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Ipotizza la concessione di una licenza a Kiev per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti ha detto che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi Trump passa la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, non so quali siano ora quelle di Putin. Da Trump, nuovo affondo contro l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz e l'Iran non avrà mai il nucleare. La durezza di Trump in mattinata rivolta anche agli alleati. Gli europei non mi hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male a non fornire le basi militari. Poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato. Ma alla fine del vertice il segretario generale Rutte conclude che la NATO resta unita e Trump rivela: durante il vertice ho sentito tanto amore. Alba Arcuri, GR1.

0: Prima di partire da Ankara, Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno dell'alleanza per rafforzare la sicurezza comune, confermando il sostegno all'Ucraina e auspicando il proseguimento dei negoziati con l'Iran. Sul rapporto con Donald Trump assicurano un cambio strategia guardo all'interesse nazionale e all'unità dell'Occidente.
1: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
0: La cronaca, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400.000 euro. È in corso in procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In diretta da Piazzale Clodio sentiamo Simona Decina.
2: Walter Lavitola è entrato qui in procura alle 15.45 col suo avvocato e non sono ancora usciti, dovrebbe finire comunque a momenti l'interrogatorio. Lui oggi qui è sentito appunto come presunto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre a Pomezia davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Sentiamo le parole del suo avvocato Sergio Cola all'ingresso del tribunale.
3: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
2: L'inchiesta aveva portato all'arresto la scorsa settimana di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti di fatto gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento e di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge anche quello di strage, contestati in concorso anche alla Vitola. E dalla Procura di Roma, Simona Decina, GR1, a voi la linea.
0: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici in provincia di Rieti. 2 persone hanno perso la vita.
4: È il primo pomeriggio quando i corpi delle 2 vittime dilaniati dall'esplosione avvenuta intorno alle 9:30 vengono recuperati.
5: Siamo parenti, siamo cugini del marito, tragedia.
4: A perdere la vita è un giovane di 30 anni appena compiuti, Simone Colle, del posto. Pare assunto regolarmente dalla ditta pirotecnica Mattei, formalmente VDS Fireworks, e la madre di 60 anni, Teresa Tozzi. Da chiarire la presenza della donna sul posto, forse una dipendente non regolare. Qualcuno sostiene fosse arrivata lì per portare la colazione al figlio. E tragedia nella tragedia. Sono parenti diretti dei Colle, padre e 2 figli, morti 3 anni fa sempre a causa di un'esplosione avvenuta all'interno della medesima ditta. Stiamo accertando sia la dinamica sia gli elementi di prova, spiega il procuratore della Repubblica di Rieti, Paolo Auriemma.
6: Servono a ricostruire sia il fatto storico sia la vicenda societaria e amministrativa.
4: Il procuratore ora è impegnato con gli interrogatori dei dirigenti della ditta. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
0: Chiudiamo con il meteo. Torna l'ondata di calore sull'Italia con temperature in aumento soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana con punte fino a 38 gradi. E ci fermiamo qui. Linea l'Italia in diretta. Il giornale torna alle 19.
7: L'Italia in diretta. Alle 18:06 minuti l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Fecchi insieme per un'altra ora fino alle 19. Ben trovata Miriam, ben trovati ai nostri ascoltatori.
8: Assolutamente, tanti messaggi che sono arrivati in quest'ora, tra l'altro hanno seguito il Tour de France che è sempre molto importante, lo sport lo mettiamo al numero uno. Ma non perdiamoci, anche perché c'è un altro ospite importantissimo, non vi possiamo dire nulla.
7: Rimanete con noi, rimanete qualche minuto e lo
8: bloccati
7: scoprirete.
8: Anche perché diamo spazio a che cosa? ma alla grande musica, e questa volta andiamo ad ascoltare un gruppo che merita la vostra attenzione. Sto parlando di questo gruppo musicale inglese, loro si chiamano Jungle. Non

hanno iniziato da molto tempo, ma quello che ci piace è il genere che hanno scelto, perché è un funk stile anni 70, perciò ci riporta indietro nel tempo. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare è una canzone che è quella più programmata, si intitola The Wave. E allora, per voi qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Jungle.

0: Beh, subito qualcuno ha scritto: hai proprio ragione Miriam. Beh, non ho ragione io, è la critica che ne parla, anche perché abbiamo sentito più di una canzone di questo gruppo che ci riporta indietro nel tempo e ci fa assaporare quei suoni anni 70 che abbiamo un po' perso. Allora, 18:09, Paola
1: Moreno Amantini con noi in studio qui a Saxa Rubra, il nostro autore.
2: Ben ritrovate.
1: Ciao Moreno.
0: Ben ritrovato Moreno. E allora?
2: Siete pronte?
1: Prontissime.
2: Pronte, perché è arrivato lo spazio dedicato al costume, che abbiamo detto che non è quello da bagno.
1: No.
2: Costume e spettacolo, e oggi vi ho portato un personaggio amatissimo dal grande pubblico, un attore poliedrico, cinema, teatro, ma soprattutto una voce.
1: The Voice.
2: Doppiaggio, ragazzi. Grande. La voce per eccellenza che abbiamo in Italia, all'Italia in diretta, Francesco Pannofino.
1: Ciao Francesco, ben trovato.
0: Grande Francesco, benvenuto. Francesco.
2: Non ci sente Francesco.
0: Ci senti? Prova, peccato. Prova.
1: Si è perso il nostro.
2: Eccolo. Lo sentiamo. Adesso lo sentiamo noi.
0: Mi ha fatto una super presentazione. Poi.
2: Ben trovato, no, Francesco.
3: Sì, avevo messo il viva voce sbagliando, infatti il collegamento è meglio farlo così.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, quando si intervista Francesco veramente non si sa da dove cominciare, perché ha fatto veramente di tutto. Però partiamo dalla voce, che è quella che veramente ci piace, ci colpisce nell'anima. Allora, Denzel Washington e George Clooney come voci ufficiali, ma anche tanti altri, da Tom Hanks, Kurt Russell. Francesco, ti chiedo, quanto conta il loro modo di recitare davanti a una camera e per dare poi la giusta intonazione, la giusta voce?
3: Guarda, io ho la fortuna di doppiare tutti attori bravini, insomma. Che...
1: un cicinino.
2: Così.
3: Esatto. Quindi, capito, diciamo, basta andare dietro a loro, anche perché eticamente, secondo me, bisogna fare una traduzione fedele al prodotto cinematografico che è stato fatto. Cioè, non posso recitare diversamente da come ha recitato George Clooney o Denzel Washington.
1: Quindi ti guidano, capito? Loro.
3: Mi guidano, cerco di coprire, io devo dare le stesse emozioni in italiano,
2: certo.
3: Cercando di seguire il solco tracciato dalla loro recitazione. Cioè, almeno io faccio così, poi non so gli altri, ma credo che sia un buon metodo.
1: In base in tema di toni da scegliere, no Francesco, è proprio iconica la voce che è data a Tom Hanks in Forrest Gump,
3: sì.
1: Quella com'è venuta fuori?
3: Quella c'era una difficoltà abbastanza difficile da superare, e cioè era l'accento dell'Alabama. Cioè il nostro Forrest Gump, Tom Hanks, grande attore, qual è? Lui cosa ha fatto? Ha imitato il ragazzo che faceva lui da ragazzino, che era un ragazzino dell'Alabama. Uh-huh. E hanno un accento molto forte, il sud degli Stati Uniti, è

0: dente un po' al brasiliano, non so come dire, no? Potrebbe assomigliare al nostro genovese, ma noi non possiamo, non potevamo farlo in genovese,
1: certo, certo.
0: Non potevamo caratterizzare con nessun dialetto. E allora c'era la, ho fatto 3-4 provini e poi perché non si riusciva a trovare la
2: chiave giusta,
0: la quadra della certo. situazione. E così mi sono ispirato un po' a persone che ho conosciuto, eccetera, che avevano difficoltà di articolazioni.
3: Ci ricordi una delle frasi classiche di quel film?
0: Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Senti, ma la tua voce è anche data in prestito ai podcast e anche agli audiolibri, quindi ti diverte più doppiare un film oppure raccontare un libro? Immaginiamo la tua voce, no?
0: No, è bello, guarda, io amo tutto quello che faccio, non solo con la voce, ma anche quando ho teatro, cinema, televisione, certo. Cioè, voglio dire, basta che mi possa esprimere. Poi è bello diversificare, non è che l'ho scelto, sinceramente è un po' capitato nella mia carriera di essere attivo su più fronti. Intanto si combatte la, come si dice, quando uno non lavora, la disoccupazione. È un mostro che aleggia, è un incubo di tutti gli artisti. Facendo tante cose è chiaro che uno lavora di più. Adesso diciamo che sto esagerando un po', però amo tanto il mio lavoro.
2: Però sei anche bravo e quindi è giusto che tu lo faccia egregiamente e ne faccia tanto.
0: Allora, gli audiolibri sono belli perché intanto mi danno la possibilità di leggere, perché sennò con la vita che faccio e qua non leggo.
3: Non sei l'unico,
0: E poi dopo comunque è un servizio in espansione in Italia. Prima era poco, era
2: meno, certo.
0: Paesi anglosassoni, Germania, Inghilterra, eccetera. Certo. Adesso si sta diventando, lo vedo insomma dalle risposte che ricevo quando faccio teatro, mi aspettano fuori qualche drappello di spettatori. C'è sempre una mamma che arriva per ringraziarmi perché col mio audiolibro mette le cuffie al figlio in macchina.
2: E non è da poco. Non è da poco. Senti, Francesco, però con te non possiamo non parlare di quello che è stato il fenomeno Boris. Insomma, René Ferretti è nel cuore di tutti
1: di
2: noi.
1: Molti.
2: E soprattutto in molti, soprattutto i critici televisivi, hanno detto che quella era un po' una fotografia del dietro le quinte nel mondo dello spettacolo. Secondo te è stato realmente così o è stata un po' romanzata ai fini narrativi?
0: No, nel senso che il set dove si fanno film o telefilm è uno dei luoghi più noiosi del mondo se uno non ci lavora. Cioè assistere alle riprese di un film, mi suggeriva un mio amico regista, è come guardare la vernice che si asciuga.
2: Ecco,
0: cioè, non capisci niente, non sai perché questi ripetono 3000 volte la stessa cosa per fare un minuto di film, stanno tutto il giorno lì, capito? È incomprensibile, poi è un pianeta a parte. Quindi se non lavoro sul set, ma anche nello stesso film dove ci sono, se non giro io me ne vado. Cioè, certo. Non voglio assistere.
2: Certo, dici io non
1: per
2: voglio
1: carità.
2: Stare qui.
0: Però sul set accadono, è molto noioso, però accadono anche delle cose paradossali, no? Se le metti tutte insieme e le fai una dopo l'altra, ottieni un effetto comico irresistibile.
2: È vero.
0: E poi c'è l'intelligenza degli autori che voglio citare, Giacomo Cerrapico, Luca Vendruscolo e il povero Mattia Torre che non è più tra noi.
2: Esatto.
0: Sono loro i veri artefici del successo di Boris. Poi noi attori ci abbiamo messo del nostro. Io ho avuto una fortuna incredibile a incontrare René Ferretti nella mia carriera. Cioè un personaggio così è quando mi ricapita.
2: Quando ti ricapita.
0: No, nel senso, capito? Io sono proprio lui, capito?
2: Quindi con quel pizzico di cinismo un po' te lo ritrovi?
0: No, ma io sono diverso dai personaggi che faccio.
2: Okay.
0: No, non sono cinico, anche perché non ne ho bisogno, sinceramente.
2: Okay.
0: Sto bene come sto. Anzi, se posso fare del bene a qualcuno, cerco di farlo.
2: Lo fa.
3: Senti, c'è un messaggio per te. Che appunto è un nostro ascoltatore di nome Alberto che dice. Pannofino unisce forma, voce meravigliosa e sostanza, capacità editoriale grazie a lui e a voi.
1: Complimenti.
0: Grazie.
1: Francesco, la tua è una famiglia di artisti, c'è tua moglie Emanuela che è attrice e doppiatrice, tuo figlio Andrea è un attore, e parlate molto di lavoro a casa o lo tenete da parte?
0: No, beh, inevitabilmente, capito, soprattutto

0: Andrea che è più giovane, c'ha più entusiasmo, cose. Io ne, cioè, ne ho. Ne,
1: non ho, ce la faccio più.
0: Cioè, nel, se, no, nel senso, capito che ormai conosco, cioè, la so lunga. Quindi tanti, tante cose, ma anche meglio non parlare. Però lui è naturalmente più giovane, più entusiasmo. E poi mi piace come affronta il suo lavoro, insomma, che è fatto anche di delusioni. Non è tutto bello e fiorito, nel senso, ci sono anche, bisogna andare incontro a ostacoli, purtroppo, soprattutto quando sei giovane, ma anche dopo. Capito? Io faccio la stessa vita che facevo a 25 anni, ma con molte responsabilità in più.
2: Certo, immagino.
0: Ma questo naturalmente, se ami il tuo lavoro e lo fai volentieri. Io, appena c'è un pubblico, a me piace esibirmi, ormai anche perché so fa solo quello, quindi
3: addirittura,
4: e lo ripetiamo, lo fai molto molto molto, molto bene.
0: È una cosa bisogna saper fare nella vita, almeno una.
3: Senti, tuo figlio Andrea, abbiamo detto attore, però è anche molto social, e spesso abbiamo visto che ti coinvolge in gag divertenti. Insomma, tu che rapporto hai con questi social?
0: No, io sono abbastanza, cioè, lo uso come un album di fotografie. Quando mi viene una foto carina che mi piace, la metto, così, perché rimane, capito, anche per ricordo un po' della vita, che uno poi scorre le fotografie, va indietro nel tempo, ah, qui ero lì, qui stavo facendo questo, ecco.
3: Però non
0: questo.
3: Bisogna stamparle queste foto, mannaggia, bisogna salvarle. Siamo disperati, perché poi ce le perdiamo, no?
0: Perché si perdono?
3: No, si perdono.
4: Rimangono nella memoria.
3: Rimangono nella memoria, però e beh, una volta, no? C'era l'album da
4: Si sfogliava.
0: Senti,
4: Francesco,
0: insomma, comunque, sono gli album moderni.
4: Stai molto al gioco, devo dire che lo vediamo con quello che mette Andrea. Cioè, vi divertite.
0: Sì, allora, guarda, all'inizio lo faceva di nascosto.
4: Esatto.
0: A riprenderci, che noi non ce ne accorgevamo.
4: Era divertentissimo.
0: Sono bastati 2 giorni e dopo un po', almeno io e anche Emanuela, facevamo finta di non accorgercene, ma sapevamo benissimo che ci stava inquadrando.
4: Esatto.
0: E poi avrebbe pubblicato. Devo dire che l'idea non è male, anzi io sono contento, ci ha avuto un successo enorme queste cose.
3: Vedi.
4: Beh, un nuovo linguaggio, capito? Poi, no? È un nuovo linguaggio dei tempi moderni.
0: La verità.
4: Esatto.
0: No, ma lo fanno in tanti, non è il mio figlio l'unico che lo fa, però dipende pure come lo fai, che cosa dici, sennò sei noioso.
1: Cosa, capito? Ti piace, Francesco, di questo linguaggio nuovo? Social.
0: È un po' la sintesi, cioè poi dopo tanto, se uno pubblica un messaggio di 12 pagine non lo legge nessuno.
1: Sì.
0: Cioè, capito? Bisogna essere sintetici. Io appena supera le 7-8 righe,
3: la fatica, è vero, è vero.
1: Poi noi con la radio siamo abituati.
4: Quello un po' tutti, però.
0: Vabbè, ma la radio è un ottimo, è un grande mezzo di comunicazione. Tu stuzzichi la fantasia dell'ascoltatore, nel senso che l'ascoltatore immagina quello che la faccia di quello che sta parlando. Cioè, è bellissimo stuzzicare la fantasia.
4: È pur vero che oggi con i video social, eccetera, insomma, siamo diventati tutti un po' più presenti. Senti ovunque. Senti, Francesco, tu da pochissimo sei stato omaggiato del premio eccellenza Franco Salvatore al Magna Grecia Awards. Era un'edizione che aveva come diciamo live motive Senza Fine, omaggiando anche Gino Paoli e Ornella Vanoni. Allora, giochiamo un po' con il titolo Senza Fine. Cosa per Francesco Pannofino deve essere Senza Fine?
0: Beh, Senza Fine deve essere l'ironia.
4: Bravo.
0: La capacità di non prendersi sul serio qualsiasi cosa si faccia, farla seriamente ma non prendersi sul serio.
4: Certo.
0: Questa, secondo me, perché secondo me il senso dell'umorismo è quello che ti fa campare di più, o comunque ti fa campare meglio.
4: Certo.
0: Secondo me.
4: Anche perché poi
0: perché
4: io penso che
0: vai. No, ti dico, se uno perde di vista l'aspetto umoristico della vita, cioè, ti guardare un po' dall'alto e vedere questi esseri minuscoli, li guardi dallo spazio, che saremmo noi, che se vanno alle guerre e cose, e secondo me qualcuno non si mette a ridere.
4: Certo, cioè, mai prendersi troppo sul serio, diceva qualcuno.
0: Esatto, ma anche come si comportano gli esseri umani, come si comportano.
4: Certo.
0: Alcune volte, no, ma non solo adesso, lascia perdere le guerre, le cose, questo lo sappiamo.
4: Per carità.
0: Ma anche per strada, quelli che litigano in macchina.
4: Inutilmente, cioè, sì.
1: A Roma soprattutto, devo dire. Il traffico romano terribile.
0: In tutto il mondo, credimi. Hai capito? Vabbè, insomma, non
1: Francesco,
0: voglio
1: tu cinema, ne abbiamo parlato, fai anche tanto teatro. C'è qualcosa che il teatro ti dà in più rispetto al grande schermo o le trovi esperienze equivalenti?
0: No, sono due mezzi di comunicazione molto diversi. Intanto il teatro si fa la sera, invece il film si fa la mattina, quindi le due cose sono compatibili fisicamente.
3: E ci si sveglia all'alba per il cinema.
0: Sì, per girare sì. Poi il film tu lo puoi fare bene, ma se il film è brutto tu puoi essere bravo quanto te pare, ma niente, non è niente. E poi sei in mano ad altri, montaggio, tutto, certo. Impianti, dipende da come ti montano. Però insomma, se sei bravo, credo che il regista abbia il dovere, anche il piacere di valorizzarti.
4: Certo, poi c'è penso il rapporto col pubblico diretto, no?
0: Come?
4: Dicevo, c'è anche il rapporto con il pubblico diretto, forse, che
0: esatto,
4: è
0: il teatro poi invece fai un mese di prove, perché invece di imparare una scenetta devi imparare tutto il copione e quindi quando poi vai in scena, dopo aver fatto un mese di prove nel buio totale, nel vuoto, vai lì e c'è la sala piena di pubblico alla prima e lì già si capisce se lo spettacolo piace o no. Però lo sai subito, invece al cinema devi aspettare che esce il film, che escono come si chiamano, gli incassi, le cose,
4: certo.
0: Invece,
4: il botteghino
0: teatro, esatto, bravo, a teatro lo sai subito.
3: Io volevo soltanto chiederti, vedi che c'è un momento di crisi, no, per il cinema. Dal tuo punto di vista?
0: Ma io da quando sono cominciato a capire, si parla sempre che c'è il cinema in crisi, cioè non ho mai sentito, ah, questo è un momento straordinario.
4: Da che mondo da sempre,
3: perché questo è vero.
0: Cioè, no, è una di quelle cose fisse che ce l'hai tutta la vita.
1: Una crisi perenne, teniamoci.
0: Una crisi come israelo-palestinese. Io, cioè, da quando ho cominciato a capire che sento che c'è questo problema. Quindi, capito, ci convivi, lo so, però dipende secondo me molto da noi anche, da che film si fanno. Io certe volte dico, ma perché hanno fatto questo film? Cioè, hanno speso soldi.
1: L'ho pensato anch'io varie volte.
0: Capito? Allora non dico che bisogna fare tutti i capolavori, perché sennò se non c'è il brutto non si riconosce il bello.
4: Certo.
0: Però insomma, cercare anche di valutare, anche perché le risorse sono poche. Se le sprechiamo facendo i film brutti è finita.
4: Grazie Francesco, grazie davvero per essere stato con noi qui all'Italia in diretta. Grazie. E come diciamo sempre,
0: grazie
4: noi, buona vita. Grazie, grazie.
0: Grazie, buona vita anche a voi. Ciao,
3: grande, grande il nostro caro Francesco Pannofino, che voce che ha.
1: Che voce. Grazie Moreno Mantini.
4: Grazie
1: per
4: a voi.
1: Stato con noi.
3: Grazie a te Moreno, ci porti sempre degli ospiti super eccellenti.
4: A domani.
3: A domani. Altro ospite non ci dirà mai nulla, non ci anticipa.
4: No.
3: Allora, tra poco il tempo di una canzone, perché poi
1: Onda Verde, GR regionale, poi torniamo sempre qui Paola Nania, Miriam Fecchi, l'Italia in diretta.
3: Oh, e altri ospiti, mi raccomando. Vi lasciamo con questi due DJ brevissimi, Mark and Cremont, insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze, dove si registrano 7 km di coda per un incidente che coinvolge un camion. Il traffico transita attualmente su una corsia. Per i veicoli leggeri si consiglia l'uscita a Orvieto con rientro a Chiusi, mentre per le lunghe percorrenze i mezzi pesanti si consiglia l'uscita a Orte fino al rientro in A1 a Valdichiana. Ancora in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, si registrano 2 chilometri di coda per un altro incidente. Incidente anche in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e l'allacciamento con la A9 verso Varese, che sta provocando code. Andiamo ora in Emilia-Romagna in A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Il traffico è rallentato anche qui per un incidente. E infine chiudiamo, rimanendo in A14, tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna si segnala 1 chilometro di coda per un altro incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Trieste come un ring per risse e violenze, perquisizioni per 15 giovanissimi sospettati di far parte di una gang.
11: 80 volontari per 10.000 prestazioni sanitarie in 2 anni per DONC, presidio di medicina umanitaria per i più fragili.
10: Il legno arredo chiede alla Regione un modello permanente di aggregazioni industriali per frenare il calo dell'export.
11: Pochi giorni alla ripartenza del tram di Opicina, l'annuncio di Trieste Trasporti Municipio e le corse dedicate ai turisti.
10: Ruba una bicicletta elettrica, ma la vittima del furto identifica il mezzo su un sito di vendite online e incastra il ladro.
11: Un murale per Giovanni Trame, il bambino di 9 anni ucciso dalla madre a Muggia lo scorso novembre.
10: Nel calendario del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, tanta prosa, 20 produzioni del Rossetti e il ritorno del fantasma dell'opera. 18:31 minuti, buon pomeriggio da Livia Liberatore e Rita Micoli. In apertura parliamo del report delle attività sociosanitarie svolte dai volontari di DONC, associazione di medicina umanitaria. Le richieste di aiuto delle persone fragili, italiani e stranieri, sono in aumento.
12: DONC Medicina Umanitaria è un presidio sociosanitario che accoglie gratuitamente le persone fragili, italiane e straniere. Dietro c'è un lavoro di squadra, per questo alla presentazione del report degli ultimi 2 anni di attività c'erano anche padre Giovanni Lamanna della Carita, Matteo Valentinuz di UNHCR, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati. Sono 80 i volontari e garantiscono reperibilità 7 giorni su 7, 18 ambulatori a settimana, e sono 10.000 le prestazioni sanitarie tutte gratuite erogate nel biennio 24-25. Il lavoro di DONC ha portato un risparmio diretto per il sistema sanitario pubblico pari a 424.000 euro e oltre 2 milioni di euro di risparmi indiretti per il sistema sanitario, stima per difetto, calcolando ad esempio tutti i ricoveri ospedalieri evitati grazie all'azione di prevenzione. Stefano Bardari, presidente di DONC e cardiologo all'ospedale di Cattinara.
6: La nostra offerta sanitaria si è arricchita negli anni di l'offerta odontoiatrica, offerta di salute mentale, oltre agli ambulatori di medicina generale che sono già molto diffusi sul territorio. Ci siamo ampliati anche in regione, offrendo un ambulatorio anche a Gorizia, e i numeri dicono che è in continua crescita questa necessità, questo bisogno.
12: Interessante il dato raccolto dall'ambulatorio odontoiatrico di DONC: la maggior parte dei pazienti in cura è di nazionalità ucraina e a seguire italiana. Si tratta di persone indigenti che non possono permettersi di pagare nemmeno il ticket minimo richiesto dall'ambulatorio odontoiatrico sociale, un'eccellenza dell'ospedale maggiore di Trieste. Casa DONC, inaugurata l'anno scorso in via Udine 11, è un luogo accogliente dove operano i volontari e dove si svolgono anche i colloqui psicologici, sempre più richiesti.
6: Abbiamo fatto circa 500 prestazioni con i nostri psicologi, psicoterapeuti nell'ultimo anno, che abbiamo già superato nei primi 5 mesi di quest'anno.
12: DONC si finanzia quasi esclusivamente con donazioni private e il contributo del 5 per 1000 e cerca sempre nuovi volontari fra medici, infermieri, psicologi e anche laici. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
11: Hanno tutti tra i 18 e i 20 anni, 15 giovani perquisiti per i reati di lesioni aggravate e minacce dopo gli episodi di violenza avvenuti a Trieste nei mesi scorsi.
13: Per mesi avrebbero trasformato le strade della città in un ring, scegliendo come teatro degli scontri la Movida e alcuni luoghi di ritrovo dei giovani, oltre ai paraggi di Piazza Garibaldi. Ora il cerchio si è stretto attorno a un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, italiani e stranieri, finiti al centro di un'indagine della Polizia di Stato per una serie di risse e aggressioni avvenute negli ultimi mesi a Trieste. Il 25 giugno gli agenti hanno eseguito 15 perquisizioni nelle loro abitazioni. Tra gli episodi ricostruiti c'è la violenta rissa del 20 maggio in via Pascoli, dove al termine dell'intervento furono recuperati mazze da baseball, tubi metallici e un coltello. Gli investigatori hanno inoltre collegato alcuni degli indagati ad altre aggressioni avvenute nella zona della Movida cittadina e durante il carnevale di Muggia, ritenendo che facessero parte dello stesso gruppo. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati anche gli abiti indossati durante alcuni degli episodi contestati. I giovani sono indagati a vario titolo per lesioni e minacce. Il questore ha inoltre vietato loro di frequentare alcune aree della città nel tentativo di prevenire nuovi episodi di violenza, emettendo il cosiddetto DASPO urbano. L'inchiesta della procura è ancora nella fase delle indagini preliminari. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
10: E parliamo ancora di sistema sanitario. Gli investimenti nella sanità sono stati al centro della terza commissione consiliare in vista della discussione in aula della legge di assestamento di bilancio. 125 milioni di euro la posta di questo capitolo, che punta sull'assistenza territoriale e dunque su prevenzione, sostegno alle fragilità e pianificazione di interventi di ammodernamento infrastrutturali a lungo termine in ambito sanitario e sociale, ha detto l'assessore alla salute Riccardi.
11: La manovra include un fondo di circa 70 milioni di euro destinato a sbloccare definitivamente i cantieri dell'ospedale di Cattinara. Siamo in attesa del pronunciamento del tribunale in merito alla domanda di acquisto del ramo di azienda, ha spiegato Riccardi, che potrebbe evitare il riavvio delle procedure di affidamento dei lavori, riducendo tempistiche e disagi. Tra le misure di maggior rilievo anche l'estensione degli screening pediatrici per celiachia e diabete 1 a tutta la popolazione regionale target tra i 5 e i 7 anni.
10: Ora l'economia arranca, il settore del legno arredo per il drastico calo delle esportazioni. Per mantenere competitività, è stato ribadito oggi a Udine, servono aggregazioni industriali.
14: Da Udine il comparto legno arredo chiede alla regione di attivare un modello permanente che favorisca la nascita e lo sviluppo di aggregazioni industriali. Un tempo un'opzione, oggi una necessità, perché i tempi dell'economia sono micidiali, dice il presidente di Confindustria FVG, Zamò. L'Europa continua a perdere fatturato e addetti. Nel primo trimestre 2026 sia l'export italiano che quello regionale sono in calo rispettivamente del 7,4% e del 6,4%. La sola Germania ha perso il 40% di competitività e la Cina è diventata il primo fornitore di mobili del mercato tedesco. Alessandro Fantoni, capogruppo Legno Arredo in Confindustria Udine.
15: Fino a questo momento abbiamo fatto il minimo necessario, il minimo indispensabile direi. Quello che noi dobbiamo fare è il massimo necessario. In questo momento gli stipendi delle grandi aziende, dei dipendenti delle grandi aziende, sono sensibilmente superiori rispetto agli stipendi delle piccole e medie imprese. Se noi cominciamo a far crescere queste piccole e medie imprese tramite l'aggregazionismo, allora va da sé che aumenta

0: al PIL, aumenta lo stipendio dei dipendenti di queste aziende, creando appunto del benessere in tutta la regione.
1: Eddie Snyder, presidente del cluster Legno Arredo e del sistema case FVG.
2: E credo che siamo l'unica regione che ha l'autonomia, la capacità anche di supportare questi processi, perché un po' costano nella messa a punto, la progettualità, ma soprattutto poi il rafforzamento patrimoniale passa anche forse attraverso la partecipazione o addirittura il coordinamento da parte di un'entità che solo noi abbiamo, che è Friulia.
1: L'ipotesi allo studio potrebbe passare dalla costituzione di una holding detenuta dagli azionisti sempre in misura inferiore al 50%, con Friulia a fare l'ago della bilancia. Verrebbero centralizzate non solo l'amministrazione delle risorse umane, ma anche marketing, promozione e ricerche di opportunità. Intervenuto con un videomessaggio l'assessore regionale Bini. Dobbiamo mettere a disposizione delle imprese, ha detto, strumenti concreti per affrontare questa sfida. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È stato il presidente di Trieste Trasporti ad annunciare la ripartenza vicinissima del servizio sulla storica Trenovia Trieste-Opicina. A Trieste si è parlato anche delle corse dedicate per i turisti.
4: Il preesercizio, interrotto ieri a metà per un problema al carro scudo, dovrebbe riprendere venerdì. Poi per la ripartenza del tram di Opicina sarà questione di giorni. Maurizio Marzi Wildauer, presidente Trieste Trasporti SpA.
5: Stiamo finendo il preesercizio, cosa che dovrebbe finire entro la fine di questa settimana, poi ancora qualche carta con la regione per chiudere la partita anche dal punto di vista amministrativo, insomma siamo confidenti che, salvo imprevisti, ma col tram non si sa mai, all'inizio della prossima settimana dovremo esserci.
4: Tempi più lunghi invece per il ripristino dello storico capolinea di Piazza Oberdan, un'opera per la quale si sta predisponendo la gara. L'aggiudicazione potrebbe arrivare verso la fine dell'anno e il completamento fra maggio e giugno del 2027. Dalla terza e quarta commissione consiliare comunale, convocate congiuntamente, arrivano le prime attese risposte sul mezzo di trasporto simbolo di Trieste, ma diverse sono le questioni che restano aperte. Se il tram rimane il mezzo del cuore dei triestini, il lungo stop ne ha messo in luce anche i limiti e alla fine l'impatto sulla mobilità è stato limitato. Sul tavolo c'è poi il tema del servizio turistico, che ha avuto una media di 17 passeggeri per corsa il sabato e 15 nei festivi, contro i 33 delle corse ordinarie.
5: C'è un'idea di riprenderlo, il tram rimane il TPL, rimane un servizio destinato a tutti i cittadini, ma magari qualche corsa il sabato, la domenica e con un indirizzo più turistico potrebbe essere interessante.
4: L'idea è quella di una tariffazione differenziata a favore dei residenti dell'intero Friuli Venezia Giulia, ma su questo l'ultima parola aspetta alla regione. Alessandra Richetti, consigliera comunale Movimento 5 Stelle.
6: Per me era importante chiarire come l'amministrazione comunale, ma anche la Trieste Trasporti, voleva affrontare e pianificare il futuro del tram. Abbiamo appreso che la questione è ancora aperta, specialmente il rifacimento di tutto il binario, e aspettiamo di avere dettagli su questo argomento.
4: A questo proposito il consigliere Alberto Pasino, lista Russo.Franco, chiede che il Comune si attivi per stabilire eventuali responsabilità dalle quali deriverebbe la necessità di rifare i binari, mentre per l'assessore Elisa Lodi la causa sono i criteri più stringenti successivamente introdotti da ANSFISA. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Autostrade Alto Adriatico comunica che il cantiere di 25 km per la terza corsia tra Porto Gruaro e San Donà di Piave e per il nuovo casello di San Stino di Livenza cominceranno già alla fine di quest'anno, in anticipo rispetto alle previsioni. Il cantiere verrà sorvegliato da 3 droni disposti in 4 postazioni dislocate lungo il tracciato, che pattuglieranno l'area e saranno a supporto della concessionaria in caso di incidenti e code. È in fase avanzata di progettazione l'uscita obbligatoria automatica di San Donà di Piave in direzione Trieste, che al pari di quella sperimentata con successo a Porto Gruaro consentirà di ridurre di 2/3 i tempi di chiusura e riapertura del tratto autostradale in caso di sinistri e cantieri notturni.
3: A Trieste è stato inaugurato il parcheggio di Confcommercio nell'area del Silos. Diventa a pagamento e mette a disposizione 400 posti auto.
8: 400 posti a due passi dalla stazione e a 4 da Piazza Unità è aperto il nuovo parcheggio tra il vecchio Silos e il Porto Vecchio sul terreno di Coppa Alleanza 3.0 che l'anno scorso grazie a Rossetti aveva ospitato il Cirque du Soleil con il contributo della regione che era servito anche per rimettere a posto l'area. Dopo l'evento lo spiazzo era già stato adibito alla sosta delle auto gratuita in occasione della barcolana e del periodo natalizio con tanto di taglio del nastro. Oggi il taglio del nastro definitivo con l'attivazione delle colonnine per il pagamento. Parcheggiare costerà 1,50 euro all'ora oppure 13 euro per l'intera giornata. Antonio Paoletti, presidente Confcommercio Trieste.
9: Dotiamo la città di un polmone nuovo che ne ha estremamente bisogno. Sarà come dire risolto il problema dei parcheggi totalmente, però 400 posti in piena estate con le navi da crociera che arrivano sulle rive fortunatamente, ma occupano anche quei parcheggi lì. Facciamo in modo che i turisti che vengono trovano sfogo, i commercianti, i nostri soci saranno ben che contenti, i turisti anche, i triestini anche, perché siamo attaccati alla ferrovia, si può lasciare la macchina qui.
8: Il parcheggio potrà ospitare anche bus turistici, sarà fruibile anche di notte grazie all'illuminazione. Per la sicurezza sarà sorvegliato dal personale diurno e da guardie giurate di notte. Nelle prossime settimane saranno installate anche una ventina di telecamere. In origine l'area era stata immaginata anche come alternativa a Piazza Unità per concerti. Serena Tonel, vice sindaco di Trieste.
10: No, direi che rimane sicuramente una possibilità, è stata prevista e consolidata come area a disposizione anche per iniziative culturali ed eventi, quindi assolutamente avrà questa doppia funzione.
8: Intanto a pochi metri rimangono in rovina gli enormi edifici del Silos che fino a 2 anni fa erano bivacco di migranti. Dopo il Rogito naufragato con gli austriaci, Coppa Alleanza è di nuovo proprietaria dell'area. Servono almeno 150 milioni per riqualificarla, ma non c'è fretta. Stefano Minin, responsabile comunicazioni istituzionali Coop.
11: Ci sono due percorsi diversi, una cosa è il parcheggio, un'altra cosa è lo sviluppo dell'area. Anche dal punto di vista giuridico sono cose diverse, quindi è complicato rispondere da questo punto di vista.
8: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: E ora parliamo di alcuni interventi del soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia oggi in montagna. La stazione di Forni a Voltri è intervenuta insieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso per un escursionista colto da un malore che gli è stato fatale a quota 1900 metri sul monte Paularo, a circa 500 metri dalla vetta. La località si trova in territorio di Trepoli Gosullo. Inutili le manovre di rianimazione dei sanitari verricellati vicino all'uomo. Il 69enne era in compagnia della moglie e di un altro escursionista.
3: E sulla cresta del Monte Canin, a quota 2000 metri circa, una escursionista 65enne di Genova si è procurata una lussazione o frattura di un polso. Il primo soccorso è stato fornito da una escursionista che si è presentata come medico e che le ha steccato l'arto con un pettine. La donna è stata poi prelevata dall'elicottero e portata a valle. E ancora la stazione di Cave del Predile è stata nuovamente attivata insieme alla Guardia di Finanza e all'ambulanza a Tarvisio, nei pressi del bike park della Piana dell'Angelo, per un ciclista 56enne del Gemonese che si è fratturato tibia e perone cadendo con la bici poco dopo la partenza.
7: I carabinieri della stazione di Martignaco hanno denunciato un 22enne per l'ipotesi di reato di ricettazione. L'uomo sarebbe l'autore del furto denunciato di una bicicletta elettrica lasciata legata da un udinese nel parcheggio di un centro commerciale della zona. La vittima del furto nei giorni seguenti aveva individuato quella che sembrava essere la sua e-bike su un sito di compravendite tra privati e aveva preso appuntamento con il venditore. Riconosciuta la sua bici del valore di circa 1000 euro, l'uomo ha chiamato i carabinieri.
3: E ora vediamo il tempo. Cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, ecco le temperature registrate alle 17. A Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi. A Gorizia e Pordenone 29 gradi, a Udine 28,5, a Tolmezzo 25, a Tarvisio e Forni di Sopra 24. Biancavallo e Sappada 23 gradi, sul Monte Lussari 16 gradi, sullo Zoncolan 20 gradi, a Grado 28,5 gradi con temperatura del mare di 26,5 gradi, a Lignano 28 gradi e la temperatura del mare è di 27 gradi.
7: Ora le previsioni a cura dell'ARPA, domani tempo stabile con cielo in prevalenza sereno sul Carso e sulla costa, di notte e di primo mattino soffierà Borino, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza.
3: È stato inaugurato all'interno del campo di calcio a 7, accanto allo stadio comunale Zaccaria di Muggia, il murale di 7 metri per 3 a cura dell'artista Marco Kermaz, dedicato alla memoria di Giovanni Trame, il piccolo di 9 anni, ucciso dalla madre lo scorso mese di novembre in un'abitazione nel centro cittadino. Lo spazio dove è stato realizzato il disegno è di proprietà del comune di Muggia e l'opera è stata concordata insieme al papà del bimbo, Paolo Trame. Coinvolti nel progetto anche il parroco Don Andrea Destradi, il Muggia 1967 con il presidente Marco Bertocchi e il responsabile delle attività di base Alessandro Babic, la società dove il bimbo giocava a calcio e la società Costruzioni Generali di Krasniki Faton, ditta edile che gratuitamente ha sistemato il muro su cui è stato realizzato il grande murale. L'opera raffigura un gruppo di bambini che gioca a calcio.
7: Conclusa la prima esperienza di tirocinio formativo di studenti austriaci nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, uno dei primi risultati concreti della collaborazione avviata con il Land della Stiria in collaborazione con il Ministero, che ha ricordato l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosola, insegna una importante tappa verso l'avvio della sperimentazione delle scuole bilingui italiano-tedesco nel territorio, previsto a partire dal nuovo anno scolastico a Paluzza, come gli Anse a un pezzo.
3: Presentata la nuova stagione artistica del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, un cartellone composto da una ventina di produzioni proprie, autori classici e contemporanei, e poi ci sarà il ritorno del Fantasma dell'Opera.
12: L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 14 ottobre con la prima nazionale delle Ultime Lune di Furio Bordone, che vedrà protagonista Alessandro Haber. Riparte così una nuova stagione artistica del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, stagione 2026-2027. Un palinsesto ricchissimo che il direttore artistico Paolo Valerio ha definito una vera e propria festa del teatro, capace di intrecciare grandi maestri, registi di prestigio e nuove generazioni. Ma la prosa quest'anno toccherà firme del calibro di Davide Livermore per l'Orlando Furioso, Antonio Latella, la regia di Riccardo Terzo e grandi produzioni come il Molière, l'Arte della Beffa, fa con Alessio Boni. I Rossetti si conferma inoltre capitale del musical. C'è grande attesa per il memorabile ritorno di The Phantom of the Opera nella celebre regia di Federico Bellone. Francesco Granbassi, presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
13: 80 titoli presentati, accanto a una stagione di prosa eccezionale, mi fa piacere sottolineare il grandissimo ritorno di The Phantom of the Opera, che fu applaudito nel 2023 da spettatori di tutto il mondo e torna qua ad aprile 2027.
12: Poi spazio al Teatro Brillante con Virginia Raffaele, Maccio Capatonda ed Enrico Brignano. Novità di quest'anno è rappresentata dallo spettacolo Che vita spericolata, come ci racconta il direttore artistico Paolo Valerio.
14: Che vita spericolata, una coproduzione con la Rai Friuli Venezia Giulia, con la grandissima Ariella Reggio, che racconta la sua vita, prima in tre puntate, un radiodramma, e poi portato in scena qui da noi in Sala Bartoli con un bellissimo gruppo di attori.
12: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: A Pordenone la mostra Mario Moretti, l'estro disciplinato dall'arte, allestita a Palazzo Ricchieri. Pitture, disegni e sculture di un maestro del Novecento vissuto a lungo in città, si potrà visitare fino al 21 settembre.
15: È stato una delle figure più rappresentative dell'arte friulana e veneta del Novecento, riuscendo a costruire un linguaggio espressivo personale capace di unire tradizione, memoria e continua ricerca artistica. Mario Moretti, pittore, scultore e ceramista, ha vissuto fin da giovanissimo a Pordenone, costruendo nel capoluogo della destra Tagliamento il proprio percorso artistico. Nella mostra, allestita al Museo Civico d'Arte di Palazzo Ricchieri, sono messe in dialogo pittura, scultura e disegno, dalle prime opere degli anni 30 fino alla piena maturità artistica, raccontando l'evoluzione dell'autore, coniugando libertà creativa e disciplina formale, qualità che hanno dato il titolo all'esposizione. Particolare rilievo è riservato alle opere realizzate durante la prigionia nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, con acquarelli e disegni capaci di raccontare una delle esperienze più drammatiche della sua vita. La mostra si arricchisce di un contributo multimediale con un video realizzato dall'Istituto Flora dedicato alla vita e alle opere di Mario Moretti, visibile in un'apposita sala e disponibile anche su YouTube. Con questa iniziativa restituiamo alla città uno dei suoi artisti più significativi, ha sottolineato l'assessore comunale alla cultura Alberto Parigi. Valorizziamo un patrimonio culturale che appartiene alla nostra comunità e che si inserisce nel cammino di avvicinamento a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. La mostra sarà visitabile fino al 21 settembre nel consueto orario del fine settimana, dalle 15 alle 19. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Un grande appuntamento sportivo stasera a Lignano, allo stadio, la 37esima edizione del meeting di atletica leggera, sport e solidarietà, con 15 gare di livello internazionale che andranno dai lanci alla velocità al mezzo fondo. Tra i protagonisti più attesi il sudafricano Wade Van Niekerk, primatista mondiale in carica dei 400 metri che stasera si cimenterà nei 100, e il campione mondiale indoor dei 1005, lo spagnolo Mariano Garcia. In pista anche molte stelle dell'atletica azzurra, tra cui Giada Carmassi negli 800, Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Zein Veir nel getto del peso e Sintayehu Bissa nei 1500 femminili. Ospiti d'eccezione sugli spalti due grandi nomi del passato, Fabrizio Mori, oro ai mondiali 1999 nei 400 metri ostacoli, e Gelindo Bordin, campione olimpico nella maratona del 1988. L'inizio del meeting è alle 19.45.
7: L'ultima notizia, questa per questa edizione del giornale radio regionale della TGR del Friuli Venezia Giulia. Prossimi appuntamenti con l'informazione, il telegiornale alle 19.35 sul terzo canale TV. L'informazione radiofonica torna invece domani mattina alle 7.18 in regia Paolo Cassano e Pasquale Nocera. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Livia Liberatore e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona serata.
16: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
17: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
18: Bisogna nutrire ogni giorno il nostro microbiota intestinale attraverso la frutta, verdura, legumi, cereali integrali, frutta secca. Non dimentichiamo l'olio extravergine di oliva, che ha un ruolo estremamente importante per quanto riguarda la formazione di specie benefiche del nostro microbiota e nel ridurre anche l'infiammazione. Quindi si parla anche di sistema immunitario a livello intestinale proprio grazie al supporto dell'olio extravergine di oliva. Ogni alimento porta fibre differenti che nutrono specie batteriche diverse, aumentando quindi la biodiversità del microbiota, che oggi è considerata uno dei principali indicatori di salute intestinale. Cosa possiamo dire? Allenare il nostro microbiota significa allenare anche la capacità del nostro organismo di adattarsi allo sforzo e quindi anche di ridurre quelli che sono i fenomeni di permeabilità intestinale che tanto possono dar fastidio soprattutto durante la performance e anche post sforzo fisico. Quindi questo vale tanto per l'atleta professionista, ma anche per chi semplicemente decide di muoversi un po' di più durante tutta l'estate. È il cosiddetto good training che dovremmo imparare a fare tutti.
19: Miriam Fecchi, Paola Nania, siamo in chiusura. Miriam,
20: siamo in chiusura.
19: Il tempo di salutare.
20: Abbiamo sentito ancora che parlare di salute è importante, e poi comunque sarà un argomento che torneremo, comunque ne riparleremo. Allora, l'appuntamento è domani, sempre
19: domani
20: a partire
19: alle
20: dalle 16.
19: Con tanti l'Italia ospiti. In diretta a pomeriggio, c'è anche la mattina, l'appuntamento con Radio 1, con l'informazione, con gli ospiti, con la musica. Il tempo di ringraziare la nostra redazione, Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, oggi in regia Cecilia Mosetti, grazie a Cecilia, alla parte tecnica Stefano Velli e Damiano Quarato.
20: Insomma, vi lasciamo con la musica per chiudere. Vi aspettiamo domani, sempre a partire dalle 16, con l'Italia in diretta.
19: Paola
20: Nania, Miriam
19: Pecchi.
20: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Oreca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Sostegno all'Ucraina, Mosca minaccia a lungo termine maggiori responsabilità dall'Europa. Si chiude il vertice NATO, Trump apre ai Patriot per Kiev, attacca gli alleati, poi afferma restiamo, ho sentito il vostro amore. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni in modo sostenibile, stabilendo priorità. Se investiamo sulla difesa, quei soldi devono restare da noi a Roma. Sui rapporti con Washington, non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Tregua finita, stanotte potremmo colpire ancora, minaccia del presidente americano all'Iran. Medio Oriente ed economia, mercati finanziari in rosso, in rialzo il petrolio, il Fondo Monetario Internazionale a ribasso la crescita globale. Fratelli d'Italia lancia la proposta di legge sui rimpatri per immigrati condannati. Le opposizioni non sono cittadini di serie B, stasera è leader del campo largo a Napoli. Attentato a Ranucci, in procura a Roma, l'imprenditore Lavitola ritenuto il mandante, accusato per strage. I PM dice non sono stato io e non ho idea del movente. SOS Cicogne hanno smesso di spostarsi e si nutrono di cibo spazzatura preso dalle discariche. Allarme degli scienziati, conseguenze per le loro strutture genetiche. 90 come gli anni di Lino Banfi, su Rai 1 un documentario dedicato all'attore, 60 come quelli di Star Trek, festeggiamenti a Riccione per l'iconica saga. Fermati ai quarti, Cobolli e Paolini, addio a Wimbledon, il romano sconfitto in 3 set dal britannico Ferri, l'Ucraina Kostiuka supera Jasmine. Buonasera da Sonia Oranges. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul mancato sostegno alla guerra contro l'Iran. Poco fa in conferenza stampa ha detto di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran, e sull'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaianza. Nel documento finale del

0: Summit, l'impegno a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari da qui al 2027 e 50 miliardi da destinare ad appalti per la difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato, l'attacco contro uno degli alleati è un attacco contro tutti. L'inviata.
1: Successful NATO summit here in Ankara.
2: Il vertice della NATO è stato un enorme successo, con un grande senso di unità, dice il segretario generale Mark Rutte. Gli alleati hanno accolto con entusiasmo la leadership del presidente Trump, che sta trasformando questa alleanza e la sta rendendo più forte. E dopo il Consiglio Atlantico, Trump ha detto di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. Ma Trump in mattinata aveva attaccato di nuovo la NATO per il mancato sostegno nella guerra all'Iran. Ad Ankara gli alleati hanno preso l'impegno di investire di più come ha chiesto Trump. Promettono oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e spese in difesa. Il presidente americano ha tenuto un punto stampa con Zelensky. L'Ucraina produce ottimi droni, potremmo comprarli, ha detto Trump. E poi ha rassicurato Kiev, avrà la licenza per costruire missili Patriot. Sull'Iran, parole di fuoco dopo gli ultimi incidenti di Hormuz. Sono pazzi, probabilmente li colpiremo di nuovo stasera, avverte Trump, ma i negoziati andranno avanti sebbene siano una perdita di tempo. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
0: E prima di rientrare in Italia dalla Turchia, Giorgia Meloni ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Il punto con la nostra inviata ad Ankara.
3: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
4: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
3: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Meloni, con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud. Linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran. Il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la Premier, credo nell'unità dell'Occidente.
4: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice le cose. Stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
3: Bene il proseguimento dei negoziati fra Israele e Libano per Giorgia Meloni, che definisce pessime invece le notizie che arrivano dall'Iran. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
0: Dunque, sentivamo quanto dichiarato da Trump sull'Iran. Sul versante opposto, Teheran non si lega, annuncia che 8 militari sono stati uccisi nei bombardamenti statunitensi contro il sud del paese e promette di continuare a difendere il territorio. La corrispondente da Istanbul.
5: L'Iran metterà nel mirino almeno il doppio degli obiettivi colpiti e chiuderà completamente lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Lo dicono i media iraniani. Intanto le forze armate di Teheran sono tornate a mostrare i muscoli. La Repubblica Islamica ha reagito immediatamente agli attacchi statunitensi della scorsa notte nel Golfo Persico. I Pasdaran colpiscono con missili e droni le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain e minacciano di scatenare un inferno se gli Stati Uniti invaderanno la costa sud dell'Iran. Gli scontri a fuoco a Hormuz aumentano la possibilità che possa fallire la tregua provvisoria, mettendo nuovamente l'intera area a rischio escalation. Il presidente Pezeschian accusa l'America di imbrogliare in politica estera, così come ai mondiali di calcio, aggirando le regole e intimidendo gli avversari. Teheran ribadisce che nello stretto di Hormuz solo la rotta controllata dai Pasdaran è quella sicura. Su X il presidente del Parlamento Ghalibaf denuncia gravi minacce e violazioni del memorandum d'intesa sia nel Golfo Persico che in Libano e dice che l'era del bullismo è finita e che l'Iran non si piegherà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Ucraina centrale, come avete sentito, nel vertice NATO. Intanto sul campo si registrano nuovi raid russi. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, almeno una persona è morta e 8 sono rimaste ferite. Mosca ha introdotto il divieto delle esportazioni di diesel a causa dell'escalation degli attacchi ucraini contro impianti energetici e raffinerie. E le crisi internazionali e in primo luogo la rottura della tregua pesano sui mercati finanziari, oggi tutti in rosso. Wall Street sta cedendo oltre un punto percentuale, mentre in Europa la peggiore è stata Francoforte, meno 2,2%.

0: 2%, Milano meno 1,3%. Il petrolio risale a $80 al barile e cresce anche il gas. Per il Fondo Monetario Internazionale la crisi di Hormuz potrebbe pesare ancora a lungo.
1: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita globale di uno 0,1% rispetto ad aprile.
2: Global growth of 3% in 2026 and 3.4%
1: La crescita mondiale sarà del 3% quest'anno.

0: remain tilted to the downside and there's a lot of uncertainty.
1: Che rischiano di ridurre ancora le prospettive e creano incertezza. Il Fondo Monetario Internazionale conferma la frenata sotto l'1% per l'Eurozona nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un più 0,5% quest'anno e il prossimo. Sotto lo zero il PIL di Francia e Germania, mentre per la Spagna viene confermato il più 2,1% quest'anno. Per l'FMI l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio sono state mitigate dall'aumento del ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente. Amalia Carosi, GR1.
2: La politica e il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
3: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese che, spiega il partito della Premier, risolve un problema di giustizia civile e rappresenta una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. La Lega applaude al via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa, commenta Matteo Salvini sui social e Riccardo Molinari.
4: Prevede il blocco alla richiesta di cittadinanza per i minorenni che commettono gravi reati, come purtroppo avviene quotidianamente nel nostro paese.
3: Centrodestra riunito intanto oggi pomeriggio per discutere della legge elettorale che approderà in aula il 14 luglio. Fratelli d'Italia guarda un emendamento per introdurre le preferenze, a cui è favorevole noi moderati. Ipotesi a cui sono contrari invece Azzurri e Carroccio. Filippa Misano, GR1.
2: E da Napoli all'evento del Campo Largo le opposizioni guardano alla composizione dell'alternativa di governo. Ci dice tutto in diretta il nostro inviato Lucio Bondì.
5: Al lavoro per cambiare l'Italia, questo è il nome dell'evento con cui i progressisti lanciano il cantiere del loro programma in vista delle politiche. Tra poco qui sul palco di Piazza del Gesù a Napoli, quattro leader di PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra, Elly Schlein, ha delineato i punti da cui partire e ce ne occuperemo noi, ha detto, visto che il governo pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere.
6: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud.
5: Il governo Meloni ha fallito su tutto, tocca a noi ridare una speranza all'Italia migliore, ha detto poco fa arrivando Giuseppe Conte. Qui a Napoli non c'è Italia Viva, ma il partito di Matteo Renzi è comunque mobilitato in molte città per le preferenze e per denunciare, spiegano i renziani, prezzi e tassi in aumento e stipendi in calo. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
2: Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la cronaca. In procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
7: Non sono stato io e non ho idea del movente, è questo che avrebbe detto oggi Walter Lavitola durante il suo interrogatorio ai PM. Oggi lui è stato sentito in procura a Roma in merito all'attentato di Namitardo che è avvenuto a ottobre a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore è indagato come presunto mandante di questa esplosione. Sentiamo quello che ha detto il suo avvocato Sergio Cola appena arrivati all'ingresso del tribunale prima dell'interrogatorio.
8: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
7: Questa inchiesta, lo ricordiamo, aveva portato all'arresto di quattro persone la scorsa settimana, esattamente tre uomini e una donna, ritenuti tutti gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minacce e danneggiamento e soprattutto di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge quello di strage, contestati in concorso anche con Marco Lavitola. Ripasso a voi la linea.
2: E a Latina è attesa la sentenza del processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Elena Baiocco.
9: È questione davvero di minuti e si conoscerà la decisione del tribunale di Latina su Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo imputato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh che lavorava per lui. E i genitori e la moglie della vittima sono in aula con le magliette bianche, giustizia per Satnam. Lo ricordiamo, il bracciante morì dopo un grave incidente con un avvolto

0: plastica che gli tranciò il braccio nelle campagne del Pontino. Il suo datore di lavoro lo abbandonò davanti casa con l'arto amputato in una cassetta di frutta per l'accusa. Pur consapevole della gravità della ferita, non allertò i soccorsi. La difesa puntava a derubricare il reato da omicidio volontario con dolo eventuale a colposo. Sono responsabile, ma non volevo ucciderlo, ha detto oggi Lovato in aula. Satnam è diventato suo malgrado simbolo per tanti invisibili che hanno trovato il coraggio di denunciare caporalato e sfruttamento. Davanti al tribunale, tra striscioni, bandiere e murales, un presidio organizzato dalla CGIL che si è costituita parte civile. Allora sentiamo il segretario generale Maurizio Landini, poi se non ci sono novità da Latina vi restituisco la linea.
1: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema. Noi che i diritti li abbiamo, dobbiamo ribellarci a chi queste leggi non le applicano. Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno. Solo la lotta collettiva è in grado di poter cambiare questa situazione.
2: Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale.
3: A far scattare le manette la Guardia di Finanza, al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, un club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi, attraverso il quale, secondo i magistrati romani, il politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo estremamente battagliero, avrebbe intascato una cifra vicina a 5 milioni di euro.
4: Ragazze, non sposate un musulmano.
3: Eccolo in uno dei suoi video social. Il meccanismo della truffa era semplice: veniva raccolto denaro da privati ai quali venivano promessi importanti tanti rendimenti legati a scommesse sportive, ma che in molti casi si sono rivelati inesistenti, e così chi ha investito spesso ha perso tutto, mentre secondo le indagini con quel denaro Adinolfi comprava orologi, quadri, imbarcazioni, beni di lusso. A far avviare l'inchiesta proprio alcuni partecipanti con le loro denunce.
5: La denuncia c'è o no?
3: Così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa, e proprio anche in seguito a questo episodio la giudice, nell'ordinanza di arresto per Adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale, sottolinea la pericolosità del soggetto. Bruno Sokolovic, GR1.
2: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza nella gestione di questi farmaci. Question time alla Camera per il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che, tenendo a sottolineare che la puntualità ferroviaria ha raggiunto il 77,7% sull'alta velocità, l'86% sugli intercity e il 90,6% per i regionali, ha definito i cantieri in essere il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica. Infine, sull'avvicendamento ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato, Salvini ha sottolineato che si tratta di una decisione assunta dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma d'intesa con il Ministero e che non dipende dai ritardi o dai disservizi. A Napoli un uomo ha tentato di rubare la mitra di San Gennaro, scoperto dal custode è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.
6: Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro. Che dici?
7: A differenza del Dudù, interpretato da Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, l'autore del furto sacrilego all'interno del Duomo di Napoli non ha sentito nemmeno l'esigenza di chiedere una sorta di permesso al santo, ammesso che Faccia Gialla potesse approvare il gesto. Un 43enne straniero, incensurato e regolare sul territorio italiano, è entrato nella cattedrale, ha raggiunto l'altare dove è esposto un busto del patrono di Napoli, ha agguantato la mitra a ornamento di San Gennaro ed è fuggito.
6: La strada che ci interessa è in questa zona segnato col rosso, vicino al Duomo. Ma hai tenuto presente che qua ci sta un commissariato, oi?
7: Anziché dagli agenti del commissariato, il ladro è stato bloccato dai militari dell'esercito. Poco dopo sono arrivati i carabinieri per arrestarlo. Il custode del Duomo si era accorto del furto e aveva dato l'allarme. Il 43enne è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Dovrà rispondere di furto aggravato. Ai carabinieri non ha spiegato le motivazioni del colpo. Napoli, Andrea Caruso, GR1.
2: Terzo data di caldo in Italia, oggi 10 bollini arancioni e picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia. Cicogne da salvare, l'allarme è lanciato da uno studio dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna.
8: In Europa è SOS Cicogne, non solo in senso figurato per via della denatalità.

0: l'umanità che attraversa il vecchio continente, ma più propriamente per la salute e il futuro di questi uccelli migratori capaci di percorrere enormi distanze. Sempre più esemplari di cicogne bianche hanno infatti cambiato le loro abitudini. Durante gli inverni rinunciano a spostarsi in Africa e si fermano in Europa per nutrirsi di avanzi di cibo spazzatura che reperiscono facilmente nelle discariche. Le conseguenze sono tutt'altro che positive. Il cambio di alimentazione, secondo gli scienziati dell'Università di Vienna, potrebbe causare danni e alterare la loro struttura genetica. L'ornitologo Rosario Balestrieri.
1: Le cicogne si nutrono soprattutto nel periodo della nidificazione ed alimentano i propri pulcini con la spazzatura, cibo avariato, ma anche con qualcosa che non è proprio cibo, come plastica, sostanze tossiche.
0: Come intervenire per salvare le cicogne?
1: Le discariche a cielo aperto non dovrebbero più esistere. Gestire male i rifiuti è un problema sia per la fauna, ma anche e soprattutto per noi.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Lino Banfi si avvia a festeggiare 90 anni per l'occasione. Questa sera su Rai 1 dalle 21.30 il documentario Lino d'Italia, storia di un italiano, diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme al popolare attore.
3: Madonna benedetta della ripalta di Cerignola, fai segnare il gol ai Viola.
4: Auguri a Lino Banfi, un pezzo di storia del costume italiano. Ancora tanta voglia di fare, di scrivere, di recitare. Qualche mese fa il libro 90 anni non mi fai paura, ma un po' ce l'ha, ha confessato. L'annuncio di un podcast da realizzare con il figlio Walter dal titolo Parlando con le stelle, la speranza, che potrebbe tramutarsi in realtà, di altre 5 puntate della serie Un medico in famiglia, che sia l'addio della famiglia Martini e di Nonno Libero. In onda stasera su Rai 1 il documentario è girato al Teatro Petruzzelli di Bari, ma anche ad Andria e Canossa di Puglia. Lino Banfi.
5: Io ho fatto un docufilm sulla mia vita che ho girato io, perché dissi alla Rai, a Rai Fiction, a Rai Cinema: ma scusate, voi un giorno dovete fare un docufilm sulla vita di Banfi, fatto con un altro attore che non sappiamo chi è. Io sono in vita, sto benissimo, ve lo faccio io, no? L'ho fatto, è venuto bene, e allora me lo mandano in onda su Rai 1 in prima serata.
4: Allora tanti auguri Lino.
5: Grazie, grazie di cuore.
4: Maurelia Carafa, GR1.
2: Altro compleanno importante all'Italian Global Series: stasera a Riccione si festeggiano i 60 anni di Star Trek, una delle saghe più amate della storia della televisione e della cultura pop contemporanea. Per l'occasione, in anteprima, la proiezione del primo episodio dell'attesissima quarta stagione della nuova serie Strange New Worlds. Star Trek nacque come un western spaziale ambientato nel futuro. Grazie alle numerose repliche televisive divenne un fenomeno culturale destinato a durare nel tempo, dando vita a un film, serie animate e numerosi spin-off. Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
11: GR1 Sport.
0: Buonasera da Francesco Repice. Non possiamo che aprire la nostra pagina sportiva con il tennis, perché a Wimbledon si sono giocati dei quarti di finale importanti per i nostri colori, non è andata bene. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Londra, con Emilio Mancuso.
14: Buonasera, proprio così, davanti agli occhi della regina Camilla sono arrivate due sconfitte che bruciano per gli italiani sul centrale. La controfigura di Flavio Cobolli cede nettamente alla distanza al numero 114 del mondo, la wild card britannica Arthur Ferry, che ha giocato benissimo 6-4, 7-6, 6-0, 2 ore e 14 minuti. Il britannico, virtualmente numero 36, affronterà in semifinale Sasha Zverev, il tedesco che ha liquidato facilmente l'americano Taylor Fritz in 3-7. Giornata no per Cobolli, stesso discorso per Jasmine Paolini nella fornace del centrale, nulla da fare per la Toscana, anche lei dominata dall'Ucraina Kostyuk, 6-3, 6-2, 1 ora e 29 minuti, il punteggio parla da solo. Jasmine comunque soddisfatta dei quarti di finale, vede il bicchiere mezzo pieno. Da Wimbledon, linea allo studio.
0: Grazie Emilio Mancuso, chiusa la pagina del tennis, è il momento di tornare alla calcio, ai mondiali di calcio. Oggi la giornata di riposo dopo gli ottavi di finale, ma da domani si riparte con i quarti.
15: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'esploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto di Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, in crescendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco, che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pioni, Ieri Diego Carmignani, GR1.
0: E allora Francia-Marocco domani, il primo quarto di finale del Mondiale 2026. Ovviamente calciomercato con tante indiscrezioni, ma poche notizie per la verità, ce ne occuperemo. È giusto quindi parlare di ciclismo, del Tour de France e della tappa odierna.
16: La prima volata del Tour de France edizione 2026 premia il coraggio e la freschezza, qualità che Olaf Coy dimostra chiaramente nell'arrivo di Po. L'olandese, che quest'anno ha cambiato squadra pur di affermarsi alla Grand Boucle, coglie i frutti della sua decisione e allo sprint si mette dietro Canter e Merlier. Proprio quest'ultimo è il grande deluso di giornata, alla pari di Philipsen soltanto quinto al traguardo. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando, con 28 secondi sull'americano Quinn e 3 minuti e 50 sul ceco Vacek. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare domani con la tappa pirenaica, che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet, una delle ascese più iconiche del Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E con questo servizio dalla Francia per il Tour de France chiudiamo la nostra pagina sportiva. Da Francesco Repice ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Ciao.
17: giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
19: Zanzara!
18: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A4 in Lombardia tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la A15 in direzione Bologna, un incidente che coinvolge due auto, provoca attualmente 2 chilometri di coda. Incidente anche in A14, Bologna-Ancona tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est verso Livorno, 1 chilometro di coda per un altro incidente. Torniamo in A1 tratto Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, presente invece 1 chilometro di coda. E chiudiamo con un'altra segnalazione di incidente, questa volta in A14 sul tratto Pescara-Bari in Puglia tra Trani e Andria in direzione Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
21: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
22: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
24: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
25: Il premier mette a punto in queste ore.
26: The president did what he always would.
27: Soltanto a prendere i guardi.
28: The Afghan government says they're not surprised.
2: Zapping.
16: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Abbiamo la puntata piena questa sera con molti ospiti, con molti temi alla nostra attenzione. Cominceremo con Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi e decano della School of Politics, Economics and Global Affairs della Università della IE Università di Madrid. È anche stato presidente del Consiglio, segretario nazionale del Partito Democratico. Parleremo di Europa, di mercato unico e in particolare di una formula di cui si parla molto, che è il 28esimo regime. Scopriremo di che cosa si tratta. Sarà poi con noi Jaroslav Trofimov, giornalista, scrittore, capo corrispondente per gli esteri del Wall Street Journal, è stato anche finalista del premio Pulitzer, abbiamo parlato con lui anche in passato, c'è un libro tradotto in italiano molto bello, Non c'è posto per l'amore qui, La nave di Teseo, in cui riracconta la storia dell'Ucraina attraverso la vicenda della nonna. Noi parleremo dell'Ucraina, della Russia alla luce dei risultati del vertice di Ankara, per capire se qualcosa è cambiato, se sì, in cosa, se nel bene o nel male. Poi sarà con noi Gianraffaele Percannella, lo conoscete bene, lo invitiamo spesso in questo periodo, un consulente geopolitico e militare. Vogliamo capire che cosa è successo, perché è saltato l'accordo di Lucerna, quello firmato da Stati Uniti e Iran in Svizzera alla fine di giugno, che prevedeva un cessate il fuoco durante il quale poi si sarebbero negoziati i vari altri dettagli della tregua e della pace. Trump ha detto che quel cessate il fuoco è finito e ha infatti bombardato molte postazioni militari iraniane. Ci chiediamo che cosa succede adesso. Intanto quello che vediamo è già un aumento dei prezzi del petrolio. Poi sarà con noi Marta Ottaviani, giornalista di Avvenire, autrice del libro Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. È il caso di
1: invitarla perché in questi giorni si è saputo, ci sono stati degli arresti di ex agenti segreti, poliziotti che spiavano al soldo della Russia e fornivano alla Russia informazioni preziose, informazioni segretate per soldi, in cambio di soldi, in cambio di compensi. Parleremo di questo con Marta Ottaviani. Poi sarà con noi Davide Sperti, il nuovo segretario generale della UILM, i metalmeccanici della UIL, eletto lo scorso un mese fa, il 12 giugno. Con lui cercheremo di capire gli effetti di, come possiamo chiamarla, dell'incertezza del governo italiano rispetto alle spese militari. Abbiamo rinviato il ricorso ai prestiti SAFE, non si capisce bene se utilizzeremo o no la clausola di garanzia che era stata tra l'altro proprio chiesta dalla clausola di salvaguardia che era stata chiesta proprio dal governo italiano per poter scomputare le spese della difesa dal calcolo del deficit, e quindi questo si ripercuote sui molti cantieri, in molte imprese, industrie che operano nel settore della difesa e che vedono i loro programmi fermi in mancanza di chiarezza sulle risorse da stanziare. Infine sarà con noi Andrea Garnero, economista dell'OCSE, che ha presentato proprio ieri il suo outlook, il suo documento di previsione sul lavoro, sull'occupazione e la disoccupazione, e con Garnero faremo un po' il punto sulle luci e le ombre dei dati che riguardano l'Italia. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
3: Chiuso il vertice NATO, ribadito il sostegno a Kiev, Trump attacca gli alleati poi li ringrazia, persone intelligenti hanno il bene nel cuore, in Iran forse colpiremo anche stanotte. Meloni, rispettiamo gli impegni ma su tempi e modi decidiamo noi, nel rapporto con Donald non mi pento di nulla, linea chiara sulle nostre basi, ridicolo dire che chiudiamo ospedali per comprare armi. I leader del campo largo a Napoli per lanciare l'alleanza progressista, basta finanziare guerre, le emergenze sono sanità e salari, ma la Premier pensa solo alla legge elettorale. Truffe milionarie ed evasione fiscale, Mario Adinolfi agli arresti domiciliari, leader del Popolo della Famiglia organizzava scommesse promettendo vittorie, il Jeep soggetto pericoloso. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio del Reatino, morti madre e figlio, 3 anni fa un altro tragico incidente, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Progetti scaduti e migliaia di posti a rischio, da Bologna a Palermo tornano in piazza i ricercatori del CNR, viviamo nell'incertezza, la precarietà uccide il futuro.
1: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, do un benvenuto al nostro primo ospite, Enrico Letta, lo avevo annunciato, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi e decano della School of Politics, Economics e Global Affairs della Yale University di Madrid. Buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
4: Grazie, buonasera a voi e una buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, non è difficile in questi giorni, ma forse anche in queste settimane, in questi mesi, guardarsi intorno e capire che l'Europa è in difficoltà, messa ai margini su molte trattative, è minacciata da più parti, in alcuni casi è anche così umiliata, presa in giro, è costretta a rivolgersi a questa o quella potenza per la sicurezza, per l'energia. Insomma, lei ha dedicato molto tempo a pensare a come far uscire l'Unione Europea, l'Europa, da questa situazione di minorità. A che punto siamo, secondo lei?
4: Ma siamo che è il momento di agire. Quando abbiamo presentato i due rapporti, il mio sul mercato unico e quello di Draghi sulla competitività, sono passati 2 anni e l'accelerazione c'è stata soltanto negli ultimi mesi nell'applicazione delle idee di questi due rapporti. C'è stata un'accelerazione dovuta soprattutto alla pressione internazionale, cioè nessun paese europeo si fida più di Trump, la pressione cinese competitiva è durissima e ovviamente la minaccia russa è molto evidente. Ci sono una serie di settori nei quali o ci integriamo e quindi facciamo salire la forza delle nostre produzioni e siamo quindi più competitivi, oppure non ce la facciamo, siamo a dover scegliere su una colonia americana o una colonia cinese. E da qui appunto negli ultimi tempi una serie di idee che si stanno cominciando a mettere in pratica, con anche un'accelerazione di cose secondo me abbastanza importanti. Per esempio, si è reagito rispetto alla questione tariffaria aprendo nuovi fronti, tra virgolette. L'Europa ha fatto accordi importanti.

0: importanti con Australia, Messico, col Mercosur, Indonesia, India, quindi ci poniamo come interlocutore e soprattutto c'è opportunità per le nostre merci di avere spazi importanti, stiamo parlando di più di 2 miliardi di persone. Quindi è un momento nel quale c'è un'opportunità di fare cose per essere più competitivi, però la questione chiave è che o siamo rapidi nell'applicare tutto questo oppure la terribile pressione di Trump e la concorrenza cinese ci mettono in ginocchio. Quindi il mio messaggio è un messaggio di urgenza, un messaggio che abbiamo trasmesso ai leader europei, sono loro che ci hanno chiesto di scrivere queste cose, queste nuove idee per essere più integrati e più forti. Ci sono settori, lo dico perché ci sono settori nei quali noi non siamo integrati: l'energia, le telecomunicazioni, i mercati finanziari. Siamo 27, non uno, essendo 27 siamo tutti molto piccoli e finisce che la potenza di americani e cinesi ci schiaccia. Quindi adesso è il momento di agire. Lei ha fatto riferimento a un'idea, questa del 28esimo regime, se vuole ne parliamo.
1: Volevo prima capire, lei ha lavorato sul mercato unico, no? Noi in Europa abbiamo quello che viene chiamato il single market, ma il passaggio dovrebbe essere a quello che viene chiamato anche nel rapporto one market, un solo mercato. Ecco, possiamo spiegare meglio qual è che cos'è il single market, il mercato comune, e cosa serve per passare ad un unico mercato europeo?
0: Il single market è quello che consente agli studenti di fare l'Erasmus, il single market è quello che consente a ognuno di noi di prendere liberamente i voli low cost che prima non esistevano quando l'Europa era divisa, il single market è quello che consente a un italiano di andare a lavorare in Germania ed essere trattato come un cittadino europeo a tutti gli effetti, non un immigrato, e viceversa un cittadino portoghese che viene a lavorare in Italia è un cittadino europeo.
1: Cioè, le famose quattro libertà europee: merci, persone, servizi e capitali. Questo già lo abbiamo.
0: Ecco, questo già l'abbiamo, mancano una serie di cose molto rilevanti che non si sono fatte in questi ultimi decenni. L'energia è rimasta frammentata e noi italiani siamo quelli che paghiamo il prezzo maggiore di questa energia frammentata. Quindi avere le interconnessioni tra i 27, poter quindi sfruttare tutte le fonti di energia proprie di tutti i 27, a noi che siamo purtroppo dipendenti dal gas che ci viene da fuori, sarebbe un grandissimo vantaggio. Primo grande riforma che abbiamo proposto di fare. Seconda è tutto il tema della connessione, delle connessioni, della digitalizzazione. Siamo 27 e quindi alla fine siamo soggetti sostanzialmente alle regole e ai prodotti americani. Quindi tutto il tema di una quinta libertà, anche legata alla libera circolazione dell'innovazione, della ricerca e della connettività, con una necessità assoluta quella di crescere in questo settore. E poi il terzo settore, che è quello sul quale siamo drammaticamente deficitari, i mercati finanziari. Abbiamo 27 mercati finanziari, benché ci troviamo con la stessa moneta, ma i mercati finanziari sono diversi. 27, qual è il punto? Il punto è che gli americani ne hanno uno solo e quindi hanno una dimensione di scala per cui i loro soggetti finanziari sono 8, 10, 20 volte più grandi dei più grandi europei. Questa nostra debolezza in campo finanziario fa sì che loro investano. Prenda l'esempio dell'intelligenza artificiale, hanno fatto negli ultimi 10 anni investimenti sull'intelligenza artificiale di trilioni e questi investimenti gli hanno consentito di guidare, e l'intelligenza artificiale dà potenza e dà ovviamente leadership e influenza. Noi stiamo purtroppo indietro perché siamo frammentati in 27. Mi permette di usare l'esempio dell'euro, che è stato un tema molto divisivo in Italia. Quando si è fatto
1: ancora
0: l'euro,
1: in parte
0: chi era
1: lo è.
0: Contro, quando si è fatto l'euro, chi era contro diceva perderemo la nostra identità, lo dicevano in Francia, lo dicevano in Germania, lo si diceva in Italia. Oggi la sostanza è che l'euro c'è, l'80% dei cittadini dei più grandi paesi europei, Italia compresa, non vuole tornare alla moneta precedente. Sappiamo che l'euro oggi ha una difesa fondamentale in un mare così in tempesta, e qual è il punto essenziale? Che in questi 25 anni nessun paese europeo ha perso la sua identità. Siamo più forti con l'euro, abbiamo maggiore capacità di difenderci su scala internazionale, avendo mantenuto le nostre identità che non si sono perse. Quindi quello che ci viene di proporre che negli altri settori che ho citato, dove siamo divisi, deboli, e quindi prezzi dell'energia più alti, telecomunicazioni digitali,

0: Lei si ricorda quando negli anni 90, io e lei ce lo ricordiamo, magari gli ascoltatori più giovani meno, ma negli anni 90 noi vendevamo telefonini agli americani.
1: Certo.
0: Il GSM era una tecnologia europea, poi siamo rimasti frammentati, non c'è stato investimento perché i mercati finanziari sono divisi e ci troviamo in questa condizione oggi di minorità nei confronti degli americani e nei confronti dei cinesi. Deve terminare questa situazione, perché doverci porre problema se essere una colonia americana o una colonia cinese non credo che sia il destino che nessuno di qualunque colore politico vuole finire così, penso in Italia o anche negli altri paesi europei.
1: Veniamo alla questione del 28esimo regime. Noi abbiamo ripetuto più volte che siamo in 27 diversi per tanti motivi e anche soprattutto diversi in tutte le regole, le discipline in materia societaria, fiscale, lavoristica, concorsuale. Questo è una grandissima zavorra per le nostre imprese, specialmente per quelle più giovani, le start-up, le imprese più innovative. Quindi è da tempo che si pensa, e questa è anche una sua proposta, di inventarsi, di creare un 28esimo regime che sia facoltativo per le imprese e parallelo alle regole e ai regolamenti degli stati membri. Com'è è possibile attivare una cosa del genere?
0: Ma partiamo dal fatto che se lei chiede agli ascoltatori, a quelli che hanno a che fare con l'economia, con l'Unione Europea, qual è il vero problema che riscontrano, inizialmente in testa alle risposte troverà la complessità burocratica. La complessità burocratica è figlia innanzitutto del fatto che siamo appunto 27, quindi bisogna sempre moltiplicare per 27. Se qualcuno vuole mettere in campo un'iniziativa economica, la fa partire dal proprio paese, e per andare negli altri paesi la complessità del cambio di sistema di regole è ovviamente tale che innanzitutto le piccole imprese sono subito tagliate fuori da tutto questo, ma anche per gli altri è iper complicato. Allora, l'idea qual è? Ovviamente la cosa più semplice sarebbe quella di dire facciamo una regola uguale per tutti, ma non è ragionevole pensare che ci si imbarchi in una cancellazione di 27 sistemi complessi con storie lunghe, e credo che bisogna essere molto pragmatici nel fare le cose oggi, perché bisogna essere rapidi e per certi versi molto efficaci. Quindi l'idea è quella di lasciare i 27 sistemi come sono, ma creare una specie di fast track, una specie di passepartout, un 28esimo. Perché 28esimo? Perché non c'è il 28esimo Stato europeo,
1: almeno per
0: ora. Quindi diciamo 28esimo Stato virtuale, che non esiste, al quale si danno delle regole che valgano per tutta Europa. Quindi se uno crea un'impresa con il sistema del 28esimo regime, la regola con la quale la crea vale uguale in tutta Europa, e lui può muoversi dovunque. Innanzitutto la può fare rapidissima, in tutto ovviamente iperdigitale, con una rapidità che nel sistema italiano non è prevista per mettere in piedi un'impresa, e anche poi per uscire eventualmente per farne un'altra. Il tema qual è? È che questa cosa consente una accelerazione impressionante rispetto a un carico burocratico che abbiamo, che oggi è terribile. Secondo, consente agli investitori internazionali di guardare all'Europa con più interesse. Oggi un investitore internazionale che vuole investire in Europa parte dall'idea che deve lavorare con 27 regimi diversi, con 27 mercati finanziari diversi, e le aggiungo che in alcuni paesi federali, pensi alla Spagna, pensi al Belgio, alla Germania, deve lavorare addirittura con 17 regioni diverse, sistemi regionali diversi. Tantissimi investimenti non vengono in Europa per questo motivo, tanto che negli Stati Uniti decenni fa risolsero il problema costruendo una legislazione unica, diciamo che vale per tutti gli Stati Uniti, di uno Stato vero che si chiama Delaware negli Stati Uniti. In questo caso la nostra opzione ha degli elementi di differenza che sono legati a due cose. La prima è legata alla tassazione, la seconda è legata alle regole del mercato del lavoro. I trattati europei garantiscono la sovranità nazionale su questi temi, quindi su questi due temi c'è bisogno di un coordinamento tra i paesi. Non basta la norma europea, bisogna che i paesi accettino di stare insieme. c'è una buona notizia. La buona notizia è che i sei più grandi paesi, le sei più grandi economie europee, quindi Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Olanda, i sei ministri delle finanze hanno preso sul serio questa iniziativa e si sono ritrovati recentemente per far andare avanti intanto a sei, che è un
1: quindi una sorta di cooperazione rafforzata.
0: È un, diciamo che è una minaccia di cooperazione rafforzata agli altri, dicendo: guardate che noi siamo seri sia sulla integrazione dei mercati finanziari europei per farne uno e quindi non essere così più piccoli degli americani, e poi su questo tema del ventottesimo regime. Come le dicevo prima, il fatto che poi c'è una competenza nazionale salvaguardia dei diritti dei lavoratori, cioè lo dico per prevenire qualunque idea che possa essere una logica al ribasso dei diritti dei lavoratori, è una logica al rialzo in termini di efficienza e competitività del sistema. È giocata soprattutto come di primo acchito per evitare che le giovani start-up che partono in Europa se ne vadano, come purtroppo oggi succede nella maggior parte dei casi. Giovani che lanciano una start-up tecnologica e che poi in Europa, di fronte a regole frammentate, mercato frammentato, non trovano l'ecosistema giusto, finiscono per andarsene negli Stati Uniti. Noi dobbiamo capire che da oggi in poi dobbiamo fare da noi europei. Questo è una lezione che abbiamo ormai, credo, imparato tutti, e queste idee di cui le ho parlato sono una modalità molto concreta. Sono ottimista, sì, perché nel piano che le tre istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento, hanno adottato il 24 aprile con 42 misure, una di queste è EU Inc., appunto il ventottesimo regime, che tecnicamente, lo dico a chi ci ascolta,
1: è una versione semplificata però del ventottesimo regime, se ho letto bene, una specie di ventottesimo regime portatile.
0: Il regolamento che è stato proposto è molto complesso, sono decine e decine di articoli, molto articolato, e se passa, questo è veramente un cambio, una svolta in termini di semplificazione e di competitività europea. Credo che sia un modo per dire ai giovani europei: non andatevene, ci sarà qui la possibilità di sviluppare le vostre capacità. Non le ho citato prima le due cifre che secondo me sono importanti da avere in mente, perché sono le due cifre che denunciano la nostra minorità rispetto agli Stati Uniti, minorità drammatica in termini di economia reale. Noi europei e gli americani giochiamo nello stesso campionato, noi siamo il 17% dell'economia mondiale, dell'economia reale mondiale, gli americani sono il 25%. Ma quando si passa all'economia finanziaria, e uso il criterio del market cap, il nostro 17% diventa il 12% del market cap globale, il 25% degli americani diventa il 60% globale, e 60 e 12 non giochiamo nello stesso campionato. Loro sostanzialmente ci impongono cosa gli pare. Basta vedere la quantità di imprese italiane che sono comprate da fondi americani, con poi esiti abbastanza drammatici. Tutto questo perché abbiamo un mercati finanziari divisi, abbiamo un sistema di regole diviso e non riusciamo a creare dei campioni europei. Abbiamo solamente campioni nazionali dei diversi paesi, che però sono troppo piccoli. Bisogna rendersi conto che nel mondo della Cina, nel mondo dell'India, ogni singolo paese europeo da solo non ce la fa. Noi negli anni 80, quando è nato il mercato unico europeo, l'Italia era economicamente grande come la Cina e l'India messe insieme. Loro erano 3 miliardi di persone, noi 60 milioni, ma eravamo come loro. Oggi sono, non lo so, 10-15 volte noi, ed è evidente che il cambio che è avvenuto in questi 30 anni di dimensione economica di questi giganti, ci aggiungiamo i BRICS, il Brasile, obbliga noi europei, per sopravvivere, a essere più integrati e essere quindi più in grado di essere competitivi, perché abbiamo una scala a quel punto più alta e ce la giochiamo, come in tanti casi questo avviene oggi.
1: Ci fermiamo qui, grazie Enrico Letta, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie ancora. A voi, grazie.
1: Abbiamo appena salutato Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi, e andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto a Jaroslav Trofimov, giornalista, scrittore.

0: editore, capo corrispondente per gli affari esteri del Wall Street Journal, anche un libro tradotto in italiano, Non c'è posto per l'amore, qui pubblicato nel 2025. Buonasera, buonasera Trofimo, bentornato a Zapping.
1: Buonasera.
0: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è una sua valutazione di quello che è accaduto durante il vertice di Ankara per quello che riguarda insomma, la situazione in Ucraina, la guerra in Ucraina, i rapporti con la Russia, il modo in cui gli Stati Uniti, in cui Trump, almeno come alcuni dicono, sembra aver cambiato un po' la sua postura in favore di Kiev. Le risulta tutto questo?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo visto questo incontro oggi tra Presidente Trump e Presidente Zelensky, che è andata molto bene. E la cosa più importante in questa conferenza di stampa congiunta che hanno fatto fu il Presidente Trump a dire che lui sostiene questa, tentativi ucraini, questi deep strikes, cioè i droni ucraini che vanno a colpire centinaia e migliaia di chilometri in Russia, a colpire le raffinerie e le industrie militari. Lui ha detto che sì, questa sarebbe una escalation, però ci serve forse una escalation per arrivare a una pace, per costringere il presidente russo Putin a fermare la guerra. E questo è molto importante per gli ucraini, perché questa campagna ucraina di questi long range strikes sarebbe stata impossibile senza il sostegno dell'intelligence americana.
0: Anche se viene fatta, mi pare di capire, con missili di costruzione ucraina, questi famosi Flamingos, che arrivano appunto anche a migliaia di chilometri nel territorio russo. Prima non era possibile.
1: Sì, vabbè, questi Flamingo sono pochi per il momento. La campagna è soprattutto fatta dei droni ucraini. Ogni sera ci passano 3, 4, 5, 600 droni per colpire i vari target in Russia, e questi droni arrivano adesso fino alla Siberia. Cioè, hanno colpito questa settimana la più grande raffineria russa nella città di Omsk, che saranno 2500 km dal confine ucraino. Perciò ormai tra i 10 più grandi raffinerie russe, tutti i 10 sono stati colpiti quest'anno. E per questo vediamo adesso delle code lunghissime in Russia, dove manca adesso il petrolio, cioè non possono riempire le macchine. E questo sta creando una crisi politica anche per il presidente Putin. Oggi lui ha proibito l'esportazione del diesel, perché anche il diesel comincia a mancare. E questa è una crisi che potrà ancora diventare un po' più seria.
0: Ho visto su questa questione dei droni, Zelensky ha fatto una battuta rispondendo a Trump. Trump gli chiedeva: ma lei sarebbe disponibile ad andare a Mosca per incontrare Putin per un negoziato? E Zelensky ha risposto: non so, mi pare un po' pericoloso con tutti questi droni ucraini che arrivano. C'è stato questo scambio di battute, mi pare.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Però è uno scherzo, ma non è uno scherzo.
0: No,
1: perché
0: certo.
1: Infatti la raffineria di Mosca è andata in fiamme pochi giorni fa.
0: Non so se
1: gli ucraini riescono a colpire dappertutto.
0: È da considerare una novità importante, diciamo, per lo sviluppo della guerra, l'idea che mi pare sia passata che gli americani possano concedere all'Ucraina la licenza a costruire i Patriot per difendere le città dai bombardamenti dei missili balistici russi.
1: È importante, sì, però ci vorrà tempo. Per il momento la crisi è oggi, cioè l'Ucraina non ha quasi più nessun missile Patriot. E negli ultimi giorni, quando la Russia colpiva Kiev, sui 20-30 missili che hanno sparato, nessuna fu abbattuta. Perciò questo è un grandissimo problema per oggi. Per costruire questa fabbrica di Patriot ci vorranno mesi, anni. E molto bene per il futuro, perché non sappiamo quanti anni ancora durerà questa guerra. Nessuno pensava nel 2022 che durerà 4 anni e mezzo. Però la necessità ucraina è immediata, perciò ha più bisogno di questi missili che della fabbrica delle missili.
0: Ma mi chiedo se l'Europa, gli Stati Uniti sono effettivamente in grado di aiutare l'Ucraina a difendersi contro questi bombardamenti sulle città, se sono in grado, o se invece non lo vogliono fare, non si sentono pronti a farlo. Immagino che questi Patriot siano molto richiesti, molto costosi, gli americani ne hanno usati molti in Iran. C'è un problema di approvvigionamento, c'è un problema di mancanza di volontà di aiutarli?
1: Vabbè, non è la questione del costo, è proprio la questione di capacità
0: di produrli. Sì.
1: Si producono pochi, si producono 600-700 all'anno, erano consumate migliaia soltanto nella guerra contro l'Iran. E mancano, tutti li vogliono, i paesi del Golfo, perché con l'Iran ancora non è finito, e li vogliono anche i paesi europei, i limitrofi della Russia, e perciò è molto difficile. E la cosa che gli ucraini stanno provando a fare, appunto con il Flamingo, con i missili Flamingo, è di andare a colpire tutta la catena di produzione dei missili balistici russi. Hanno riuscito a colpire 5-6 fabbriche che producevano componenti elettronici e altri componenti molto importanti. Vediamo se riescono, no? Perché ovviamente è molto più facile spendere soldi a distruggere la fabbrica che spendere milioni di dollari per missili Patriot per abbattere i missili che stanno arrivando su Kiev.
0: C'è una discussione in corso sulla possibilità che la Russia si stia muovendo verso una mobilitazione generale. Ieri il portavoce Peskov ha detto che ormai questa non è più un'operazione speciale, è una guerra. Molti hanno interpretato questa dichiarazione come un potenziale inizio di una mobilitazione, quindi chiusura dei confini, obbligo di arruolarsi, insomma una cosa che Putin non aveva mai voluto fare, ma che adesso forse sarebbe costretto a fare. Lei che ne pensa?
1: Ci sono queste voci, però è molto difficile per Putin di fare questo. Ci sarà prima il costo economico, però anche il costo politico, perché fare questa mobilitazione adesso, a 4 anni e mezzo della guerra, vuol dire ammettere che la guerra fu guidata in un modo sbagliato, che infatti è un fallimento, e allora la gente comincerà a chiedere: ma perché? Cioè, chi è colpevole? È colpevole Putin, perché lui l'ha gestito male. Perciò non è ancora chiaro se lo faranno. C'è anche un altro lato, che in questa guerra di più in più tecnologica, la guerra dei droni, mandare altre 500.000 soldati al fronte, non è detto che va a cambiare la situazione, perché cosa vanno a fare contro i droni? Infatti, adesso se uno guarda la linea del fronte in Ucraina, non esiste come linea del fronte. C'è questa kill zone larga di 40 chilometri dove qualsiasi persona che comincia a muoversi va immediatamente
0: colpita. Sì, leggevo che la vita media di un soldato russo in quella zona è di 35 minuti.
1: Sì, perché su ogni persona ci sono 5 droni o 10 droni nel cielo che lo vedono e lo colpiscono. Infatti la linea del fronte, come esisteva una volta, non esiste più, e per questo vediamo queste perdite tremende dell'esercito russo. Si parla di 20-30 mila persone morte o ferite ogni mese, e invece l'Ucraina ha perdite adesso molto minori, perché appunto si difendono con la tecnologia.
0: Un'ultima cosa: alla vigilia dell'incontro del vertice ad Ankara c'era stata una lunga telefonata tra Trump e Putin, anzi era stato lo stesso Trump a sollecitarla, a chiamare Putin. Hanno parlato per un'ora e mezzo e Trump alla fine aveva detto: Putin vuole fermare la guerra. Mi chiedo se Trump continui a fidarsi di Putin. Questa telefonata, che ormai avviene quasi per tradizione tra Putin e Trump, e prima di un vertice internazionale del G7, della NATO, Putin vuole, sembrerebbe come voler dettare la linea a Trump. Questa relazione è ancora forte?
1: Ma non è chiaro, perché c'è stato questo incontro in Alaska ormai quasi un anno fa, nell'agosto dell'anno scorso, dove Trump aveva detto che abbiamo un accordo con Putin e che l'Ucraina darà alla Russia la provincia di Donetsk che controlla in cambio di un cessato del fuoco. E ha dato questo assegno a Putin, che Putin voleva incassare, però l'Ucraina ha detto no, cioè non siamo disposti a dare il nostro territorio in cambio di nulla. E visto che Trump non è riuscito a costringere Zelensky a rinunciare a questi territori cruciali, che sono città con cittadine di migliaia.
0: Tra l'altro, territori non conquistati, dove i russi non hanno messo piede.
1: Che ci vorrà ancora anni per Putin di conquistarli. E allora qui c'è questo distacco tra Trump e Putin. Putin dice: tu mi hai promesso una cosa e non me la puoi dare. E allora c'è un stallo, e io non vedo come potranno uscire di questo, almeno che cambia la realtà in Russia, e che appunto questa pressione economica, la distruzione dell'industria petrolifera russa, costringerà Putin a fermare il fuoco adesso. E questa è la strategia ucraina, perché gli ucraini sono disposti a fermare oggi.
0: Secondo lei la NATO farebbe bene ad accogliere l'Ucraina tra i paesi membri? Zelensky lo ha detto, è impossibile pensare a una difesa europea senza le risorse che l'Ucraina ha sviluppato in questi anni.
1: E accogliere adesso mentre continua una guerra è impossibile, perché vorrebbe dire l'entrata delle paesi della NATO.
0: No, dico in futuro, una volta la Russia firmata una tregua.
1: In futuro è chiaro che l'Ucraina è la potenza militare più grande dell'Europa. Ci sono oggi due eserciti nel mondo che sanno come combattere una guerra moderna: l'esercito russo e l'esercito ucraino. Che hanno maneggiato questa tecnologia dei droni e che hanno questa esperienza di guerra contro un rivale più o meno equivalente. Gli Stati Uniti non hanno combattuto un rivale moderno dalla Seconda Guerra Mondiale, diciamo. E questo è molto importante per il futuro dell'Europa, perché le tecnologie ucraine sono importantissime e sono anche a basso costo, visto che l'Ucraina non ha tantissimi soldi, ha riuscito a fare con poco tanto.
0: È così. Ci fermiamo qui, grazie Jaroslav Trofimov, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie ancora. Sono le 20:04 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ci ritroviamo qui a Zapping.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi, tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Zapping.
0: Le 20:06 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
4: Vertice NATO, Trump prima attacca gli alleati, poi li elogia. Stanotte potremo colpire ancora l'Iran, darò all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot. Meloni su capo della Casa Bianca, non mi pento di nulla, appunto all'unità dell'Occidente, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. Migranti e sicurezza, Fratelli d'Italia e Lega propongono una stretta, PD 5 Stelle AVS a Napoli, noi l'alternativa, lavoro al primo posto. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la Vitola IPM, non sono stato io e non ho idea del movente, con Sigfrido, rapporto fraterno. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione sul sistema di scommesse collettive, il GIP è socialmente pericoloso. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino, due morti, parenti delle tre vittime di un incidente 3 anni fa, indagato il titolare. Super caldo in Europa, verso i 40 gradi anche in Italia, l'OMS è emergenza, il TG1 nel laboratorio dove si studiano le temperature estreme. Mondiali di calcio al via, domani sera i quarti di finale con Francia-Marocco, l'attesa per la sfida tra le stelle, Mbappé, Hakimi e poi Yamal di fronte a Lukaku, sabato sarà Haaland contro Kane, l'Argentina di Messi, domenica con la Svizzera.
0: Le 20:07 minuti, questi i titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto a Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, spesso nostro ospite in questi tempi travagliati. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
5: Buonasera e grazie a lei per l'invito.
0: Allora, abbiamo parlato in passato, nei giorni scorsi, di questo famoso memorandum firmato da iraniani e americani in Svizzera, a Lucerna. Mi ricordo ancora l'entusiasmo di Trump che lodava i negoziatori iraniani dicendo che erano smart, erano strong, erano intelligenti, forti, decisi, li apprezzava come bravi negoziatori e salutava questo memorandum che avrebbe dovuto portare poi, dopo ulteriori 60 giorni di negoziati sui dettagli, a una tregua potenzialmente stabile. Questo memorandum è il cessate il fuoco che questo prevedeva è saltato in un giro di pochi giorni. Trump lo ha detto ad Ankara, il cessate il fuoco è finito, è morto. Poi magari

0: iraniani hanno reagito bombardando come sempre paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait. Che cosa è successo secondo lei? Perché quell'accordo non è più un accordo?
1: Allora, partiamo da una premessa. In realtà quell'accordo non è mai esistito, è stata una sorta di tregua concertata per offrire a entrambe i contendenti la possibilità, dal punto di vista occidentale, di raffreddare un po' i mercati e di iniziare un procedimento di raffreddamento generale, e dal punto di vista iraniano per gestire la crisi che gli stava causando il blocco navale degli Stati Uniti. Questa è la mia lettura. Quindi in realtà era scritto in maniera così ambigua che ognuno ci ha voluto leggere un po' quello che voleva. In particolare sullo stretto di Hormuz, 60 giorni gli americani pretendevano che ci fosse libera circolazione, e gli iraniani avevano capito che la libera circolazione avvenisse sotto la loro protezione, no?
0: Certo.
1: E quindi di conseguenza ognuno ha capito quello che voleva. Detto questo, mi scusi, volevo solo terminare un attimo.
0: Prego, prego.
1: Detto questo, nella conferenza stampa, diciamo a fine dell'incontro sulla NATO in Turchia, mi sembra, stata proprio per lei la conferenza stampa, mi sembra che Trump abbia molto ammorbidito i toni, quindi forse rientriamo nell'ottica della comunicazione trumpiana, per la quale un po' si dà e un po' si toglie.
0: Perché lui stamattina ha detto basta, è finita, quello è un paese di bugiardi, sono feccia malvagia, ricominceremo a bombardare, c'è stato il fuoco, è finito. Lei dice che già questi toni sono un po' rientrati?
1: Per quello che ho sentito nella conferenza stampa, sì, lui ha ricevuto delle domande dirette su questo e non è stato così incisivo come è stato nei toni di stamattina. Sappiamo che una persona che ha una sua comunicazione può piacere, non piacere, questo non sta nemmeno a me giudicarlo, cioè io ho la mia opinione, però ha una sua comunicazione fatta di queste improvvise uscite. Lo stesso vale per esempio per il discorso della NATO, no? Siamo arrivati al vertice col fatto che eravamo quasi sul punto di sciogliere la NATO, adesso è finita, che ci vogliamo tutti bene, ha detto durante le conferenze stampa.
0: Ho ricevuto molto amore, ha detto.
1: Ho ricevuto molto amore, mancava solo che facesse l'oroscopo alle persone, era proprio completo. Comunque, veda, insomma, ribadisco quello che ho già detto in occasione di altre nostre conversazioni: più che alle dichiarazioni di Trump dobbiamo guardare ai fatti, e i fatti ci dicono che allo stato attuale delle cose nessuna delle due parti ha interesse a un'escalation militare reale. Gli Stati Uniti soprattutto, credo, per le questioni di arsenale, che sono oggettivamente compromessi dal conflitto, e gli iraniani ovviamente, perché in questa condizione loro stanno ufficializzando un controllo di una risorsa come quella dello stretto di Hormuz. Scusi per il tempo che mi sono
0: preso. No, ma tra l'altro è interessante, lei lo segnalava anche in un suo articolo, che ormai gli iraniani sono in grado di controllare Hormuz anche senza sparare un colpo, semplicemente chiamando l'armatore di una nave di passaggio e dicendogli guarda che meglio che non passi perché non è sicuro, e tendenzialmente gli armatori non passano.
1: Sì, è così. In realtà loro in questo momento diciamo hanno una sorta di controllo percettivo sullo stretto, cioè non è nemmeno importante che facciano qualcosa, è l'importante che lo rendano probabile, ed è l'indice di quanto sia impotente la leva militare in questo momento, a meno che non decida di fare la vera escalation, cioè iniziare i civili, iniziare a colpire isole dove ci sono gli approdi per le navi petrolifere, quindi passare a un livello di escalation successivo, che diventa complicato anche per quanto riguarda, ripeto, gli arsenali, che sono stati molto compromessi.
0: Però al di là delle cose, lei spesso ci suggerisce di non ascoltare tanto le cose che Trump dice, ma guardare le cose che Trump fa. È anche vero che bisogna notare che l'amministrazione americana ha già rimesso le sanzioni al petrolio iraniano, concessione che era stata fatta appunto in occasione del vertice di Lucerna, che era sembrata eccessiva perché elargita senza avere nulla in cambio, e adesso l'amministrazione ha reimposto le sanzioni. Questo è un segnale che Trump non ci crede alla possibilità di arrivare a una pace in qualche forma.
1: O forse è uno degli elementi di trattativa non militare in questo

0: caso, nel quale si cerca di operare una pressione, ripeto, su un accordo che è stato interpretato in maniera diversa. Io credo invece, non so se Trump ci crede o no, questo probabilmente lo sa solo lui, quello che so è che a loro, a tutti in questo momento, conviene raggiungere un regime di trattative parallele fra scambio a fuoco e perché nel breve termine un inasprimento del conflitto, ripeto, è una criticità che non so che se è possibile permettersela sia a livello, diciamo, relazionale con gli altri stati e con la comunità internazionale, e sia a livello operativo per impegno di risorse che oggettivamente sono già state sacrificate. La percentuale di consunzione degli arsenali è di molto superiore alla loro capacità di essere di nuovo ricostituiti, tant'è vero che oggi Trump, sempre nella sua famosa conferenza stampa, tra un innamoramento e l'altro, ha detto che loro devono aumentare la capacità produttiva degli armamenti, perché oggettivamente c'è stata la prova, anche con una mini potenza, di non avere capacità di fuoco per troppo tempo.
1: E quindi, diciamo, questi attacchi che sono ripartiti tra ieri e oggi, più che un elemento militare, sono fenomeni che entrano a far parte dei negoziati, cioè un modo parallelo di fare i negoziati, si aggiungono alle trattative tra gli emissari, insomma.
0: Sì, credo di sì. Il trigger per farci dire che questo non è più così è un attacco serio a un'installazione seria, fatta in modo tale da creare effettivamente un danno di tipo strutturale, quindi o un'installazione petrolifera, un dissalatore o qualcosa di questo tipo qua, cioè qualcosa che crei effettivamente un danno strutturale all'Iran. Allora a quel punto si capisce che è stata passata la linea rossa e che si inizia a fare sul serio. Per il momento a me sembrano essenzialmente più questioni di trattativa fatta su un tavolo diverso da quello negoziato.
1: Ecco, ma in un caso come quello che lei descrive, cioè il superamento di una linea rossa, l'Iran sarebbe anche lui in grado di alzare il livello dello scontro, o più di quello che sta facendo non può fare?
0: Certo che sarebbe in grado, perché sull'arsenale missilistico iraniano sono circolate diverse voci, no? Siamo partiti da "li abbiamo rasi al suolo" alle voci di intelligence che dice "ne hanno ancora a disposizione il 50%. Adesso ovviamente l'arsenale missilistico iraniano non può essere operato nei confronti delle forze militari statunitensi, che oltre ad avere degli strumenti di difesa spesso sono fuori tiro, ma può essere triangolato verso gli stati del Golfo, e lì c'è una condizione ormai di instabilità che può portare a dei danni seri, anche perché le misure di controffensiva aerea nei confronti di artiglieria missilistica iraniana, ripeto, sono ridotte. I Patriot che sono stati utilizzati contro i balistici iraniani sono stati tanti.
1: Certo, anche i SAMT non ci sono più in giro da installare o da vendere, quelli italo-francesi, mi pare di capire.
0: Sì, sono italo-francesi e comunque non avrebbero nemmeno potuto coprire un volume, diciamo, di scontro di questo livello. Noi forse non ci rendiamo conto delle volte, quando facciamo il paragone tra le risorse che gestiamo noi come europei e come italiani in particolare, all'entità e alla quantità di risorse che sono state investite in questo, che è uno scontro, se vogliamo, importante dal punto di vista strategico, ma laterale dal punto di vista militare. Non è stato uno scontro tra Russia e Stati Uniti, è stato uno scontro tra Iran e Stati Uniti. L'Iran è stato bravo a giocare, sono stati bravi gli iraniani a giocare la carta dello stretto, che è stata una TU importante e che li ha messi in condizione di fare una trattativa. Quindi quando noi confrontiamo le nostre risorse missilistiche italiane con quelle o francesi, con quelle che sono state utilizzate, dobbiamo renderci conto che sono una frazione di quello che sarebbe stato necessario.
1: Senta, come ultima questione, in questo contesto c'è una lettura che si può fare di questa grandissima, interminabile manifestazione legata ai funerali della guida suprema Ali Khamenei? 6 giorni di funerali, tutto l'Iran attraversato, addirittura la sua bara è arrivata fino in Iraq, milioni di persone in piazza. Che cosa ci ha voluto dire? Cosa ci ha voluto dire il regime con questa grande manifestazione?
0: Ci ha voluto dire, secondo la mia lettura, che è sopravvissuto al più grande attacco della sua storia militare.

0: e quindi di conseguenza segna un passaggio da un regime essenzialmente clericale, quello che ha preceduto l'attacco, a un regime che si può definire adesso più moderno, più operativo, quello gestito dai Pasdaran, che ha una visione più politica che clericale delle relazioni che il paese deve avere. Da certi punti di vista c'è un maggiore cinismo, perché non sono più così presenti i vincoli religiosi che erano precedentemente presenti. Quindi è un Iran che si è manifestato nella sua nuova forma e che, se lasciato andare in queste condizioni, assumerà un rilievo in quell'area, secondo me, da tenere sotto controllo e che Israele avrà problemi a gestire.
1: Mi chiedo se queste manifestazioni di folla per piangere la morte di Khamenei fossero sincere o orchestrate, messe in campo come un grande spettacolo al nostro uso e consumo.
0: Guardi, credo che siano vere entrambe le cose, cioè sono convinto al 100% che in Iran ci siano persone che siano strettamente connesse al regime, sia per motivi ideali, ma anche e soprattutto per motivi di sopravvivenza, perché molti nell'ambito del regime. Il regime non è qualcosa di staccato dal contesto sociale, come Hezbollah, è qualcosa di connesso al contesto sociale. Quindi ci sono decine di migliaia di persone la cui vita dipende dal regime, e quindi ci saranno state sicuramente delle, oltre a quelle che chiaramente sono state orchestrate, ci saranno state persone che sinceramente hanno sofferto per questa situazione.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero a Gianraffaele Percannella, grazie, buonasera,
0: grazie
1: e buon lavoro.
0: Buonasera Salve.
1: Sono le 20:20, torniamo in Italia, ma per qualche verso non lasciamo la prospettiva internazionale, in particolare quella russa, perché forse avete letto sui giornali o ascoltato nei telegiornali che due ex agenti dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna, l'AISI, che è una parte dei servizi segreti italiani, sono stati arrestati con la scusa di spionaggio a favore della Russia e sono indagati anche per accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di due ex agenti, anche un carabiniere, che vendevano, mi pare di aver capito, a 4.000 euro a fascicolo segreti della difesa italiana, della sicurezza italiana, ad interlocutori, ad agenti segreti russi. Noi ne parliamo con Marta Ottaviani, un giornalista dell'Avvenire, che tra l'altro ha scritto un libro che capita a proposito, Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. Buonasera Marta. Mi chiedo se questo episodio non sia proprio un episodio di quella guerra occulta che tu racconti nel tuo libro.
2: Anzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Io direi che è l'ennesima puntata di una guerra che la Russia sta conducendo da anni e che vede disgraziatamente nell'Italia uno dei terreni più fertili. Io ho ascoltato oggi con interesse le parole del ministro Crosetto. Il ministro Crosetto della difesa ha detto una cosa sacrosanta: non abbiamo ancora gli anticorpi per fronteggiare la guerra non lineare russa. Il problema è che ormai è un fenomeno che è diventato evidente dalla invasione dell'Ucraina. Per altri paesi lo era già dalla seconda decade degli anni 2000, e il problema è che molto probabilmente le due persone che sono state arrestate sono solo la punta dell'iceberg di un ecosistema che si dispiega non solo nel campo dello spionaggio, ma probabilmente anche in quello accademico del giornalismo, fino ad arrivare alla politica.
1: Si è capito di che cosa fossero interessati le spie russe, gli agenti segreti russi? Cosa volevano sapere? Che materiale di valore questi due agenti segreti italiani potevano mettere a disposizione delle informazioni russe?
2: Ma allora, c'è da dire una cosa: la Russia adotta una strategia fra virgolette molto orizzontale, cioè recupera tutto il materiale che trova a disposizione per poi scremarlo successivamente, per quello che anche che parlavo di punta dell'iceberg. Io non mi sorprenderei assolutamente se questo materiale fosse rilevante solo fino a un certo punto, quello raccolto da questi due agenti. È chiaro però che Mosca è sicuramente interessata a tutto quello che riguarda il settore della difesa, soprattutto in questo momento in cui la NATO sta prendendo una strada diversa rispetto a quella che l'aveva contrassegnata fino a questo momento, e oltretutto sicuramente sono di interesse della Russia anche tutto quello che riguarda le reti informatiche, per il semplice motivo che i nostri siti, i nostri sistemi sono sotto attacco da parte degli hacker russi sostanzialmente su base quotidiana.
1: Leggevo che in queste informazioni ci sarebbero stati come dire, dei documenti relativi al piano di acquisto di missili a lungo raggio, la produzione e il trasferimento in Ucraina di sistemi missilistici SAMP-T, ma anche addirittura a nomi di agenti italiani, agenti segreti italiani che lavoravano sotto copertura, quindi mettendo a rischio anche la loro sicurezza. Insomma, gli raccontavano tutto quello che potevano, le esercitazioni comuni con la NATO, era proprio tutto in vendita.
2: Assolutamente, per quello che parlavo prima di Russia che ha una postura molto orizzontale. La Russia vuol carpire il maggior numero di informazioni, anche quelle che eventualmente possono non servire, per avere il quadro completo della situazione e poter permeare poi però il sistema in maniera ancora più accurata.
1: Quello che mi ha colpito, diciamo, è la pochezza di questi traditori, così li possiamo chiamare, di questi ex agenti segreti italiani che si vedevano sulle panchine di un parco, si lamentavano del ritardo dei pagamenti, aspettavano qualche migliaio di euro sui loro conti e poi contemporaneamente si dicevano: chiedimi quello che vuoi che te lo trovo. Una storia abbastanza misera, niente a che fare con quello che noi immaginiamo essere le grandi storie di spionaggio internazionale.
2: Sì, in realtà, se vi ricordate anche il caso di Biot, che fu anche lui colto in flagrante, anche lui per poche migliaia di euro, ci dà davvero la misura però di come questo fenomeno probabilmente non si sviluppi verticalmente, quindi con grandi colpi da decine di migliaia di euro, ma orizzontalmente, quindi con una galassia di informatori pagati poco, la Russia che lavora sulla quantità per poi arrivare alla qualità delle informazioni.
1: Ma questi anticorpi di cui parla Crosetto, come ce li possiamo guadagnare? Quali sarebbero? Come funzionano? Che cosa dobbiamo fare per rafforzare il nostro sistema immunitario?
2: Ma anzitutto dovremmo prendere coscienza del fatto che la guerra non lineare esiste. A voi potrà apparire una banalità, ma vi posso assicurare che non lo è ancora oggi, ma anche da alcune figure politiche italiane, non si sa se per interesse, per collusione o semplicemente per menefreghismo, chi parla di guerra non lineare viene visto insomma come un visionario, quasi come un dietrologo, quando invece non solo la guerra non lineare esiste, l'Italia disgraziatamente è uno dei paesi in cui funziona meglio.
1: Cioè, diciamo, il controspionaggio di altri paesi europei funziona meglio del nostro?
2: Ma allora, devo dire che per la stesura del mio nuovo libro che sto scrivendo proprio in queste settimane ho preso visione dei report dei servizi segreti dei paesi baltici e devo dire che lì c'è, ovviamente anche insomma per motivazioni storiche, probabilmente anche per metodo di lavoro somigliante e derivante dalle motivazioni storiche, un'anamnesi e una analisi dei metodi con i quali la Russia si insinua negli altri paesi davvero molto capillare, con molti esempi pratici che molto spesso somigliano a quello che vediamo in Italia tutti i giorni.
1: No, perché io mi chiedo, ma non c'è una uguale e contraria guerra occulta occidentale nei confronti della Russia? Perché direi se ne sentirebbe il bisogno, cioè siamo in grado di non solo atto di difenderci, cosa che forse chi più chi meno facciamo, ma anche di attaccare con una, diciamo, con minacce ibride uguali e contrarie.
2: Ma allora, questa è una domanda davvero molto interessante. Non c'è ancora, è chiaro che se continua così noi anche solo a livello di, come dire, strategia del fastidio dovremmo iniziare a contrattaccare. Pensate solo a tutti i disagi che i droni russi hanno provocato in diversi stati appartenenti alla NATO. Per il momento l'Europa e la NATO hanno deciso di difendersi, anche perché chiaramente un conflitto diretto con la Russia non fa comodo a nessuno. però non vorrei che per questo da Mosca fosse scambiato per pavidità e che quindi insomma questo possa portare la Russia, come tra l'altro ha minacciato nei giorni scorsi, a prendersela direttamente con altri paesi del Patto Atlantico.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie a Marta Ottaviani, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
2: Grazie a voi, una buona serata.
1: Sono le 20:29 minuti. Prima di salutare David Sperti, nuovo segretario generale della UILM, e vi faccio ascoltare le notizie di oggi dai titoli di La News 24.
3: Chiuso il vertice NATO ad Ankara, sostegno all'Ucraina, la Russia, una minaccia a lungo termine, impegno incrollabile per la difesa comune. Trump, daremo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. La Premier Meloni, rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. Se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Il cessate il fuoco con Teheran è finito, l'Iran è stato bugiardo. Così Trump al vertice NATO di Ankara, poi aggiunge: l'attacco di oggi è stato un avvertimento, le borse in caduta libera. Mario Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa, il leader del Popolo della Famiglia attraverso una rete di scommesse prometteva rendimenti elevati e garantiti, il GIP, pervasiva pericolosità sociale. Esplosione in un'azienda pirotecnica del Reatino, due morti, sono madre e figlio, erano parenti delle tre vittime che persero la vita in un analogo incidente nella stessa azienda nel luglio 2023. Temperatura di nuovo in crescita per una nuova ondata di caldo in Italia e Europa. Da domani bollino rosso per Firenze, arancio per Roma, Perugia, Pescara e Torino, nel weekend probabili temporali.
1: Le 20:30 minuti, questi sono i titoli di Rai News 24. Io do il benvenuto a Davide Sperti, che è il segretario generale della UILM, è stato eletto meno di un mese fa, lo scorso 12 giugno. Segretario, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a lei, grazie mille per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
1: Allora, sono giorni, ormai settimane, se non mesi, che si parla sempre più spesso di spese per la difesa e quindi contemporaneamente di spese, di investimenti nell'industria per la difesa, per rendere l'Italia, l'Europa anche più autonoma dalle altre grandi potenze. Si sono messi in moto già da tempo investimenti, progetti, anche joint venture intraeuropee per mettere tutto questo, diciamo, in moto, e mi chiedo se vorrei cominciare col chiedere se le imprese italiane stanno vedendo queste novità, se stanno intercettando finanziamenti, progetti, programmi su cui lavorare.
4: Allora, guardi, la difesa in Italia dà lavoro a 97.000 persone circa, per oltre 3.000 imprese. Senz'altro è un settore importante. Sull'aumento degli investimenti, sul legame sull'industria, è una domanda complessa, perché noi abbiamo partecipato di recente a una riunione di Industrial Hall Europe, che è l'organizzazione che riunisce oltre 200 sindacati europei, proprio su questo tema, cioè non si vedono ancora dei ritorni, o quantomeno non sono così immediati i ritorni tra gli investimenti annunciati. Come lei sa, sono stati annunciati 45 miliardi consuntivati nel 2025, si vuole aumentare la spesa nel 2026 e quant'altro, ma non si vede un legame netto con l'aumento, la salvaguardia dell'industria, dell'occupazione, delle filiere nel nostro paese. Poi si può allargare il discorso all'Europa in ambito di difesa unica europea. Anche i consorzi che si stanno formando, io faccio l'esempio di, nell'ambito della space economy, ad esempio di Bromo, che è un gigante che il cui obiettivo era competere con Starlink, che vede una joint venture tra Leonardo Thales e Airbus, è stato anche osteggiato da OHB, che tra l'altro fa produzione di satelliti ed è un'azienda tedesca.
1: Quindi c'è anche una competizione interna, sì, intraeuropea, sì, che sì, rischia di bloccare i nuovi progetti.
4: Sì, perché tutti parlano ormai di difesa unica, ma poi nei fatti si vedono 27 campanili in Europa.
1: Io ho appena sentito i titoli di Rai News 24 in cui Giorgio Meloni diceva: se aumenteremo le spese per la difesa, questi soldi devono restare in Italia. È una cosa giusta? Lei la condivide come impostazione?
4: Questo assolutamente sì, ma non solo devono restare in Italia, poi bisogna vedere anche quando si aumenta.
1: Però se poi tutti i paesi dicono questo, ognuno si fa il suo piccolo progettino nazionale.
4: Poi vengo al dunque, sì. Siccome poi tutti vanno in base a chi ha più spazio fiscale, lei sa che l'Italia non è tra questi, e allora poi il problema è come si finanzia questa spesa, perché se bisogna sottrarre altre risorse allo Stato sociale già malconcio, è chiaro che diventa un serio problema, perché noi non è che vogliamo creare l'Europa con l'elmetto e nel frattempo si perde l'auto, l'industria del bianco, la siderurgia e quant'altro. Magari non ci acquisteremo più automobili tra poco, ma dovremo andare tutti in giro con i carri armati, mi permetta la provocazione. Quindi è chiaro che c'è un tema dove le risorse dello Stato sociale servono per la politica industriale, per governare la transizione, per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture. Quindi intanto bisogna spendere bene le risorse già messe in campo e soprattutto che non vadano a erodere il welfare, e poi diciamo lavorare per non un riarmo fine a se stesso, ma che sia la costruzione di una sicurezza unica che veda però un coordinamento organico a livello europeo, molto annunciato ma nei fatti assolutamente non intravisto. Come non è chiara assolutamente l'allineamento, tornando alla domanda iniziale, tra l'aumento della spesa nella difesa e la garanzia di un ritorno occupazionale nel nostro paese, perché il rischio è anche, sarebbe oltre al danno la beffa, di spendere più soldi e poi garantire filiere fuori dal nostro paese o addirittura fuori dall'Europa in termini di forniture, mezzi, materie prime, componenti e quant'altro.
1: Mi sembra che un ulteriore elemento di incertezza si sia sopraggiunto in quest'ultima fase, perché le aziende, che diciamo le aziende della difesa in Italia, avevano fatto i conti su alcune possibili nuove risorse, quelle del prestito SAFE che l'Italia aveva chiesto e ottenuto, circa 14,9 miliardi, 15 miliardi di maggiori investimenti su quel fronte, che poi sono stati frenati, così come anche la clausola di salvaguardia che avrebbe consentito di non conteggiare le spese militari all'interno del calcolo del deficit. Sembra che tutto sia stato rinviato di un anno, e leggo alcuni giornali che raccontano che ci sono dei progetti che sono fermi a metà perché non si sa come verranno finanziati. Cito uno tra tutti: Castellammare di Stabia, c'è una nave di rifornimento e supporto logistico e ospedaliero, Prometeo, la sta costruendo Fincantieri, vale 340 milioni di euro, ma il cantiere è fermo perché aspetta di sapere con quali fondi andrà avanti. Sono cose che succedono?
4: Ma insomma, vale per Fincantieri come vale per Leonardo, il cui capo azienda ha espresso non preoccupazione relativamente all'eventuale accesso al fondo SAFE. Cioè è chiaro che se arrivano quei fondi si accelerano determinati investimenti, se non arrivano non è un problema, visto la spesa e la crescita della spesa della difesa che l'Italia ha già effettuato, non so se è chiaro. Cioè già col bilancio autonomo nella difesa sono stati fatti importanti investimenti e importanti progetti, ma anche relativamente a SAFE non è, voglio dire, a fondo perduto, quello è un prestito e vuol dire comunque, anche se allunga gittata, vorrà dire comunque doverlo restituire. Allora il tema è restituirlo erodendo quale altra spesa, perché torniamo al discorso di prima. Quindi io ritengo che su questa attenzione innanzitutto bisogna concentrarsi e chiarire se la politica industriale relativa alla difesa è davvero a sviluppo del nostro paese per i motivi che ho detto prima, e poi concentrarsi su quella che è una cooperazione all'interno dell'Europa, visto che comunque tutti i paesi, gli alleati NATO, hanno già effettuato un aumento di spesa, poi secondo appunto i propri margini, già importante nel 2025.
1: Io ho registrato proprio una preoccupazione della UIL rispetto, per esempio, anche qui i Fincantieri, sono in costruzione navi logistiche di classe Vulcano, sempre a Castellammare di Stabia, 1500 posti di lavoro che potrebbero essere a rischio per i ritardi, per le indecisioni, per le incertezze sulle risorse da impiegare. È un caso che avete studiato, mi pare.
4: Sì, assolutamente sì, è chiaro che diciamo allora quando vengono lanciati degli annunci su nuovi investimenti, su nuove attività, e poi ci sono delle frenate a prescindere che creano tensione e incertezza, bisogna sbrogliarle a tutela ovviamente delle persone impattate. La difesa è senz'altro un settore che impiega gran parte di professionalità importanti e agite quotidianamente. Ritengo però, a prescindere, che ci sia la possibilità, al di là dei nuovi fondi, di spendere meglio quelli che sono già stati stanziati. Quindi è un discorso che stiamo affrontando e che puntiamo ovviamente a dettagliare.
1: Ma quindi c'è una competizione tra spese per la difesa e spese per il welfare, ospedali, scuole, tutto quello che sappiamo? Perché per esempio il ministro Crosetto, quando interviene su questo, dice attenzione, sono due cose diverse, noi dobbiamo...

0: non c'è la difesa, non ci sono nemmeno gli asili, non ci sono nemmeno gli ospedali, non ci sono nemmeno le scuole, e lo stiamo vedendo con quello che succede in Ucraina. Questa è un po' l'impostazione che ho sentito dire più volte dal ministro. Lei la condivide?
1: Ma no, solo in parte, perché se per questo una reale sicurezza si genera anche e soprattutto con l'industria, l'industria manifatturiera, tra cui la difesa è una parte importante, ma non è l'unica industria. L'ho detta prima, se tu ti riduci a essere un vaso di coccio tra superpotenze che hanno tutto il business, le tecnologie nei vari settori manifatturieri, e perdi tutti i settori industriali, o hai la manifattura in ginocchio, perché anche un'Europa che prende a calcio l'industria un giorno sì e l'altro pure, non credo che risolvi tutto con la difesa. Cioè, è una massimizzazione, una semplificazione di un tema complesso che non condivido per come viene posto, pur non sottovalutando l'importanza che la difesa ha ovviamente nel settore industriale italiano.
0: Tanto più se poi i soldi per la difesa che si spendono, come Trump vorrebbe, dovrebbero essere spesi per la maggior parte negli Stati Uniti, cioè con forniture di armi,
1: cioè,
0: americane.
1: Neanche creando un ritorno, voglio dire, nei paesi impattati. Quindi diciamo l'errore più grande, e siccome questa certezza non c'è anche di suddivisione dei costi relativi agli investimenti, cioè qual è il ritorno che si ha nell'industria, per capirci, in termini di occupazione e filiera, ancora di più c'è la preoccupazione, certo, che questo non riesca a garantire una prospettiva solida.
0: Io la ringrazio
1: soprattutto
0: molto.
1: Soprattutto mentre tutte le filiere le rischiamo di perdere. Non
0: grazie, grazie davvero, grazie a Davide Sperti, segretario generale della UILM. Grazie e buonasera. Abbiamo
1: grazie
0: i titoli
1: lei,
0: del TG2.
1: Lavoro.
2: Giorgia Meloni ad Ankara, rispettiamo gli impegni sulla difesa, ma in modo sostenibile, decidiamo noi le priorità, e su Trump non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Chiuso il vertice NATO, confermato il pieno sostegno all'Ucraina, Trump attacca i leader, ma poi dice, ho sentito amore, non usciremo dall'alleanza atlantica con Teheran, tregua finita. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi della scorsa notte, alla Casa Bianca pronti a nuovi raid anche questa sera, Teheran, chiuderemo Hormuz se colpiscono ancora. Maggioranza Italia centrale in Europa e nella NATO, a Napoli il campo progressista, Schlein e Conte, il governo ha fallito, ora tocca a noi, Bonelli, emergenza salari. L'interrogatorio di La Vitola, accusato del reato di strage, nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci, le sue dichiarazioni spontanee, non sono stato io e non ho idea del movente. Mario Di Nofi agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale nell'ambito di un'indagine sulle scommesse collettive, socialmente pericoloso, dice il GIP di Roma. Terza ondata di caldo africano, temperature vicine a 40 gradi, domani Bolino Rosso a Firenze, ancora allarme incendi in Piemonte e tutta l'Europa nella morsa dell'Afa. Al via il tour estivo di Biagio Antonacci con 40 date, si parte da Tinder in Sicilia, voglio guardare il pubblico negli occhi, dice il cantautore alla TG2, a settembre il nuovo album Mustang.
0: Bene, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento della puntata con Andrea Garnero, economista dell'OCSE, che ha appena rilasciato dei dati molto interessanti su occupazione e salario per l'Europa e per l'Italia. Andrea Garnero, buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Buonasera, grazie.
0: Allora, ieri l'OCSE ha reso noto il suo rapporto annuale sull'occupazione, l'Employment Outlook, che tra l'altro quest'anno ha un focus speciale sulle disparità territoriali. E come spesso si dice, in questi casi i dati mostrano luci e ombre, professore. Da quali vorrebbe partire?
3: Beh, partiamo dalle luci, perché è giusto anche dire quello che va bene, quello che sta andando nella buona direzione, anche perché non è mai scontato.
0: Certo.
3: Di sicuro i due dati importanti sono il record di tasso di disoccupazione più basso da quando registriamo i dati, siamo arrivati al 5% nel maggio scorso, e il
0: quindi nella media OCSE, mi pare, no, questo dato?
3: Sì, nella media OCSE, e il tasso record positivo di occupazione al circa 63%. Sono due numeri importanti, perché il mercato del lavoro italiano dal Covid in poi ha mostrato un dinamismo che non avevamo visto prima, e che mantiene, diciamo, un ritmo positivo, anche se in rallentamento, nonostante tutto quello che è successo negli scorsi anni, dall'invasione russa in Ucraina all'inflazione, alle guerre nel Medio Oriente più recenti. Quindi due dati positivi e non scontati.
0: Certo.
3: Come diceva lei, c'è un altro aspetto da guardare. Beh, innanzitutto che

0: in particolare sul tasso di occupazione. Il 63% è un record italiano, ma resta 10 punti inferiore alla media OCSE, ben lontano dai paesi anche vicini in Europa con tassi di occupazione ben più importanti.
1: Quindi è stata una lunga risalita, ma che ci lascia ancora distanziati dagli altri paesi.
0: Assolutamente, questo è un ritardo storico nella strategia di Lisbona, che era una strategia che l'Unione Europea si era data inizio anni 2000 per diventare l'area più competitiva del mondo. L'Italia si era impegnata ad arrivare al 70% entro la fine degli anni 2010, ecco, siamo ancora al 63%, quindi questo dà il senso del ritardo storico, che poi è concentrato. Le medie nascondono sempre dei fenomeni più complessi, e concentrato in particolare in alcuni gruppi, le donne in particolare, i giovani, mentre in compenso i lavoratori più anziani stanno riprendendo e partecipando di più nel mercato del lavoro. E poi grandi differenze territoriali: noi andiamo da un 70 e passa per cento in province come Bolzano a un 40-41% in province come Taranto, quindi anche all'interno del paese un'enorme varianza, con alcune aree che sono assolutamente in linea con il resto dell'Europa e anche con le parti più forti, i mercati di lavoro più forti in Europa, e altre aree che invece sono assolutamente...
1: Questo dato mi ha un po' sorpreso, perché è un po' di tempo che non si fa altro che leggere e sentir dire dai politici che in realtà il Sud in questa fase, per quello che riguarda la crescita, è un po' la locomotiva del paese, che cresce più del nord. Questo non ha inciso su queste dinamiche?
0: No, ma il problema è sempre, le due cose non sono in contraddizione: una cosa è la dinamica, una cosa però è il punto fisso di osservazione. Cioè, è vero che il sud è in ripresa, tra l'altro questo è un fenomeno interessante, perché nel rapporto notiamo che questo sta succedendo in molti altri paesi. In 21 dei 29 paesi OCSE che abbiamo potuto analizzare vediamo una convergenza tra le aree meno sviluppate e le aree più sviluppate, quindi non è solo un fenomeno italiano, è dovuto in parte a un fenomeno naturale di convergenza delle zone meno sviluppate verso quelle più sviluppate, come abbiamo visto per esempio l'Est Europa al momento dell'entrata nell'Unione Europea. In parte ovviamente nel caso italiano è legata agli investimenti di questi ultimi anni, ai molti soldi pubblici che sono stati spesi al PNRR, quindi c'è una dimensione globale e c'è una dimensione italiana che è vera, non però non può far dimenticare, di nuovo come prima, che il livello raggiunto resta comunque lontano, ancora lontano da quelli che sono gli standard delle migliori aree del paese e dei paesi più performanti vicini.
1: Mi pare che il vero punto dolente resti quello dei salari. Che cosa avete visto in questo outlook?
0: Ecco, quindi ora, finora abbiamo discusso, diciamo, la quantità di lavoro, il numero di posti di lavoro, sì. Appunto con le luci, con le ombre. Sui salari purtroppo restano più ombre che luci, invece, perché se nel 2024 e nel 2025 c'è stato effettivamente un recupero del potere d'acquisto grazie al calo dell'inflazione, diciamo, a un rientro del tasso di inflazione a livelli più normali e a una serie di rinnovi dei contratti collettivi che avevano recuperato un pochino il potere d'acquisto perduto. Ecco, adesso vediamo che con la ripresa dell'inflazione questi guadagni sono di nuovo in pericolo. L'Italia resta dei grandi paesi OCSE, resta quello con il ritardo cumulato rispetto al 2021 più grande. I salari a oggi sono ancora del 6,1% sotto quelli del 2021 in termini reali, e questo lo dico per gli ascoltatori, perché le percentuali sono sempre un po' inebrianti o comunque poco comprensibili. 6,1 significa sostanzialmente come se lavorare 20 giorni gratis rispetto al 2021.
1: Ecco, questo si capisce molto bene.
0: In termini di quello che si può comprare, vuol dire che 20 giorni di quelli che si lavorano non portano nulla in termini di potere d'acquisto aggiuntivo. Quindi questo è un tema, e il secondo tema sono le prospettive adesso di brevissimo e medio periodo, cioè cosa succede al momento. Ovviamente tutto molto incerto, date la volatilità degli eventi e la volatilità quindi delle ripercussioni economiche.
1: Cioè abbiamo appena saputo oggi che è saltato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, quindi diciamo le cose cambiano, esatto, di ora in ora.
0: L'incertezza resta, esatto, quindi prendete quello che dico con le pinze, però al meglio di quello che potevamo fare al momento di fare le previsioni, la stima per l'Italia di un tasso di inflazione del 3% di quest'anno, in linea con quello che viene stimato per altri paesi, nulla di sorprendente, però questo è sufficiente per riportare i salari, la crescita dei salari in territorio negativo in termini reali, perché il problema appunto ovviamente la ripresa e il rialzo dell'inflazione, ma il problema sono i salari nominali che sono talmente, la crescita dei salari nominali che sono talmente, è talmente debole che basta poco, basta un refolo di vento per riportarli immediatamente.
1: Cioè i salari italiani sono negativo, più esposti agli effetti dell'inflazione dei salari degli altri paesi OCSE?
0: Semplicemente perché i tassi di crescita sono proprio bassi e quindi basta un 3% di inflazione per finire subito in territorio negativo. In altri paesi dove i tassi di crescita sono ancora più sostenuti, il colpo c'è, il colpo dell'inflazione c'è anche negli altri paesi, ma non significa, non comporta una perdita di potere d'acquisto.
1: Perché se ho capito bene, nel 2026 i salari subiranno una flessione quasi di un punto, lo 0,9%.
0: Sì, questo è quello che prevediamo date le stime di inflazione che possiamo fare al momento.
1: Ma mi rendo conto che è una domanda complicata che richiederebbe una lunga discussione, ma le cause profonde di questa debolezza dei salari italiani da così tanti anni, perché non si riesce a risollevarli nonostante i successi che abbiamo visto sul versante delle luci, cioè l'occupazione che cresce, la disoccupazione che cala, perché non si riesce ad innescare un fenomeno positivo anche sul valore dei salari?
0: Beh, innanzitutto le luci potrebbero anche essere in parte conseguenza di quello che succede ai salari, cioè la crescita occupazionale può anche essere determinata almeno in una sua parte col fatto che il fattore lavoro, come lo chiamiamo in gergo, costa di meno in termini reali, soprattutto al picco della crisi energetica di 2-3 anni fa.
1: Quindi si assume di più perché si guadagna di meno, insomma, questo può essere.
0: Perché conveniva assumere un lavoratore piuttosto che far girare una macchina col costo che questo comporta in termini di acquisto e di far funzionare la macchina. Quindi questo è un primo elemento. Poi l'altro elemento è che ci sono delle debolezze strutturali da 30 anni dove l'economia italiana si è specializzata in settori che per natura hanno lavori più discontinui, salari più bassi, in cui la contrattazione è meno forte, e poi ci sono delle questioni più specifiche a come gestiamo la politica salariale in Italia, in particolare legate al funzionamento della contrattazione collettiva. Già di norma la contrattazione collettiva prevede un rinnovo dei contratti ogni 3 anni, che quindi ha una certa lentezza rispetto a quello che succede nel mondo. In più, negli scorsi decenni abbiamo visto che in realtà quasi mai questi tre anni vengono rispettati. In molti casi, in molti settori, i ritardi sono pluriannuali. E quindi questo comporta ovviamente un ritardo nel recupero. Al momento di firmare poi i valori sono inferiori a quelli dell'inflazione, e quindi questo spiega perché questo ritardo quasi unico rispetto a paesi comparabili, mentre altrove appunto il calo c'è stato, ma è stato recuperato anche più in fretta.
1: Eppure la contrattazione collettiva è quasi un totem in Italia, guai a metterla in discussione.
0: Beh, questo è una questione di scelte. Ci sono paesi che hanno fatto anche nella storia, se ricorderete, dalla Thatcher a altri in poi, scelte diverse. Io anche personalmente credo, e anche all'OCSE crediamo, che la contrattazione sia un'istituzione importante da preservare, da valorizzare, però anche un'istituzione che può avere i suoi limiti, e nel caso italiano negli scorsi 15-20 anni ha dimostrato dei limiti crescenti nella capacità di rappresentare sfruttare la varietà dell'economia, di saper raggiungere tutti i lavoratori e tutte le imprese, in particolare quelle più marginali, i lavoratori più in difficoltà. Il Presidente della Repubblica stesso l'anno scorso parlò dei contratti pirata, quindi questi contratti che vengono fatti per piratare i contratti veri esistenti per pagare meno. Abbiamo difficoltà a governarli, abbiamo difficoltà a restringerli. Ci sono dei passi avanti, delle discussioni che vengono fatte a partire dal decreto primo maggio, dove restano però importanti aspetti tecnici per renderlo operativo. Io credo che sia importante che le parti che sono coscienti di questi limiti, non le scoprono certo adesso, si dotino però degli strumenti, quindi riescano a raggiungere degli accordi per dei passi concreti che negli anni scorsi invece sono mancati, perché il rischio è di vedere nell'autonomia delle parti sociali, che è un valore importante anche nella Costituzione italiana, però appunto un totem, tenerla sotto una campana di vetro e non fare in modo che invece tenga il passo. L'autonomia funziona se esercitata, non se tenuta lì in una teca da guardare e osservare.
1: Grazie professor Garnero, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Le 20:54 minuti, abbiamo appena salutato Andrea Garnero, economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sui dati su occupazione e salari, perché qui riguarda l'Italia e l'Europa. Finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, alla parte tecnica ringraziamo questa sera Federico Foroni e Carlo Boninsegna, grazie al nostro regista Alex Messina. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che domani avremo una puntata speciale tutta dedicata al Festival dei Due Mondi a Spoleto, che è in corso in questi giorni appunto nella cittadina umbra. Avremo molti ospiti, artisti, musicisti, attori, poeti di ogni genere, come ogni anno ormai è tradizione per Zapping essere presente in quel festival, in quella occasione, quindi vi invito a seguirci. E non mi resta che mandare a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani da Spoleto, il Festival dei Due Mondi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
6: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Amare e sentirsi amati è la condizione per sperimentare la gioia di vivere. Il primo passo da compiere è verificare se ci amiamo in modo sano. E ciò richiede la capacità di scoprirci persona, non solo sul piano biologico o psicologico, ma anche su quello spirituale ed esistenziale. La connessione tra i diversi livelli permette all'individuo di scoprirsi essere vivente, unico e irripetibile, capace di uscire fuori di se stesso ed essere persona in relazione, di sperimentarsi persona che si pone sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, amandoli nella gratuità, senza pretendere la reciprocità, nello stesso tempo lasciandosi amare. Ciò richiede il contatto continuo con se stessi, perché solo immergendoci nel profondo possiamo scegliere di farci dono costante agli altri e di prenderci cura di chi incontriamo senza condizioni. Mi chiedo, come possiamo essere dono agli altri se spesso passiamo dalla ricerca della scena di questo mondo per apparire, per esporre la nostra immagine, a vivere isolati e dipendenti dai social, bloccando così ogni contatto con le persone? Se molte volte si rimane soli è perché manca la familiarità con la solitudine, che non è isolamento, ma è esperienza che ci permette di scoprirci umani, ognuno capace di stabilire delle relazioni con gli altri senza cadere nell'illusione che ognuno può bastare a se stesso. C'è l'urgenza di ritessere l'umanità nella sua completezza a partire da se stessi, perché solo allora ognuno può scoprire la bellezza di esistere, di iniziare una ricerca di senso che apre alla speranza, amando e lasciandosi amare, così come ha fatto Gesù. Pace e bene a tutti.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Terminato ad Ankara il vertice NATO, Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. In conferenza stampa il presidente americano ammette di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran e annuncia: forse torneremo a bombardare. Nel documento finale del summit l'impegno dei 32 paesi membri nel sostegno all'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. Riaffermato anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Ad Ankara anche Giorgia Meloni, che nella conferenza stampa ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non partecipa agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano ha aggiunto: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Sentiamo.
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio, cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: La politica. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della premier sono al lavoro per mettere nero su bianco sulla norma. La maggioranza intanto stringe anche sulla cittadinanza, con la proposta sempre di Fratelli d'Italia che prevede il rimpatrio per gli immigrati che vengono condannati. A Napoli l'iniziativa del Campo Largo, con le opposizioni che guardano alla composizione di una alternativa di governo, interrotta però dalle proteste di Potere al Popolo. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
5: Sì, in questo momento sta parlando Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e ultima dei leader progressisti sul palco di Napoli. Come dicevate, poco dopo il via l'evento è stato interrotto dalla contestazione dei militanti di Potere al Popolo. C'è stato anche qualche tafferuglio sotto il palco, poi sono stati allontanati e prima dell'inizio c'era stata anche la protesta dei disoccupati organizzati, che poi avevano incontrato i vertici dei tre partiti progressisti qui riuniti. Con Alessio Caranzetti da Napoli, tutto di nuovo a voi.
3: La cronaca: 16 anni di carcere per Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi nell'estate 2024. A deciderlo la Corte d'Assise di Latina. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di una decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Inchiesta arbitri nel Meriton della procura di Milano, una quarta partita. Si tratta di Torino-Inter dell'ultimo campionato. Frode sportiva in concorso, l'accusa dei pubblici ministeri.
6: Torino-Inter 2-2 del 26 aprile è la prima partita della scorsa stagione di Serie A a finire nell'inchiesta sugli arbitri. A dirigere la gara Maurizio Mariani. In base alle intercettazioni si sarebbe trattato di un fischietto sgradito all'Inter per motivi di scaramanzia più che tecnici. Avrebbe portato sfortuna nelle gare dirette in precedenza. Gianluca Rocchi lo avrebbe così designato soltanto dopo il consenso della società nerazzurra. Per questo l'ipotesi di reato è diventata frode sportiva in concorso con esponenti dell'Inter. Decisivi buoni rapporti tra i vertici del club e Gabriele Gravina. Né l'ex numero uno della Federcalcio né alcun dirigente dell'Inter sono però tra gli indagati. Davanti ai PM Rocchi ha detto di aver difeso la sua designazione con un dirigente arbitrale intercettato mentre gli segnalava i malumori nerazzurri. L'avvocato di Rocchi, Antonio Davirro.
7: Non ha mai subito condizionamenti da parte di nessuno.
6: Nel fascicolo anche Bologna-Inter, Inter-Milan e Inter-Verona 2025. La partita che per chi indaga venne affidata a Manganiello in modo da evitare un altro arbitro poco gradito all'Inter, Sozza. Sta al stralciato il capitolo sulle bussate alla Sala Vaia di Lissone. Milano, Francesco Perugini, GR1.
3: E rimaniamo a Milano, dove un vasto incendio è divampato in un capannone di una società di spedizioni nel quartiere Bovisa, invaso dal fumo. Alcune squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Si sono sentite anche alcune esplosioni, al momento non risultano feriti o intossicati. Terza ondata di caldo in Italia, oggi 10 bolline arancioni, picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia.
0: L'aria rovente subtropicale sta spingendo i termometri verso l'alto, con picchi che in Valpadana e in alcune aree del Piemonte in giornata hanno sfiorato i 40 gradi. Una soglia ancora inviolata quest'anno, che già domani però potrebbe cadere, sotto osservazione in particolare la Sardegna, dove è doppia allerta sia per le temperature, specificamente nelle zone interne e sul Campidano medio e basso, sia per il rischio incendi. Altra attenzionata sarà Firenze, domani di nuovo in bollino rosso, con un quadro previsionale ad indicare probabile allerta massima anche nella giornata successiva. Le raccomandazioni, lì come altrove, invitano a consumare pasti leggeri, bere regolarmente e soprattutto ad evitare l'esposizione prolungata al caldo per anziani, persone non autosufficienti, bambini piccoli e per chi svolge attività fisica o lavori intensi all'aperto, come in Francia, dove i colossi delle consegne a domicilio hanno finalmente annunciato l'adozione di una siesta obbligatoria per i propri rider. Mauro Zanda, GR1.
3: Su Radio 1 ora c'è tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli
9: e alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
16: Fu così che dopo la bellezza di 96 partite in 27 giorni, al 28esimo anche il mondiale si riposò, ma è davvero giusto un attimo di respiro nella maratona che poi ripartirà domani con i quarti di finale, un eurotorneo, come ben sapete, delle 8 squadre rimaste in corsa, 6 sono targate UEFA, c'è il Marocco a rappresentare l'Africa e un po' per il rotto della cuffia c'è l'Argentina campione in carica, ovviamente. Per il Sud America, noi anche senza partite siamo qui, Rai Radio 1, 21:08, tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardoni al microfono, bentrovati, buonasera, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi che garantiscono la messa in onda dei nostri studi di Dallas, andiamo anche da Federico Foroni e Carlo Boninsegni a Saxa Rubra, c'è Tony Tisi in redazione, c'è Ambretta Conti in regia, noi salutiamo la nostra squadra, hanno già salutato il mondiale le tre squadre dei tre paesi ospitanti, in quest'ordine il Canada, il Messico e poi gli Stati Uniti sconfitti dal Belgio proprio nel turno degli ottavi di finale, Stati Uniti accompagnati fin qui dobbiamo dire da un grande entusiasmo e allora ci chiediamo come è cambiato nel corso di questo mondiale il rapporto tra gli Stati Uniti e il pallone, un amore mai sbocciato del tutto ma che comunque è cresciuto molto.

molto nel corso degli anni, ne parleremo con un giornalista scrittore che al passato, al presente, al possibile futuro del calcio negli Stati Uniti è dedicato proprio un bel libro. Poi in seconda parte, perché saremo con voi fino alle 22, un'icona assoluta del nostro sport, decano della maglia azzurra, nel senso di medico storico della nazionale, parlo del professor Castellacci, che ha vissuto un altro mondiale, ma con l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro. Era una delle esordienti, è uscita dopo

li facevamo e magari li vincevamo anche. Ma detto questo, come dicevo, un'ora in vostra compagnia con i vostri messaggi al 335-699-2949 e naturalmente, come sempre su Radio 1, accompagnati anche dalla musica, ma la prima neanche va presentata perché si riconosce letteralmente dalla prima sillaba.

0: L'inventorio, i pionieri della surf music, ovviamente i Beach Boys, dalla metà degli anni 60 da Los Angeles. Los Angeles ha ospitato un paio di partite della nazionale statunitense in questo mondiale in un clima di grande entusiasmo. A me viene in mente anche l'esordio contro il Paraguay, una vittoria travolgente. Noi tra l'altro seguimmo qui la gara a Dallas nella fan zone ufficiale allestita nella città texana. Perché lo dico? Perché c'era davvero un clima di enorme entusiasmo, forse più di quelle che potevano essere le nostre previsioni, almeno quelle mie personali. Un po' scettico ero, ci metto un po' del mio, devo dirlo, sul rapporto tra i tifosi statunitensi e il pallone. Invece forse qualcosa è cambiato nel corso degli anni, perché qui si è fatto ritorno, come sapete, a 32 anni dal precedente mondiale, che solo statunitense era, USA 94. Non dimentichiamo che questo è un mondiale del tutto nordamericano. Com'è cambiato il rapporto con uno sport che certo non è il basket, che certo non è il baseball, non è il football, non è l'hockey sul ghiaccio, in realtà non è neanche il calcio, perché qui lo chiamano soccer, il tempo del soccer. Un libro firmato da Alessandro Vinci, collega, scrittore, giornalista, collabora tra le altre cose con il Corriere della Sera, in diretta su Radio 1. Alessandro, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera Guido, un saluto agli ascoltatori, grazie.
0: Passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, un libro che intanto conta su una bella prefazione di Paolo Condò, che conta sulle interviste realizzate poi a margine da Alessandro a dei nomi molto importanti del calcio statunitense, del presente e del passato. C'è Christian Pulisic, ma c'è anche un'icona assoluta come l'Alas, che tra l'altro, Alessandro, forse magari tu non hai modo di saperlo, ma nel principale canale americano, statunitense, pardon, che copre l'evento, è ospite fisso. Insomma, ancora un po' l'aria da rocchetto, ma evidentemente gli anni sono passati anche per lui. Poi ci arriviamo, è una cronistoria forse riduttiva, è un racconto dettagliato di come dalle origini e poi sviluppandosi nel corso del tempo il calcio statunitense al maschile e anche al femminile, perché poi la squadra femminile è fortissima, è cresciuta in questi anni. Io ti vorrei chiedere subito, secondo la tua impressione, questo mondiale che è ancora in corso, l'esperienza però della squadra di Pochettino si è già chiusa, che cosa si va aggiungere al percorso che tu hai tracciato e raccontato nel tuo libro?
1: Io parto da un semplice dato: 32 milioni sono i telespettatori totali che hanno seguito la partita tra Stati Uniti e Belgio l'altra sera. Si tratta di un record assoluto per una partita di calcio in televisione negli Stati Uniti. 42 milioni, nello specifico, sono 12 milioni sul canale in lingua spagnola e 30 milioni sul canale in lingua inglese. Record assoluto, il record che è andato a battere il precedente, che era proprio la partita precedente, quindi Stati Uniti-Bosnia, e questo la dice lunga su ciò che in realtà si sapeva da tempo, ovvero che gli Stati Uniti, o meglio gli statunitensi, non sono mai stati così interessati al calcio come in questo momento. E nel libro ho cercato in realtà però di far capire che questo sport ha vissuto

0: momenti di maggiore e minore popolarità nel paese a stelle e strisce fin dall'Ottocento, perché negli Stati Uniti si iniziò a giocare a calcio molto molto presto. Addirittura, secondo alcune ricerche storiche, in Louisiana, pensate, sul finire degli anni 50 dell'Ottocento, dunque ancora prima della codifica delle regole ufficiali del calcio in Inghilterra da parte della Football Association.
1: E questo, diciamo, è comunque un segnale molto particolare, perché poi rivendicano invece dall'altra parte dell'oceano il fatto, come dire, di aver inventato il pallone e di volerlo riportare a casa. Tra l'altro, lo diciamo anche sommessamente, perché l'Inghilterra è ancora in gara e giocherà contro la Norvegia nel suo quarto di finale. Citavi, Alessandro Vinci, un dato molto molto importante, appunto quello degli ascolti televisivi dei due canali. Hai detto molto bene, è una notizia che è proprio di questi giorni, noi la davamo in diretta in tempo reale. E se posso aggiungere un piccolo dettaglio, la cosa ancora più significativa è che questi 32, qualcosa milioni e andavano a battere di poco i 32 milioni che avevano seguito gara 5 delle Finals NBA, insomma, tra New York e San Antonio. Quindi praticamente il sorpasso, credo, nella prima volta nella storia. USA 94, 32 anni fa, e che tipo di tappa rappresenta? Perché all'epoca io ovviamente non ero qui, eravamo tutti parecchio più giovani, non per fare il fratello maggiore, magari qualcuno non c'era ancora, diciamo, però voglio dire, rispetto a quel periodo e rispetto a quella che tu chiami nel libro la svolta del 2002, cerchiamo di dare, insomma, un paio di altre coordinate per capire come si è arrivati poi a quei famosi 32 milioni che, come ricordavi, hanno seguito le ultime partite della nazionale di Pochettino.
0: Sì, USA 94 rappresentò un nuovo risveglio per il soccer negli Stati Uniti, che aveva già vissuto un momento di popolarità ai tempi della NASL. Cito Pelé, cito Chinaglia e tanti altri. Beckenbauer viene identificato ormai quel percorso lì con i New York Cosmos, che furono la franchigia più rappresentativa.
1: La poi prima ondata di ex campioni andati lì praticamente un po' a svernare, poi è accaduto anche in tempi più recenti, giusto? Messi e
0: sì,
1: non solo.
0: In realtà già negli anni 20 gli Stati Uniti avevano il campionato più ricco del mondo, erano il paese più ricco del mondo e di conseguenza avevano il campionato che pagava meglio. Anche lì ci fu un grosso flusso di campioni dall'Europa. Quell'avventura, così come la NASL, finì male, in quel caso addirittura complice la grande depressione del 29. Dopo la NASL non sembrava essere più rimasto nulla del calcio negli Stati Uniti, letteralmente non c'era più un campionato professionistico, i campioni che erano arrivati, sì, correttamente si diceva a fine carriera, in realtà poi non tornarono più. Gli Stati Uniti si aggiudicarono già sul finire degli anni Ottanta l'organizzazione della competizione, ci fu un nuovo risveglio perché comunque quella nazionale rimase iconica e nel frattempo aveva iniziato a vincere anche la nazionale femminile, che aveva disputato la sua prima partita nel 1985, vinse il suo primo mondiale nel 1991, e quindi anche quel fattore lì contribuì e non poco allo sviluppo e al boom della popolarità del calcio negli Stati Uniti, in particolare con il mondiale del 1999 vinto in casa. USA 94 che poi gettò le basi per la MLS, il campionato statunitense. Questo sì invece resiste tuttora e fa registrare dei numeri sia in campo che fuori in crescita ogni anno. MLS che partì nel 1996, nei desideri degli organizzatori avrebbe dovuto partire nel 95, insomma, giusto per capitalizzare il prima possibile l'eredità di USA 94.
1: Il lascito di USA 94.
0: Sì, sì, in realtà ci fu qualche difficoltà di troppo, però insomma poi alla fine la macchina partì. Anche in quel caso all'inizio dovette confrontarsi con molte difficoltà, addirittura un paio di franchigie che gettarono la spugna, però ecco, adesso in realtà l'MLS è un campionato in grande crescita. Beh, naturalmente, come sappiamo bene tutti, ci gioca anche Lionel Messi. E se posso citare un solo dato, nella classifica delle 50 squadre di calcio dal maggiore valore al mondo, la MLS è il campionato più rappresentato in assoluto, ha più squadre in quella classifica, addirittura più della Premier League.
1: Questo anche è molto significativo, così come, visto che Alessandro Vinci ricordava lo sviluppo anche del calcio femminile e io accennavo in poche battute poco fa, sì, nazionale fortissima anche la figura di Megan Rapinoe, che poi oltre come dire agli aspetti strettamente tecnici calcistici è stata, parlo al passato, diciamo, ex calciatrice, è comunque una figura di enorme rilievo anche per quanto riguarda tutte le legittime rivendicazioni in termini di parità di diritto salariali del calcio femminile, che ovviamente vuole essere messo sullo stesso piano. Dai risultati dal punto di vista vista tecnico, no? Tu vai a tracciare anche un po' uno sviluppo in termini di crescita. Io ti porto, perché ti immagino, credo da quello che leggo, che sei un ottimo conoscitore della realtà sportiva americana, su quella che io chiamo la confezione. Ora io ho il privilegio di essere qui a Dallas, quindi in qualche modo approfitto di questa opportunità per guardare con i miei occhi, tra gli stadi visti inevitabilmente in TV e uno anche dal vivo. Allora, impianti assolutamente avveniristici, c'è una magnifica, dei maxi schermi che sostanzialmente quasi rubano l'occhio rispetto al campo, impianti con il tetto, c'è l'aria condizionata, sembra tutto perfetto, è un maxi teatro, le persone inquadrate si esaltano, ballano, tutti vanno in giro a sciamare, a mangiare e bere nei mille punti, no, di approvvigionamento in uno stadio che sembra quasi appunto un luogo di spettacolo, all'ultimo istante prendono posto e quasi per caso assistono alla partita. Tutto meraviglioso, tutto diversissimo, tutto un po' sintetico, io l'ho definito così, ma è un parere personale. Allora, lo sport è questo, soprattutto questo da queste parti, e dobbiamo confrontarci con questa realtà. Non voglio dare giudizi di merito, Alessandro Vinci.
0: No, assolutamente, è una cultura completamente diversa, uno dei concetti centrali del libro è l'eccezionalismo americano, questa volontà di differenziazione, ne parlava addirittura Tocqueville nella Democrazia in America, sono citati vari passaggi, questo la dice lunga per esempio su come poi si affermò il calcio negli Stati Uniti, anche in questo caso insomma ho cercato di raccontarlo, credo sia molto particolare la traiettoria di questo sport nell'Ottocento nel paese, la dice lunga appunto poi anche su il motivo per il quale la MLS, la NASL, la ASL degli anni 20 siano barra fossero tutte leghe chiuse, e in questo caso il modello di business legato allo sport negli Stati Uniti è esattamente questo, è anzitutto un modo per ottenere dei ricavi da parte di chi gestisce, di chi possiede le franchigie, in Europa invece c'è una concezione più legata per l'appunto al risultato sportivo, alla centralità della prestazione, e gli eventuali benefici sono più indiretti, sono di influenza, di magari pubblicità, di soft power, e in questa concezione legata molto al business e ai ricavi rientra sì da un lato la lega chiusa che protegge il rischio dell'investimento, fa aumentare il valore delle franchigie, rientra anche tutto il contorno, la volontà di massimizzare le presenze allo stadio in un paese in cui comunque il calcio non è mai stato lo sport numero uno, e quindi chiaramente c'è sempre stata la volontà di attrarre le persone. Azzeccatissima la canzone che avete scelto prima di questo collegamento, perché sono i Beach Boys, sono citati per due volte nel libro. Perché? Perché due dei maggiori record di affluenza della NASL che si citava poc'anzi vennero registrati proprio grazie, diciamo così, ai Beach Boys. Ma perché? Perché il biglietto del concerto dei Beach Boys era lo stesso del biglietto della partita, quindi ecco, possiamo presumere che il 95% dei presenti fosse interessato ai Beach Boys e non alla partita, ma ecco, poi alla fine quella statistica andò nei dati, nei tabellini finali della NASL, ma soprattutto poi le cifre collegate andarono nelle tasche dei proprietari delle franchigie.
1: Ma vedi, quasi nulla accade casualmente su Rai Radio 1. Insomma, il calcio come business plan, io ho capito anche parlando con te, Alessandro Vinci, che è questo che mi convince poco in questi giorni. Poi ci sono molte altre cose che rendono questo mondiale evidentemente eccezionale, al di là delle questioni di campo. Poi, riportandoti ancora sui protagonisti, c'è Christian Pulisic nel libro, c'è Alexi Lalas che torno a citare, peraltro credo anche qui poco casualmente, perché lui è stato, visto che parlavamo dei calciatori che dall'Europa già diversi decenni fa si spostavano nella Lega Americana, lui invece è stato un pioniere, insomma è stato uno dei primi, credo forse proprio il primo a fare il tragitto all'inverso, quelle due stagioni al Padova. Tu sei padovano, diciamo, era ancora un'età che non ti vedeva ancora, diciamo, forse tra noi, però il collegamento è chiaro. Sì, l'anima da rockstar, come dicevo, calciatore, credo anche chitarrista, insomma adesso è un apprezzato commentatore, figura chiave nel processo di sviluppo del calcio a stelle strisce.
0: Sì, i precedenti statunitensi in Serie A erano in realtà italo-americani, lui fu il primo statunitense non italo-americano, poi in realtà appunto lui ha origini greche, come ben lascia intendere il cognome, però ecco, insomma, ci siamo intesi. Sì, fece la storia, l'Alas appunto ovviamente lo seguo per ragioni di
1: biografiche,
0: città natale,
1: personali, diciamo,
0: biografiche,
1: sì.
0: Esattamente. Quindi sì, poi sono rimasto molto aggiornato anche sui vari percorsi, sulla sua carriera professionale, perché lui, oltre che essere attualmente un commentatore, in realtà è stato giocatore dell'MLS, si trasferì in MLS con Nanu Galderisi proprio dal Padova nel 1996, è stato general manager di varie franchigie, addirittura era general manager di quei Los Angeles Galaxy quando ingaggiarono David Beckham dal Real Madrid, e quindi anche qui la Beckham Rule, la possibilità di ingaggiare giocatori oltre il limite salariale. Mi sento di aggiungere una piccola cosa a ciò che accennavi prima, ovvero sì, assolutamente il business è il principale focus, però ecco, nel momento in cui si innesta un circuito virtuoso, possiamo ecco ben comprendere in realtà come l'eventuale disponibilità di denaro già di base da parte dei proprietari delle franchigie, ma addirittura poi di incremento di questo denaro grazie alla gestione della squadra sportiva, mentre in Europa i bilanci sono quasi sempre tutti in rosso, ecco, questo poi possa andare a coincidere con uno sviluppo anche della parte tecnica. Addirittura ci sono proprietari di squadre di calcio europee che lo sono perché non sono riusciti ad acquisire una franchigia MLS, perché essendo una lega chiusa comunque o ci deve essere un expansion team oppure deve esserne messo in vendita qualcuno, ma questo non accade perché sono quasi tutti profittevoli, le franchigie che non sono profittevoli in realtà non lo sono semplicemente perché magari investono nello stadio, nelle facilities o in tanto altro, ma ecco, l'MLS è un modello economico che funziona e lo dimostrava appunto il discorso che facevo poc'anzi sul valore delle rose. Pulisic si è intervistato nel libro, lui gli feci all'epoca una domanda sì sul mondiale in prospettiva, lui mi disse no, ma in realtà noi saremmo delusi in qualsiasi caso dopo un'eventuale eliminazione. Il suo discorso era anche se verremmo eliminati in finale saremo comunque delusi, quindi lui non si poneva limiti. Alla fine gli Stati Uniti, diciamo così, hanno di base rispettato il pronostico, sono sempre fermi a quel livello lì, non hanno ancora fatto il salto di qualità. Ogni 4 anni ci si chiede, vediamo se questo salto di qualità è stato fatto. Ogni volta che gli Stati Uniti affrontano una nazionale non top, ma insomma di buono barra ottimo livello, come l'Olanda nel 2022, come il Belgio in questo caso, poi si paga il conto. Quindi no, gli Stati Uniti ancora una volta non sono riusciti a fare questo salto di qualità, perché il modello di sviluppo del calcio giovanile negli Stati Uniti presenta varie criticità. Anche in questo caso ho cercato di elencarne nel libro. Quella che forse chi segue un po' di calcio può aver già sentito nominare è il pay to play, pagare per pagare. Pagare per giocare.
1: Sì, molto chiaro, molto chiaro. Restano quindi i quarti di finale dell'edizione nippo-coreana del 2002, il miglior risultato ottenuto, almeno diciamo in epoche recenti, perché escludiamo i primissimi mondiali che avevano un format totalmente diverso. Alessandro Vinci, sarà chiaro a chi ci ascolta che il tuo libro ha un taglio chiaramente sì storico, ma anche molto centrato sui dati economici. Allora, prima di salutarti, davvero in una battuta, perché il tema è inevitabile, ti porto anche sul terzo aspetto, quello politico. Poi il giornalista non teme terreni scivolosi, io riciclo l'espressione che ho usato col presidente della Federcalcio Malagò, col quale ovviamente abbiamo affrontato la questione che era caldissima di poche ore prima. Sì. Balogun, ovviamente l'espulsione, come dire, l'amnistia, anche se era una sospensione condizionale, la politica che entra, Infantino, Trump e tutto quello che c'è attorno, l'UEFA, dacci una tua idea, davvero però in 30 secondi, perché sono fuori tempo massimo, ma ci tenevo ad avere il tuo parere su questa questione.
0: Sì, cerco di sintetizzare. Allora, il rapporto strettissimo tra Infantino e Trump è chiaramente dovuto alla volontà di Infantino di ammansire Trump, evitare il più possibile il rischio di colpi di testa, colpi di matto che potessero inficiare lo svolgimento della competizione e suscitare polemiche. Alla fine, ecco, abbiamo visto che in realtà le polemiche ci sono ancora state. Io penso che alla fine lo schieramento di Balogun abbia più generato un danno agli Stati Uniti che altro. Perché? Perché tu giustamente parlavi di
1: aveva una pressione addosso enorme,
0: grandissimo entusiasmo che circondava gli Stati Uniti e la squadra padrona di casa, una squadra che comunque nelle prime partite aveva giocato bene, aveva buttato il cuore oltre l'ostacolo, aveva un grande sostegno anche interno. Ecco, nel momento in cui si sono venute a creare queste polemiche che hanno fatto entrare a gamba tesa la politica nel calcio, anche addirittura chiaramente la metà degli Stati Uniti che non supporta Trump, che comunque gode di bassissima popolarità se guardiamo gli ultimi dati, ecco, è andata a inserirsi in realtà in un percorso che fino a quel momento stava procedendo, io penso, come Pochettino auspicava.
1: È questione che non potevamo e non volevamo trascurare, è un'interessantissima lettura, il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, editore Ultrasport, l'autore, giornalista, scrittore, tra le altre cose collabora con il Corriere della Sera, Alessandro Vinci, buon lavoro e buon mondiale, perché ora sono solo 8 partite ma sono le più importanti. A presto su Rai Radio 1, ti saluto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie, salutiamo Alessandro Vinci, serata che per noi continua fino alle 22 in questa edizione senza partite ma con tanti contenuti di tutto il mondiale minuto per minuto. Breve pausa, onda verde, poi ripartiamo dai nostri studi di Dallas su Rai Radio 1, a tra poco.
2: Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A32 Torino-Bardonecchia in Piemonte tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus, dove si registrano 2 chilometri di coda per traffico intenso. Per la viabilità locale diretta a Bardonecchia si consiglia l'uscita di Ulx Ovest. Ora in Lombardia in A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello verso Brescia presenti code per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, segnalato un veicolo in avaria. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, presente una perdita di carico. Ci spostiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo in Campania, nei pressi di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria si registra un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A29 sulla diramazione Alcamo-Trapani, dopo lo svincolo di Segesta in direzione della diramazione di Alcamo, il traffico risulta rallentato per la presenza di materiali dispersi. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora voi in diretta su Rai Radio 1, 21:31, il primo dei 5 giorni di pausa senza partite per questo mondiale, ma come ribadisco non per noi, che saremo in onda ininterrottamente in diversi momenti della giornata fino al 19 luglio, giorno della finale. Visto che poco fa parlavamo anche della confezione di questo mondiale, della spettacolarizzazione degli sport negli Stati Uniti in particolare, proprio in questi minuti c'è un ulteriore, come dire, elemento, un ulteriore tassello per quello che sarà l'attesissimo e assolutamente inedito per un mondiale di calcio cosiddetto halftime show, ovvero lo spettacolone che andrà in onda nell'intervallo, che dunque dovrebbe essere esteso fino a un massimo di 30 minuti nell'intervallo della finalissima del 19 luglio, per l'appunto al MetLife di New York o New Jersey per essere più precisi. Oltre ai nomi già annunciati di Madonna, Shakira e dei BTS si aggiunge anche Justin Bieber, quindi un altro pezzo da 90 davvero dello spettacolo della musica a livello mondiale, perché questa insomma è la storia di questo torneo così diverso dai precedenti, torneo delle prime volte per tanti aspetti, prime volte anche calcistiche, e noi ci concentriamo proprio su questo perché tra le 4 nazionali debuttanti c'era anche l'Uzbekistan, che a qualificazione già acquisita aveva visto poi l'arrivo in panchina come commissario tecnico di Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ha voluto chiamare alla corte dell'Uzbekistan un colosso davvero del nostro sport dal punto di vista medico-scientifico, perché ha accompagnato la nazionale davvero per tantissimi anni, e sarà con noi tra pochissimo dopo aver ascoltato Malika Yane.

0: Malika Ayane su Rai Radio 1, 21 e 35 minuti con una possibilità intesa come una chance. Beh, l'hanno avuta e l'hanno sfruttata poi anche in maniera diversa le quattro nazionali debuttanti, come ricordavo. Una di queste, l'Uzbekistan, era un percorso chiaramente difficile, è una nazionale che si sta strutturando, che si sta formando, ha affrontato un girone particolarmente complicato, ne è uscita con tre sconfitte, ma era il primo passo di un percorso di crescita. L'ha detto molto chiaramente prima, durante e dopo il mondiale il nostro Fabio Cannavaro, che qualche settimana, qualche mese prima del mondiale, secondo quello che è stato già raccontato in questi giorni, che cosa fa in vista di questa spedizione nordamericana? Prende il telefono, compone un numero e dice: prof, accompagnami anche tu. E il prof in questione è il prof per eccellenza, perché la sua storia è quella della nostra nazionale, campione del mondo nel 2006 e non solo, Enrico Castellacci. È sempre un piacere, buonasera e bentrovato professore.
1: Il piacere è mio, buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei naturalmente. Mi perdonerà se torno ancora a ricordare che se oggi è 8 luglio e domani come logica conseguenza è 9, e saranno 20 anni esatti da quella serata, da quella notte di Berlino indimenticabile. Sì, è bello ricordarlo, ci mette anche un pizzico di malinconia, però lasciamo da parte per ora questo aspetto. La sua carriera, professor Castellacci, la conoscono tutti, l'abbiamo raccontata in tante occasioni. Allora la mia curiosità inizialmente subito è di capire che cosa ha aggiunto questo ulteriore tassello, questa nuova esperienza così diversa, così particolare, certo al fianco del capitano di un tempo Cannavaro, però personalmente e professionalmente è ancora un'altra pagina del suo libro.
1: Sì, è una pagina lunga la mia, due vite parallele, una quella scientifica, di ricercatore, di chirurgo, e quella nel calcio. E poi molti ricordano tutti gli anni passati in nazionale, con la fortuna di fare tre mondiali con una maglia azzurra attaccata, e poi la mia esperienza in Cina insieme al mitico Marcello Lippi, al quale va il mio pensiero, il mio augurio, e domani chiaramente gli telefonerò per il ventennale della nostra vittoria. Detto una cosa saggia, una cosa che ci riempie sempre d'orgoglio e di gioia, ma un pizzico di malinconia non c'è dubbio che viene, perché 20 anni sembrano ieri, specialmente per noi, ma è veramente una vita fa. E quindi quest'ultima avventura è stato il quarto mondiale, un mondiale, un'esperienza unica che ti arricchisce sempre. Certo, un conto è farla con la propria nazionale, un conto è farla con un'altra nazionale, però l'emblema ce l'avevamo, cioè il mitico capitano era il CT ed è il CT dell'Uzbekistan, per cui un pizzico d'Italia importante, parlando proprio di Fabio, ci ha accompagnato in questa avventura. L'Uzbekistan si è affacciata a questo mondiale con una voglia incredibile. È la prima volta che questa nazione si presenta a un mondiale, figuriamoci quale fosse l'attesa, ecco, per i risultati. Non sono stati positivi, ma in realtà qualche risultato è stato forse un po' bugiardo. Comunque sia, ritengo un'esperienza estremamente positiva, specialmente per il futuro. Ricordiamoci,
0: sì, dall'altra parte no, mi veniva in mente che la squadra poi se l'è giocata, tornando a quei giorni delle partite, se l'era giocata con la Colombia, se l'era giocata anche all'ultimo con la Repubblica Democratica del Congo, che poi è venuto fuori essere una squadra ben più quadrata di quanto ci si potesse attendere. E poi Cannavaro l'ha detto con sincerità, non erano né parole di alibi né dichiarazioni di facciata, questo era il primo passo di un cammino, un momento di costruzione. Questo affacciarsi, mi è piaciuto molto il termine che lei ha usato, professore, era proprio questo tipo di primo impatto, primo assaggio con la realtà mondiale, per un paese anche geograficamente, demograficamente, insomma, che crescerà.
1: Suppongo di sì, suppongo che cresca, perché c'è una mentalità aperta in quel paese, pur rispettando la cultura che c'è lì, perché insomma noi eravamo ospiti in quel paese, quindi abbiamo rispettato anche simpaticamente, in maniera terrena tutte le abitudini che ci possono essere in un paese come l'Uzbekistan, un paese musulmano, quindi devo dire che Fabio ha fatto un grandissimo lavoro. E beh, io ho conosciuto Fabio agli inizi della sua carriera da allenatore, l'ho seguito dopo Marcello Lippi in Cina, ho visto una crescita esponenziale molto molto grossa che oggi ne fa un allenatore secondo me di livello. Forse mi meraviglio come in Italia ancora forse non si sono resi conto di averci un allenatore di livello, e quindi ha fatto un grande lavoro. Ecco perché erano positive le sue parole, perché effettivamente il lavoro che ha creato sarà di stimolo per un futuro migliore per questa nazionale. Ricordiamoci che questa è una nazionale che è già in finale anche per la Coppa d'Asia, per cui vedremo quello che succederà.
0: Sì, tra l'altro del lavoro di Fabio Cannavaro si è parlato in Italia, mi ricordo anche una salvezza conquistata a Udine, magari avrebbe lì avuto meritato forse un'ulteriore possibilità, però lasciamo perdere, non entro poi in ambiti, in valutazioni che non sono mie, professore. Allora, professor Castellacci, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però intanto così do anche la possibilità di salutarla a un nostro compagno di viaggio abituale, perché Filippo Grassia è in collegamento con noi. Filippo, buonasera, sempre benvenuto.
2: Buonasera a te, buonasera Enrico, che rappresenta qualcosa di importante nella storia della nazionale. Allora, se mi permetti, vorrei chiedergli questo: qual è il suo giudizio sui tanti problemi che intervengono, soprattutto strappi agli adduttori, problemi ai crociati, in misura nettamente superiore quantomeno a 15 anni fa? È il calcio più contusivo, diciamo più cruento, oppure c'è qualche cosa di diverso nella programmazione del calendario sia nazionale che mondiale?
1: Boh, sarebbe da scrivere un romanzo su questo. Negli ultimi 10 anni, Filippo, negli ultimi 10 anni la velocità è raddoppiata. Quindi noi oggi vediamo in campo una velocità nettamente superiore. Ecco perché, e qui ritorno a un'intervista fatto poco tempo fa, ecco perché le squadre africane non devono più meravigliare quando vanno così forti, perché hanno atleti con una forza fisica, una velocità incredibile, e forse tecnicamente possono essere ancora un pochettino meno validi, ma nel momento in cui acquisiranno anche quella, gli africani saranno una forza preponderante. Non mi meraviglierei che in un futuro non lontano una squadra africana possa arrivare in una semifinale o una finale e vincere anche un mondiale, perché oggi l'agonismo è molto molto molto alto, quindi la velocità di esecuzione dei movimenti porta anche a quei danni a cui facevate riferimento, perché è ovvio che si gioca molto di più, e questo è una scelta fatta dagli organi competenti, che io tra l'altro come presidente dei medici sportivi del calcio ho sempre criticato. Qui si aumenta sempre più le partite non pensando minimamente alla salute del giocatore. D'altro canto il business ha sempre la precedenza su tutto, e quindi le mie sono parole del tutto inutili, però vanno dette. Oggi si gioca almeno 70 partite se parliamo di squadre di livello, che ovviamente 70 partite all'anno, e voi capite che le strutture muscolo-tendine fino un po' reggono, poi alla fine cedono, e quindi che ci siano queste lesioni sono normale, direi, saranno
0: nella logica purtroppo delle cose, questo è il senso, purtroppo. Professore, mi viene in mente, legandomi alla domanda di Filippo Grassia, a quello che lei ci ha appena raccontato, passando dal quanto al come si gioca, che cosa voglio dire? Ora è chiaro che insomma lei, il suo ambito, come sanno tutti, è principalmente quello traumatologico, appunto ortopedico, lei però è il decano della medicina sportiva. Questo mondiale, contesti ambientali molto diversi, tant'è vero che era spalmato spalmato, è spalmato su 4 fusi orari. Un giorno giochi in uno stadio con aria condizionata a 22 gradi, il giorno dopo vai magari in altura e ci sono 30 gradi, c'è un'umidità di questo tipo. Poi c'è questa pausa che serve o non serve, sì, l'idratazione lei ci insegna, per carità, fondamentale, ma a volte, e sappiamo benissimo che il motivo è di carattere esclusivamente commerciale, quindi c'è stato un salto di qualità, non dico in positivo e in negativo, un altro punto di snodo, di svolta anche dal punto di vista del come si va ad affrontare l'impegno agonistico in questi giorni.
1: Bravissimo, questa è un'osservazione estremamente razionale e intelligente. Giocare in una nazione sola come il mitico mondiale in Germania è una cosa, giocare
0: o in una città come a Doha, professore, l'ultimo mondiale fu in una città praticamente, pochi chilometri quadrati.
1: Rimane il fatto che e i giocatori hanno subito degli sforzi incredibili, ecco, cioè andare a giocare dagli Stati Uniti a Città del Messico, 4 ore, 5 ore di aereo, poi il cambio di fuso orario in una città a 2500 metri d'altezza senza la possibilità di potersi
0: ambientare, adattare
1: dal punto di vista ambientale, per cui devi arrivare il giorno prima e ripartire subito, e comunque il giocatore ha subito ore di aereo, fusi orari diversi, altezza, quindi è comunque sia molto traumatico, dal Canada a Città del Messico, veramente con tutti i fusi che ci sono. Il cooling break è esclusivamente commerciale, questo l'abbiamo detto più volte, vediamo gli introiti che possono arrivare in quei 3 minuti, perché in uno stadio refrigerato a 20 gradi, cioè, sicuramente non ha bisogno del cooling break. Una volta si faceva diversamente, io mi ricordo che i medici, se c'era molto caldo, andavano dall'arbitro e chiedevano se era possibile interrompere un po' la parte. Se l'arbitro diceva di sì, veniva fatto un cooling break deciso dall'arbitro. Questo invece hanno diviso la partita in quattro porzioni, ma va in quattro tempi, nel pro e nel contro, ma chiaramente non per la salute dei giocatori, ma sicuramente per la salute del business, che è stato
0: economica del movimento globale. Poi tra l'altro globale. La storia è nota e radicata, visto che sì, arrivo subito, Filippo, solo per ricordare che visto parlavamo del 2006, ma nella finale di Pasadena del 94 fu giocata praticamente, era ora di pranzo e tra Brasile e Italia c'era una temperatura di 35 gradi con un'umidità pazzesca, quindi Filippo la storia è nota. Ancora Grassia per il professor Castellacci, che
1: anche nell'ultimo mondiale da noi fatto con Prandelli si giocò a Manaus all'una del pomeriggio, cioè voglio dire, e lì non c'erano stadi refrigerati.
2: No, volevo semplicemente dire che questa hydration break permette alle televisioni che hanno acquisito i diritti di avere 10 ore e 24 minuti in più da dedicare agli spot pubblicitari.
1: Esatto.
2: E poi voglio dire, è inutile parlare che si è trattato di una novità solamente per favorire il benessere degli atleti, quando poi viene detto che il hydration break andrà avanti comunque indipendentemente dalla temperatura, dall'aria condizionata, dagli stadi con i tetti o senza, eccetera eccetera, e quindi è chiaro che si tratta semplicemente di una novità commerciale per permettere alle TV e quindi alla FIFA di incassare maggiori denari. Allora, l'ultima domanda che voglio fare al dottore Enrico è questa, cioè, ma alla Coppa del Mondo arriveranno in fondo i migliori giocatori, ma questi riusciranno poi a riprendersi per disputare in maniera concia, senza accusare infortuni, poi la ripresa della stagione nelle squadre di club?
1: Riusciranno perché fa parte del gioco, perché fortunatamente al di là di qualche eccezione sono ragazzi giovani e quindi riescono a recuperare, su questo non c'è dubbio. Rimane il fatto che tutte queste presunte novità creano delle riflessioni che voi avete splendidamente enunciato e sulle quali però non potremo far nulla, perché insomma, come sempre la FIFA impera, come sempre le decisioni di aumentare le partite, di aumentare, ora c'è l'ipotesi di aumentare addirittura le squadre fra 4 anni, eccetera, eccetera. Definiscono più che l'interesse sportivo l'interesse commerciale, ma fa parte ormai del gioco, cioè insomma sono quasi parole inutili che però bisogna esporre, perché ci si deve rendere conto qual è la priorità al giorno d'oggi. Non è la salute,
0: sono necessarie, sono parole necessarie, quindi appunto. La diagnosi è ipertrofia del pallone, professore, credo che possiamo stabilirlo con molta tranquillità. Professore, per salutarla, infatti anche lui, quindi voglio dire, per salutarla e per abbracciarla, ma poi l'avventura uzbeka continua, quindi questo, il passaggio mi è sfuggito, andrà avanti?
1: Probabilmente sì, avremo questa Coppa d'Asia, sarà un altro contesto, ma sempre, perché il calcio comunque è un'emozione continua e quindi sarà una splendida avventura anche quella.
0: È la sua casa, evidentemente, al di là poi del paese, dello scenario. Enrico Castellacci, professore, noi l'abbracciamo forte, grazie sempre per essere stato con noi su Radio 1, ci risentiamo presto.
1: Un abbraccio, tu resti con noi e buon lavoro.
2: Grazie, sì, con piacere davvero. Sì, tra l'altro, facendo riferimento alla tua definizione bellissima, ipertrofia del pallone, direi invece che per quanto riguarda il VAR ormai si tratta di una specialità di anatompatologia.
0: In effetti questo ci porta anche non solo ad analizzare tra poco con te il quadro dei quarti, ma veniamo anche da un'Argentina-Egitto un po' complicato. Tra pochissimo gli ultimi minuti li trascorreremo proprio con Filippo.

0: accompagnati ancora dallo stile inconfondibile dei Mumford & Sons, che vanno davvero per la maggiore già da un po'. Abbiamo ancora qualche minuto con Filippo Grassi. Allora Filippo, io sarò rapido, come dire, pungente, spero, prassi da campionato, la tua interpretazione, le Texier, Argentina-Egitto, gara pazza per mille motivi e poi decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare gli egiziani. Ci dai una secca interpretazione come fosse una partita di campionato, diciamo?
1: Ma il VAR Brisarda ha sbagliato intervenendo in una circostanza e invece rimanendo silente in un'altra, e dall'altra l'arbitro Le Texier, che tra l'altro è una persona assolutamente stimare, diciamo, come succede anche spesso e volentieri nel nostro campionato, si appiattisce sulla decisione del VAR. Perché? Perché il fallo di Attià su Lisandro Martinez, che ha portato all'annullamento del gol di Zico, sarebbe stato il 2-0 per l'Egitto, che poi comunque ha raddoppiato, è assolutamente simile a quello di Alvarez su Salah, che invece non ha portato il VAR a richiamare l'arbitro per annullare il gol di Fernandez, che poi ha deciso la partita. Poi l'Egitto si è infuriato, ha usato parole durissime, dicendo che si tratta di un mondiale manipolato, che vuole portare l'Argentina a vincere il campionato del mondo, eccetera eccetera. Certo che questa situazione, insieme a quella della rete annullata alla Croazia per l'incidenza del famoso pallone Trionda, che secondo gli esperti manda 500 dati al secondo, lascia perplessi. E se ci metti questo, se sommi questi due episodi all'intromissione di Trump con Infantino per far giocare il centravanti degli Stati Uniti Balogan, beh, ti rendi conto che qualcosa non ha funzionato in questo mondiale. E devo dire che mentre ho apprezzato la decisione del presidente dell'UEFA Šeferin, che sicuramente non è un amico di Infantino e anche del nostro neopresidente della FIGC Malagò, mi aspettavo qualcosa di importante anche da parte della presidentessa Cosby del CIO. Perché? Perché mai come in questa occasione c'è stata un'intromissione della politica nei gesti, nei fatti sportivi, soprattutto in una situazione come quella di cui parliamo, che riguarda sanzioni di natura disciplinare. Ecco, secondo me il silenzio del CIO mi lascia estremamente perplesso.
0: Sì, ma infatti la questione è molto grossa, evidentemente non è legata a una partita che poi il Belgio ha vinto, comunque ha portato a casa, ma riguarda appunto i rapporti tra politica e competizioni sportive. Tornando invece poi sul caos Argentina-Egitto, Le Texier a quella partita, la cosa bella, la storia nella storia, è che domani si parte con i quarti, c'è Marocco-Francia, l'arbitro sarà argentino. A questo punto Facundo Tellio, Deschamps in conferenza stampa glissato, saggiamente ha detto: ma no, per noi uno vale l'altro, insomma non è un problema, non è una questione di nazionalità. A tal proposito, Filippo Grassia, davvero in un minuto, domani si comincia Marocco-Francia, poi venerdì c'è Spagna-Belgio e sabato due partite, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, che sarà nel cuore della notte ma sarà comunque in diretta su Rai Radio 1. Questa è la fotografia, sei europea, l'abbiamo detto, la tua idea sui quarti del Mondiale 2026.
1: Ma la Francia dovrà fare molta attenzione al Marocco. Se ricordi, io ne avevo parlato proprio in occasione della prima partita, quella pareggiata dalla squadra africana con il Brasile. Il Marocco non è una sorpresa, è una certezza del calcio mondiale, semifinalista sì, all'ultima edizione della Coppa del Mondo. Praticamente si tratta di una rivincita. In quell'occasione i francesi si affermarono per 2-0 con gol, se non ricordo male, di Theo Hernandez e Barcola. Vediamo cosa succede questa volta contro i campioni d'Africa, che mi sembrano più maturi sul piano tecnico, anche se dovranno fare a meno di quello che io ritengo il loro giocatore migliore, cioè l'attaccante Sai Bari. E poi direi che è tutta una partita da vedere, quella che si svolgerà anche tra la Spagna e il Belgio, perché sicuramente la Spagna è più forte sul piano del gioco, però lì davanti fa fatica, mentre il Belgio, giocando in parte con De Ketelaere falso 9 e poi con Lukaku, ha qualche possibilità maggiore di natura tattica. E poi l'Argentina, che forse si diceva ha un percorso in discesa con Capoverde d'Egitto,
0: se lo complica da solo, però diciamo tra la discesa e la salita.
1: Abbiamo visto accidenti che per corsa in discesa hanno dovuto compiere Messi e compagni per superare gli ultimi due turni. E in questa circostanza vediamo cosa succederà contro la Svizzera, che sicuramente paga, a mio parere, non so cosa
0: lo
1: ne pensi tu,
0: lo sforzo fatto con la Colombia senza un Brasil, sì, è l'assenza di Manzambi che è in effetti una pedina fondamentale. Filippo, grazie, fino all'ultimo istante in tua compagnia abbiamo sfruttato, alla prossima per questo mondiale con Filippo
1: piacere,
0: Grassia, un
1: abbraccio. Buon lavoro,
0: salutiamo,
1: e buona trasmissione.
0: Grazie davvero, salutiamo e ringraziamo anche Federico Foroni, Carlo Boninsegna, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia a Roma, qui Daniele Antelmi con Paolo Arnaldi alla parte tecnica. Dunque domani alle 22 c'è Marocco-Francia, il primo quarto, noi inizieremo alle 21:05, lungo prepartita per presentarvi questi quarti di finale che poi seguiremo davvero minuto per minuto. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito, un saluto da Dallas, a domani con il nostro mondiale su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la cronaca con il vasto incendio che in serata è divampato a Milano in un capannone di una società di spedizioni. Gli aggiornamenti con Valentina Fizzotti.
2: Quartiere Bovisa Nord Milano a prendere fuoco verso le 19:30 è stato un grande deposito dello spedizioniere Bartolini e le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali del deposito, risparmiando la palazzina degli uffici. I vigili del fuoco hanno appena iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco, soprattutto hanno appena divelto la porta del magazzino e all'interno i camion parcheggiati. Si tratta di un grande centro di smistamento e al momento non sono ancora note le cause del rogo. Le operazioni sono molto complesse. Sul posto ci sono 5 squadre di vigili del fuoco e poi la polizia che ha bloccato la strada. Non risultano per il momento persone coinvolte. L'aria è a dir poco rovente, è particolarmente difficile, sta diventando respirare, la nuvola ci sovrasta completamente ed è visibile da diversi chilometri di distanza in tutta la provincia nord di Milano.
1: All'estero ora, Donald Trump ha chiuso il vertice NATO con toni molto più concilianti rispetto all'inizio, in cui era tornato ad attaccare gli alleati per la guerra in Iran, Italia compresa.
3: Il presidente americano lascia Ankara celebrando l'enorme unità ritrovata con gli alleati NATO dopo che all'arrivo era tornato invece ad accusarli per non aver appoggiato l'operazione americana contro Teheran. La Spagna si è comportata molto male, ha detto Trump, anche se poi l'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. L'impegno dell'alleanza ad aumentare la spesa militare è piaciuta al capo della Casa Bianca, che avrebbe così abbandonato l'idea di lasciare la NATO. Trump si è mostrato più morbido anche nel bilaterale con l'ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza per costruire i sistemi di difesa aerea Patriot, aggiungendo che sia Kiev sia Mosca vogliono raggiungere un accordo per fermare il conflitto. Toni duri invece contro l'Iran. Non avrà mai l'arma nucleare, sono feccia, se raggiungessimo un accordo non sono sicuro che verrebbe rispettato, dice il presidente americano, che torna anche a minacciare nuovi attacchi nella notte e il ripristino del blocco navale nello stretto di Hormuz, salvo poi promettere che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Valentina Isa, GR1.
1: Nella conferenza stampa ad Ankara anche Giorgia Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La Premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, interrogato in procura a Roma, l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
4: Non sono stato io e non ho idea del movente. Walter Lavitola, davanti ai PM di Piazzale Clodio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'imprenditore giornalista 60 anni è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. Lavitola, con cui il conduttore di Report ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, si è detto sconcertato e ha respinto le accuse. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato un mese prima dei fatti, contestata lì dai PM, ha detto che spesso andava lì a trovare Ranucci. C'è poi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, dipendente del suo ristorante, che l'accusa considera l'intermediario. Per i giudici Lavitola lo avrebbe rimandato in Camerun subito dopo l'attentato, ma lui smentisce, torna spesso nel suo paese. 2 ore di dichiarazioni e poi l'uscita da una porta secondaria. Al vaglio i suoi telefoni e i PC sequestrati 4 giorni fa. L'indagine continua. Ines Siano, GR1.
1: Il processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuto nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Annunciate negli Stati Uniti le nomination

0: per la 78esima edizione degli Emmy Awards, i premi dedicati alla produzione televisiva. A guidare la lista delle candidature è il medical drama HBO The Pitt, che ha ottenuto 25 nomination totali, Los Angeles Times.
1: Benvenuti al Pitt, andiamo a salvare qualche vita.
2: Sistolica 80 su 14.
1: Alex, hai perso molto.
0: Segue a quota 24 la stagione finale della commedia Axe, stabilendo il nuovo record storico per una serie comedy. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il prossimo 14 settembre.
2: Sistolica 80 su 14.
1: Alex, hai perso molto sangue, dobbiamo portare.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.

0: GR1.
1: In studio Francesca Giannini, buonasera. Conclusa ad Ankara il vertice NATO, nel documento finale del summit è ribadito l'impegno dei 32 paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. Per il segretario generale della NATO Rutte è stato un vertice di enorme successo. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran e, come ha annunciato in conferenza stampa, gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran.
2: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale dell'Iran. Attivata la difesa aerea iraniana, affermano da Teheran, ed il Central Command americano conferma nuovi raid. In quelli delle scorse ore, 8 militari iraniani erano rimasti uccisi, scatenando i propositi di vendetta di Teheran, che ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione. Operazioni che erano state annunciate da Trump al termine del vertice NATO di Ankara, dove aveva dato per finita l'intesa preliminare, salvo poi affermare però che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Era stata proprio la campagna contro l'Iran a scatenare le critiche del capo della Casa Bianca contro gli alleati NATO, ribadite all'inizio del vertice, ma poi rientrate al termine con Trump, che ha lasciato la Turchia celebrando l'enorme unità ritrovata. La Spagna, ha detto Trump, si è comportata molto male, anche se poi l'Italia e quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. Valentina Isa, GR1.
1: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministro gli accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando a un conflitto armato con la Russia. Torniamo in Italia con la cronaca. L'incendio in un deposito di una ditta di spedizione a Milano scoppiato in serata, avvertite anche forti esplosioni. Proseguono intanto le operazioni di spegnimento, ci aggiorna Valentina Fizzotti.
3: Il grande incendio è divampato in uno dei capannoni centrali di questo grande deposito di Bartolini, lo spedizioniere, che si trova in un quartiere del Nord Milano, Bovisa. A prendere fuoco, ci hanno detto, potrebbero essere stati dei pacchi contenuti all'interno di alcuni container posizionati sulle rampe. Una enorme colonna di fumo si è vista anche a grandi distanze da tutta la provincia di Milano. Le fiamme sono alte più di 10 metri e abbiamo sentito per diverso tempo esplosioni continue all'interno del magazzino. C'è anche una nota ufficiale di BRT che dice non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro con moltissime squadre, sono arrivati anche dei rinforzi dal comando di Monza, perché le operazioni di spegnimento si stanno rivelando veramente molto complesse. I tecnici del dipartimento di ARPA Lombardia sono qui con dei dispositivi portatili per le prime analisi sull'aria, ma sono stati attivati anche i previsori per il servizio meteo, il gruppo specialistico, quello che si occupa della contaminazione atmosferica. Intanto il comune di Milano in via precauzionale ha invitato a tenere chiuse le finestre nelle abitazioni vicine e chiaramente a non sostare all'aperto.
1: È terminato dopo 2 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto tutte le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. Il processo a Latina per la morte del bracciante Satnam Singh, condannato il datore di lavoro.
4: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
5: Il presidente Mario La Rosa legge la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Latina per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per l'ex datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante di nazionalità indiana morto nel giugno del 2024 con un braccio amputato nell'azienda di Borgo Santa Maria nel Pontino. Erano stati chiesti 22 anni. L'imputato era presente in aula, così come la famiglia della vittima e la compagna Sony, che è scoppiata in lacrime. Un processo iniziato il 1° aprile del 2025. Gianni Lauretti, avvocato di Sony Sony.
6: Che sia stato riconosciuto il dolo eventuale non era scontato, devo dire.
5: La difesa ricorrerà in appello. Mario Antinucci, avvocato di Antonello Lovato.
7: Noi riteniamo che la Corte d'Assise di Latina abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione incolposo.
5: Fuori dal tribunale il presidio della CGIL con il segretario Landini. Da Latina, Isabella Di Chio per il GR1.
1: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove nei giorni scorsi sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Il controllo ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e di custodia dei medicinali. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza.

0: sicurezza nella gestione di questi farmaci. Musica in chiusura, è già corsa folle ai biglietti per i 10 concerti che Vasco Rossi terrà nel 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa mattina infatti è partita la vendita in anteprima dedicata ai titolari di Mastercard e in pochi minuti code virtuali di quasi 100.000 persone. La scelta di più appuntamenti nasce da una volontà precisa di Vasco: trasformare questo anniversario, 50 anni di carriera, in un evento goduto e partecipato, una grande festa diffusa. La vendita generale dei biglietti aprirà venerdì 10 luglio, ma tra i fan comincia a serpeggiare il timore di non riuscire ad accaparrarsi un posto.
1: C'ho il mal di stomaco, con chi potrei condividerlo?
0: È tutto per questa edizione su Radio 1, spazio ancora alla musica, prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutte le regioni nel corso della notte. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del territorio. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Iran sotto attacco, nuovi raid americani su Hormuz, Washington. È una rappresaglia ai bombardamenti alle nostre navi. Teheran pronti a reagire. Vertice NATO, sostegno all'Ucraina e aiuti per la difesa, ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Trump prima attacca gli alleati, poi li elogia, sono persone intelligenti. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni, ma i tempi e i modi li decidiamo noi. Sui rapporti con il capo della Casa Bianca, non mi pento di nulla, punto all'unità. 16 anni di carcere, condannato il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Latina. Lo abbandonò per strada con l'arto amputato in una cassetta della frutta. Presidio della CGL davanti al tribunale. A Napoli inizia

0: L'iniziativa del leader del campo largo, Schlein, non faremo più alla destra il regalo di dividerci, proteste degli attivisti di potere al popolo, legge elettorale, la maggioranza cerca una sintesi sulle preferenze, migranti, proposta di Fratelli d'Italia sui rimpatri. Chi vincerà lo Strega? Al Campidoglio a Roma in corso la serata finale dell'80ª edizione del più importante riconoscimento letterario italiano, in lizza 6 scrittori. Tennis, bye bye Wimbledon, Cobolli e Paolini eliminati, venerdì Sinner in semifinale contro Djokovic, mondiali e tempo di quarti, si comincia con Francia-Marocco. Mercato Provedel, passa all'Inter, Dragusin alla Fiorentina, Insigne riparte dalla Sampdoria. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Nel giorno in cui si sono conclusi i lavori del vertice NATO ad Ankara, Trump è passato dalle minacce ai fatti e da poco è iniziato un nuovo attacco contro l'Iran vicino a Hormuz. Una rappresaglia ai bombardamenti di navi, così il presidente americano sui social. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha aggiunto. Da Ankara, nel corso della conferenza stampa, il capo della Casa Bianca aveva ribadito di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. Iran, ma non solo, Trump ha prima criticato, poi teso la mano agli alleati. La corrispondente.
1: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati, assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi ci ama, dice, eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Dunque Iran ancora una volta sotto attacco, si guarda ora alle prossime mosse di Teheran.
2: Il nuovo attacco statunitense si abbatte sul sud dell'Iran, a Bandar Abbas e a Sirik, nei pressi dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state udite anche in altre località della costa meridionale e occidentale, dove sorge anche la centrale nucleare di Bushehr, che non sembra però aver subito alcun danno. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi hanno colpito l'ospedale Imam Ali nell'Iran meridionale, ma senza conseguenze per le persone presenti. Tra gli obiettivi figurano radar costieri militari, postazioni di missili antinave e sistemi di difesa aerei iraniani. La nuova offensiva segue a stretto giro la precedente tornata di attacchi come rappresaglia ad alcuni colpi sparati contro 3 petroliere in transito Hormuz, raid in cui erano rimasti uccisi 8 militari iraniani. La Repubblica Islamica aveva subito annunciato vendetta e un'altrettanto dura risposta. Ora promette un imminente attacco contro le basi americane nella regione e minaccia di chiudere nuovamente lo stretto di Hormuz. Il nemico aggressore sarà punito, tuona Rezaei, consigliere della guida suprema, ma il Pakistan lancia un appello alla moderazione e a rispettare il memorandum d'intesa. Valentina Isa, GR1.
0: Torniamo sul vertice della NATO. Prima di fare rientro in Italia, Giorgia Meloni nel punto stampa ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Ascoltiamo la Premier nel servizio dell'inviata ad Ankara.
3: Vogliamo rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
4: Non è solo quanto investiamo, ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni, che assicura l'Italia rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza.
3: Questa accusa strumentale che viene fatta di un'Italia che chiude gli ospedali per comprare i carri armati è ridicola.
4: Vertice ridotto all'osso nei tempi, in cui l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. In Ucraina continueremo a fornire aiuti per tutelare le infrastrutture energetiche, assicura Giorgia Meloni, che non sarà lunedì a Parigi al vertice dei volenterosi. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud, linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per operazioni in Iran. Nessun passo indietro su Trump, anche se i rapporti personali o

0: oscillano, ammette Giorgia Meloni, lavoro per l'unità dell'Occidente.
1: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
0: Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
2: E allora veniamo alle dichiarazioni finali del summit di Ankara, l'inviata.
3: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sugli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina, l'ira di Mosca, che parla di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro. Il Cremlino inoltre accusa gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. La ripresa del conflitto nello stretto di Hormuz ha effetti sui mercati finanziari, soprattutto in Europa, con Francoforte maglia nera che lascia sul terreno il 2,35%. Male anche Milano, che perde l'1,22%, mentre Wall Street limita le perdite a poco più dell'1%. Torna a salire il petrolio sopra gli $80 al barile. E la guerra nel Golfo pesa anche sulle previsioni di crescita del Fondo Monetario Internazionale.
4: L'economia tiene grazie a energie rinnovabili e al boom dell'intelligenza artificiale, ma i rischi restano e sono legati soprattutto a una nuova fiammata dell'inflazione trascinata dal caro petrolio. L'aggiornamento del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di aprile.
5: Global growth of 3% in 2026.
4: Il PIL mondiale quest'anno crescerà del 3%, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca, per poi accelerare nel 2027 al 3,4%. Per l'Italia il fondo conferma una crescita dello 0,5% sia nel 2026 che il prossimo anno, mentre l'eurozona si fermerà sotto l'1%. I rischi però ci sono. Un ulteriore rallentamento ed incertezza, spiega ancora Brooks dell'FMI. Sotto osservazione l'intelligenza artificiale con il suo doppio volto. Da un lato il boom degli investimenti sostiene il PIL, dall'altro comporta rischi e potrebbe seminare instabilità macrofinanziaria. Amalia Carosi, GR1.
2: Siamo alla politica. Parte da Napoli la campagna del Campo Largo, l'iniziativa in piazza preceduta dalle proteste degli attivisti di Potere al Popolo. E la Dem Schlein avvisa: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. L'inviato.
6: Uniti oggi per vincere tra un anno l'impegno che i leader progressisti prendono sul palco di Napoli. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci, dice Elly Schlein, delineando l'architrave del programma comune. Applicare la nostra costituzione antifascista, dice la segretaria PD, a partire dall'articolo 1, il lavoro, e quindi salario minimo, primo provvedimento quando saremo al governo, mette Giuseppe Conte. E poi sanità, scuola, università, ambiente, mentre la maggioranza, continua il presidente 5 Stelle, spende solo in armi.
7: Per compiacere Trump e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria.
6: Verdi Sinistra torna sul contributo da chiedere ai super ricchi, altro che mani in tasca agli italiani, ironizza Nicola Fratoianni.
8: A organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese.
6: Prima del via la contestazione dei militanti di Potere al Popolo e quella dei disoccupati. I quattro leader si danno appuntamento a Padova la prossima settimana, un altro passo nel cantiere della coalizione. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
9: La legge elettorale è al centro del vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi a cui è favorevole noi moderati, ma che non piace Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude il via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. A rivendicare la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, il partito della Premier che spiega risolve un problema di giustizia civile da una risposta concreta sovraffondata.

0: fondativo del vivere nell'Italia.
1: Forza Italia guarda invece ai temi economici. Alberto Cirio.
2: Difendere la casa e il potere d'acquisto dei salari sono le priorità per Forza Italia. Per questo diciamo no alla patrimoniale che vorrebbe la sinistra per tassare i risparmi degli italiani ed attiviamo una riduzione fiscale per le famiglie e le giovani coppie.
1: Filippa Misano, GR1.
3: Rai Radio 1, a mezzanotte e 12 minuti, la cronaca con la sentenza di primo grado per la morte nel 2024 del bracciante indiano Satnam Singh, lasciato davanti casa con un braccio amputato, condannato il datore di lavoro, la nostra inviata.
4: Satnam Singh si sarebbe potuto salvare per i giudici di Latina,
5: la pena di anni 16 di reclusione,
4: che condannano l'ex datore di lavoro del bracciante indiano Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale, riconoscendo le attenuanti generiche. L'accusa aveva chiesto 22 anni ripercorrendo i fatti. Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima, la compagna Sony scoppia a piangere, il suo legale Giovanni Lauretti.
6: Si aspettava una pena un po' più alta, ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta, la sua vita sarà in Italia.
4: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
7: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
4: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
8: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
4: Latina, Elena Baiocco, GR1.
3: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di una ditta di spedizioni nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura, 8.000 metri quadri. Quando le fiamme si sono propagate, diverse le esplosioni. Ancora da accertare le cause del rogo, non ci sono feriti, Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Prima notte agli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale, un giro di denaro da quasi 5 milioni di euro.
9: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi. Per la procura un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso. Truffa ed evasione fiscale le accuse.
10: Ragazze, non sposate un musulmano.
9: Politico, blogger, giocatore di poker o omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti, investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
11: Ah no, la denuncia c'è o no?
9: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
3: L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha respinto ogni responsabilità.
12: È stato ascoltato per 2 ore in procura a Roma. Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava lì, proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
13: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
12: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un intervista. Simona Decina, GR1.
3: Conclusa dopo 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute presso l'ospedale israelitico di Roma in seguito al furto nei giorni scorsi di 80 fiale di fentanyl, concentrandosi sulle procedure di custodia dei farmaci. Una relazione dettagliata verrà consegnata al ministro Schillaci per valutare il rafforzamento delle misure di sicurezza.

0: chiusa l'offerta lanciata da Unicredit su Commerzbank. La banca italiana con l'offerta pubblica di scambio sfiora il 50% ed è a un passo dal controllo del secondo istituto di credito tedesco. Risultato ben oltre le aspettative iniziali, il commento da Piazza Gae Aulenti. Per Berlino si tratta invece di un approccio inaccettabile. Il gruppo assicura che continuerà a cercare un dialogo costruttivo con tutte le parti interessate. Meteo, l'Italia nella morsa dell'anticiclone, sfiorati i 40 gradi in Valpadana e sulle montagne piemontesi, a Cremona termometro che ha raggiunto i 41 gradi, e oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso, e le zone interne di Puglia e Sardegna. Le previsioni meteo con il maresciallo dell'aeronautica militare Nello Chicchirichi.
1: Nelle ore diurne più calde sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporale, a ridosso e nelle zone adiacenti dei rilievi laziali e abruzzesi e di quelli dell'Appennino meridionale. Temperature massime elevate, con punte fino a 36 gradi su pianura padana centro-occidentale, Toscana, Umbria, Puglia settentrionale ionica, Basilicata ionica, Sicilia e soprattutto nell'entroterra della Sardegna, con picchi fino a 39 gradi attesi sul Cagliaritano.
0: Mondiali di calcio in corso, a breve nella pagina sportiva parleremo dei quarti che prendono il via stasera, ora invece parliamo dei modi curiosi e originali con cui ogni squadra festeggia la vittoria.
2: Non c'è solo la Viking Row, la remata vichinga scandita dal suono sempre più veloce del tamburo che fa battere all'unisono il cuore dei norvegesi in campo e sugli spalti. Ogni squadra protagonista dei mondiali ha la sua esultanza, quasi un tratto identitario. L'applauso ritmato e abbraccia levate dei calciatori del Marocco, la danza scatenata dei francesi, gli spagnoli che saltellano in cerchio. Istantanee di gioia mondiale, come gli inglesi vittoriosi sul Messico che cantano Wonderwall degli Oasis insieme ai supporter. Gli argentini che celebrano negli spogliatoi la rocambolesca rimonta sull'Egitto e il Belgio che si scatena con l'ironica Trump Dance. E infine la Svizzera, inginocchiata in segno di omaggio davanti ai tifosi, i quali ricambiano con un coro che un po' ne ricorda un altro a noi più familiare. Ma questa è un'altra storia. Daniele Morgera, GR1.
0: Al Campidoglio a Roma è stato appena assegnato il premio Strega, in diretta per noi Paola D'Angelo.
3: Sì, siamo qui dove si è appena conclusa la serata finale del premio Strega, nello scenario unico della piazza del Campidoglio. Proprio qui stasera è stato proclamato il vincitore di questa edizione, edizione numero 80, e Michele Mari il vincitore di questa edizione con il romanzo I convitati di pietra, che si era già aggiudicato a giugno il premio Strega Giovani, confermando la tendenza di questi ultimi anni che consacra un autore o un'autrice in questa doppia vittoria, il premio Strega Giovani e poi il premio Strega. Un romanzo sul tempo, sull'inesorabilità del destino attraverso la progressiva scomparsa di un gruppo di compagni di scuola nel corso degli anni e dei loro incontri. Dicevamo del luogo simbolico che ha fatto da sfondo a un'edizione importante. Infatti qui al Campidoglio si è festeggiata veramente questo 80° compleanno del premio Strega, nato con la nostra Repubblica nel 1946 all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quasi una vita, come diceva il titolo di questa serata, ispirata a un titolo di Corrado Alvaro che anche aveva vinto il premio Strega. Un premio che anche quest'anno non è andato senza polemiche. Ma questa sera ci piace ricordare con la Fondazione Bellonci che del premio Strega è l'anima, che finalmente la parola torna alla letteratura, ai romanzi, alle storie che sempre ci accompagnano e che ci accompagneranno anche questa estate. E dal Campidoglio vi restituisco la linea.
0: È partito il tour estivo di Mannarino, la tournée è legata all'ultimo disco Primo Amore, la nostra intervista.
4: Primo amore, un lavoro intimo, personale, un viaggio interiore. Ora è in tour questo disco. Alessandro Mannarino diventa un viaggio collettivo.
5: È esattamente quello che hai detto, che il viaggio personale che ho fatto io adesso è diventato un viaggio di tutti. È sempre stupefacente vedere poi che quello che tu hai immaginato, che hai tradotto in musica, alla fine, quando è di tutti, diventa reale.
4: Nella scaletta hai dovuto trovare un compromesso.
5: Per esempio, in questo tour non faccio delle canzoni che ho sempre fatto, tipo State Zitta non la faccio, però magari dell'ultimo album faccio 8 brani su 9. Riarrangiare la band nuova, l'elettronica, canzoni come appunto Pevere Grande Hotel.

0: l'alimentazione dei primi dischi, riarrangiate in questa chiave, hanno trovato anche una nuova vita.
1: Il tour arriva a casa, a Roma.
0: È la città in cui sono cresciuto. Mentre vado a suonare a Roma, io vedo anche per quelle strade, a Capannelle, vedo a me col motorino a 18 anni che giravo lì. È tutto una storia, un vissuto. È differente.
1: Marcella Sullo, GR1. Dino,
2: direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: In studio Francesco Albanese, in primo piano il tennis a Wimbledon, quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un mercoledì nero per le nostre racchette, l'inviato.
5: Una sconfitta che brucia per Flavio Cobolli, 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese di origine francese Arthur Ferry, wild card addirittura in semifinale, virtualmente numero 36 del mondo. Il romano non fa nulla per nascondere il suo disappunto.
6: È capitato varie volte quest'anno di perdere con giocatori con la classifica nettamente più bassa della mia. Ho sentito di non aver espresso neanche il 50% del mio tennis.
5: Ferry Zverev, la seconda semifinale, davanti agli occhi della regina Camilla, ha perso nettamente anche Jasmine Paolini, dominata da Marta Kostiuk, 6-3, 6-2 per l'Ucraina. La toscana comunque pensa positivo.
7: Una prestazione secondo me da quel punto di vista mentale un po' sotto le altre, però bisogna anche cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti ci ributtiamo giù e non voglio che succeda.
5: E domani Sinner Djokovic, la finale anticipata a Wimbledon. Emilio Mancuso, GR1.
4: Siamo al calcio, alle 22 a Boston scattano i quarti di finale del mondiale, si parte con Francia-Marocco. Il quadro del programma con l'inviato.
8: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'exploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto di Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, increscendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa, USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco, che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pione, ieri Diego Carmignani, GR1.
4: Calciomercato, Provedel è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo 4 anni alla Lazio, il portiere approda al club nerazzurro. Dragusin è un nuovo difensore invece della Fiorentina, arriva dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto. Lorenzo Insigne ha firmato con la Sampdoria per una stagione. E ora il ciclismo, l'olandese Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa del Tour de France sul traguardo di Pau, al termine di una delle frazioni meno impegnative della Gran Boucle.
9: L'allievo supera i maestri, per quanto abusato questo modo di dire, rispecchia fedelmente l'andamento della prima volata di questa edizione della Tour de France. A cogliere il successo, il primo alla Grand Boucle della carriera, è il 25enne Olaf Kooi, che batte nettamente i super favoriti e decisamente più esperti Tim Merlier e Jasper Philipsen. Merlier finisce terzo, dietro anche al tedesco Kanter, Philipsen addirittura quinto. Segno che la scelta di cambiare squadra premia lo sprinter olandese, passato quest'anno dalla di Vingegaard alla Decathlon. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare oggi con la tappa pirenaica, che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: Volley, presentati a Roma i prossimi europei maschili, occasione anche per toccare altri temi dell'attualità sportiva. Sentiamo.
3: Napoli, Modena, Torino, Milano dal 10 al 26 settembre la pallavolo attraverserà l'Italia, piazza del plebiscito, sede della gara inaugurale, pronta ad accogliere un tifoso d'eccezione, il presidente della Repubblica Mattarella. Emozioni e ambizioni azzurre nelle parole del numero uno della Federvolley, Manfredi.
10: L'Italia ha raggiunto un livello tecnico e organizzativo importante e questo livello tecnico io cerco di tradurlo nell'essere lì a giocarci una medaglia sempre.
3: La Federvolley, esempio di gestione e organizzazione anche per il mondo del calcio, ne è convinto il presidente del CONI Buonfiglio, certo anche del fatto che Malagò riuscirà nell'impresa di risollevare il nostro movimento.
11: Conosco molto bene Giovanni Malagò, lo conosco da anni, so che non ha mai perso una sfida e quindi penso che ci riuscirà.
3: Buonfiglio approva l'apertura del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, verso la Russia, fortemente critico invece il ministro per lo sport e i giovani Abodi.
12: Siamo fermi nel rispetto dell'autonomia del sistema sportivo, ma siamo fermi anche nella tutela dei principi che vengono minati proprio attraverso comportamenti che dimostrano che questi 5 anni praticamente siano passati quasi in vano.
3: Manuela Collazzo, GR1.
4: Ed è tutto per lo sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità. Mezzanotte 27, apriamo con una situazione critica in A1 sulla variante di Valico in Toscana, tra l'allacciamento con la A1 e Badia in direzione Firenze, dove il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda per un veicolo in fiamme. Andiamo in Lombardia in A4, Milano-Brescia, tra Seriate e Grumello in direzione Brescia, segnalati 4 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto 2 auto e limita il traffico alla sola corsia di sorpasso. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso la capitale, il traffico risulta rallentato. Ora in Puglia sulla statale 16 Adriatica tra Santo Spirito Nord e Molfetta in direzione Padova, il traffico è invece rallentato per lavori. Ci spostiamo in Campania in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno, segnalato un incidente. E chiudiamo andando in Sardegna sulla statale 130 Iglesiente nei pressi di Decimo Mannu in direzione Iglesias, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ride la stella al tebaran, ride fa tu bi.

sta spogliando l'odalisca. È già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore. Aiuto, orchestrina del mio cuore.

la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano un altro attacco contro l'Iran. È accaduto nella tarda serata, segnalate esplosioni sulle località costiere vicino allo stretto di Hormuz, colpita anche l'isola di Laban. I nuovi attacchi sono una rappresaglia per i bombardamenti iraniani di ieri contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Da Teheran il messaggio: risponderemo al nemico aggressore. I nuovi bombardamenti nel giorno della chiusura del vertice NATO di Ankara, Turchia, dove nel documento finale è stato ribadito l'impegno dei 32 paesi membri nel sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. Trump ha tentato di ricucire con gli alleati, ma ha sollevato dubbi sull'accordo con Teheran e ha annunciato in conferenza stampa i nuovi raid. La premier Meloni ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, invece ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi. Ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Mosca condanna gli impegni della NATO a sostenere l'Ucraina, definiti irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando ad un conflitto armato con la Russia. La cronaca con il processo per la morte del bracciante indiano Satman Singh, avvenuta nell'estate del 2024.

4 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Ed è terminato dopo 2 ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma. L'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025, avrebbe respinto le accuse, ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. Il premio Strega Michele Mari vince l'edizione 2026 con I Convitati di Pietra Einaudi, al secondo posto Matteo Nucci con Platone, Una storia d'amore, Feltrinelli e poi Bianca Pizzorno con La sonnambula. Sport, tennis, il torneo di Wimbledon fuori Cobolli e Jasmine Paolini. Domani Sinner si gioca l'accesso alla finale contro Djokovic. Calcio ai mondiali americani, oggi l'inizio dei quarti con Francia-Marocco. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. In serata nuovo attacco americano contro l'Iran vicino a Hormuz, non solo a Iran Shah nel sud-est del paese. Un vigile del fuoco è rimasto ucciso in un raid. Intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha parlato delle truppe americane in Europa, sostenendo che il loro ritiro dipende da quel che accadrà con Teheran e con la Groenlandia. La corrispondente.
4: Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran mentre Donald Trump sta rientrando a Washington da Ankara, dove del resto aveva detto l'accordo per il cessate il fuoco con Teheran è finito e aveva minacciato li colpiremo di nuovo stasera. Allo stesso tempo però Trump non chiude del tutto la porta ai negoziati, assicurando la guerra non ricomincerà, anzi credo che si concluderà presto. Trump descrive gli iraniani come feccia. Se raggiungessimo un accordo, sono sicuro che non verrebbe rispettato, dice il presidente. Quanto al vertice della NATO, Trump parla di una ritrovata unità. Ognuno di questi paesi ci ama, dice, eppure in mattinata aveva attaccato gli alleati per non averlo sostenuto contro l'Iran, specialmente la Spagna, ma anche l'Italia, con la mancata concessione dell'uso delle basi. Italia che alla fine però si è comportata bene. Quasi tutti i paesi sono stati bravi, dice Trump. Hanno solo avuto un brutto momento. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni dalla Turchia, dove ha ribadito di puntare all'unità dell'Occidente. Italia è pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e modi, ha precisato la premier, assicurando che il governo rispetterà l'impegno di spendere il 5%